0: firme dell'anziano presenti sulla documentazione bancaria. L'ordinanza applicativa dei domiciliari è stata eseguita dalla polizia. I due ora dovranno difendersi dall'accusa di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata. La donna è considerata responsabile anche di truffa aggravata ai danni di altri due anziani, parenti dell'89enne.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Assessore, oggi si presentano le politiche regionali per il welfare, c'è tanto bisogno soprattutto in una città come Taranto.
3: Sì, aumentano i fabbisogni, il piano è il piano 2026-2028, un piano triennale che cuba 1.100.000.000 di euro, una risorsa finanziaria molto importante. Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità, lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia, ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
5: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutte le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
4: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
5: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università, e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
4: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
5: Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
4: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
5: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario. Quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana. Le gravi criticità, che interessano in particolare la statale 106 Ionica e la statale 7 Appia, due arterie fondamentali per la mobilità pendolare e per i collegamenti del tessuto produttivo ionico, stanno determinando un costante collasso del sistema viario, aggravato dai recenti restringimenti e dai cronici ritardi negli adeguamenti strutturali. Così Luca Lazzaro, consigliere comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, che prosegue: non si tratta più di un problema episodico, ma di una condizione strutturale che richiede interventi urgenti e risolutivi, senza più alibi né rinvii. Il consigliere punta il focus sull'azione di Palazzo di Città, chiedendo chiarezza sui recenti passaggi istituzionali. In qualità di consigliere comunale, chiedo direttamente al sindaco e alla sua amministrazione se abbiano formalmente avanzato richiesta all'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS di Taranto, per destinare queste risorse alla messa in sicurezza immediata della rotatoria che coinvolge la statale 106 ionica e la statale 7 all'ingresso della città, oggi simbolo del collasso della viabilità tarantina. L'obiettivo deve essere quello di autorizzare l'utilizzo di circa 50 milioni di euro del contratto istituzionale di sviluppo originariamente pensati per altre voci, destinandoli alla messa in sicurezza urgente delle infrastrutture viarie. Il Partito Democratico guarda con profonda preoccupazione e con stupore alle dichiarazioni di Luca Lazzaro. A parlare sono l'onorevole Francesca Viggiano e la segretaria del PD Anna Filippetti, che proseguono così: preoccupazioni perché le condizioni della viabilità e delle infrastrutture sono reali e meritano risposte serie. Stupore perché a sollecitare oggi interventi è un esponente della stessa forza politica che esprime il governo nazionale, che attraverso il CIS detiene responsabilità dirette. È qui che il paradosso diventa politico prima ancora che amministrativo. Il CIS, affidato a Dario Iaia, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento principale per il rilancio infrastrutturale, urbano ed economico del territorio. Eppure a distanza di anni lo stesso CIS è stato segnato da lunghi periodi di inattività e da una evidente difficoltà nel tradurre le risorse in cantieri e risultati concreti. Ancor più grave il fatto che molti degli interventi oggi rivendicati non siano frutto dell'azione dell'attuale governo, ma derivino da programmazioni precedenti senza l'apporto di nuove risorse significative negli ultimi anni. Di fronte a questo quadro, le domande che poniamo, sottolineano Viggiano e Filippetti, sono semplici e legittime. Quali nuove risorse il governo ha effettivamente destinato a Taranto attraverso il CIS? Quali opere strategiche sono state avviate ex novo? Quali risultati tangibili possono oggi essere rivendicati al di là degli annunci?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Dedichiamo all'1 maggio Taranto e lo facciamo tracciando un bilancio con uno dei direttori artistici. Diamo il bentornato qui a Cittadella, Michele Riondino. Buongiorno Michele, bentrovato.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Allora Michele, un'edizione 2026 che insomma ha registrato grandi numeri, anche grandi polemiche, ma mi pare di almeno io che l'ho vissuta, diciamo, stando tra il pubblico, mi pare di aver notato quest'anno una particolare partecipazione rispetto agli anni scorsi. Quindi procediamo per gradi, andiamo da questo: numeri grandi, un ordine pubblico mi sembra strepitoso, io ho fatto una fila praticamente infinita, ma la gente mi sembrava felice di farla e di partecipare, o sbaglio?
7: Sì, no, guarda, quest'anno c'è stata, ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti che questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo. Dispiace tanto creare delle file così lunghe, però questo sta a dimostrare che il nostro evento sta crescendo e che addirittura anche il parco...
6: Io mi ricordo i post di Giovanni Raimondi, di John Wayne, diciamo, che tipo ogni mezz'ora scriveva: guardate che state aumentando, poi non vi lamentate se non ce la fate.
7: Certo.
6: Era una specie di allarme costante.
7: Ho cercato in tutti i modi di dare questo suggerimento, di venire il prima possibile, perché il parco si sarebbe riempito. Ormai è un evento dove la gente viene da fuori, è la gente che viene da fuori che si organizza con i pullman, parte la mattina presto per essere il prima possibile in città, e quindi ovviamente i tarantini, se la prendono comoda, purtroppo restano in fila, purtroppo. Però ripeto, è un successo, è anche il sintomo di un successo che cresce anno dopo anno.
6: Michele, dal punto di vista politico e dal punto di vista musicale, che manifestazione è stata secondo te?
7: È stata inevitabilmente una manifestazione internazionale che ha affrontato i temi legati alla città. Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stato improntato sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare. Abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi. Fa molto
6: Guarda, Michele, io l'ho scritto anche pubblicamente. Io credo che alla fine, in qualche modo, diciamo, la polemica da parte della destra ci stia. Cioè, nel senso, difendono uno di loro, non la condivido, non la comprendo. Io ero lì, ho sentito tutto l'intervento di Montanari, io sono stato tra il pubblico, devo dire che ha parlato di altro, non è un accostamento tra i risultati fatti. Non ti ha fatto un po' più strano, almeno a me l'ha fatto un po' più strano, l'intervento di Piero Bitetti, che guida un'amministrazione di centrosinistra?

0: Beh, certo che fa strano, perché la prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma, da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma, capito? E quindi si è sentito in dovere di dover distanziarsi da un intervento che non ha paragonato la Mussolini alla Meloni nell'azione, ma ha parlato dell'uso delle immagini nei governi e in chi ha il potere. Ecco, guarda, la destra che appunto c'ha questa mania di vittimismo, la capisco, anche l'analfabetismo disfunzionale, io lo capisco. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla, anche perché poi c'è da dire che anche all'interno del comune bisogna anche capire chi è che determina, oppure chi è che ha una linea politica o anche editoriale, perché se il vice sindaco Mattia Giorno fa un bellissimo post al netto delle differenze politiche, quello che 1 maggio Taranto dà e dona alla città è incommensurabile e non si può misurare. Questo evento ormai è diventato un evento che dà la possibilità alla città di essere goduta, di essere vissuta, di essere vista. Poi fa molto dispiacere, perché Bitetti avrebbe potuto intervenire sulle morti sul lavoro, l'intervento della vedova di Claudio Salamita, avrebbe potuto intervenire sull'intervento di Cecinati, e invece no, ha preferito insieme alla destra buttare la sabbia negli occhi.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio libero, Michele. L'edizione Simona Fersini dal palco ha detto ci vediamo l'anno prossimo, quindi inevitabilmente ti chiedo, vi state riposando o siete già al lavoro per il 2027?
0: No, adesso ci riposiamo, adesso dobbiamo recuperare le energie, le forze, poi ci stiamo ancora godendo il successo dell'edizione, e sai, per noi è una fatica, perché comunque, ripeto, noi ci mettiamo, il comitato non chiede nulla alla città, non ha mai chiesto nulla, ha solo donato alla città il comitato, e questo evento è un evento donato alla città. Anche l'esistenza di quel parco è un dono che il comitato ha fatto, perché se non ci fosse stata la prima edizione di 1 maggio Taranto, chissà se quel parco sarebbe come lo conosciamo oggi, o avrebbe continuato a essere la discarica che noi abbiamo ripulito nel 2013. Guarda, continueremo perché come ho detto sul palco, noi forse non vinceremo la battaglia contro il siderurgico, ma stiamo vincendo la sfida per il futuro. Noi abbiamo delle giovani generazioni che sanno, conoscono il problema, e fortunatamente sono quelle persone come Margherita Piemontese che andranno via da Taranto, ma che torneranno e rappresenteranno, saranno la nostra classe politica e classe dirigente, e noi dobbiamo solo aspettare che questa gente, che questi giovani crescano per poter rimpossessarci del nostro destino, del nostro futuro.
1: Grazie davvero a Michele Riondino per essere stato con noi, buona giornata e buon riposo, Michele.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 46 anni, un tempo che per la storia è quasi mezzo secolo, ma che per il cuore di una sorella è un battito di ciglia. Il 4 maggio 1980 la mafia uccideva a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, sotto gli occhi della moglie e della figlia. Oggi a parlare è Titti Basile, custode di una memoria che non cede al tempo.
4: Non è vero che il tempo lenisce le ferite, impariamo a convivere e continuiamo a dare senso alle cose che hanno bisogno di essere valorizzate nella giusta maniera. Per cui 46 anni, ucciso alle spalle, mi viene da pensare, mettere a confronto la lealtà di un giovane uomo e la vigliaccheria di chi ha osato fare tanto.
3: Un dolore che però non ha generato odio, ma una lucida distinzione tra chi ha servito lo Stato e chi ha scelto l'ombra della criminalità. Per Titti Emanuele non è solo una vittima di mafia, è

0: uomo che ha vissuto nella pienezza della luce.
1: E mi auguro che adesso sia ancora splendere, dovrebbe splendere. E le persone che hanno agito, gli individui che hanno agito, vivono nelle ombre, nelle tenebre. E quindi, che dire, provo per loro molta amarezza, perché perdono la bellezza della vita.
0: In fondo lui se ne poteva lavare le mani, invece passò tutta la documentazione a Paolo Borsellino. Da lì si aprì il vaso di Pandora, possiamo dire, riguardo alla lotta con Cosa Nostra. Poi partì anche la stagione degli attentati.
1: Prima di lui ha preso l'eredità del commissario Boris Giuliano, il quale, formatosi anche in America, ha utilizzato un nuovo metodo, quello di incastrare i mafiosi seguendo la via del denaro. Per cui Emanuele, nelle sue indagini, perché prese proprio da Boris Giuliano, investigava proprio sull'uccisione di questo bravissimo indagatore, e Emanuele ha fatto suo questo metodo, per cui ha avuto il coraggio di far arrestare due banchieri molto vicini a Totò Riina, al quale garantivano il lavaggio del denaro sporco, della droga e di tutti i loro malaffari. Per cui Emanuele ha creato una nuova strada.
0: Il ricordo di Emanuele Basile non si esaurisce nelle cerimonie ufficiali, vive nelle testimonianze dei suoi familiari, che raccontano il passato alle nuove generazioni, nell'invito a non restare prigionieri della sofferenza, ma a trasformarla in testimonianza attiva di onestà. Perché se per molti il 4 maggio è soltanto una data sul calendario, per la famiglia Basile, come dice Titti, ogni giorno è il 4 maggio, un giorno per ricordare che la luce, alla fine, vince sempre sull'ombra.
2: E questa è l'eredità che vi ha lasciato.
1: Sì, l'impegno, soprattutto l'impegno. Io avverto questo come un impegno a trasmettere la sua vita, quello che lui ha compiuto, alle nuove generazioni.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti, questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo.
5: Michele Riondino non nasconde la sua soddisfazione per il successo del primo maggio Libero e Pensante, del quale è uno dei direttori artistici insieme a Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, condotta da Francesco Casula, si è soffermato sui temi affrontati in questa edizione e in particolare sulla polemica suscitata dall'intervento del professor Montanari.
4: Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stata improntata sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare, abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi.
5: L'affondo politico riondino lo ha riservato al sindaco Bitetti, che aveva definito profondamente sbagliato l'accostamento tra Mussolini e Meloni fatto dal professor Montanari.
4: La prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma quella da lì viene e forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E va bene i cantieri, ma bloccare una strada per giorni, anzi per settimane, se non addirittura per mesi, senza che si intraveda l'ombra di lavori in corso, è davvero una beffa. Soprattutto per i residenti che vedono cancellate decine di posti auto in attesa di lavori che al momento non si intravedono, se non uno scasso già eseguito del manto stradale. E quanto sta accadendo nel tratto di Corso Umberto più vicino a Corso Due Mari. 3 divieti di sosta, ai quali si aggiunge un quarto cartello, quello in piazza Garibaldi. Ma eccola la raffica di divieti. Un primo cartello indica il divieto di sosta dal 4 maggio al 17 giugno, un secondo dal 6 al 9 maggio, un altro ancora dal 22 aprile al 30 giugno e infine in piazza Garibaldi dal 24 aprile al 30 giugno. Una sovrapposizione di cartelli e divieti, ma come si può vedere dalle immagini girate questa mattina, nemmeno l'ombra di un operaio al lavoro. Un rebus, o forse soltanto sciatteria, i cui effetti vengono scaricati sugli incolpevoli cittadini, costretti a subire, come in questo caso, senza neppure sapere perché.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Altro giro, altra corsa. Per la cessione di Acciaierie d'Italia siamo di nuovo punto e a capo. A dispetto delle assicurazioni del ministro Urso, che aveva garantito di chiudere la partita ad aprile, siamo già a maggio e nessun accordo è stato concluso con i due gruppi interessati a rilevare l'azienda siderurgica. Ma la trattativa con il fondo americano Flax e con il gruppo indiano Jindal non ha fatto segnare sviluppi. Da una parte il confronto si è arenato sulla richiesta di Flax di ottenere un prestito dallo Stato di 500 milioni di euro, una richiesta resa pubblica dallo stesso titolare del fondo, Michael Flax, in una intervista di qualche settimana fa. D'altra parte, sul fronte Jindal, la trattativa col gruppo siderurgico indiano avrebbe incontrato difficoltà, in particolare sulla revisione dell'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, troppe spine in un percorso già di per sé molto tortuoso. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si starebbe pensando ad un piano B. La partita sarebbe giocata direttamente da Palazzo Chigi, visti gli scarsi risultati ottenuti finora con la gestione del ministro Adolfo Urso. L'ipotesi a questo punto sarebbe quella di tornare a ripercorrere la pista italiana e l'unico nome in campo sarebbe quello dell'acciaiere di Cremona Arvedi. A lui, sempre secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si affiancherebbe un partner straniero, che potrebbe essere Qatar Steel, il produttore d'acciaio del Golfo Persico, che sarebbe stato sondato durante la recente missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. A questa ipotetica alleanza italo-catariota si affiancherebbe un non meglio specificato fondo finanziario. Insomma, una cordata ancora tutta da costruire che allungherebbe ulteriormente i tempi di cessione dell'ex Ilva. Prima però bisognerebbe salutare Flax e Jindal, vale a dire chiudere la gara senza aggiudicazione e aprirne una nuova per consentire ad Arvedi di entrare ufficialmente in gioco. Il futuro dell'ex Ilva resta quindi ancora tutto da disegnare. Nel frattempo, da quando è esplosa la vertenza, lo Stato ci ha rimesso quasi 4 miliardi di euro. 14 anni e 4 miliardi per finire in quello che attualmente è solo un vicolo cieco.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È un esodo generazionale, il 25% dei tarantini ha più di 65 anni e molti decidono di migrare per ricongiungersi ai figli già partiti, ma anche per sfuggire a una sanità che non risponde. Sono i sindacati CGIL, CISL e UIL a scattare la fotografia, attraverso i dati dell'INPS del 2024, di una città in difficoltà. I sindacati denunciano anche la situazione dell'ospedale San Cataldo, che resta una promessa incompiuta tra continui rinvii. La crisi morde ogni settore, non c'è solo l'ex Ilva con i suoi 9 milioni di ore di cassa integrazione, c'è Leonardo a Grottaglie, dove l'ingresso di capitali sauditi preoccupa per la tenuta dei livelli occupazionali. Poi c'è la Natuzzi, ferma al palo degli ammortizzatori sociali, l'agricoltura in difficoltà e la mitilicoltura in ginocchio. ginocchio per il clima, priva di un piano di sostegno. Una situazione.
6: I dati che emergono ci confermano che siamo un territorio pieno di cassa integrazione, con un tasso di disoccupazione elevatissimo, e per quanto le istituzioni del posto, gli enti locali, il comune, la provincia, stiano facendo ogni sforzo possibile per provare a trovare delle vie di uscita a una crisi che ovviamente ereditiamo e tiene all'interno diverse questioni, pensare che il governo non dia risposte, non metta in campo nuove risorse, non si metta in prima linea con la venuta della Presidente del Consiglio in quella che forse è la vertenza più complessa del sistema paese, è un chiaro segnale che i sindacati e le realtà datoriali di categoria del territorio hanno il dovere di reagire, rispondere e chiedere alla politica sui livelli superiori maggiore attenzione e garanzie per il territorio e quindi per le imprese e quindi per i lavoratori.
0: I numeri sono spietati, lavora solo il 40% dei cittadini, un giovane su tre, è un NEET invisibile al sistema scolastico e lavorativo, un deserto che sta svuotando la città, 37.500 abitanti persi in 15 anni, una media di 1.000 ogni anno. Non se la cava meglio l'occupazione femminile, con un dato più basso rispetto a quello regionale, ha detto Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto e Brindisi.
7: Sì, abbiamo una percentuale molto bassa anche rispetto a quelli che sono i dati regionali, perciò l'impegno del sindacato confederale è proprio questo, dare una risposta alle tante richieste anche che vengono dal mondo femminile, ma non perché dobbiamo fare una, come dire, una questione di proporzioni, e dare anche dignità a quelle ragazze che oggi vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e hanno difficoltà.
0: Le soluzioni ci sono, come il polo dell'eolico offshore, ma i lavori sono in ritardo. Resta l'incognita per i 322 lavoratori dell'agenzia portuale, per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno però a fine anno. Da Taranto parte un ultimatum: o si riprogramma l'economia ionica ora, o la desertificazione sarà irreversibile. Il tempo dei rinvii per i sindacati è scaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Ci sono tre progetti, uno sicuramente è quello di Unità di Misura, che è uno stabilimento nuovo, quindi di nuova nascita, poi c'è sicuramente l'impianto a idrogeno di Comes e poi c'è l'Innovation Hub di Jaul.
9: Così Patrick Poggi, presidente di EuroTTS e fondatore del Taranto Ecoforum, ha annunciato i nomi delle aziende che a distanza di 4 anni hanno realizzato alcuni dei progetti nati dal confronto tra imprese, cittadini, centri di ricerca e istituzioni durante i dibattiti sulla transizione ecologica, l'economia circolare e la sostenibilità del territorio ionico. Tante le novità dell'edizione 2026 della manifestazione che si svolgerà il 21 e il 22 maggio all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia e che quest'anno celebra e promuove l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune.
8: Calcoliamo 120 soggetti collaborare insieme, più di 50 imprese, più di 70 istituzioni fra enti di ricerca, advisor internazionali, nazionali e quindi istituzioni nazionali e sovranazionali.
9: Non solo dibattiti ma anche formazioni, fondamentale infatti il ruolo dei giovani all'interno del TEF che attraverso la partecipazione al progetto tra scienza e ambiente in viaggio verso la sostenibilità otterranno delle borse di studio, come ha raccontato Patrick Poggi.
8: E anche questo per noi è sicuramente il vero investimento sui giovani, perché si investe effettivamente su ragazzi di 16-17 anni che accompagniamo nel loro futuro, insomma.
9: Al centro del dibattito i temi legati alle bonifiche, la valorizzazione dei rifiuti, la sicurezza energetica e la produzione di idrogeno, scelti da Vito Felice Uricchio, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Insomma, un luogo dove coltivare concretamente l'idea di uno sviluppo sostenibile, condivisa anche da Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, che considera la manifestazione una vera e propria appendice del primo forum sull'idrogeno per la transizione giusta del territorio.
10: Il Taranto Ecoforum rappresenta la concretezza, rappresenta l'evolvere dei progetti e dei processi che 4 anni fa erano appunto progettualità sulla carta e che oggi si sono trasformate in attività e in azione. Taranto, che diventerà sicuramente uno dei 3 poli di eccellenza e di strategia per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno in Europa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Taranto diventa il cuore della programmazione sociale pugliese. La regione ha lanciato la sfida per il prossimo triennio, un welfare che passa da pura assistenza a motore di sviluppo. Si tratta del sesto piano regionale che mette sul tavolo una cifra record, 1 miliardo e 100 milioni di euro. Non solo numeri, ma una rete di protezione per famiglie, anziani e giovani. Come ha spiegato l'assessore regionale al welfare, Cristian Casili.
5: Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
4: La parola d'ordine è integrazione. Il piano punta a rafforzare gli ambiti territoriali e stabilizzare i servizi, dai centri antiviolenza ai percorsi per inserimento lavorativo dei disabili. Per Taranto la sfida è doppia: grazie al Just Transition Fund arriveranno risorse extra per curare le ferite sociali, sanitarie e occupazionali di un territorio in transizione. I bisogni sono cambiati, ha detto l'assessora comunale ai servizi sociali Sabrina Lincenzo. Con il microcredito sociale offriamo prestiti fino a 10.000 euro per chi vive una crisi temporanea, evitando che scivoli nella povertà estrema. Un'attenzione particolare sottolineata anche da Anna Grazia Angolano, consigliera regionale, dal senatore Turco, secondo i quali le fragilità economiche vanno affrontate con uno sguardo integrato. Il percorso è tracciato, ora la palla passa ai territori chiamati a trasformare questi fondi in servizi più vicini, più umani e soprattutto più accessibili a tutti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
6: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 25 euro
4: mensili.
6: Quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
4: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio, vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
6: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione, complessa, però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
4: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia. Quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzo Surico di Castellaneta, quindi, sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghitalia del gruppo dei Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari, sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
1: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
7: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia. E diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
1: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agroalimentare.
7: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi.
1: Che va fatta in un certo modo, lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
7: Certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto. Il fungo cardoncello che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
1: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
7: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo, quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi li porteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del, del prodotto.
1: Che bello.
7: E poi con molta probabilità questi prodotti, i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio del, dell'Istituto Alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai, ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati di veri e propri piatti.
1: Che bello! Quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno, insomma, questa esperienza. Bello, è molto bello. Sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci, con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no, intorno a noi sia importante.
7: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta: il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Mercato, ma c'è tutto un percorso. Però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso, man mano che si va avanti, va questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono, sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
1: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato grazie questa bellissima esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
7: Grazie, saluto gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sulle grandi opere a Taranto. Il vice sindaco Mattia Giorno accusa l'onorevole Dario Iaia, commissario per il contratto di sviluppo, di attribuirsi meriti che invece, secondo Giorno, arrivano dai governi precedenti e dal lavoro dell'amministrazione comunale. L'ultima occasione di polemica è quella su Palazzo degli Uffici, l'eterna incompiuta in fase di ristrutturazione da quasi un quarto di secolo. L'onorevole Iaia ha dapprima sottolineato il clima di collaborazione istituzionale con il sindaco Bitetti proprio sul CIS, ma allo stesso tempo ha sollecitato il comune a procedere con la gara per la riqualificazione della facciata dello storico edificio.
9: Io invito il Partito Democratico a sollecitare i soggetti attuatori, soprattutto i soggetti attuatori che fanno riferimento al PD stesso, perché si diano da fare per lavorare. Quindi voglio invitare questo pomeriggio il comune di Taranto, e devo ribadire che col sindaco c'è una grande collaborazione sul CIS, sottolineo sul CIS perché abbiamo dei ruoli istituzionali entrambi, e sollecito il comune di Taranto affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione della gara per quanto riguarda questo bellissimo palazzo che è alle mie spalle, il Palazzo Archita. Mi risulta che il Comune di Taranto nella prima decade di giugno dovrebbe pubblicare finalmente la gara per fare in modo che le risorse del CIS vengano effettivamente utilizzate per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita, e per poi procedere con gli interventi infrastrutturali interni, rispetto ai quali poi cercheremo di trovare ulteriori risorse.
8: Di diverso avviso il vice sindaco Mattia Giorno, che accusa la presidente Giorgia Meloni di non essere mai venuta a Taranto e quindi di assenza di attenzione per il territorio, sottolineando come dal 2022 non è stato aggiunto un euro alla dotazione del CIS Taranto, che continua a vivere, afferma il vice sindaco, esclusivamente delle risorse stanziate dai governi precedenti. Giorno attribuisce al PD il merito di aver istituito il contratto di sviluppo che, sostiene sempre il vice sindaco, è stato di fatto fermo in questi anni proprio per responsabilità dell'attuale governo. Lo scontro si sposta anche sull'ennesimo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, la cui entrata in funzione è ora prevista per il 2028. Questa volta è Luca Lazzaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ad attaccare il centrosinistra. Lo slittamento del primo paziente al 2028, afferma Lazzaro, certifica il fallimento della programmazione sanitaria del Partito Democratico. Accuse di inadeguatezza vengono mosse all'indirizzo del presidente della regione Antonio De Caro e infine al sindaco Bitetti, che secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, davanti ad una situazione così grave, dovrebbe assumere un ruolo più incisivo e autorevole in difesa degli interessi di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Near miss all'ex Ilva di Taranto presso il treno Lamiere, una situazione di particolare pericolo e rischio che solo per fortuna non si è trasformata in un altro infortunio, l'ennesimo, in questa difficile prima parte dell'anno. È accaduto, ironia della sorte, proprio il 1 maggio, quando si sprecano le parole sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che sulla necessità di blindare i posti e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come riferiscono i sindacati in maniera congiunta, FIM, FIOM, WILM e USB, è caduto un corpo illuminante industriale a Campana, installato a oltre 20 metri di altezza sotto la copertura del capannone. L'episodio è avvenuto in prossimità di un marcatempo, area frequentata dai lavoratori, nonché lungo la via di accesso al treno Lamiere. Solo per una mera casualità, dicono le organizzazioni sindacali, non si sono registrate conseguenze per le persone. L'evento tuttavia presentava un potenziale

0: gravissimo, con il rischio di infortunio grave o esiti ben più drammatici se avesse coinvolto un lavoratore. Oltre a sottolineare la gravità del fatto in sé e le ripetute segnalazioni sull'usura delle strutture di sostegno e dei sistemi di ancoraggio e sicurezza dei corpi illuminanti, i sindacati ci tengono a rilevare la mancanza della corretta informazione. Inoltre evidenziano che ad essere messi in cassa integrazione insieme a tutti gli altri ci sono spesso addetti alla manutenzione elettrica e meccanica, alcuni addirittura zero ore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È il momento di parlare di San Cataldo, il Road to 8 maggio, il percorso che ci avvicina ai giorni dei festeggiamenti. E quali sono i prossimi appuntamenti? Ne parliamo con Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale della Città Vecchia. Buongiorno Don Emanuele, ben trovato.
3: Buongiorno, ben trovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Volevo sottolineare che so benissimo che ti chiami Don Emanuele, però poco fa, a quanto pare, prima di dare la linea, ho detto Don Luigi Ferro, in realtà perché pensavo al nostro confratello, diciamo, della Dolorata, che quest'anno ha avuto l'onore di portare la Dolorata. In realtà mia mamma mi ha scritto subito, ha cambiato nome Don Emanuele, attento, insomma, niente, vabbè, farti presente, diciamo, anche, diciamo, questi disagi che uno vive mentre lavora, diciamo, con la mamma.
3: Siamo,
2: diciamo,
3: cugini, siamo cugini.
2: Lo so. Allora Don, esperienza e testimonianza fortissima quella della nipote di Peppino Impastato, e adesso quali sono i percorsi, gli altri appuntamenti in vista, insomma, di questi festeggiamenti patronali del 2026?
3: Si continua domani con le città visibili, un nuovo appuntamento legato alla festeggiamenti, con la partecipazione della provincia di Taranto, che ha voluto coinvolgere le amministrazioni comunali della provincia ionica, non soltanto quelli della diocesi ma anche quelli della metropolia, quindi appartenenti alle diocesi di Taranto, di Castellaneta e di Oria. Si ritroveranno qui alle 4:30 di domani pomeriggio con Emilio Casalini, giornalista della RAI, per parlare di buone pratiche. Per parlare di buone pratiche e per avviare una challenge fra i comuni, per vedere quali sono i percorsi avviati in tema di inclusività, accessibilità e sostenibilità. E poi alle 18:30 ci ritroveremo in chiesa insieme ai vescovi per accendere una lampada, si chiama In Rete per la Pace, il momento di preghiera che vivremo insieme. Ed è un modo proprio per fare rete, per guardarci, per impegnarci, per mettere in circolo le cose buone che fanno parte delle nostre amministrazioni e delle nostre cittadine, i nostri paesi e cittadine che fanno parte dell'interno ionico. Sicuramente un momento importantissimo è quello della processione a mare, alle ore 18 dell'8. Quindi alle 18 dell'8 di maggio in cattedrale ci si ritrova intorno all'arcivescovo, intorno al sindaco con il capitolo metropolitano, perché l'arcivescovo consegna al sindaco la statua di San Cataldo, upregio, che significa praticamente il privilegio di poter avere, tra virgolette, in possesso la statua per il giorno della festa.

0: due mari e si sbarca al Castello Aragonese. Al Castello Aragonese continua la processione verso la cattedrale. Ovviamente sono tutti momenti intramezzati dall'ascolto della banda, dai fuochi d'artificio, e la processione a mare è l'appuntamento che in un certo senso forse è probabilmente l'apice,
1: sì,
0: della festa esterna di San Cataldo, anche se il 9 si prosegue al mattino con un convegno per i giornalisti, ma per tutti coloro che vogliono parteciparvi, che è Disarmare le parole, che è la macro traccia data dei festeggiamenti di San Cataldo in tema di pace e di comunicazione, ed è un convegno dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali in partenariato con il Comitato di San Cataldo, in modo tale che giornalisti, operatori della comunicazione, giovani, parroci, persone che si occupano comunque di informazione o di comunicazione in generale, possono prendere parte ad un convegno di formazione legato sia all'esperienza del Mediterraneo, come Mediterraneo Mare di Pace, e quindi c'è l'intervento anche del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e poi c'è anche la presenza di due testimonianze fondamentali e importanti che vengono dalla striscia di Gaza. Gennaro Giudetti, che è il nostro tarantino,
1: che abbiamo ascoltato anche quest'anno, diciamo, in una versione straordinaria, sì, per la prima volta sul pendio di San Domenico in occasione dell'uscita dell'Addolorata, è stato un momento davvero molto molto toccante, perché poi alla fine ci permette di comprendere che i riti della Settimana Santa, come San Cataldo, non sono eventi distaccati dalla realtà e dal momento storico che viviamo.
0: È esattamente il contrario, noi facciamo i riti per entrare nella realtà, e accanto a lui ci sarà un altro ospite eccezionale, padre Ibrahim, che è direttore delle scuole cattoliche di Terra Santa, viene da Betlemme, e siamo riusciti ad averlo nonostante ci siano tante incertezze sul traffico aereo, ma è già in Italia, quindi siamo sicuri
1: che sabato
0: riuscirà a venire con noi, e i momenti saranno moderati sia dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che dalla giornalista, la collega di Marina Luzzi. Quindi insomma dobbiamo cercare di essere presenti e di approfittare di questo momento. Il sabato sera invece è la serata del Cataldus d'Argento. Cataldus d'Argento, che viene riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Comitato, da alcune personalità tarantine, ma è sempre l'occasione per poter parlare anche questa volta di Mediterraneo, e c'è un progetto teatrale, musicale molto bello, internazionale, che intramezzerà i momenti della premiazione. Un gruppo di Firenze, giovani del Mediterraneo, voci del Mediterraneo, e che dipingeranno sia visivamente che musicalmente quattro quadri con quattro storie che vengono dal Mediterraneo, in lingua greca, araba, dialetto napoletano e italiano.
1: Che bello!
0: È una cosa molto interessante,
1: sì,
0: appunto.
1: Davvero.
0: E poi il 10 è il coronamento, il giorno in cui si ricorda il ritrovamento di San Cataldo, e al mattino ci sarà l'inventio corporis, cioè la memoria del giorno in cui San Cataldo fu trovato in quello che adesso è il Battistero, e la sua ricognizione fu possibile grazie al ritrovamento di questa crocetta aurea che noi conserviamo ancora. Ci sarà un sorteggio nel Salone dei Vescovi alle 10:30, nella Scuderia alle 19:30, con chi? Con le imprese iscritte ad ANCE, perché San Cataldo fu trovato dai muratori. E quindi ci sarà questo sorteggio, ad alcuni sarà dato l'onore di poter portare la crocetta aurea presso il Battistero, qui sarà mostrata ai fedeli ed esposta alla venerazione, portata nel cappellone insieme alle altre reliquie. È un momento molto bello, solenne, che da un po' di anni prende piede, ma è anche la festa della mamma, giorno 10,
1: appunto.
0: In conseguenza noi dedicheremo la messa delle 11:30 a tutte le mamme con una benedizione speciale, e chi vorrà potrà ritirare presso il bookshop della cattedrale un ricordo, una cartolina che si può personalizzare al momento per la propria mamma. È disponibile dalle 9:30 alle 11:30 di domenica mattina, si viene nel bookshop della cattedrale, su questa pergamena si mette il proprio nome, il nome della propria mamma, e che cosa c'è sulla, qual è il soggetto, è un particolare dei Matteis, dell'affresco del cappellone dove la Madonna abbraccia San Cataldo. È una dedica per tutte le mamme. E poi il pomeriggio
1: la processione a terra.
0: processione a terra, concerto dei Terra Rossi in piazza, grande spettacolo pirotecnico e DJ set al monumento del marinaio.
1: Don Emanuele, insomma, credo che tu abbia detto davvero tutto, non resta che insomma viverci questi momenti davvero, che fanno parte anche della nostra storia comunitaria, almeno da 955 anni, da quel 1071 in cui furono ritrovati i resti di San Cataldo.

0: 171, hai fatto uno sconto di 100 anni.
1: Appena appena, diciamo.
0: 100 anni più,
1: appena appena. E allora, Don Emanuele, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, un abbraccio,
0: grazie,
1: e soprattutto,
0: grazie,
1: diciamo, buon lavoro, perché saranno giorni intensi.
0: Grazie, a presto.
1: A presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il caso Ilva al Question Time di Montecitorio. Nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà anche alle domande sulla trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia, dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali si riaffaccerebbe l'interessamento di Arvedi. Si tratta del cosiddetto piano B. Si andrebbe a costituire una cordata con Arvedi, il gruppo siderurgico Qatar Steel e un non meglio precisato fondo finanziario. Una prospettiva che di fatto riapre ancora una volta i giochi per la cessione dell'ex Ilva. Lo stesso Urso ha già dichiarato che la gara è aperta, nonostante siano già in corso le trattative con il gruppo finanziario americano Flux e con il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ad essi, ha detto il ministro, si può sempre aggiungere qualcun altro. La gara è aperta, competitiva e comparativa. Insomma, anche il termine di aprile è volato via senza che si intraveda una soluzione a questa gara infinita, sempre aperta e mai in dirittura di arrivo. Duro il commento del segretario della Wilm Rocco Palombella, per il quale siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo. Il Ministero delle Imprese, afferma Palombella, continua da mesi a inseguire ipotesi di cessione senza mai affrontare fino in fondo il risanamento, il rilancio industriale e il ruolo dello Stato nell'ex Ilva. Il futuro dell'azienda, conclude il segretario della Wilm, non può essere affidato a soluzioni improvvisate e senza il coinvolgimento delle parti sociali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La vertenza Tiscali si infiamma dopo il grido d'allarme lanciato da CGIL e CISL. Oggi anche UIL e Partito Democratico alzano il tiro contro la decisione del gruppo di smantellare il presidio ionico. 17 lavoratori, 17 famiglie sospese, per loro l'azienda ha deciso dal 13 maggio il posto di lavoro non è più Taranto ma Bari, una scelta definita dai sindacati un ricatto bianco. Con uno stipendio medio di 1000 euro il trasferimento forzato equivale nei fatti ha una spinta verso le dimissioni. La tempistica solleva più di un dubbio: i trasferimenti dovrebbero scattare appena 24 ore dopo l'udienza cruciale del 12 maggio per la cessione del ramo B2C al gruppo Canarbino. Lo smart working concesso fino a fine anno per la UIL è solo un palliativo, un modo per addolcire la pillola di uno smantellamento ormai deciso. Chiediamo, sottolinea Alfredo Neglia, esecutivo UIL FPC, il ritiro immediato della procedura. Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Taranto non è una sede periferica sacrificabile. Anche la politica si muove. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Ionico, parla di alternativa inaccettabile e chiede un tavolo immediato con le istituzioni. L'obiettivo è uno solo: bloccare le partenze e pretendere che il nuovo acquirente presenti un piano industriale che rispetti la dignità e il lavoro di chi per anni ha garantito la qualità del servizio in questo territorio. Insomma, la battaglia è solo all'inizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto, Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017. È stato una delle voci più lucide della sua generazione, vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3. Ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, In fumo sulla città. Leogrande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di questa
5: quest'anno, un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi, un premio partecipato sostenuto dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leo Grande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile, il gelso di Gerusalemme, di Paola Cariddi, un viaggio tra gli alberi simbolo

0: del Mediterraneo. Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese e il diritto internazionale. Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare. L'Italia senza casa di Sara e Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare stato mafia. La guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore insieme ai circoli di lettura di tutta Italia sono stati gli studenti pugliesi. I ragazzi non si sono limitati a votare, ma sono diventati reporter nel concorso Raccontami il giornalismo, guidati dalla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. Sabato conosceremo i nomi dei vincitori, ma il vero trionfo sarà vedere una comunità che, seguendo l'esempio di Alessandro Leogrande, sceglie ancora di leggere, capire e restare vigile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È nuovamente attivo il servizio di densitometria ossea presso l'ambulatorio di radiologia del poliambulatorio di Tramontone a Taranto. Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali e la sostituzione dell'apparecchiatura con una più moderna e tecnologicamente avanzata, il servizio è stato riattivato questa settimana. La densitometria ossea è un esame strumentale di secondo livello, fondamentale per la diagnosi di patologie legate all'età avanzata, specie nella popolazione femminile. Grazie alla nuova strumentazione, basata su tecnologie di ultima generazione, è possibile effettuare esami accurati e rapidi per la valutazione della densità minerale ossea, fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio dell'osteoporosi e di altre patologie correlate. Il nuovo apparecchio, che consente di effettuare indagini anche sui tessuti molli, garantisce un esame di alta qualità diagnostica, riducendo l'emissione di radiazioni per il paziente. Esame importantissimo in termini di prevenzione. Così il commissario straordinario della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che continua, si rivolge alle donne in fase di premenopausa e menopausa e agli uomini a partire dai 65-70 anni per verificare la situazione minerale delle ossa e il potenziale rischio di fratture. La riattivazione di questo servizio, dichiara Colacicco, conferma il nostro impegno di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì ed è accessibile con prenotazione tramite CUP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stata scelta Taranto come location per ospitare la cerimonia conclusiva del premio Nutrievo 2026 e non a caso, in quanto la città dei due mari si trova in una regione che da sempre è simbolo dell'olivicoltura italiana. Ma nella sala Monfredi della Camera di Commercio, data la portata nazionale del premio, erano presenti produttori, frantoiani, imbottigliatori e operatori di settore provenienti da tutte le regioni italiane produttrici del paese, quindi oltre la Puglia, Umbria, Sicilia, Sardegna, Lucania, Abruzzo, Molise e Marche.
3: Essendo un concorso nazionale, naturalmente i prodotti, gli oli imbottigliati che sono arrivati ad essere qui assaggiati e sottoposti a giudizio da un panel di assaggiatori molto molto qualificato, è che le olive devono essere italiane e prodotte, quindi coltivate, prodotte in Italia e imbottigliate, mollite in frantoi italiani. Questo è il presupposto principale. Poi le etichette devono essere a norma e poi quello che resta è la qualità del prodotto che viene giudicato appunto da un panel di assaggiatori molto qualificati. Siamo giunti alla terza edizione nazionale e invece come edizione locale, regionale, siamo alla settima, ottava. Però quella che ci interessa in questo momento è questa terza edizione nazionale che, benché raggiunge un livello di rappresentatività abbastanza importante a livello nazionale, ci sta dando spunti notevoli di crescita e di miglioramento di quelli che sono i presupposti per un tentativo di eccellenza per quanto riguarda le nostre produzioni locali.
1: Cittadella Magazine.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Featuring Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina, poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque.
0: Chi
1: sì,
0: siete? Chi
1: classica.
0: Siete?
1: Allora, siamo, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio, quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi, insomma la variazione, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, gli Agent Featuring Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi insomma avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, magazzini generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete insomma dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
1: È stato molto bello questo Capodanno, che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania per l'emergenza contest. Quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima, perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
0: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città?
1: Sì, sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
0: Allora c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, Ci divertiamo, e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
1: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali, anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro, Manitoba. Noi li conoscevamo di già perché diciamo che a Firenze, essendo venuti da anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire, e noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
0: Bene, allora prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi, Ruggero?
1: Faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non vediamo l'ora.
0: Bene, promozione, poi tanto live, e per chiudere Ruggero, un sogno degli Agent.
1: Ah, il sogno nostro è molto semplice, vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
0: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli, featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
1: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La fine di un'attesa estenuante è arrivata questa mattina, dopo oltre 50 ore trascorse su una barella nel triage del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Un 83enne diabetico e cardiopatico è stato finalmente ricoverato nel reparto di medicina generale. Era iniziato tutto lunedì scorso, 4 maggio, alle 17.30, quando l'anziano uomo, già provato da diabete e cardiopatie, era arrivato d'urgenza al Santissima Annunziata. La diagnosi è pesante, sepsi e broncopatia riacutizzata. Sarebbero servite un reparto, cure mirate, invece per lui si erano aperte solo le porte di un corridoio.
2: Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma, in delle cliniche convenzionate.
3: Sì.
2: In realtà, a quanto pare, in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato, perché è una situazione nel triage terribile, certo, come si può immaginare.
1: A denunciare l'accaduto è Mara Venuto, la figlia dell'anziano, che racconta un degrado che va oltre la scomodità. È una questione di dignità umana, ha detto. L'uomo non autosufficiente sarebbe stato lasciato sporco nelle proprie feci per ore, i pasti appoggiati sul tavolino e non somministrati se non ieri sera, costringendo i parenti a imboccarlo nelle brevi finestre di visita. Persino i farmaci salvavita avrebbero subito ritardi che Mara definisce inaccettabili.
2: In pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa, sì, 30 ore dopo l'ingresso in triage, nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati,
3: certo,
2: perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà, purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto, ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire sollievo che ieri sera le cose erano cambiate.
1: Il paradosso è clinico prima che logistico: nonostante la diagnosi di infezione settica, i medici non possono procedere con gli esami specifici per individuare il batterio, il motivo. Quegli esami si possono fare solo se il paziente è ricoverato. Così, mentre il tempo scorre, l'83enne riceve una terapia antibiotica generica, una sorta di cura d'attesa che potrebbe non bastare. Dall'altra parte, la direzione dell'ASL di Taranto prova a difendersi, parlando di un picco di casi di bronchiti e polmoniti che ha letteralmente saturato il reparto di pneumologia. Peppo Turco, direttore del pronto soccorso, spiega di aver cercato un posto anche in malattie infettive, ma i letti non ci sono. Incalzato, Turco ha detto: quello della carenza dei posti letto è un problema italiano, non solo di Taranto, ma noi, ha aggiunto, facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come fossero dei nostri parenti. Per il resto, ha concluso Turco, non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il blocco dello stretto di Hormuz porta bene al porto di Taranto. Le difficoltà del traffico marittimo nel Golfo Persico hanno aperto nuove opportunità per lo scalo tarantino. Le compagnie, infatti, cercano nuove rotte per lo stoccaggio temporaneo dei container, e questo ha risvegliato l'attività di Ilport, il terminalista che ha in concessione il molo polisettoriale. Tutto bene, dunque? Niente affatto, perché questa

0: Improvvisa ripresa dei traffici si scontra con le difficoltà di manodopera. Nei giorni di maggiore intensità di lavoro, infatti, ci sarebbe bisogno di un supporto per affiancare gli operai di Hillport. Accade quindi che ci sono giorni in cui l'attività va in affanno. Tutto questo perché manca il fornitore di manodopera temporanea, un problema nato 3 anni fa, quando è scaduta l'autorizzazione della compagnia portuale Nettunia. Da allora non è stato possibile attivare nuove procedure anche per l'intervento di ANAC e Antitrust. Nonostante le sollecitazioni del precedente presidente dell'autorità di sistema portuale, dal Ministero non è mai stata sbloccata questa situazione, a differenza di ciò che è accaduto a Ravenna, dove l'autorità portuale ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire un bando per reperire 300 unità. Queste difficoltà finiscono per far perdere competitività al porto di Taranto e quindi anche l'opportunità offerta dalla crisi internazionale rischia di essere un'occasione perduta. La buona notizia arriva dalla Regione. La giunta del presidente De Caro ha infatti stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal, 320 lavoratori che ora potranno affrontare i percorsi di formazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'inchiesta sul presunto caso di appalti pilotati al comune di Martina Franca coinvolge anche il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, ora indagato. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, Toma avrebbe esercitato pressioni sugli uffici della Camera di Commercio per consentire l'iscrizione al registro delle imprese di una ditta che poi ha ottenuto dal comune di Martina un servizio da 36.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Senza quella iscrizione, la società di cui è titolare l'imprenditore Emil Kostin Ragulea non avrebbe potuto ottenere quell'appalto. I fatti risalgono al 2024. L'impresa di Ragulea non ha i requisiti per ottenere gli affidamenti dal comune di Martina. Per essere in regola è necessaria l'iscrizione al registro imprese sezione artigianato. Ma a Ragulea manca un requisito fondamentale, e cioè l'aver frequentato un corso di manutentore del verde. A questo punto entrano in scena l'avvocato Fernando Rinaldi e sua moglie Romina De Matteis, che garantiscono a Ragulea di poter contare sull'appoggio del presidente di Confindustria per agevolare l'iscrizione della ditta al registro imprese, pur in assenza dei requisiti richiesti. Un'iscrizione illegittima, insomma. Ma i fatti non finiscono qui, perché secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, i coniugi Rinaldi De Matteis avrebbero intascato dall'imprenditore la somma di 1.500 euro, facendogli credere che la richiesta sarebbe arrivata dal presidente degli industriali. Da quello che è stato accertato, invece, quei soldi sarebbero finiti semplicemente nelle tasche dei due coniugi. C'è un altro aspetto però che è emerso nell'inchiesta. Per ottenere l'affidamento del servizio, Ragulea avrebbe corrisposto una mazzetta da 2.000 euro al funzionario comunale Antonio Raguso, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe pilotato altri due affidamenti, sempre per i servizi di manutenzione del verde pubblico, intascando mazzette anche da altri due imprenditori, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Per tutte queste ragioni, i pubblici ministeri hanno chiesto l'arresto in carcere per il funzionario comunale e i domiciliari per i tre imprenditori e per i coniugi Rinaldi e De Matteis. Sulla richiesta è attesa ora la pronuncia del GIP Alessandra Romano. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per il 12 maggio. Sulla vicenda, infine, interviene il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, il quale ribadisce che legalità, trasparenza e correttezza sono sempre stati il pilastro dell'azione politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Palmisano assicura totale collaborazione nei confronti della magistratura in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda e adottare, se necessario e nelle sedi opportune, ogni provvedimento a tutela dell'interesse pubblico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
3: Il premio Leo Grande è nella realtà e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
2: Il Premio Lo Grande va anche nelle scuole, come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
3: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Antichi mestieri che prendono forma e generazioni che si incontrano all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, che grazie ai beneficiari di Isola Cooperativa Sociale si è trasformato nel Borgo delle Idee. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attività socio-educativa del progetto Hub Culturale Parco Lulù, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto attraverso i fondi Xilva destinati al piano di rigenerazione sociale per le famiglie disagiate, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare i legami di comunità e offrire occasioni educative e culturali accessibili a tutti, come ha spiegato la vicepresidente di Isola Cooperativa Daniela Riccardo.
5: Un borgo degli anni 70, ma in realtà questo borgo non esiste perché è trasformato in una situazione odierna, quindi ci sono c'è una dimostrazione di giochi di una volta, antichi mestieri, le arti dell'impastare, del cucire, comunque tutto ciò che era lo scenario degli anni 70 per strada. Però è anche vero che, essendo nel 2026, abbiamo ricreato attraverso i nostri beneficiari di progetto anche una situazione di integrazione multiculturale, e quindi loro faranno o hanno fatto, dipende diciamo dalle attività dello stand, una dimostrazione di quello che è il loro hobby o comunque il loro talento.
4: Tra laboratori creativi, giochi e attività educative, anche i racconti dell'attore e regista tarantino Massimo Cimaglia.
6: E sono certo che attività come queste saranno da ripetere e anche da diffondere magari in tanti altri giardini, perché lo stare insieme, adulti, bambini, con i tanti stranieri che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra città, fa bene alla comunità, ci fa crescere e ci dà un esempio bello di comunità, di stare insieme, di convivialità, che dovrebbe essere alla base della vita di tutti i giorni.
4: Tanto spazio anche all'arte, con l'esposizione delle opere realizzate dall'artista tarantino Piero Vinci. Quadri che per la moglie, presidentessa dell'omonima associazione culturale Lilli Rodà, rappresentano appieno le unicità e le bellezze delle imperfezioni.
7: Questo quadro qui è nato da una tela bianca, una tela messa per terra in una manifestazione di inclusione, proprio perché si parlava di... è una festa per gli immigrati, quindi questa tela messa lì per terra, tutti i bambini, chiunque, tutti i bambini presenti ci mettevano il loro, e ci mettevano le loro aspettative, il loro modo di essere, le loro aspirazioni, il loro cambiamento proprio di vita, di cultura, perché io mi immaginavo quello che potevano vivere nelle case, quello che affrontavano in un mondo così diverso da quello a cui erano abituati. Ecco, da quel caos, messo lì chiaramente sotto la guida di Piero, da quel caos creato in quella pagina bianca, è stato definito questo quadro, è stato creato qualcosa di bello che nulla a che vedere con quello... con la tela originaria, prima bianca, che può essere un blocco per tanti, ma laddove per tanti è un blocco, per altri, per chi sa vedere, per chi sa andare oltre, è un come posso dire, un momento di creatività, un momento di inclusione, un momento di definizione del bello.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Anche quest'anno vince il Palio di Taranto il quartiere Tre Carrare Battisti con Marco Sandi e Francesco Cortese. La 41esima edizione della suggestiva regata si è presentata come una gara combattuta fino alla fine. È molto più di una competizione remiera, così il presidente Francesco Simonetti, che sottolinea: il Palio, infatti, è il simbolo autentico di Taranto, capitale dei due mari, città antica e fiera, custode di tradizioni che affondano le radici nella storia, nel mare, nello spirito della sua gente. In questi 40 anni il Palio ha saputo unire generazioni, emozionare cittadini e visitatori, raccontando al mondo la bellezza della nostra città attraverso la passione dei vogatori, il fascino del mare e l'amore per le nostre tradizioni. Simonetti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per la sua presenza, ma anche per le sue parole di stima e i complimenti rivolti alla manifestazione, definita un evento geniale, profondamente identificativo della città di Taranto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale importante di vicinanza, attenzione e valorizzazione alla nostra storia e alla nostra comunità, ha detto Simonetti. Ma un grazie speciale è stato rivolto anche al sindaco Bitetti e al suo staff, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, al Comitato di San Cataldo, al Panatron Principato, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e spirito di servizio hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento. Infine, il grazie più grande Simonetti lo rivolge ai vogatori, veri protagonisti, dice, di questa meravigliosa tradizione, esempio di sacrificio, passione, appartenenza e amore per Taranto. Prossimo appuntamento col Palio a luglio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine.
10: Cittadella Magazine.
4: Una lite violenta è iniziata nel bar che si affaccia su Piazza Fontana, poi culminata all'esterno nel ferimento che ha determinato la morte dell'uomo. È accaduto all'alba nella città vecchia di Taranto. A perdere la vita Saco Bacari, un 35enne originario del Mali, colpito più volte all'addome con un'arma da taglio, al momento non ancora ritrovata. Sul posto i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il disperato trasporto presso il vicino ospedale Santissima Annunziata, dove poco dopo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul posto la Polizia di Stato con la squadra volante e la squadra mobile. La zona è stata ovviamente transennata per consentire alla scientifica di fare i rilievi necessari alle indagini e quindi a ricostruire la dinamica del delitto e a risalire al responsabile. Acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, Piazza Fontana torna così ad essere protagonista di un fatto di sangue e ripropone nella maniera più brusca il tema della sicurezza in città.
1: Cittadella Magazine.
10: Cittadella Magazine.
11: È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù

0: il Figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue voci. Una città ha bisogno dei suoi cittadini.
1: Con queste parole l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha richiamato la comunità tarantina alla corresponsabilità per superare le difficoltà politiche, sociali e ambientali che caratterizzano oggi la città. Un messaggio chiaro quello annunciato durante l'antica cerimonia Upregge nella Basilica Cattedrale, dove il simulacro di San Cataldo è stato consegnato al sindaco Piero Bitetti, al suo primo appuntamento ufficiale con la tradizione patronale dopo l'elezione. Un momento che precede la processione a mare, particolarmente sentita dai fedeli che in questa occasione, oltre a pregare il santo, celebrano anche lo specchio acqueo che quotidianamente ospita marinai e cittadini. Monsignor Miniero ha inoltre pregato affinché questi istanti di comunità diano ai tarantini la forza di uscire fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento e non li faccia rimanere al confine della sola denuncia. Un messaggio condiviso anche da Don Emanuele, parroco della cattedrale di San Cataldo.
2: Le feste patronali non sono evasione, non sono soltanto un momento di svago, sono il momento in cui una comunità si ritrova come tale a camminare insieme e di conseguenza sono un'opportunità in cui si sperimenta l'appartenenza, e appartenersi significa essere responsabili gli uni degli altri.
1: L'auspicio per l'arcivescovo Miniero è quello di riuscire attraverso azioni comuni a diventare responsabili del benessere altrui, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.
3: Non si può pensare di costruire qualcosa di buono e di bello per una comunità se non insieme con gli altri. E qui tutti dobbiamo sentire questa forza che ci viene proprio dal focalizzare insieme un bene possibile e con piccoli passi realizzarlo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Gli avvocati di alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria Ambiente Svenduto nell'udienza di ieri hanno fatto richiesta di prescrizione per associazione a delinquere, omissione dolosa, delle cautele sui luoghi di lavoro e concussione contestata all'ex presidente della regione Nichi Vendola. Richieste che il pubblico ministero ha ritenuto motivate. Ora dovrà essere la Corte d'Assise ad esprimersi in merito durante l'udienza fissata per il prossimo 22 maggio. Prima di tale data è previsto intanto l'intervento delle parti civili. Il pool difensivo sottolinea come sia passato troppo tempo per addivenire oggi ad una sentenza di primo grado. È chiaro che ora il processo potrebbe subire un altro importante ridimensionamento. Ricordiamo che nel settembre del 2024 è stato annullato dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il processo Ambiente Svenduto, che era in svolgimento a Taranto e che nel 2021 era giunto alla sentenza di primo grado con 21 condanne, quindi cancellate. Da qui il trasferimento presso il Tribunale di Potenza e la ripartenza del procedimento, che ora vede alla sbarra 18 persone fisiche e 3 società. Inizialmente erano 47. I fatti con riferimento ai quali si presume il disastro sanitario e ambientale risalgono al periodo tra il 1995 e il 2012, durante il quale l'acciaieria tarantina era gestita dalla famiglia Riva.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le segreterie provinciali e regionali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme all'RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, fanno sapere che le eventuali nuove iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Atuzzi saranno calendarizzate solo dopo l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per il prossimo 12 maggio sull'istanza presentata dall'azienda di modifica dell'utilizzo della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono, anche alla luce del tavolo permanente annunciato dal ministro Urso per il 27 maggio, la netta contrarietà all'aumento della CIGS fino all'80% e alla richiesta aziendale di possibile pagamento diretto INPS, la richiesta di ritiro dell'istanza di modifica CIGS e di tutte le misure annunciate dall'azienda nell'incontro tenuto al MIMIT il 13 aprile scorso, con riferimento a chiusure, dismissioni, ulteriori delocalizzazioni. Se l'azienda dovesse confermare la richiesta di modifica della CIGS all'incontro convocato dal Ministero per il 12 maggio, sarebbe un'ulteriore conferma della volontà di abbandonare il territorio e le lavoratrici e i lavoratori, a cui risponderemo, dicono i sindacati, con più intense iniziative di mobilitazione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nuova operazione dei carabinieri a Statte. I militari, con il supporto della compagnia di Taranto e di quella di Massafra, hanno arrestato due uomini del posto, un 39enne e un 64enne, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli disposti dall'arma per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili del territorio. Il primo arresto è arrivato al termine di un'attività di osservazione nei pressi dell'abitazione del 39enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato frequentemente alcuni soggetti già noti come assuntori di stupefacenti all'interno di una cantina collegata allo stabile in cui viveva. Un via vai sospetto che ha spinto i militari a intervenire. Nel corso della perquisizione trovati 90 grammi di cocaina, 40 di hashish, già suddivisi in dosi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante lo stesso servizio antidroga è stato fermato un 64enne del posto, notato mentre camminava in strada con atteggiamento agitato. Nel corso del controllo, nella tasca della felpa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti 9 involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe permesso di sequestrare altri involucri di hashish, 2 bilancini di precisione e ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento. Tutta la sostanza sequestrata sarà analizzata poi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.
4: Cittadella Magazine. Cittadella
7: Magazine. Vi avevo promesso una puntata freschissima ed ecco perché ho qui chef Marco freschissimo.
8: Buongiorno.
7: Di Gastro Boutique, benvenuto,
8: grazie,
7: ben arrivato,
8: mille,
7: buongiorno.
8: Mille. È un piacere.
7: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
8: È giusto.
7: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì dagli innato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
8: Allora, ci può proporre
7: una cosa freschissima, però.
8: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
7: È giusto per
8: ovviamente dico cosa parliamo, della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta e non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra. Quindi
7: ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza ovviamente. Quindi secondo me, non l'ho mai assaggiata, ma secondo me
8: allora
7: è tanta
8: te la farò
7: roba.
8: Io quando verrai da me nella mia Gastro Boutique,
7: freschissimo,
8: sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto. Quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo. E sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele. E
7: Mar Grande che incontra Mar
8: Piccolo. Bravissima, proprio c'è una fusione.
7: Poi citro.
8: C'è una fusione. Quindi, come entrée, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima. Ma ovviamente possiamo fare. Possiamo
7: ti invito, non manco una pasta,
8: certo,
7: mi fai?
8: Assolutamente. Farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre, ma parlando di agrodolce aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio. Mi sta venendo l'acquolina.
7: No, mi sta facendo venire fame.
8: Mi sta venendo l'acquolina,
7: ma non si può. Però la prossima volta li porti, perché dobbiamo testare.
8: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
7: freschissima,
8: assaggiare.
7: Freschissima, perché se no non ci piace.
8: Assolutamente freschissima. Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
7: A fare
8: veramente
7: proprio, bello.
8: Veramente veramente speciale.
7: Freschissima e speciale. Però io adesso
8: le riproporrò nel prossimo video.
7: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
8: sì,
7: anzi freschissima la pasta.
8: Slogan.
7: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi
8: traguardi.
7: Ti conoscono tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo.
8: Sono freschissimo, sì, è vero. Di nome di fatto, di pasta e di fatto, come
7: di
8: si dice.
7: Di fatto.
8: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti siamo anche follower, sono veramente tanti, per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio

0: chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto: ma perché pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
1: tormentone,
0: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene fortunatamente.
1: Però una ricetta dobbiamo fare insieme un giorno,
0: molto volentieri, tu mi dai
1: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo. Infatti oggi è una puntata freschissima.
0: Perfetta, un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè cosa si vuole
1: ci
0: di
1: sta,
0: più?
1: Ci perfetto, sta, ci sta. E la prossima volta allora ci viene a trovare con la pasta
0: molto
1: e facciamo
0: volentieri
1: la pasta magari.
0: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
1: ci attrezziamo.
0: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show perché la mia gastronomia è fatta da pasta show. Io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca, quindi.
1: Domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi per chi ha un palato sì, abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
0: Parto da una tradizione.
1: C'è un po' di magari arriva scetticismo, il tarantino che guarda dice il miele sulla cozza.
0: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella quando poi alla fine della conclusione del piatto il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato, quindi questa è la mia soddisfazione principale,
1: che
0: diciamo.
1: È un po' diciamo anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti diverrebbe il tutto molto molto pesante.
0: Pesante, ma infatti
1: dobbiamo
0: siamo
1: essere
0: nel 2026, dobbiamo
1: spigliati.
0: Sì.
1: Io ringrazio lo chef Marco per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
0: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
1: Promesso. Grazie a chef
0: grazie
1: Marco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Cerco sempre di capirmi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, arri benvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele, quindi sono state le prime due, diciamo, certo.

0: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
1: Ci hai pensato magari?
0: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
1: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
0: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni.
1: Certo.
0: Diciamo allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
1: Bene, bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
0: Certo, sì. Insomma,
1: qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
0: Ma anche qui vado un po' a periodi. Diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi, quindi sia pianoforte che chitarra. Come mi trovo, suono. Però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi. Poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni. Quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
1: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
0: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava. Nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto. Perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
1: Perché cobalto, Lorenzo?
0: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto, vabbè, è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
1: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
0: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone. E quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
1: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
0: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente 3 date, toccheremo 3 parti dell'Italia: nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono 3 date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste 3.
1: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto, Lorenzo, per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
0: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
1: È una promessa, e noi ti aspettiamo all'interno di Drive.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao,
2: ciao
1: bentornato,
2: ciao,
1: stavolta ciao. In compagnia di Margherita Buono. Ciao, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno. Grazie a te.
1: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a Mimì.
2: Sì, sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto. E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Ruvo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco, le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore con Ivano Fossati.
1: Con Ivano Fossati.
2: Un amore quasi malato, il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle dire che era una portasgubbia, quando invece non era niente vero. Il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo e l'ultima fase della sua vita, in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
1: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi, anche video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista, perché dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto, però effettivamente se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire il destino le ha dato tantissimo, ma l'ha anche privata di tanto.
2: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo, come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello. Noi ci emozioniamo.
1: Margherita, tu da donna, perché già il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna.
3: Una donna.
1: Quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
3: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea veramente geniale quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emoziona,
2: cantate dalla nostra Magda Palumbo,
3: cantate da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata, interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
1: Stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare, la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti, e diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
2: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà La gente è rimasta contentissima perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
1: I biglietti, dove li troviamo?
2: Sì, i biglietti, allora, sì.
1: Domanda fondamentale. Allora,
2: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E, via Cesare Battisti, abbiamo la Cartolibreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi oltretutto ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandine, chi vuole.
1: E credo nel frattempo sia passata, insomma, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sapete.
3: Grazie
1: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi comunque più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, certo. Quindi certe forme di tra virgolette bullismo succedono ancora, sì, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente.
2: Ci vediamo il 14 a teatro e poi, se mi consenti, l'ultima battuta. Noi stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente, lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno
1: fantastico, quindi abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima, allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
2: Per il nostro San Francesco.
1: Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie Silvia e grazie Radio Cittadella.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni e di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo, e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo, lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. L'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito, facciamoci una foto, che fastidio.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band, capitanata da Adam Levine, ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine. Dobbiamo perdonare gli uomini. Maturiamo più lentamente.
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito. Un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di Fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di avvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino. E poi ancora agile, come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Buffer. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenand, presentato alle giornate degli autori a Venezia. È un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo, in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori. Tra le voci italiane, quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel. La serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad, a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta

tutta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una

0: fatto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore e comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti, è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta.

0: Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia, nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i molini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo io. Accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Regione.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre.

0: è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accorto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Maradona e Pelé, amici, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi, Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani Puglia, quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzo Surico di Castellaneta, quindi sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghi Italia del gruppo De Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, trovato.
1: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
0: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
1: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
0: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
1: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi,
0: che va fatta in un certo modo. Lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
1: Certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti, che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto, il fungo cardoncello, che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
0: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
1: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo, quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi riporteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
0: Che bello.
1: E poi con molta probabilità i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'istituto alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati dei veri e propri piatti.
0: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno insomma questa esperienza, bello, è molto bello, sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no? Intorno a noi sia importante.
1: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta, il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Mercato, ma c'è tutto un percorso, però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna, adesso man mano che si va avanti va questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
0: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato
1: grazie
0: questa bellissima
1: voi.
0: Esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
1: Grazie, saluto gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie. Allora, amici, adesso continuiamo perché c'è un pezzo bellissimo, c'è un artista strepitoso, lui è Harry Styles. Scrivetemi, mi raccomando, a 339-680-6868, 099-4730-144 è il numero per intervenire in diretta a redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. C'è Harry Styles e questo è American Girls.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lie to Me, questo è il pezzo, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio e Megoschino, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un evento e si terrà alle 10.30 di venerdì 8 maggio presso la casa circondariale Carmelo Magli in via Speziale a Taranto, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto di pet therapy a favore delle detenute e dei detenuti portatori di disagio o di fragilità psichica. E ovviamente interverranno i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nell'iniziativa, e l'attività ha visto, su proposta della Conf Cooperative Taranto, la condivisione della direzione Casa Circondariale Carmelo Magli e la partecipazione fondamentale del Dipartimento Salute Mentale ASL Taranto e quella del WWF Taranto, in possesso di competenze, requisiti e autorizzazioni di legge. Ed è per questo motivo che io voglio parlare di questo insieme a Gianni De Vincentis, presidente WWF Taranto. Buongiorno Gianni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, è un grande risultato questo, dopo questo percorso. Ci vuoi parlare, far capire cosa accade in questo percorso che sembra molto intenso, a quanto pare, sicuramente?
1: In effetti noi abbiamo accettato volentieri l'invito di Conf Cooperative, che ha proposto questa iniziativa. Un'iniziativa mirata a sostenere una parte della popolazione carceraria, chiaramente non è dedicata a tutti. I fruitori di questa iniziativa sono selezionati da quella che è la parte ASL, quindi noi siamo a supporto, facciamo questa attività. L'abbiamo volgarmente chiamata pet therapy, giusto per dare un'idea, ma in effetti si tratta di educazione assistita con animali. È una branca specifica che tende, insomma, ad abbassare quei limiti di stress che alcuni soggetti, che ovviamente devono espiare delle pene, hanno durante questo periodo. Chiaramente non è dedicata a tutti, è dedicata a soggetti che hanno problemi psicologici, psichici e anche motori. Tant'è vero che ultimamente stiamo provando un'attività chiamata Doga, che è una sorta di yoga con animali. Ci avvaliamo ovviamente di personale che è già esperto e qualificato per questo tipo di attività, e in quest'ultimo frangente proviamo a far fare, insomma, anche dei movimenti specifici a persone che giustamente si muovono anche poco. I risultati che abbiamo avuto sono stati risultati eccellenti, non lo diciamo noi per autocelebrarci, ma sono le relazioni dell'ASL. Infatti, per queste persone che molto spesso sono soggette a trattamenti farmacologici, no, per ovvi motivi, si sono notevolmente abbassate queste terapie, proprio perché hanno tratto beneficio da questa interazione con gli animali durante questo percorso.
0: È importante, importantissimo. E tra le altre cose, io penso che questo sia, in un momento di fragilità di queste persone che hanno dei disagi o fragilità psichiche, credo che nella loro vita questo sia stato un punto centrale, un punto molto importante, personale loro. Grazie a voi, grazie agli esperti, grazie a tutto questo team di persone che lavora per, appunto, aiutare le persone in difficoltà. Gianni, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Venerdì c'è la conferenza stampa, a che ora? E lo abbiamo detto.
1: Alle 10.30 avremo questa conferenza stampa, diciamo consuntiva, durante la quale, insomma, tireremo un po' le somme di quest'ultimo periodo di attività e vedremo poi se sarà possibile proseguire questa attività. È una cosa che secondo noi va fatta anche in funzione di quelli che sono i problemi del nostro sistema carcerario, che non sono problemi che denuncio io assolutamente, ma il sovraffollamento delle carceri è qualcosa ormai di dominio pubblico. Certo. Queste persone soffrono molto, è giusto che espiino la loro pena, ma è giusto anche che, insomma, non debbano subire degli stress esageratamente importante.
0: Assolutamente. Io ti ringrazio, Gianni, per averci raccontato di questo bilancio. Quindi alle 10.30 di venerdì presso la Casa Circondariale ci sarà questa conferenza di presentazione dei risultati del progetto di pet therapy. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a te. A presto, alla prossima. Grazie mille.
1: Grazie, grazie, arrivederci a tutti.
0: Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché arriva Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati nel nostro Rewind, che ritroveremo tra mezz'ora. Torniamo sempre indietro nel tempo per ascoltare i vecchi successi, anche quelli più recenti, insomma, e anche quelli più lontani, quelli che appartengono al passato. Sicuramente nel prossimo Rewind ascolteremo uno vecchio, vecchio, vecchio, vecchio. E insomma, la musica che ci piace, la musica è tutta, non è solo quella che passa adesso, le new hit o cose che vi facciamo ascoltare, perché vi informiamo di tutto quello che esce, no? Che è appena caldo, appena sfornato sul mercato. Adesso parliamo di sensibilità, parliamo di perché odiare le stesse cose crea un legame molto più forte. Allora, a volte non serve nemmeno parlare, no? Ti trovi in una stanza, incroci lo sguardo di qualcuno mentre accade qualcosa di fastidioso e quella smorfia condivisa, vi è mai capitato? O in quella risata che scappa, capisci tutto. Ed è lì, proprio lì, in quel preciso momento, che nasce un'amicizia destinata a durare. Spesso i legami più autentici non si costruiscono su ciò che ci piace, ma su tutto quello che proprio non riusciamo a mandare giù. E anche la scienza lo conferma. Le antipatie comuni uniscono. È così. Questa dinamica non è solo una sensazione, ma un fatto analizzato dai ricercatori di una rivista specializzata. I loro studi hanno dimostrato e dimostrano che condividere le medesime avversioni e i medesimi fastidi accelera la conoscenza e crea una sintonia più viscerale rispetto agli interessi positivi. In poche parole, odiare le stesse cose ci unisce più velocemente che amarle. Non lo so, perché io, ad esempio, parlo per la musica, quando condivido musica con le persone vicine a me, quindi amiamo la stessa cosa, secondo me è una cosa più, come dire, più profonda che odiare. Però questa è una mia sensazione. E perché odiare le stesse cose ci lega così tanto? Torno a leggere l'articolo. Questo accade perché le nostre antipatie definiscono i nostri confini, i nostri valori in modo più netto. Quindi mostrare il proprio lato, tra virgolette, critico, richiede fiducia, e quando l'altro risponde con la stessa frequenza si crea un'identità di gruppo immediata. Quindi se hai una persona con cui puoi scambiarti uno sguardo d'intesa e sentirti subito supportato nelle tue piccole battaglie quotidiane, sappi che quel legame ha radici molto più profonde di una semplice passione in comune. Vi è capitato mai? Scrivetemelo 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta. Redazione @radiocittadella.it se volete scriverci. Questa è Cittadella Radio 96.5 FM, sì, canale 94 TV, Cittadella TV, in streaming sul sito radiocittadella.it, www.radiocittadella.it, e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso facciamo una bella cosa, sì, ci sentiamo lui, Charlie Puth, con Beat Yourself Up.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.

Safe, buona domenica per New Hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di salute e di intelligenza artificiale, meglio dell'intelligenza artificiale contro i medici. Ma i chatbot sanno davvero fare diagnosi corrette? Quante volte avete chiesto ma io ho questo ChatGPT, io, oppure mettere le analisi, non lo so, l'avete mai fatto di mettere le analisi su ChatGPT per capire che cosa, vabbè, psicologo, cuoco, traduttore, certe volte l'abbiamo visto anche partner, l'intelligenza artificiale può vestire più o meno bene molti panni, sostituendosi addirittura professionisti in carne ed ossa, con tutti i rischi del caso, bisogna dirlo. Ma come se la cava come medico, ChatGPT? Possiamo fidarci di queste formule? Gemini o altri? Oppure meglio ancora recarsi dai dottori dotati di intelligenza umana? La risposta per me, insomma, è rassicurante. E secondo quanto uno studio ha scoperto, se è vero che l'intelligenza artificiale se la cava piuttosto bene a formulare diagnosi quando ha tutte le informazioni necessarie, non è per nulla affidabile in fase iniziale, quando con pochi dati alla mano bisogna capire da quale malattia potrebbe essere affetto il paziente e quali esami bisogna prescrivere per indagare. Quindi è chiaro che ci sono dei limiti, no? I ricercatori hanno chiesto a 21 LLM, tra cui ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini e Grok, di fingersi medici, pensate, in 29 scenari clinici. I risultati mettono in luce tutti i limiti dell'intelligenza artificiale, incapace di ragionamento deduttivo ed efficace solo se, tra virgolette, imboccato con i dati corretti. Se da un lato i chatbot si rivelano medici validi in oltre il 90% dei casi, quando vengono fornite o quando venivano fornite loro tutte le informazioni utili contemporaneamente, dall'altro facevano fatica nelle fasi proprio preliminari del processo diagnostico, nelle quali bisogna redigere una lista di diagnosi differenziali poi da verificare. Gli LLM analizzati non sono stati in grado di arrivare a diagnosi differenziali corrette in oltre l'80% dei casi, capito amici? Quindi è importante. Nonostante i continui miglioramenti, i modelli linguistici di grandi dimensioni non sono ancora pronti per un impiego clinico autonomo e senza supervisione. E questo lo spiega uno degli autori. Le diagnosi differenziali sono centrali nel ragionamento clinico e sono alla base di quell'arte della medicina che l'intelligenza artificiale non è ancora.

ancora in grado di replicare. Cari medici, quindi potete stare tranquilli, l'intelligenza artificiale avrà una grafia più chiara della vostra? Questo lo possiamo dire, la grafia dei medici, che su tutti non si capisce. Ma non è ancora in grado l'intelligenza artificiale, sebbene seppure abbia questa grafia perfetta, non sarà mai e ancora al momento, ecco, diciamo che al momento non è in grado di rimpiazzarvi. Però ditelo che fate queste cose, che le mettete, fate le domande a ChatGPT, ma io ho questo dolore, ho questa cosa qua, eccetera. Ma qualsiasi dolore, amico, amici, può essere curato con la musica. E ce l'ascoltiamo questo pezzo bellissimo di Bruno Mars dal suo ultimo album, ce l'ascoltiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella.

0: pennarella del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Ah!

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi, la regia, alla parte tecnica, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 Cittadella TV. E adesso continuano i festeggiamenti in onore di San Cataldo e ci sarà oggi alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto un evento che si chiama Le Città Visibili e voglio parlare di questo insieme ad Emilio Casalini, giornalista Rai. Buongiorno Emilio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Annette.
0: Questo è un grande momento, no? Dedicato alla condivisione delle esperienze del territorio, sostenibilità, accessibilità, qualità della vita dei comuni, della provincia ionica, e una cosa bella è le periferie al centro. Cosa accadrà oggi? Qual è il focus dell'evento?
1: Oggi il focus è una diocesi che crea rete, quindi si mette al centro di una connessione tra provincia, comuni, amministrazioni e rete della Chiesa Cattolica, quella dentro la provincia che è fatta da tante parrocchie, da tanti sacerdoti, che molto spesso nei paesi il sacerdote, il sindaco, il parroco e il sindaco sono le figure più istituzionali, più di riferimento. Entrambi hanno una rete importante, molto spesso queste reti non si parlano, non comunicano e non lavorano insieme per lo sviluppo dei territori, soprattutto delle periferie. Questa è un'opportunità per incontrarsi e parlarsi.
0: Assolutamente, possiamo avere un vago ricordo di qualche film in bianco e nero, no? Che ci ricorda questa unione tra la Chiesa e le istituzioni, però questo è, nel senso che sicuramente, così come un po' accadeva addirittura nell'antica Roma, chi ascolta le esigenze e i bisogni degli altri poi è chiaro che può riportarlo più facilmente anche alle istituzioni. Probabilmente fare rete, suppongo, sia anche quello, l'utilità, no? Di aiutare le persone e le comunità.
1: Interessante che il motivo per cui io sono oggi, ho avuto il piacere di essere invitato, insomma, per fare questo anche racconto, è perché io di mestiere racconto non tanto i posti belli. Col programma Generazione Bellezza su Rai 3 non raccontiamo i posti belli, ma raccontiamo le migliori esperienze delle comunità e dei visionari fatti da cittadini e spesso amministrazioni che valorizzano al meglio il territorio che hanno. Quindi il mio contributo oggi sarà questo, cioè raccontare in un intervento che sarà un po' il nucleo dell'incontro, una quantità importante di best practice che abbiamo sul territorio italiano, dove quello che sembrava impossibile è stato realizzato e succede tante volte in ogni parte d'Italia. E quindi, se, come dice Don Antonio Loffredo, un altro prete che a Napoli ha cambiato tutte le cose, ha cambiato il rione sanità da un luogo peggiore da cui non si poteva entrare in un luogo incredibilmente bello e funzionale per tutti, come dice sempre lui, tutto quello che manca si può fare. E allora questo è oggi quello che un pochino faremo, valuteremo, incominceremo a vedere delle migliori esperienze per metterle a fuoco, per prendere esempio, perché la cosa bella anche degli esempi positivi è che si possono replicare.
0: Assolutamente sarà così. L'inizio alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto. Io, Emilio, ti ringrazio per averci, insomma, per essere stato mio ospite qui su Cittadella, la radio Cittadella TV. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata, grazie ancora.
1: Grazie, buon lavoro e un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica, va bene? Sì, sì, c'è un bel pezzo, sì, io me lo sento perché lo so.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella.

0: Solo nostra
1: Gaia, bossa nostra. Ci piace questo pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di movimento. Muoversi, tra virgolette, lava il cervello meglio del sonno, ed è una scoperta che cambia tutto. E leggiamo questo articolo che ho trovato su Focus: le contrazioni addominali attivano una pompa idraulica che favorisce il movimento del cervello nel cranio e il flusso del liquido cerebrospinale. L'elenco dei motivi che rende quindi l'esercizio fisico un toccasana per il cervello si arricchisce di una nuova insospettabile ragione. Quindi queste contrazioni addominali che attivano un sistema di pressione idraulica che facilita la circolazione del liquor, che è un fluido cerebrospinale in cui il cervello è immerso e che ripulisce questo organo dalle tossine. In effetti, quando lo possiamo notare anche noi, quando facciamo un'attività motoria, un'attività fisica, ci sentiamo meglio, quindi sembra che il nostro corpo reagisca meglio, anche il nostro cervello. Allora, lo sostiene questo, tutto questo lo sostiene uno studio pubblicato su Nature Neuroscience, che ha trovato una serie di vene, in una serie di vene una connessione meccanica inaspettata tra la cavità addominale e il cervello. Secondo l'analisi, le contraddizioni addominali comprimono i vasi sanguigni connessi al midollo spinale e al cervello. Il sangue esercita una lieve pressione meccanica che fa muovere dolcemente il cervello all'interno della scatola cranica, e questo movimento facilita il fluire del liquido cerebrospinale all'interno e attorno al cervello.

che si ripulisce come una spugna sporca che venga risciacquata. Quindi il flusso del liquor nel cervello è indispensabile per la rimozione di prodotti metabolici dannosi e la prevenzione di malattie neurodegenerative, potrebbe essere strettamente collegato al movimento del corpo. E i ricercatori coordinati da Patrick Drew, che è un neurochirurgo e ingegnere biomedico dell'Istituto Neuroscienze della Pennsylvania State University, hanno usato due tecniche di imaging avanzato per visualizzare proprio lo spostamento del cervello in topi che si apprestavano a eseguire un movimento ma che erano ancora fermi. La semplice contrazione dei muscoli addominali necessaria per innescare un movimento ha messo pressione al plesso venoso vertebrale e una serie, insomma, una rete di vasi che si estende lungo la colonna vertebrale, causando un cambio di posizione nel cervello all'interno del cranio. Quindi lo stesso spostamento è stato ottenuto quando i ricercatori hanno applicato a una mano una leggera pressione controllata sull'addome dei topi leggermente anestetizzati. Il cervello è tornato nella posizione originaria al rilascio della pressione. Quindi vedere l'invisibile, diciamo, la microscopia a due fotoni ha permesso di seguire il processo nei tessuti dei topi con immagini ad alta risoluzione, mentre la tomografia microcomputerizzata ha fornito immagini in 3D ad alta risoluzione degli organi dei roditori. In seguito, simulazioni computazionali del movimento dei fluidi hanno spiegato come il liquido cerebrospinale venga sospinto, quindi grazie alla pressione esercitata attraverso le pieghe del cervello, proprio come l'acqua finisce nei pori di una spugna. Non è necessario che i movimenti essenziali per ripulire il cervello dalle tossine siano faticosi, sono quelli innescati da una semplice camminata o da una contrazione addominale presente in qualunque, anche minimale, routine di allenamento. Quindi è vero, se voi vi chiedete, ma è possibile che io nei periodi in cui mi alleno, nei periodi in cui faccio tante cose, sembra che il mio cervello vada più veloce, probabilmente la risposta è questa. Io ho questa impressione quando mi alleno, così come quando faccio in generale movimento, se mi sento di essere un po' più veloce nelle connessioni, nelle cose che penso, nelle cose che struttura secondo me il mio cervello. Però ditemelo se anche per voi è così, al 339-680-6868. E adesso continuiamo, per noi c'è Anima Joji con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro rewind, Mika, Staring at the Sun, questo il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E insomma, io volevo ringraziare per questa puntata, per questa nuova puntata insieme, volevo ringraziare l'avvocato Giovanni Brunetti e l'avvocato Fabrizio Serrano, perché come sapete noi affrontiamo questa rubrica che è molto importante, si chiama Voci Fragili, perché quando parliamo di fragilità non ci riferiamo soltanto a contraddizioni, a condizioni evidenti come la disabilità o la malattia, ma anche a tutte quelle situazioni in cui una persona anche temporaneamente può trovarsi in difficoltà a gestire nel gestire la propria vita, i propri interessi o le proprie scelte. Quindi la fragilità può essere fisica, psicologica, sociale o anche semplicemente legata a momenti particolari dell'esistenza, magari non so, basta pensare a degli anziani da soli o a chi affronta un disagio psichico, a chi vive una condizione di dipendenza o di isolamento. E proprio da questa fragilità è ampia e spesso invisibile che oggi abbiamo affrontato questa puntata dedicata ad una realtà sempre più diffusa ma ancora poco raccontata, che è quella dei padri separati, e come promesso continueremo a farlo nella prossima puntata sempre insieme agli avvocati, perché ovviamente ci diranno tutto quello che accade e come fare, perché la domanda è cosa possono fare i padri per come si fa ad aiutarli, come si possono muovere. Quindi di questo parleremo nella prossima puntata, che sarà la prossima settimana. Poi voglio ringraziare Lino Conte, che ci ha parlato dei prossimi spettacoli al Teatro Fusco della compagnia teatrale Lino Conte. 14 e 15 maggio ci saranno questi spettacoli incredibili, 14 maggio con il grande omaggio alla straordinaria Mia Martini e il 15 maggio con, per il Festival Città di Taranto, la prima assoluta della nuova commedia di Mimmo Fornaro, Come acqua di mare. Come al solito, info e prenotazioni al 342 7103 959. Ringrazio Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito, continuate a restare qua perché ovviamente ci sono tutti i programmi di Cittadella alla radio, c'è il telegiornale, ci sono tante cose da sapere, da scoprire ancora. Noi ci rivediamo domani, sempre precisi e puntuali, qui su Partecipiamo Taranto.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una coppia di Manduri avrebbe circuito un anziano riuscendo ad incassare circa 2 milioni di euro tra conti correnti, buoni fruttiferi ed altri strumenti finanziari e a ottenere 5 immobili e 2 terreni tra Manduri, Amaruggio ed Avetrana. A dar vita alle indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto col commissariato di Manduria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto e poi agli arresti domiciliari, la denuncia della nipote dell'uomo dopo la sua morte nel luglio del 2023. Secondo l'accusa, l'89enne affidato dal 2019 alle cure della donna sarebbe stato per anni vittima di aggressione patrimoniale da parte della badante e del marito, che avrebbero approfittato dello stato psicologico dell'uomo, consistente dapprima in una fragilità legata anche alla dipendenza affettiva dai due, poi sfociata in una vera e propria infermità mentale. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero testimoniato l'utilizzo delle carte di pagamento collegate ai rapporti bancari dell'anziano, con appropriazione indebita di somme di denaro per almeno 85.000 euro, l'apertura di un libretto di risparmio con delega ad operare in favore della donna, l'estinzione di 156 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo superiore a 1.200.000 euro, nonché il successivo rimborso di ulteriori 33 buoni fruttiferi cointestati con i nipoti della persona offesa per un valore nominale superiore a 700.000 euro. Parte di queste somme, sempre secondo l'accusa, sarebbero state impiegate per l'acquisto di immobili o trasferite su rapporti riconducibili al nucleo familiare degli indagati. Ulteriori atti pubblici avrebbero invece riguardato la cessione della nuda proprietà dell'abitazione di residenza dell'uomo, la donazione di un terreno e la redazione di un testamento pubblico. Una consulenza tecnica grafologica ha inoltre fatto emergere dubbi sull'autenticità di alcune firme dell'anziano presenti sulla documentazione bancaria. L'ordinanza applicativa dei domiciliari è stata eseguita dalla polizia. I due ora dovranno difendersi dall'accusa di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata. La donna è considerata responsabile anche di truffa aggravata ai danni di altri due anziani, parenti dell'89enne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Assessore, oggi si presentano le politiche regionali per il welfare, c'è tanto bisogno, soprattutto in una città come Taranto.
5: Sì, aumentano i fabbisogni, il piano è il piano 2026-2028, un piano triennale che cuba 1.100.000.000 di euro, una risorsa finanziaria molto importante. Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20.000.000 di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali

0: della sanità. Lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
1: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutto le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
0: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
1: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
0: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
1: Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
0: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
1: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario, quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana. Le gravi criticità che interessano in particolare la statale 106 Ionica e la statale 7 Appia, due arterie fondamentali per la mobilità pendolare e per i collegamenti del tessuto produttivo ionico, stanno determinando un costante collasso del sistema viario, aggravato dai recenti restringimenti e dai cronici ritardi negli adeguamenti strutturali. Così Luca Lazzaro, consigliere comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, che prosegue: non si tratta più di un problema episodico, ma di una condizione strutturale che richiede interventi urgenti e risolutivi, senza più alibi né rinvii. Il consigliere punta il focus sull'azione di Palazzo di Città, chiedendo chiarezza sui recenti passaggi istituzionali. In qualità di consigliere comunale, chiedo direttamente al sindaco e alla sua amministrazione se abbiano formalmente avanzato richiesta all'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS di Taranto, per destinare queste risorse alla messa in sicurezza immediata della rotatoria che coinvolge alla statale 106 Ionica e la statale 7 all'ingresso della città, oggi simbolo del collasso della viabilità tarantina. L'obiettivo deve essere quello di autorizzare l'utilizzo di circa 50 milioni di euro del contratto istituzionale di sviluppo originariamente pensati per altre voci, destinandoli alla messa in sicurezza urgente delle infrastrutture viarie. Il Partito Democratico guarda con profonda preoccupazione e con stupore alle dichiarazioni di Luca Lazzaro. A parlare sono l'onorevole Francesca Viggiano e la segretaria del PD Anna Filippetti, che proseguono così: preoccupazioni perché le condizioni della viabilità e delle infrastrutture sono reali e meritano risposte serie. Stupore perché a sollecitare oggi interventi è un esponente della stessa forza politica che esprime il governo nazionale, che attraverso il CIS detiene responsabilità dirette. È qui che il paradosso diventa politico prima ancora che amministrativo. Il CIS, affidato a Dario Iaia, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento principale per il rilancio infrastrutturale, urbano ed economico del territorio. Eppure a distanza di anni lo stesso CIS è stato segnato da lunghi periodi di inattività e da una evidente difficoltà nel tradurre le risorse in cantieri e risultati concreti. Ancor più grave il fatto che molti degli interventi oggi rivendicati non siano frutto dell'azione dell'attuale governo, ma derivino da programmazioni precedenti senza l'apporto di nuove risorse significative negli ultimi anni. Di fronte a questo quadro, le domande che poniamo, sottolineano Viggiano e Filippetti, sono semplici e legittime. Quali nuove risorse il governo ha effettivamente destinato a Taranto attraverso il CIS? Quali opere strategiche sono state avviate ex novo? Quali risultati tangibili possono oggi essere rivendicati al di là degli annunci?
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: dedichiamo all'1 maggio Taranto, lo facciamo tracciando un bilancio con uno dei direttori artistici. Diamo il bentornato qui a Cittadella, Michele Riondino. Buongiorno Michele, bentrovato.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Allora Michele, un'edizione 2026 che insomma ha registrato grandi numeri, anche grandi polemiche, ma mi pare di almeno io che l'ho vissuta, diciamo, stando tra il pubblico, mi pare di aver notato quest'anno una particolare partecipazione rispetto agli anni scorsi. Quindi procediamo per gradi, andiamo da questo. Numeri, grandi, un ordine pubblico mi sembra strepitoso. Io ho fatto una fila praticamente infinita, ma la gente mi sembrava felice di farla e di partecipare, o sbaglio?
5: Sì, no, guarda, quest'anno c'è stata, ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti, questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo. Dispiace tanto creare delle file così lunghe, però questo sta a dimostrare che il nostro evento sta crescendo e che addirittura anche il parco...
4: Io mi ricordo i post di Giovanni Raimondi, di John Wayne, diciamo, che tipo ogni mezz'ora scriveva: guardate che state aumentando, poi non vi lamentate se non ce la fate.
5: Certo.
4: Era una specie di allarme costante.
5: Ho cercato in tutti i modi di dare questo suggerimento, di venire il prima possibile, perché il parco si sarebbe riempito. Ormai è un evento dove la gente viene da fuori, e la gente viene da fuori, che si organizza con i pullman, parte la mattina presto per essere il prima possibile in città, e quindi ovviamente i tarantini, se la prendono comoda, purtroppo restano in fila, purtroppo. Però insomma, ripeto, è un successo, è anche il sintomo di un successo che cresce anno dopo anno.
4: Michele, dal punto di vista politico e dal punto di vista musicale, che manifestazione è stata secondo te?
5: È stata inevitabilmente una manifestazione internazionale che ha affrontato i temi legati alla città. Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stata improntata sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare, abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi. Fa molto...
4: Guarda Michele, io l'ho scritto anche pubblicamente, io credo che alla fine, in qualche modo, diciamo, la polemica da parte della destra ci stia, cioè, nel senso, difendono uno di loro, non la condivido, non la comprendo. Io ero lì, ho sentito tutto l'intervento di Montanari, io sono stato tra il pubblico, devo dire che ha parlato di altro, non è un accostamento tra i risultati fatti. Non ti ha fatto un po' più strano, almeno a me l'ha fatto un po' più strano, l'intervento di Piero Bitetti, che guida un'amministrazione di centrosinistra?
5: Beh, certo che fa strano, perché la prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di AT6, insomma, da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma, capito? E quindi si è sentito in dovere di dover distanziarsi da un intervento che non ha paragonato la Mussolini alla Meloni nell'azione, ma ha parlato dell'uso delle immagini nei governi e in chi ha il potere. Ecco, guarda, la destra, che appunto c'ha questa mania di vittimismo, la capisco, anche anche l'analfabetismo disfunzionale, io lo capisco. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla, anche perché poi c'è da dire che anche all'interno del comune bisogna anche capire chi è che determina, oppure chi è che ha una linea politica o anche editoriale,

0: perché se il vice sindaco Mattia Giorno fa un bellissimo post al netto delle differenze politiche, quello che 1 maggio Taranto dà e dona alla città è incommensurabile, non si può misurare. Questo evento ormai è diventato un evento che dà la possibilità alla città di essere goduta, di essere vissuta, di essere vista. Poi fa molto dispiacere, perché Bitetti avrebbe potuto intervenire sulle morti sul lavoro, l'intervento della vedova di Claudio Salamita, avrebbe potuto intervenire sull'intervento di Cecinati, e invece no, ha preferito insieme alla destra buttare la sabbia negli occhi.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio libero, Michele. Simona Fersini dal palco ha detto ci vediamo l'anno prossimo, quindi inevitabilmente ti chiedo, vi state riposando o siete già al lavoro per il 2027?
0: No, adesso ci riposiamo, adesso dobbiamo recuperare le energie, le forze, poi ci stiamo ancora godendo il successo dell'edizione, e sai, per noi è una fatica, perché comunque, ripeto, noi ci mettiamo, il comitato non chiede nulla alla città, non ha mai chiesto nulla, ha solo donato alla città il comitato, e questo evento è un evento donato alla città, anche l'esistenza di quel parco è un dono che il comitato ha fatto, perché se non ci fosse stata la prima edizione di 1 maggio Taranto, chissà se quel parco sarebbe come lo conosciamo oggi, o avrebbe continuato a essere la discarica che noi abbiamo ripulito nel 2013. Guarda, continueremo perché come ho detto sul palco, noi forse non vinceremo la battaglia contro il siderurgico, ma stiamo vincendo la sfida per il futuro. Noi abbiamo delle giovani generazioni che sanno, conoscono il problema, e fortunatamente sono quelle persone come Margherita Piemontese che andranno via da Taranto, ma che torneranno e rappresenteranno, saranno la nostra classe politica e classe dirigente, e noi dobbiamo solo aspettare che questa gente, che questi giovani crescano per poter rimpossessarci del nostro destino, del nostro futuro.
1: Grazie davvero a Michele Riondino per essere stato con noi, buona giornata e buon riposo, Michele.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 46 anni, un tempo che per la storia è quasi mezzo secolo, ma che per il cuore di una sorella è un battito di ciglia. Il 4 maggio 1980 la mafia uccideva a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, sotto gli occhi della moglie e della figlia. Oggi a parlare Titti Basile, custode di una memoria che non cede al tempo.
4: Non è vero che il tempo lenisce le ferite, impariamo a convivere e continuiamo a dare senso alle cose che hanno bisogno di essere valorizzate nella giusta maniera. Per cui 46 anni, ucciso alle spalle, mi viene da pensare, mettere a confronto la lealtà di un giovane uomo e la vigliaccheria di chi ha osato fare tanto.
3: Un dolore che però non ha generato odio, ma una lucida distinzione tra chi ha servito lo Stato e chi ha scelto l'ombra della criminalità. Per Titti Emanuele non è solo una vittima di mafia, è un uomo che ha vissuto nella pienezza della luce.
4: E mi auguro che adesso sia ancora splendere, dovrebbe splendere. E le persone che hanno agito, gli individui che hanno agito, vivono nelle ombre, nelle tenebre. E quindi, che dire, provo per loro molta amarezza, perché perdono la bellezza della vita.
3: In fondo lui se ne poteva lavare le mani, invece passò tutta la documentazione a Paolo Borsellino. Da lì si aprì il vaso di Pandora, possiamo dire, riguardo alla lotta con Cosa Nostra. Poi partì anche la stagione degli attentati.
4: Prima di lui ha preso l'eredità del commissario Boris Giuliano, il quale, formatosi anche in America, ha utilizzato un nuovo metodo, quello di incastrare i mafiosi seguendo la via del denaro. Per cui Emanuele, nelle sue indagini, perché prese proprio da Boris Giuliano, investigava proprio sull'uccisione di questo bravissimo indagatore, e Emanuele ha fatto suo questo metodo.

0: per cui ha avuto il coraggio di far arrestare due banchieri molto vicini a Totò Riina, al quale garantivano il lavaggio del denaro sporco, della droga e di tutti i loro malaffari. Per cui Emanuele ha creato una nuova
1: Il
0: strada.
1: ricordo di Emanuele Basile non si esaurisce nelle cerimonie ufficiali, vive nelle testimonianze dei suoi familiari, che raccontano il passato alle nuove generazioni, nell'invito a non restare prigionieri della sofferenza, ma a trasformarla in testimonianza attiva di onestà. Perché se per molti il 4 maggio è soltanto una data sul calendario per la famiglia Basile, come dice Titti, ogni giorno è il 4 maggio, un giorno per ricordare che la luce alla fine vince sempre sull'ombra. E questa è l'eredità che vi ha
0: Sì,
1: lasciato.
0: l'impegno, soprattutto l'impegno, io avverto questo come un impegno a trasmettere la sua vita, quello che lui ha compiuto alle nuove generazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti, questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo.
4: Michele Riondino non nasconde la sua soddisfazione per il successo del Primo Maggio Libero e Pensante, del quale è uno dei direttori artistici insieme a Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, condotta da Francesco Casula, si è soffermato sui temi affrontati in questa edizione e in particolare sulla polemica suscitata dall'intervento del professor Montanari.
3: Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida. Il mio intervento è stato improntato sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare. Abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi.
4: L'affondo politico riondino lo ha riservato al sindaco Bitetti, che aveva definito profondamente sbagliato l'accostamento tra Mussolini e Meloni fatto dal professor Montanari.
3: La prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma, da lì viene e forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E va bene i cantieri, ma bloccare una strada per giorni, anzi per settimane, se non addirittura per mesi, senza che si intraveda l'ombra di lavori in corso, è davvero una beffa. Soprattutto per i residenti che vedono cancellate decine di posti auto in attesa di lavori che al momento non si intravedono, se non uno scasso già eseguito del manto stradale. E quanto sta accadendo nel tratto di Corso Umberto più vicino a Corso Due Mari, tre divieti di sosta ai quali si aggiunge un quarto cartello, quello in piazza Garibaldi. Ma eccola la raffica di divieti. Un primo cartello indica il divieto di sosta dal 4 maggio al 17 giugno, un secondo dal 6 al 9 maggio, un altro ancora dal 22 aprile al 30 giugno e infine in piazza Garibaldi dal 24 aprile al 30 giugno. Una sovrapposizione di cartelli e divieti, ma come si può vedere dalle immagini girate questa mattina, nemmeno l'ombra di un operaio al lavoro. Un rebus, o forse soltanto sciatteria, i cui effetti vengono scaricati sugli incolpevoli cittadini, costretti a subire, come in questo caso, senza neppure sapere perché.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Altro giro, altra corsa. Per la cessione di Acciaierie d'Italia siamo di nuovo punto e a capo. A dispetto delle assicurazioni del ministro Urso, che aveva garantito di chiudere la partita ad aprile, siamo già a maggio.

0: e nessun accordo è stato concluso con i due gruppi interessati a rilevare l'azienda siderurgica. Ma la trattativa con il fondo americano Flux e con il gruppo indiano Jindal non ha fatto segnare sviluppi. Da una parte il confronto si è arenato sulla richiesta di Flux di ottenere un prestito dallo Stato di 500 milioni di euro, una richiesta resa pubblica dallo stesso titolare del fondo, Michael Flux, in una intervista di qualche settimana fa. D'altra parte, sul fronte Jindal, la trattativa col gruppo siderurgico indiano avrebbe incontrato difficoltà, in particolare sulla revisione dell'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, troppe spine in un percorso già di per sé molto tortuoso. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si starebbe pensando ad un piano B. La partita sarebbe giocata direttamente da Palazzo Chigi, visti gli scarsi risultati ottenuti finora con la gestione del ministro Adolfo Urso. L'ipotesi a questo punto sarebbe quella di tornare a ripercorrere la pista italiana e l'unico nome in campo sarebbe quello dell'acciaiere di Cremona Arvedi. A lui, sempre secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si affiancherebbe un partner straniero, che potrebbe essere Qatar Steel, il produttore d'acciaio del Golfo Persico, che sarebbe stato sondato durante la recente missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. A questa ipotetica alleanza italo-catariota si affiancherebbe un non meglio specificato fondo finanziario. Insomma, una cordata ancora tutta da costruire che allungherebbe ulteriormente i tempi di cessione dell'ex Ilva. Prima però bisognerebbe salutare
1: i già partiti, ma anche per sfuggire a una sanità che non risponde. Sono i sindacati CGIL, CISL e UIL a scattare la fotografia, attraverso i dati dell'INPS del 2024, di una città in difficoltà. I sindacati denunciano anche la situazione dell'ospedale San Cataldo, che resta una promessa incompiuta tra continui rinvii. La crisi morde ogni settore, non c'è solo l'ex Ilva con i suoi 9 milioni di ore di cassa integrazione, c'è Leonardo a Grottaglie, dove l'ingresso di capitali sauditi preoccupa per la tenuta dei livelli occupazionali. Poi c'è la Natuzzi, ferma al palo degli ammortizzatori sociali, l'agricoltura in difficoltà e la mitilicoltura in ginocchio per il clima priva di un piano di sostegno. Una situazione.
2: I dati che emergono ci confermano che siamo un territorio pieno di cassa integrazione con un tasso di disoccupazione elevatissimo e per quanto le istituzioni del posto, gli enti locali, il comune, la provincia stiano facendo ogni sforzo possibile per provare a trovare delle vie di uscita a una crisi che ovviamente ereditiamo e tiene all'interno diverse questioni, pensare che il governo non dia risposte, non metta in campo nuove risorse, non si metta in prima linea con la venuta della Presidente del Consiglio in quella che forse è la vertenza più complessa del sistema paese, è un chiaro segnale che i sindacati e le realtà datoriali di categoria del territorio hanno il dovere di reagire, rispondere e chiedere alla politica sui livelli superiori maggiore attenzione e garanzie per il territorio e quindi per le imprese e quindi per i lavoratori.
1: I numeri sono spietati, lavora solo il 40% dei cittadini, un giovane su tre, è un NEET invisibile al sistema scolastico e lavorativo, un deserto che sta svuotando la città, 37.500 abitanti persi in 15 anni, una media di 1.000 ogni anno. Non se la cava meglio l'occupazione femminile, con un dato più basso rispetto a quello regionale, ha detto Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto e Brindisi.
3: Sì, abbiamo una percentuale molto bassa anche rispetto a quelli che sono i dati regionali, perciò l'impegno del sindacato confederale è proprio questo, dare una risposta alle tante richieste anche che vengono dal mondo femminile, ma non perché dobbiamo fare una questione di proporzioni, e dare anche dignità a quelle ragazze che oggi vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e hanno difficoltà.
1: Le soluzioni ci sono, come il polo dell'eolico offshore, ma i lavori sono in ritardo. Resta l'incognita per i 322 lavoratori dell'agenzia portuale, per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno però a fine anno. Da Taranto parte un ultimatum: o si riprogramma l'economia ionica ora o la desertificazione sarà irreversibile. Il tempo dei rinvii per i sindacati è scaduto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Ma ci sono tre progetti, uno sicuramente è quello di Unità di Misura, che è uno stabilimento nuovo, quindi di nuova nascita, poi c'è sicuramente l'impianto a idrogeno di Comes e poi c'è l'Innovation Hub di Jaol.
5: Così Patrick Poggi, presidente di Euro TTS e fondatore del Taranto Ecoforum, ha annunciato i nomi

0: Delle aziende che a distanza di 4 anni hanno realizzato alcuni dei progetti nati dal confronto tra imprese, cittadini, centri di ricerca e istituzioni durante i dibattiti sulla transizione ecologica, l'economia circolare e la sostenibilità del territorio ionico. Tante le novità dell'edizione 2026 della manifestazione che si svolgerà il 21 e il 22 maggio all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia e che quest'anno celebra e promuove l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune.
1: Calcoliamo 120 soggetti collaborare insieme, più di 50 imprese, più di 70 istituzioni fra enti di ricerca, advisor internazionali e quindi istituzioni nazionali e sovranazionali.
0: Non solo dibattiti ma anche formazioni, fondamentale infatti il ruolo dei giovani all'interno del TEF che attraverso la partecipazione al progetto tra scienza e ambiente in viaggio verso la sostenibilità otterranno delle borse di studio come ha raccontato Patrick Poggi.
1: E anche questo per noi è sicuramente il vero investimento sui giovani perché si investe effettivamente su ragazzi di 16-17 anni che accompagniamo nel loro futuro, insomma.
0: Al centro del dibattito i temi legati alle bonifiche, la valorizzazione dei rifiuti, la sicurezza energetica e la produzione di idrogeno, scelti da Vito Felice Uricchio, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Insomma, un luogo dove coltivare concretamente l'idea di uno sviluppo sostenibile, condivisa anche da Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, che considera la manifestazione una vera e propria appendice del primo forum sull'idrogeno, per la transizione giusta del territorio.
2: Il Taranto Eco Forum rappresenta la concretezza, rappresenta l'evolvere dei progetti e dei processi che 4 anni fa erano appunto progettualità sulla carta e che oggi si sono trasformate in attività e in azione. Taranto che diventerà sicuramente uno dei 3 poli di eccellenza e di strategia per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno in Europa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto diventa il cuore della programmazione sociale pugliese. La regione ha lanciato la sfida per il prossimo triennio, un welfare che passa da pura assistenza a motore di sviluppo. Si tratta del 6° piano regionale che mette sul tavolo una cifra record, 1 miliardo e 100 milioni di euro. Non solo numeri, ma una rete di protezione per famiglie, anziani e giovani. Come ha spiegato l'assessore regionale al welfare, Cristian Casili.
5: Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa, quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
4: La parola d'ordine è integrazione. Il piano punta a rafforzare gli ambiti territoriali e stabilizzare i servizi, dai centri antiviolenza ai percorsi per inserimento lavorativo dei disabili. Per Taranto la sfida è doppia: grazie al Just Transition Fund arriveranno risorse extra per curare le ferite sociali, sanitarie e occupazionali di un territorio in transizione. I bisogni sono cambiati, ha detto l'assessora comunale ai servizi sociali Sabrina Lincenzo. Con il microcredito sociale offriamo prestiti fino a 10.000 euro per chi vive una crisi temporanea, evitando che scivoli nella povertà estrema. Un'attenzione particolare sottolineata anche da Anna Grazia Angolano, consigliera regionale, dal senatore Turco, secondo i quali le fragilità economiche vanno affrontate con uno sguardo integrato. Il percorso è tracciato, ora la palla passa ai territori chiamati a trasformare questi fondi in servizi più vicini, più umani e soprattutto più accessibili a tutti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta, dopo

0: dopo anni inizia a respirare.
1: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e ARCA, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di ARCA Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 23, di 25 euro.
0: Mensili.
1: Quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
0: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
1: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione è complessa, però è puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
0: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella: l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia. Quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta, quindi, sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghitalia del gruppo dei Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari, sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre con cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in video collegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
3: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
4: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati, un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
3: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agroalimentare.
4: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi.
3: Che va fatta in un certo modo, lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
4: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto. Il fungo cardoncello che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
3: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
4: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo, quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi li porteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
3: Che bello.
4: E poi con molta probabilità i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'Istituto Alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati di veri e propri piatti.
3: Che bello! Quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno, insomma, questa esperienza. Bello, è molto bello. Sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci, con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no, intorno a noi, sia importante.
4: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta: il latte non nasce sugli scaffali del supermercato, ma c'è tutto un percorso. Però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso, man mano che si va avanti, questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
3: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato
4: grazie
3: questa bellissima
4: voi
3: esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
4: Grazie, saluto gli ascoltatori. Grazie.
3: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sulle grandi opere a Taranto. Il vice sindaco Mattia Giorno accusa l'onorevole Dario Iaia, commissario per il contratto di sviluppo, di attribuirsi meriti che invece, secondo Giorno, arrivano dai governi precedenti e dal lavoro dell'amministrazione comunale. L'ultima occasione di polemica è quella su Palazzo degli Uffici, l'eterna incompiuta in fase di ristrutturazione da quasi un quarto di secolo. L'onorevole Iaia ha dapprima sottolineato il clima di collaborazione istituzionale con il il sindaco Bitetti proprio sul CIS, ma allo stesso tempo ha sollecitato il comune a procedere con la gara per la riqualificazione della facciata dello storico edificio.
6: Io invito il Partito Democratico a sollecitare i soggetti attuatori, soprattutto i soggetti attuatori che fanno riferimento al PD stesso, perché si diano da fare per lavorare. Quindi voglio invitare questo pomeriggio il Comune di Taranto, e devo ribadire che col sindaco c'è una grande

0: collaborazione sul CIS, sottolineo sul CIS perché abbiamo dei ruoli istituzionali entrambi, e sollecito il Comune di Taranto affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione della gara per quanto riguarda questo bellissimo palazzo che è alle mie spalle, il Palazzo Archita. Mi risulta che il Comune di Taranto nella prima decade di giugno dovrebbe pubblicare finalmente la gara per fare in modo che le risorse del CIS vengano effettivamente utilizzate per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita e per poi procedere con gli interventi infrastrutturali interni rispetto ai quali poi cercheremo di trovare ulteriori risorse.
1: Di diverso avviso il vice sindaco Mattia Giorno, che accusa la presidente Giorgia Meloni di non essere mai venuta a Taranto e quindi di assenza di attenzione per il territorio, sottolineando come dal 2022 non è stato aggiunto un euro alla dotazione del CIS Taranto, che continua a vivere, afferma il vice sindaco, esclusivamente delle risorse stanziate dai governi precedenti. Giorno attribuisce al PD il merito di aver istituito il contratto di sviluppo che, sostiene sempre il vice sindaco, è stato di fatto fermo in questi anni proprio per responsabilità dell'attuale governo. Lo scontro si sposta anche sull'ennesimo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, la cui entrata in funzione è ora prevista per il 2028. Questa volta è Luca Lazzaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ad attaccare il centrosinistra. Lo slittamento del primo paziente al 2028, afferma Lazzaro, certifica il fallimento della programmazione sanitaria del Partito Democratico. Accuse di inadeguatezza vengono mosse all'indirizzo del presidente della regione Antonio De Caro e infine al sindaco Bitelli, che secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, davanti ad una situazione così grave, dovrebbe assumere un ruolo più incisivo e autorevole in difesa degli interessi di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Near miss all'ex Ilva di Taranto presso il treno Lamiere, una situazione di particolare pericolo e rischio che solo per fortuna non si è trasformata in un altro infortunio, l'ennesimo, in questa difficile prima parte dell'anno. È accaduto, ironia della sorte, proprio il 1 maggio, quando si sprecano le parole sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che sulla necessità di blindare i posti e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come riferiscono i sindacati in maniera congiunta, FIM, FIOM, WILM e USB, è caduto un corpo illuminante industriale a campana, installato a oltre 20 metri di altezza sotto la copertura del capannone. L'episodio è avvenuto in prossimità di un marcatempo, area frequentata dai lavoratori, nonché lungo la via di accesso al treno Lamiere. Solo per una mera casualità, dicono le organizzazioni sindacali, non si sono registrate conseguenze per le persone. L'evento tuttavia presentava un potenziale gravissimo, con il rischio di infortunio grave o esiti ben più drammatici se avesse coinvolto un lavoratore. Oltre a sottolineare la gravità del fatto in sé e le ripetute segnalazioni sull'usura delle strutture di sostegno e dei sistemi di ancoraggio e sicurezza dei corpi illuminanti, i sindacati ci tengono a rilevare la mancanza della corretta informazione. Inoltre evidenziano che ad essere messi in cassa integrazione insieme a tutti gli altri ci sono spesso addetti alla manutenzione elettrica e meccanica, alcuni addirittura 0 ore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È il momento di parlare di San Cataldo, il Road to 8 maggio, il percorso che ci avvicina ai giorni dei festeggiamenti. E quali sono i prossimi appuntamenti? Ne parliamo con Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale della Città Vecchia. Buongiorno Don Emanuele, ben trovato.
5: Buongiorno, ben trovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Volevo sottolineare che so benissimo che ti chiami Don Emanuele, però poco fa, a quanto pare, prima di dare la linea, ho detto Don Luigi Ferro, in realtà perché pensavo al nostro confratello, diciamo, della Dolorata, che quest'anno ha avuto l'onore di portare Addolorata. In realtà mia mamma mi ha scritto subito, ha cambiato nome Don Emanuele, attento, insomma, niente, vabbè, farti presente, diciamo, anche, diciamo, questi disagi che uno vive mentre lavora, diciamo, con la mamma.
5: Siamo,
4: diciamo,
5: cugini, siamo cugini.
4: Lo so. Allora Don, esperienza e testimonianza fortissima quella della nipote di Peppino Impastato, e adesso quali sono i percorsi, gli altri appuntamenti in vista, insomma, di questi festeggiamenti patronali del 2026?
5: Si continua domani con le città visibili, un nuovo appuntamento legato alla festeggiamenti, con la partecipazione della provincia di Taranto, che ha voluto coinvolgere le amministrazioni comunali della provincia ionica, non soltanto quelli della diocesi ma anche quelli della metropolia, quindi di appartenenti alle diocesi di Taranto, di Castellaneta e di Orie. Si ritroveranno qui alle 4:30 di domani pomeriggio con Emilio Casalini, giornalista della RAI, per parlare di buone pratiche. Per parlare di buone pratiche e per avviare una challenge fra i comuni, per vedere quali sono i percorsi avviati in tema di inclusività, accessibilità,

0: sostenibilità. E poi alle 18.30 ci ritroveremo in chiesa insieme ai vescovi per accendere una lampada, si chiama In Rete per la Pace, il momento di preghiera che vivremo insieme, ed è un modo proprio per fare rete, per guardarci, per impegnarci, per mettere in circolo le cose buone che fanno parte delle nostre amministrazioni e delle nostre cittadine, i nostri paesi e cittadine che fanno parte dell'Interland Ionico. Sicuramente un momento importantissimo è quello della processione a mare, alle ore 18 dell'8, quindi alle 18 dell'8 di maggio in cattedrale ci si ritrova intorno all'arcivescovo e intorno al sindaco con il capitolo metropolitano, perché l'arcivescovo consegna al sindaco la statua di San Cataldo, Upregge, che significa praticamente il privilegio di poter avere, tra virgolette, in possesso la statua per il giorno della festa da parte dell'amministrazione comunale, perché la consegni alla città e provveda ai festeggiamenti. E allora poi da lì, dalla cattedrale, da Molo Sant'Egidio ci si imbarca, si solcano i due mari e si imbarca al Castello Aragonese. Al Castello Aragonese continua la processione verso la cattedrale. Ovviamente sono tutti momenti intramezzati dall'ascolto della banda, dai fuochi d'artificio, e la processione a mare è l'appuntamento che in un certo senso forse è probabilmente l'apice,
1: sì,
0: della festa esterna di San Cataldo, anche se il 9 si prosegue al mattino con un convegno per i giornalisti, ma per tutti coloro che vogliono parteciparvi, che è Disarmare le parole, che è la macro traccia data dei festeggiamenti di San Cataldo in tema di pace e di comunicazione, ed è un convegno dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali in partenariato con il Comitato di San Cataldo, in modo tale che giornalisti, operatori della comunicazione, giovani, parroci, persone che si occupano comunque di informazione o di comunicazione in generale, possono prendere parte ad un convegno di formazione legato sia all'esperienza del Mediterraneo, come Mediterraneo mare di pace, e quindi c'è l'intervento anche del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e poi c'è anche la presenza di due testimonianze fondamentali e importanti che vengono dalla Striscia di Gaza. Gennaro Giudetti, che è il nostro tarantino,
1: che abbiamo ascoltato anche quest'anno, diciamo, in una versione straordinaria, sì, per la prima volta sul pendio di San Domenico in occasione dell'uscita della Dolorata. È stato un momento davvero molto molto toccante, perché poi alla fine ci permette di comprendere che i riti della Settimana Santa, come San Cataldo, non sono eventi distaccati dalla realtà e dal momento storico che viviamo.
0: È esattamente il contrario, noi facciamo i riti per entrare nella realtà, e accanto a lui ci sarà un altro ospite eccezionale, padre Ibrahim, che è direttore delle scuole cattoliche di Terra Santa, viene da Betlemme, e siamo riusciti ad averlo nonostante ci siano tante incertezze sul traffico aereo, ma è già in Italia, quindi siamo sicuri.
1: Bene,
0: che
1: almeno questo
0: riuscirà a venire con noi, e i momenti saranno moderati sia dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che dalla giornalista, la collega di Marina Luzzi. Quindi insomma dobbiamo cercare di essere presenti e di approfittare di questo momento. Il sabato sera invece è la serata del Cataldus d'Argento. Cataldus d'Argento che viene riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Comitato da alcune personalità tarantine, ma è sempre l'occasione per poter parlare anche questa volta di Mediterraneo, e c'è un progetto teatrale, musicale molto bello, internazionale, che intramezzerà i momenti della premiazione. Un gruppo di Firenze, giovani del Mediterraneo, voci del Mediterraneo, e che dipingeranno sia visivamente che musicalmente quattro quadri con quattro storie che vengono dal Mediterraneo, in lingua greca, araba, dialetto napoletano e italiano.
1: Che bello!
0: È una cosa molto interessante,
1: sì,
0: appunto. E poi il 10. È il coronamento, il giorno in cui si ricorda il ritrovamento di San Cataldo, e al mattino ci sarà l'inventio corporis, cioè la memoria del giorno in cui San Cataldo fu trovato in quello che adesso è il battistero, e la sua ricognizione fu possibile grazie al ritrovamento di questa crocetta aurea che noi conserviamo ancora. Ci sarà un sorteggio nel Salone dei Vescovi alle 10:30, nella scuderia alle 19:30, con chi? Con le imprese iscritte ad ANCE, perché San Cataldo fu trovato dai muratori. E quindi ci sarà questo sorteggio, ad alcuni sarà dato

0: da un po' di anni prende piede, ma è anche la festa della mamma, giorno 10.
1: Appunto.
0: In conseguenza noi dedicheremo la messa delle 11:30 a tutte le mamme con una benedizione speciale, e chi vorrà potrà ritirare presso il bookshop della cattedrale un ricordo, una cartolina che si può personalizzare al momento per la propria mamma. Tanto noi hai fatto uno sconto di 100 anni
1: appena
0: diciamo, 100 anni
1: più, appena beh. Appena e allora Don Emanuele, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, un abbraccio,
0: grazie,
1: e soprattutto
0: grazie,
1: diciamo, buon lavoro, perché saranno giorni intensi.
0: Grazie, a presto.
1: A presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il caso Ilva al Question Time di Montecitorio. Nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà anche alle domande sulla trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia, dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali si riaffaccerebbe l'interessamento di Arvedi. Si tratta del cosiddetto piano B. Si andrebbe a costituire una cordata con Arvedi, il gruppo siderurgico Qatar Steel e un non meglio precisato fondo finanziario. Una prospettiva che di fatto riapre ancora una volta i giochi per la cessione dell'ex Ilva. Lo stesso Urso ha già dichiarato che la gara è aperta, nonostante siano già in corso le trattative con il gruppo finanziario americano Flax e con il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ad essi, ha detto il ministro, si può sempre aggiungere qualcun altro. La gara è aperta, competitiva e comparativa. Insomma, anche il termine di aprile è volato via senza che si intraveda una soluzione a questa gara infinita, sempre aperta e mai in dirittura di arrivo. Duro il commento del segretario della Wilm Rocco Palombella, per il quale siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo. Il Ministero delle Imprese, afferma Palombella, continua da mesi a inseguire ipotesi di cessione senza mai affrontare fino in fondo il risanamento, il rilancio industriale e il ruolo dello Stato nell'ex Ilva. Il futuro dell'azienda, conclude il segretario della Wilm, non può essere affidato a soluzioni improvvisate e senza il coinvolgimento delle parti sociali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La Vertenza Tiscali si infiamma dopo il grido d'allarme lanciato da CGIL e CISL. Oggi anche UIL e Partito Democratico alzano il tiro contro la decisione del gruppo di smantellare il presidio ionico. 17 lavoratori, 17 famiglie sospese, per loro l'azienda ha deciso dal 13 maggio il posto di lavoro non è più Taranto ma Bari, una scelta definita dai sindacati un ricatto bianco. Con uno stipendio medio di 1000 euro il trasferimento forzato equivale nei fatti ha una spinta verso le dimissioni. La tempistica solleva più di un dubbio: i trasferimenti dovrebbero scattare appena 24 ore dopo l'udienza cruciale del 12 maggio per la cessione del ramo B2C al gruppo Canarbino. Lo smart working concesso fino a fine anno per la UIL è solo un palliativo, un modo per addolcire la pillola di uno smantellamento ormai deciso. Chiediamo, sottolinea Alfredo Neglia, esecutivo UIL FPC, il ritiro immediato della procedura. Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Taranto non è una sede periferica sacrificabile. Anche la politica si muove. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Ionico, parla di alternativa inaccettabile e chiede un tavolo immediato con le istituzioni. L'obiettivo è uno solo: bloccare le partenze e pretendere che il nuovo acquirente presenti un piano industriale che rispetti la dignità e il lavoro di chi per anni ha garantito la qualità del servizio in questo territorio. Insomma, la battaglia è solo all'inizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto. Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017, è stato una delle voci più lucide della sua generazione, vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3. Ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, In fumo sulla città. Leogrande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di quest'anno, un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi, un premio partecipato sostenuto

0: dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leo Grande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile, il gelso di Gerusalemme di Paola Cariddi, un viaggio tra gli alberi simbolo del Mediterraneo, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese e il diritto internazionale, Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare, L'Italia senza casa di Sara E. Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare Stato-mafia, La guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore insieme ai circoli di lettura di tutta Italia sono stati gli studenti pugliesi. I ragazzi non si sono limitati a votare, ma sono diventati reporter nel concorso Raccontami il giornalismo, guidati dalla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. Sabato conosceremo i nomi dei vincitori, ma il vero trionfo sarà vedere una comunità che, seguendo l'esempio di Alessandro Leo Grande, sceglie ancora di leggere, capire e restare vigile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È nuovamente attivo il servizio di densitometria ossea presso l'ambulatorio di radiologia del poliambulatorio di Tramontone a Taranto. Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali e la sostituzione dell'apparecchiatura con una più moderna e tecnologicamente avanzata, il servizio è stato riattivato questa settimana. La densitometria ossea è un esame strumentale di secondo livello, fondamentale per la diagnosi di patologie legate all'età avanzata, specie nella popolazione femminile. Grazie alla nuova strumentazione, basata su tecnologie di ultima generazione, è possibile effettuare esami accurati e rapidi per la valutazione della densità minerale ossea, fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio dell'osteoporosi e di altre patologie correlate. Il nuovo apparecchio, che consente di effettuare indagini anche sui tessuti molli, garantisce un esame di alta qualità diagnostica, riducendo l'emissione di radiazioni per il paziente. Esame importantissimo in termini di prevenzione. Così il commissario straordinario dell'ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che continua, si rivolge alle donne in fase di premenopausa e menopausa e agli uomini a partire dai 65-70 anni per verificare la situazione minerale delle ossa e il potenziale rischio di fratture. La riattivazione di questo servizio, dichiara Colacicco, conferma il nostro impegno di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì ed è accessibile con prenotazione tramite CUP.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stata scelta Taranto come location per ospitare la cerimonia conclusiva del premio Nutrievo 2026 e non a caso, in quanto la città dei due mari si trova in una regione che da sempre è simbolo dell'olivicoltura italiana. Ma nella sala Monfredi della Camera di Commercio, data la portata nazionale del premio, erano presenti produttori, frantoiani, imbottigliatori e operatori di settore provenienti da tutte le regioni italiane produttrici del paese, quindi oltre la Puglia, Umbria, Sicilia, Sardegna, Lucania, Abruzzo, Molise e Marche.
4: Essendo un concorso nazionale, naturalmente i prodotti, gli oli imbottigliati che sono arrivati ad essere qui assaggiati e sottoposti a giudizio da un panel di assaggiatori molto molto qualificato, è che le olive devono essere italiane e prodotte, quindi coltivate, prodotte in Italia e imbottigliate, molite in frantoi italiani. Questo è il presupposto principale. Poi le etichette devono essere a norma e poi quello che resta è la qualità del prodotto che viene giudicato appunto da un panel di assaggiatori molto qualificati. Siamo giunti alla terza edizione nazionale e invece come edizione locale, regionale, siamo alla settima, ottava. Però quella che ci interessa in questo momento è questa terza edizione nazionale che, benché raggiunge un livello di rappresentatività abbastanza importante a livello nazionale, ci sta dando spunti notevoli di crescita e di miglioramento di quelli che sono i presupposti di una

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Featuring Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina, poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone Ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque.
0: Chi
1: sì,
0: siete? Chi
1: classica.
0: Siete?
1: Allora, siamo, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio, quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi, e ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi, insomma, la variazione, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, gli Agent Featuring Manitoba. Ci divertiamo, anzi, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi insomma avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, Magazzini Generali, Viper

0: Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete insomma dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
1: È stato molto bello questo capodanno, che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania per l'emergenza contest. Quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima, perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
0: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città?
1: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
0: Allora c'è questa bella collaborazione con i Manitoba che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, ci divertiamo, e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
1: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali, anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo registrando il nostro EP che uscirà tra poco e abbiamo incontrato in studio loro e Manitoba. Noi li conoscevamo di già, perché diciamo che a Firenze, essendo venuti da anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire, e noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
0: Bene, allora prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone, poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi, Ruggero?
1: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non vediamo l'ora.
0: Bene, promozione, poi tanto live, e per chiudere Ruggero, un sogno degli Agent.
1: Ah, il sogno nostro è molto semplice: vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
0: Allora naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli, featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
1: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La fine di un'attesa estenuante è arrivata questa mattina, dopo oltre 50 ore trascorse su una barella nel triage del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Un 83enne diabetico e cardiopatico è stato finalmente ricoverato nel reparto di medicina generale. Era iniziato tutto lunedì scorso, 4 maggio, alle 17.30, quando l'anziano uomo, già provato da diabete e cardiopatie, era arrivato d'urgenza al Santissima Annunziata. La diagnosi è pesante, sepsi e broncopatia riacutizzata. Sarebbero servite un reparto, cure mirate, invece per lui si erano aperte solo le porte di un corridoio.
2: Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma, in delle cliniche convenzionate.
3: Sì.
2: In realtà, a quanto pare, in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato, perché è una situazione nel triage terribile, certo, come si può immaginare.
1: A denunciare l'accaduto è Mara Venuto, la figlia dell'anziano, che racconta un degrado che va oltre la scomodità. È una questione di dignità umana, ha detto. L'uomo, non autosufficiente, sarebbe stato lasciato sporco nelle proprie feci per ore, i pasti appoggiati sul tavolino e non somministrati se non ieri sera, costringendo i parenti a imboccarlo nelle brevi finestre di visita. Persino i farmaci salvavita avrebbero subito ritardi che Mara definisce inaccettabili.
2: In pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa, sì, 30 ore dopo l'ingresso in triage, nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati,
3: certo,
2: perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto, ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire sollievo che ieri sera le cose erano cambiate.
1: Il paradosso è clinico prima che logistico: nonostante la diagnosi di infezione settica, i medici non possono procedere con gli esami specifici per individuare il batterio, il motivo. Quegli esami si possono fare solo se il paziente è ricoverato, così mentre il tempo scorre l'83enne riceve una terapia antibiotica generica, una sorta di cura d'attesa che potrebbe non bastare. Dall'altra parte la direzione dell'ASL di Taranto prova a difendersi, parlando di un picco di casi di bronchiti e polmoniti che ha letteralmente saturato il reparto di pneumologia. Peppo Turco, direttore del pronto soccorso, spiega di aver cercato un posto anche in malattie infettive, ma i letti non ci sono. Incalzato, Turco ha detto: quello della carenza dei posti letto è un problema italiano, non solo di Taranto, ma noi, ha aggiunto, facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come fossero dei nostri parenti. Per il resto, ha concluso Turco, non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Il blocco dello stretto di Hormuz porta bene al porto di Taranto. Le difficoltà del traffico marittimo nel Golfo Persico hanno aperto nuove opportunità per lo scalo terrestre. È stato possibile attivare nuove procedure anche per l'intervento di ANAC e Antitrust. Nonostante le sollecitazioni del precedente presidente dell'autorità di sistema portuale, dal Ministero non è mai stata sbloccata questa situazione, a differenza di ciò che è accaduto a Ravenna, dove l'autorità portuale ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire un bando per reperire 300 unità. Queste difficoltà finiscono per far perdere competitività al porto di Taranto e quindi anche l'opportunità offerta dalla crisi internazionale rischia di essere un'occasione perduta. La buona notizia arriva dalla Regione. La giunta del presidente De Caro ha infatti stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal. 320 lavoratori che ora potranno affrontare i percorsi di formazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'inchiesta sul presunto caso di appalti pilotati al comune di Martinafranca coinvolge anche il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, ora indagato. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, Toma avrebbe esercitato pressioni sugli uffici della Camera di Commercio per consentire l'iscrizione al registro delle imprese di una ditta che poi ha ottenuto dal comune di Martina un servizio da 36.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Senza quella iscrizione, la società di cui è titolare l'imprenditore Emil Kostin Ragulea non avrebbe potuto ottenere quell'appalto. I fatti risalgono al 2024. L'impresa di Ragulea non ha i requisiti per ottenere gli affidamenti dal comune di Martina. Per essere in regola è necessaria l'iscrizione al registro imprese sezione artigianato. Ma a Ragulea manca un requisito fondamentale, e cioè l'aver frequentato un corso di manutentore del verde. A questo punto entrano in scena l'avvocato Fernando Rinaldi e sua moglie Romina De Matteis, che garantiscono a Ragulea di poter contare sull'appoggio del presidente di Confindustria per agevolare l'iscrizione della ditta al registro imprese, pur in assenza dei requisiti richiesti. Un'iscrizione illegittima, insomma. Ma i fatti non finiscono qui, perché secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, i coniugi Rinaldi De Matteis avrebbero intascato dall'imprenditore la somma di 1.500 euro, facendogli credere che la richiesta sarebbe arrivata dal presidente degli industriali. Da quello che è stato accertato, invece, quei soldi sarebbero finiti semplicemente nelle tasche dei due coniugi. C'è un altro aspetto però che è emerso nell'inchiesta. Per ottenere l'affidamento del servizio, Ragulea avrebbe corrisposto una mazzetta da 2.000 euro al funzionario comunale Antonio Raguso, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe pilotato altri due affidamenti, sempre per i servizi di manutenzione del verde pubblico, intascando mazzette anche da altri due imprenditori, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Per tutte queste ragioni, i pubblici ministeri hanno chiesto l'arresto in carcere per il funzionario comunale e i domiciliari per i tre imprenditori e per i coniugi Rinaldi e De Matteis. Sulla richiesta è attesa ora la pronuncia del GIP Alessandra Romano. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per il 12 maggio. Sulla vicenda, infine, interviene il sindaco di Martinafranca, Gianfranco Palmisano, il quale ribadisce che legalità, trasparenza e correttezza sono sempre stati il pilastro dell'azione politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Palmisano assicura totale collaborazione nei confronti della magistratura in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda e adottare, se necessario e nelle sedi opportune, ogni provvedimento a tutela dell'interesse pubblico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
3: Il premio Leo Grande è nella realtà e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico e il nostro

0: speech e che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
1: Il premio Lua Grande va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
0: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva, e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti. I ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Antichi mestieri che prendono forma e generazioni che si incontrano all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, che grazie ai beneficiari di Isola Cooperativa Sociale si è trasformato nel Borgo delle Idee. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attività socio-educativa del progetto Hub Culturale Parco Lulù, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto attraverso i fondi Xilva destinati al piano di rigenerazione sociale per le famiglie disagiate, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare i legami di comunità e offrire occasioni educative e culturali accessibili a tutti, come ha spiegato la vicepresidente di Isola Cooperativa Daniela Riccardo.
4: È un borgo degli anni 70, ma in realtà questo borgo non esiste perché è trasformato in una situazione odierna, quindi c'è una dimostrazione di giochi di una volta, antichi mestieri, le arti dell'impastare, del cucire, comunque tutto ciò che era lo scenario degli anni 70 per strada. Però è anche vero che, essendo nel 2026, abbiamo ricreato attraverso i nostri beneficiari di progetto anche una situazione di integrazione multiculturale, e quindi loro faranno o hanno fatto, dipende diciamo dalle attività dello stand, una dimostrazione di quello che è il loro hobby o comunque il loro talento.
3: Tra laboratori creativi, giochi e attività educative, anche i racconti dell'attore e regista tarantino Massimo Cimaglia.
5: E sono certo che attività come queste saranno da ripetere, anche da diffondere magari in tanti altri giardini, perché lo stare insieme, adulti, bambini, con i tanti stranieri che abbiamo il piacere di ospitare la nostra città, fa bene alla comunità, ci fa crescere e ci dà un esempio bello di comunità, di stare insieme, di convivialità, che dovrebbe essere alla base della vita di tutti i giorni.
3: Tanto spazio anche all'arte, con l'esposizione delle opere realizzate dall'artista tarantino Piero Vinci. Quadri che per la moglie, presidentessa dell'omonima associazione culturale Lilli Rodà, rappresentano appieno le unicità e le bellezze delle imperfezioni.
6: Questo quadro qui è nato da una tela bianca, una tela messa per terra in una manifestazione di inclusione, proprio perché si parlava di... è una festa per gli immigrati, quindi in questa tela messa lì per terra, tutti i bambini presenti ci mettevano il loro, e ci mettevano le loro aspettative, il loro modo di essere, le loro aspirazioni, il loro cambiamento proprio di vita, di cultura, perché io mi immaginavo quello che potevano vivere nelle case, quello che affrontavano in un mondo così diverso da quello a cui erano abituati. Ecco, da quel caos messo lì chiaramente sotto la guida di Piero, da quel caos creato in quella pagina bianca, è stato definito questo quadro, è stato creato qualcosa di bello che nulla a che vedere con quello con la tela originaria, prima bianca, che può essere un blocco per tanti, ma laddove per tanti è un blocco, per altri, per chi sa vedere, per chi sa andare oltre, è un come posso dire, un momento di creatività, un momento di inclusione, un momento di definizione del bello.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Anche quest'anno vince il Palio di Taranto il quartiere Tre Carrare Battisti con Marco Sandi e Francesco Cortese. La 41esima edizione della suggestiva regata si è presentata come una gara combattuta fino alla fine. È molto più di una competizione remiera, così il presidente Francesco Simonetti, che sottolinea: il Palio, infatti, è il simbolo autentico di Taranto, capitale dei due mari, città antica e fiera, custode di tradizioni che affondano le radici nella storia, nel mare, nello spirito della sua gente. In questi 40 anni il Palio ha saputo unire generazioni, emozionare cittadini e visitatori, raccontando al mondo la bellezza della nostra città attraverso la passione dei vogatori, il fascino del mare e l'amore per le nostre tradizioni. Simonetti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per la sua presenza, ma anche per le sue parole di stima e complimenti rivolti alla manifestazione, definita un evento geniale, profondamente identificativo della città di Taranto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale importante di vicinanza, attenzione e valorizzazione alla nostra storia e alla nostra comunità, ha detto Simonetti. Ma un grazie speciale è stato rivolto anche al sindaco Bitetti e al suo staff, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, al Comitato di San Cataldo, al Panatron Principato, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e spirito di servizio hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento. Infine, il grazie più grande Simonetti lo rivolge ai vogatori, veri protagonisti, dice, di questa meravigliosa tradizione, esempio di sacrificio, passione, appartenenza e amore per Taranto. Prossimo appuntamento col Palio a luglio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Partecipiamo a Taranto.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
9: Partecipiamo a Taranto.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
9: Cittadella.
8: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
10: Cittadella Magazine.
7: Una lite violenta è iniziata nel bar che si affaccia su Piazza Fontana, poi culminata all'esterno nel ferimento che ha determinato la morte dell'uomo. È accaduto all'alba nella città vecchia di Taranto. A perdere la vita Saco Bakari, un 35enne originario del Mali, colpito più volte all'addome con un'arma da taglio al momento non ancora ritrovata. Sul posto i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il disperato trasporto presso il vicino ospedale Santissima Annunziata, dove poco dopo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul posto la Polizia di Stato con la squadra volante e la squadra mobile. La zona è stata ovviamente transennata per consentire alla scientifica di fare i rilievi necessari alle indagini e quindi a ricostruire la dinamica del delitto e a risalire al responsabile. Acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, Piazza Fontana torna così ad essere protagonista di un fatto di sangue e ripropone nella maniera più brusca il tema della sicurezza in città.
2: Cittadella Magazine.
10: Cittadella Magazine.
11: È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica. Ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue voci. Una città ha bisogno dei suoi cittadini.
3: Con queste parole l'arcivescovo di Taranto

0: Ciro Miniero ha richiamato la comunità tarantina alla corresponsabilità per superare le difficoltà politiche, sociali e ambientali che caratterizzano oggi la città. Un messaggio chiaro quello annunciato durante l'antica cerimonia Upregge nella Basilica Cattedrale, dove il simulacro di San Cataldo è stato consegnato al sindaco Piero Bitetti, al suo primo appuntamento ufficiale con la tradizione patronale dopo l'elezione. Un momento che precede la processione a mare, particolarmente sentita dai fedeli che in questa occasione, oltre a pregare il santo, celebrano anche lo specchio acqueo che quotidianamente ospita marinai e cittadini. Monsignor Miniero ha inoltre pregato affinché questi istanti di comunità diano ai tarantini la forza di uscire fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento e non li faccia rimanere al confine della sola denuncia. Un messaggio condiviso anche da Don Emanuele, parroco della cattedrale di San Cataldo.
1: Le feste patronali non sono evasione, non sono soltanto un momento di svago, sono il momento in cui una comunità si ritrova come tale a camminare insieme e di conseguenza sono un'opportunità in cui si sperimenta l'appartenenza e appartenersi significa essere responsabili gli uni degli altri.
0: L'auspicio per l'arcivescovo Miniero è quello di riuscire attraverso azioni comuni a diventare responsabili del benessere altrui, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.
2: Non si può pensare di costruire qualcosa di buono e di bello per una comunità se non insieme con gli altri. E qui tutti dobbiamo sentire questa forza che ci viene proprio dal focalizzare insieme un bene possibile e con piccoli passi realizzarlo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Gli avvocati di alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria Ambiente Svenduto nell'udienza di ieri hanno fatto richiesta di prescrizione per associazione a delinquere, omissione dolosa, delle cautele sui luoghi di lavoro e concussione contestata all'ex presidente della regione Nichi Vendola. Richieste che il pubblico ministero ha ritenuto motivate. Ora dovrà essere la Corte d'Assise ad esprimersi in merito durante l'udienza fissata per il prossimo 22 maggio. Prima di tale data è previsto intanto l'intervento delle parti civili. Il difensivo sottolinea come sia passato troppo tempo per addivenire oggi ad una sentenza di primo grado. È chiaro che ora il processo potrebbe subire un altro importante ridimensionamento. Ricordiamo che nel settembre del 2024 è stato annullato dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il processo Ambiente Svenduto, che era in svolgimento a Taranto e che nel 2021 era giunto alla sentenza di primo grado con 21 condanne, quindi cancellate. Da qui il trasferimento presso il Tribunale di Potenza e la ripartenza del procedimento che ora vede alla sbarra 18 persone fisiche e 3 società. Inizialmente erano 47. I fatti con riferimento ai quali si presume il disastro sanitario e ambientale risalgono al periodo tra il 1995 e il 2012, durante il quale l'acciaieria tarantina era gestita dalla famiglia Riva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le segreterie provinciali e regionali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme all'RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, fanno sapere che le eventuali nuove iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Atuzzi saranno calendarizzate solo dopo l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per il prossimo 12 maggio, sull'istanza presentata dall'azienda di modifica dell'utilizzo della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono, anche alla luce del tavolo permanente annunciato dal ministro Urso per il 27 maggio, la netta contrarietà all'aumento della CIGS fino all'80% e alla richiesta aziendale di possibile pagamento diretto INPS, la richiesta di ritiro dell'istanza di modifica CIGS e di tutte le misure annunciate dall'azienda nell'incontro tenuto al MIMIT il 13 aprile scorso, con riferimento a chiusure, dismissioni, ulteriori delocalizzazioni. Se l'azienda dovesse confermare la richiesta di modifica della CIGS all'incontro convocato dal Ministero per il 12 maggio, sarebbe un'ulteriore conferma della volontà di abbandonare il territorio e le lavoratrici e i lavoratori, a cui risponderemo, dicono i sindacati, con più intense iniziative di mobilitazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nuova operazione dei carabinieri a Statte, i militari con il supporto della compagnia di Taranto e di quella di Massafra hanno arrestato due uomini del posto, un 39enne e un 64enne, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli disposti dall'arma per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili del territorio. Il primo arresto è arrivato al termine di un'attività di osservazione nei pressi dell'abitazione del 39enne. Secondo quanto ricostruito dei carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato frequentemente alcuni

0: soggetti già noti come assuntori di stupefacenti all'interno di una cantina collegata allo stabile in cui viveva, un viavai sospetto che ha spinto i militari a intervenire. Nel corso della perquisizione trovati 90 grammi di cocaina, 40 di hashish, già suddivisi in dosi, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante lo stesso servizio antidroga è stato fermato un 64enne del posto, notato mentre camminava in strada con atteggiamento agitato. Nel corso del controllo, nella tasca della felpa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti 9 involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe permesso di sequestrare altri involucri di hashish, due bilancini di precisione e ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento. Tutta la sostanza sequestrata sarà analizzata poi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. I due uomini, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vi avevo promesso una puntata freschissima ed ecco perché ho qui chef Marco freschissimo.
3: Buongiorno.
2: Di Gastro Boutique, benvenuto,
3: grazie
2: ben arrivato,
3: mille,
2: buongiorno.
3: Mille. È un piacere.
2: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
3: È giusto.
2: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì dagli è nato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
3: Allora, ci può proporre
2: una cosa freschissima, però.
3: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
2: È giusto per
3: ovviamente, dico, cosa parliamo? Della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta. E non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra. Quindi
2: partiamo. Ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza, ovviamente. Quindi siamo. Secondo me non l'ho mai assaggiata, ma secondo me
3: allora te la farò io quando verrai da me nella mia gastro boutique.
2: Freschissimo.
3: Sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto. Quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo. E sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele.
2: Mar Grande che incontra Mar
3: Piccolo. Bravissima, proprio c'è una fusione. C'è una fusione. Quindi, come entrée, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima. Ma ovviamente possiamo fare. Possiamo
2: ti invito, non manco una pasta, certo, mi fai?
3: Assolutamente. Farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre, ma parlando di agrodolce aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto. E viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio, mi sta venendo l'acquolina.
2: No, mi sta facendo venire fame.
3: Mi sta venendo l'acquolina.
2: Ma non
3: pensarci.
2: Si può, però la prossima volta li porti perché dobbiamo testare.
3: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
2: freschissima,
3: assaggiare.
2: Freschissima, perché questo, se no non ci piace.
3: Assolutamente
2: se non è freschissima.
3: Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
2: A fare
3: veramente
2: male proprio, bello.
3: Veramente, veramente speciale.
2: Prestissima e speciale. Però io adesso
3: le riproporrò nel prossimo video, eh.
2: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
3: sì,
2: anzi freschissima la pasta.
3: Slogan.
2: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè, tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi
3: assolutamente
2: ti conoscono
3: no.
2: Tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo,
3: sono freschissimo, sì, è vero. Di nome di fatto, di pasta e di fatto, come
2: di
3: si dice,
2: di fatto.
3: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto: ma perché la pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan, che
2: tormentone,
3: è un tormentone attuale.

0: che sta andando molto bene fortunatamente.
1: Però una ricetta la dobbiamo fare insieme un giorno.
0: Molto volentieri, tu mi dai.
1: Facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo. Infatti oggi è una puntata freschissima.
0: Perfetta, un sabato mattina freschissimo, in onore di San Cataldo, cioè, cosa si vuole
1: ci
0: di
1: sta,
0: più?
1: Ci perfetto, sta, ci sta. E la prossima volta allora ci vieni a trovare con la pasta e
0: molto
1: facciamo
0: volentieri.
1: La pasta magari.
0: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
1: ci attrezziamo.
0: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show perché la mia gastronomia è fatta da pasta show. Io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca. Quindi
1: domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi, perché ha un palato, sì, abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
0: Parto da una tradizione.
1: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda e dice il miele sulla cozza.
0: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella quando poi alla fine della fine, della conclusione del piatto, il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato. Quindi questa è la mia soddisfazione principale,
1: che
0: diciamo
1: è un po', diciamo, anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti ti verrebbe il tutto molto molto pesante.
0: Monotono,
1: invece
0: pesante, ma infatti
1: dobbiamo
0: siamo
1: essere
0: 2026, spigliati
1: belli spigliati.
0: Sì.
1: Io ringrazio lo chef Marco per
0: grazie
1: essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Allora prestissimo torna la puntata freschissima,
0: faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda,
1: promesso. Grazie a chef Marco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

camera con la finestra sulla luna, la macchina che fa zigzag tra gli scioperi per strada. Non ti

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto. Eccoci. Come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele, quindi sono state le prime due, diciamo, certo, che ho imparato.
0: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì, però sono a Milano ora.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni.
0: Certo.
1: Diciamo allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
0: Bene, bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
1: Certo, sì.
0: Insomma, qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
1: Ma anche qui vado un po' a periodi, diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi, quindi sia pianoforte che chitarra, come mi trovo suono, però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi, e poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni, quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
0: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi a un racconto un pochino più sociale?
1: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava, nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto, perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
0: Perché cobalto, Lorenzo?
1: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto, vabbè, è un colore un po' particolare, diciamo,

0: L'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
1: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
0: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone. E quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
1: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
0: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente tre date, toccheremo tre parti dell'Italia, Nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono delle date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste tre.
1: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto, Lorenzo, per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
0: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
1: È una promessa e noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto. Beh, su Cittadella, il singolo di Loren. Grazie Lorenzo.
0: Grazie a voi. Cerco sempre di capirmi.

camera con la finestra sulla luna, la macchina che fa zigzag tra gli scioperi per strada, e non ti

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao,
2: ciao
1: bentornato,
2: ciao,
1: stavolta ciao. In compagnia di Margherita Buono. Ciao, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno. Grazie a te.
1: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro.

0: altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a sì. Mimì.
1: Sì, sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo che abbiamo, col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto. E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Ruvo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco, le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore con Ivano Fossati.
0: Con Ivano Fossati.
1: Un amore quasi malato, il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle dire che era una portasgubbia, quando invece non era niente vero. Il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo, e l'ultima fase della sua vita in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
0: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi, video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista, perché veramente dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto, però effettivamente se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire il destino le ha dato tantissimo, ma l'ha anche privata di tanto.
1: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo, come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello. Noi ci emozioniamo.
0: Margherita, tu da donna, perché già vabbè, il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
2: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea veramente geniale quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emozionano,
1: cantate dalla nostra Magda
2: cantate
1: Valungo.
2: Da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
0: Michael, stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, sì. Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti, bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti. E diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
1: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà la gente è rimasta contentissima, perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
0: I biglietti, dove li troviamo?
1: Sì, i biglietti, allora... Sì.
0: La domanda è fondamentale. Allora,
1: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E, via Cesare Battisti, abbiamo la cartolibreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi, oltretutto, ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandina, chi vuole.
0: E credo nel frattempo sia passata, insomma, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Sapete,
2: grazie,
0: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì, che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi comunque più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, quindi certe forme di, tra virgolette, bullismo succedono ancora, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente.
1: Ci vediamo il 14 a teatro, e poi, se mi consenti, l'ultima battuta. Noi stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente. Lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno
0: suo. Fantastico. Quindi abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima. Allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
1: Per il nostro San Francesco.
0: Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie Silvia e grazie Radio Cittadella.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Benvenuti nella nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, eccoci, ben
5: buongiorno,
4: ritrovata.
5: Grazie.
4: Allora, oggi parliamo di una cosa molto importante all'interno della nostra rubrica che noi dedichiamo all'alimentazione, alla cura, alla igiene alimentare, così, e parliamo del fegato?
5: Eh sì, parliamo un pochino del fegato, perché normalmente, diciamo, quando ricevete le analisi, quando qualcuno fa chiaramente delle analisi del sangue, comincia a preoccuparsi normalmente quando quei due valori, che sono le transaminasi o le gamma GT, risultano con l'asterisco. Normalmente la preoccupazione nasce un po' anche da questa cosa, perché cosa indica? Indica che qualche problemino a livello del fegato magari si sta manifestando, magari c'è una condizione, diciamo, di fegato grasso o più precisamente di steatosi epatica.
4: Ecco, perfetto. E per me hai parlato arabo. Che significa? Che abbiamo qualche problema al fegato?
5: Allora, che cosa vuol dire? È sostanzialmente quando il grasso, diciamo, viene a circondare quest'organo, no? A circondare chiaramente il fegato sotto forma di trigliceridi. Dobbiamo considerare che in una prima fase, un po' come tutti i grandi disturbi, è un meccanismo silente, cioè che non ci dà delle manifestazioni. Non ci dà delle manifestazioni lì per lì tanto da poter agire nell'immediato. Quindi normalmente è una cosa che quando dà le manifestazioni siamo già un po' in una condizione avanzata. Considera che a livello di popolazione mondiale circa il 70% della popolazione mondiale è affetta da steatosi epatica, e ci sono delle condizioni che vanno ovviamente attenzionate, perché il fegato, se non curato, quindi se non si risolve, può ovviamente degenerare e trasformarsi addirittura in una fase di cirrosi. Quindi dall'immagine che vedete, dove vediamo a confronto un fegato sano e un fegato steatosico, vediamo come le particelle, appunto, di grasso cominciano ad accerchiare, ovviamente a infiltrarsi all'interno di questo organo, creando un vero e proprio problema che, se non, come ti dicevo prima, preso in tempo, può appunto diventare qualcosa di molto molto grave.
4: Ok, perfetto, quindi questo è più o meno, noi abbiamo capito una cosa importante, che il fegato grasso e il fegato sano.
5: Sì.
4: Ecco. Adesso noi cercheremo di analizzare tutto questo percorso per arrivare ad avere un fegato sano o per mantenerlo per chi,
5: certo,
4: ce l'ha.
5: Certo, perché magari chiaramente il fegato è uno di quegli organi meravigliosi che ha diciamo un miglioramento, nel senso che è un organo che si rigenera, quindi se curate e se tolte tutte le condizioni che hanno provocato un danno, ovviamente sempre se si è in una fase comunque ancora recuperabile, il fegato può regredire e tornare comunque ad essere un fegato sano.
4: Okay.
5: È importante anche fare una distinzione nel grasso, no? Perché dobbiamo distinguere due tipi di grassi importanti: il grasso sottocutaneo, che è quello che voi potete tranquillamente pinzarvi con le mani, no? Quelle ciccettine che spesso infastidiscono, che, ecco, quello non è un grasso pericoloso, perché è un grasso comunque sottocutaneo, cioè sotto il primo strato, sotto lo strato profondo della pelle. Diverso è invece il grasso viscerale. Ossia, ecco, quella quota di grasso che abbiamo visto dall'immagine, che è assolutamente infiltrante, che quindi piano piano si insinua intorno nella cavità addominale, va a riempire la cavità addominale riempendo anche gli organi.
4: Quindi spesso, se ho capito bene, l'obesità può incidere con questa cosa?
5: Certo, le cause principali di steatosi epatica sono sono ovviamente la condizione anche di sovrappeso, l'obesità ancora di più, la sindrome metabolica, quindi quando abbiamo anche altre patologie concomitanti, quindi l'ipertensione, come il diabete, possono ovviamente favorire l'insorgenza della steatosi epatica. Però ripeto, ci sono dei metodi per arrestare questo processo e intervenire per la cura di questo organo, che è un organo fondamentale, è un organo che ha un ruolo nel nostro corpo centrale. Addirittura nel 1500 era ritenuto l'organo più importante, diciamo, c'era una visione epatocentrica della vita. Poi ora l'attenzione si è spostata chiaramente su altri organi, ma non perché il fegato abbia perso la sua importanza. Quindi ci sono tante piccole cose che possiamo, piccole grandi cose che possiamo fare.
4: Bene, allora facciamo così: adesso noi continuiamo ad analizzare questi aspetti e cerchiamo anche di capire con la dottoressa qual è il tipo di alimentazione, il tipo di prevenzione che possiamo fare. Mandiamo un pezzo, sentiamo la musica e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità, raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti. Stiamo parlando del fegato, delle nostre transaminasi, ha detto prima, poi dei trigliceridi, sono delle cose che ci fanno paura un po', quindi fegato grasso, fegato sano. Adesso la tavola quindi è importante?
2: Certo, diciamo che come in tutte le cose non è chiaramente l'unica soluzione, considerando però che non esiste al momento una cura farmacologica per la cura, diciamo, della steatosi epatica, ma c'è l'insieme di pratiche che possiamo mettere in atto. Quindi mi hai detto la tavola.
1: Sì.
2: Ovviamente ci sono tutta una serie di alimenti che sono assolutamente da escludere in una condizione già di steatosi epatica, quindi tutto ciò che è chiaramente zuccherino, quindi tanti gli zuccheri, soprattutto quelli molto processati, ultraprocessati, ma anche le carni rosse, che di cui abbiamo già parlato, ad esempio gli affettati, quindi tutto ciò che non è, sono carni conservate, quindi tutto ciò che subisce un grosso processo di trasformazione, in questa condizione può essere ovviamente molto più dannoso.
1: Ma è vero che io ho sentito, però me lo devi dire tu, che anche le ostriche, i frutti di mare hanno una componente negativa in questo?
2: Dipende, nel senso che sono più ricche di colesterolo, ma qui è di trigliceridi, però in questa condizione qui diciamo non sono tra quelli più dannosi. Sono gli zuccheri, che quindi tutto ciò che è confezionato, tutti quegli zuccheri nascosti, ecco, quelli sono quelli sicuramente più letali. Adesso facciamo un esempio: yogurt alla frutta, ok? Yogurt alla frutta può essere comunque un qualcosa che nasconde ovviamente degli zuccheri.
1: Anche i succhi di frutta, vero?
2: Succhi di frutta, nel senso che ha degli zuccheri molto nascosti, per cui buona abitudine sarebbe quella magari di consumare uno yogurt magari bianco, aggiungendo delle fragole, aggiungendo comunque della frutta che a quel punto può conferire quel sapore, perché mi rendo conto che non per tutti può risultare ovviamente gradevole magari il sapore dello yogurt bianco, perché magari è un pochino più acido, anche se a tutto ci si abitua. Abbiamo detto che i nostri recettori comunque situati sulla lingua comunque sono molto adattogeni, quindi...
1: A me è successo, sai, mi è successo con lo yogurt greco che io amo. All'inizio non riuscivo perché veramente era molto
2: poi
1: acido.
2: Compatto, acido.
1: Invece adesso preferisco e prendo solo quello, mi piace solo lo yogurt greco e basta, dove ci inserisco cose però salate.
2: Sì, vabbè, puoi metterci della frutta secca,
1: ad esempio
2: le noci sono assolutamente consigliate per la protezione del fegato. Addirittura uno studio cinese di qualche anno fa aveva appunto messo alla luce che mangiando 4-5 4-5 volte una quantità comunque di noci, quindi 3 noci alla fine del pasto, aveva comunque avuto un effetto benefico sul fegato,
1: alla
2: molto più

0: sugli uomini che sulle donne, c'è da dire.
1: Figlie del pasto significa che quindi pranzo e cena possiamo mangiare 3-4 noci?
0: 3-4 noci. Quindi questo potrebbe avere. Invece ci sono tutta una serie di alimenti che favoriscono la salute del fegato, ad esempio tutti gli omega 3, quindi tutti anche i pesci azzurri che normalmente io sento dire, no, il pesce, quel pesce non lo mangio perché è molto grasso. Ok, il grasso di cui parliamo sono appunto gli omega 3 che possono essere comunque avere un'azione assolutamente protettiva.
1: Tipo l'acciughina.
0: Le acciughe, le sarde, le sardine. Ed è anche molto importante il consumo chiaramente sempre di fibra, di cereali integrali che sono, costituiscono ovviamente hanno un'azione assolutamente benefica sulla salute del fegato.
1: Se mangiamo ad esempio il farro, il grano saraceno, va bene?
0: Molto.
1: Ah, bene, ok.
0: Cereali vanno assolutamente bene tutti, associati a delle verdure, associati a degli altri, a degli altri legumi. Quindi avere un'alimentazione sempre molto variata, molto ricca, però che abbia un'azione. Ovviamente le linee guida, considerate che indicano che come prima soluzione la perdita del 10% del peso corporeo, quindi come prima diciamo soluzione alla correzione di una steatosi epatica.
1: Ma pensa, è incredibile.
0: Eh sì.
1: Mamma mia, va bene, va bene. Allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo sempre qui con la nostra rubrica Cibo che cura.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La

0: oggi stiamo parlando del fegato nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti.
1: Sì?
0: Il fegato, tutto quello che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare. Quindi cosa dobbiamo fare per stare bene e insomma quali sono gli accorgimenti se c'è, non so, dell'attività fisica che possiamo fare, le tisane, non so, l'infusione.
1: Allora, a grandi linee, come dicevo prima, dobbiamo occuparci di tanti aspetti, quindi intanto avere una vita poco sedentaria. E questo, come vedete, è una, diciamo, un qualcosa di comune un po' a tanti argomenti che abbiamo trattato durante questa rubrica, no? Quindi uno stile di vita attivo, cosa vuol dire? Comunque dedicarsi a dell'attività fisica di media intensità, alta intensità, questo è da vedere, però sicuramente utilizzare meno la macchina, fare tutti gli spostamenti possibili, quindi essere meno pigri in assoluto, perché oggi comunque uno dei grossi problemi è proprio un eccesso di pigrizia. No? Anche legato un po' alle nuove forme di comunicazione, ormai si può fare tutto a distanza, no? Quindi questo ci ha molto impigrito, no? Soprattutto i bambini, considera che oggi sono sempre più in aumento i casi di steatosi epatica nei bambini.
0: Mamma
1: ed è
0: mia.
1: Molto grave, perché ovviamente li predispone alla patologia già comunque nell'età più tenere, no? Ovviamente dove in realtà non dovremmo proprio avere traccia di grasso a livello viscerale. Quindi uno stile di vita attivo, abbiamo detto un'alimentazione sana e variata, con un'attenzione ovviamente a degli alimenti più processati, quindi fare molta attenzione anche quando si fa la spesa agli zuccheri nascosti, quindi non vi fate incantare da quelle da pubblicità che possono essere un po' fuorvianti.
0: E quindi,
1: no?
0: Se noi volessimo sostituire, adesso parlo così perché non lo so, appunto te lo chiedo,
1: sì,
0: invece del succo di frutta, della roba, perché adesso inizia ad arrivare l'estate, sai, col fresco, vorremmo bere qualcosa di fresco, l'infuso però poi lo facciamo diventare fresco, può essere una soluzione?
1: Può essere una soluzione, può essere una soluzione anche quello di creare comunque delle bevande anche a livello casalingo, no? Delle bevande comunque fresche, o fare anche degli estratti di frutta, no? Invece delle centrifughe, insomma, di frutta fresca, che contengono sicuramente solo gli zuccheri naturali della frutta, senza l'aggiunta ovviamente di zuccheri che poi possono essere ovviamente più dannosi. Quindi bisogna sempre considerare anche la qualità, no? Come abbiamo detto anche questo più volte, la qualità di quello che mangiamo.
0: Ci sono dei miei amici che fanno una cosa molto semplice, una specie di limonata con del cetriolo dentro, che ha un
1: anche
0: gusto
1: molto fresca, che in estate chiaramente aiuta, anche perché si possono utilizzare poi in piccole quantità, si possono utilizzare chiaramente anche magari un minimo di zucchero se uno volesse dare, no, un po' di sapore.
0: Ma anche così è buona, perché
1: infatti
0: è abbastanza fresca,
1: e poi come anche perché lo zucchero in realtà in estate fa venire ancora più sete, ci dà l'idea, no, di toglierci un po' quella sensazione, ma in realtà non è esattamente così. Un'altra bevanda che ha un'azione protettrice comunque sul fegato, sempre ovviamente in quantità controllata, è il caffè. Quindi anche
0: sono
1: il
0: felice,
1: caffè,
0: lo

0: anch'io molto, dato il mio amore per questa bevanda. Ovviamente 2-3 tazzine, chiaramente 2-3 tazzine al giorno nelle giuste fasce orarie, per non andare a inficiare poi il riposo notturno, che abbiamo detto essere comunque fondamentale. Quindi lo stile di vita attivo, una corretta alimentazione, l'acqua, idratarsi moltissimo, perché ovviamente il fegato ha bisogno di acqua e serve ovviamente ad attivare il suo processo depurativo, quindi a espellere quelle che possono essere le tossine che derivano poi da tutti i processi biologici che diciamo che avvengono a livello di questo organo. E poi tenere sotto controllo il peso corporeo, quindi monitorare anche con un semplice metro da sarto quella che è la vostra circonferenza, perché sappiamo che nelle donne dovremmo mantenere una circonferenza al di sotto degli 88 centimetri e negli uomini dei 108.
1: Ah, quindi non c'entra la bilancia, c'entra il metro.
0: C'entra il metro, certo.
1: Non la bilancia.
0: La bilancia è indicativa, ma il metro è quello che ci dà una maggiore,
1: un dato maggiore.
0: Contezza di quella che è la nostra condizione ematica.
1: Bene, bene, siamo allora tutti col metro da sarta, mi raccomando. A tra poco, noi diamo la linea alla regia, mi raccomando, restate con noi.

0: Persogna Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Persogna Indie News su Cittadella, la radio. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce.

0: web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata.

0: TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Oggi stiamo parlando del fegato insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti in questa bellissima rubrica Cibo che cura. Tante cose sono state dette, tanti consigli pratici e utili. Adesso passiamo alla ricetta.
2: Perché tu sai, no, che sempre perché ci avviciniamo all'estate e quindi cominciano gli infusi magici, no, questi però dobbiamo dire le cose per chiarezza, che ci sono chiaramente delle piante o delle spezie, come abbiamo già visto anche l'altra volta, che possono sicuramente avere un'azione depurativa, ad esempio il carciofo, il cardo mariano, a livello ovviamente a livello epatico svolgono un'azione non solo depuratrice, ma anche favoriscono l'eliminazione della bile, quindi stimolano la cistifelia a richiamare bile dal fegato, perché la bile comunque è un prodotto ovviamente di scarto che deve essere poi eliminato. Quindi se vogliamo farci una bella tisana depurativa, potremmo comprare in erboristeria delle foglie secche di carciofo. Ok, foglie secche di carciofo, un cucchiaino lo possiamo mettere in ebollizione nell'acqua bollente, dove lo lasciamo bollire per 5 minuti. Dopodiché lo lasciamo raffreddare per altri 5 minuti, filtriamo e beviamo. Ed ecco che abbiamo sicuramente creato un infuso sano, che ha una buona azione proprio a livello del nostro organo, anche perché quando il fegato dà segnali, no, inizia a dare segnali, subentra stanchezza cronica, abbiamo anche un colorito non molto sano, cefalea, quindi insomma dare un qualche giorno di depurazione magari attraverso un semplice infuso senza ricorrere a un farmaco può essere sicuramente una buona azione. In erboristeria le trovi le foglie secche di carciofo
1: e lo farò sicuramente, farò questo infuso che poi posso bere non caldo, cioè...
2: no lo puoi far raffreddare chiaramente e lo temperatura ambiente, puoi anche metterci magari qualche goccia di limone, perché poi il limone con il carciofo sai che ci sta sempre molto
1: bene. E poi li possiamo anche mangiare i carciofi.
2: Certo, io ad esempio li adoro crudi, tagliati molto molto sottili.
1: Buono, con olio, sale e pepe.
2: Crudi, olio, sale e pepe, olive taggiasche, scaglie di parmigiano. E poi qualche guerriglio di noce, quello è un mio pranzo. Estivo, accompagnato ovviamente da una fetta di pane tostato chiaramente, e io mi sento bella felice. Alla fine un piatto completo, perché ho la fonte proteica data dal parmigiano, ho i grassi buoni dato dalle noci, ho la mia verdura con fibre dato dal carciofo e la quota di carboidrato col mio pane tostato.
1: Mamma che meraviglia, io ho fame adesso
2: anch'io.
1: buono. Allora io ringrazio la dottoressa Fabiana Olivetti,
2: grazie
1: come sempre
2: a voi,
1: che ci fa vivere queste emozioni incredibili con le ricette, ma non solo, cioè ci fa capire come restare sani o come tornare un attimino a pensare al nostro benessere, che è una cosa fondamentale e tutto passa da quello che mangiamo, dalla nostra tavola.
2: Certo.
1: Quindi questo è importante. Grazie alla dottoressa Fabiana
2: Olivetti.
1: Ci rivediamo alla prossima rubrica di Cibo che cura. Ciao ciao!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, vai, vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove.
14: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: 3, 2, 1, action!
23: Rosa Lazar, o Lazar.

0: Lazar.
1: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
3: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
3: Io non dico più niente, tu sei geloso.

0: 30 volte al giorno.
1: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
2: Ma chi è quella?
0: È una mia paziente.
2: Perché ci guarda così?
3: Piccola città, bastardo posto.
0: Questa sei tu?
1: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
0: No.
4: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.
2: Ho trovato un posto.

0: assente.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente. Oh mio Dio.
5: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
6: Oh, il collo in fiamme.
7: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
8: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Il Taranto torna in campo.

0: Domenica 10 maggio alle 16.25, in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Ask yourself this.

0: And I wanna talk about.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tarda, anche oggi puntatissima, freschissima, e poi capirete perché. Una puntata dedicata ovviamente al nostro santo patrono, San Cataldo, l'amante dei forestieri, ma cercheremo anche di sfatare qualche mito e svelare qualche piccola chicca in più. Puntatissima, vi dicevo, ricca di ospiti. Non mancheranno le nostre rubriche, ovviamente, ma ci saranno anche tanti ospiti. Parleremo di teatro, parleremo di cucina, parleremo di festeggiamenti, parleremo di un accadde più o meno oggi molto molto importante per la nostra città, e parleremo di San Cataldo. San Cataldo, protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino, ti è sincero, ma tu pensi al forestiero? Vedremo. Allora, pronti per questa puntatissima freschissima? 3, 2, 1, regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio, parliamo allora di San Cataldo. Ma perché San Cataldo si festeggia proprio il 10 maggio? Perché 10 maggio del 1071, quindi diciamo che più o meno non accadde più o meno oggi, anzi accadde oggi, pare sia stato ritrovato proprio durante gli scavi

per la costruzione delle fondamenta della nuova cattedrale, perché la precedente era stata distrutta dai saraceni, ricordiamolo. Mentre si scava, si trova una tomba. Quindi c'erano questi operai che, guidati da un profumo inebriante di rose, vengono guidati verso una tomba. Una tomba che conteneva quello che è passato alla storia come il corpo di San Cataldo. Ovviamente all'interno di questo ricco corredo funebre c'era anche una crocetta sulla quale successivamente, una crocetta d'oro sulla quale successivamente è stato fatto stampare, incidere il nome Cataldus, quindi il corpo del nostro santo patrono, che oggi è conservato proprio all'interno della chiesa di San Cataldo, le sue reliquie. Però si dice che San Cataldo sia irlandese, ma anche qui c'è un piccolo mistero da svelare, perché dovete sapere che nel Medioevo, quando non si sapeva tanto sull'origine di un santo, si diceva quel santo è nato nella terra dei santi. E qual era la terra dei santi? L'Irlanda. Quindi abbiamo una serie di santi nati in Irlanda, però se uno ci pensa bene non è che Cataldus proprio a suono, no? Non è che sembra proprio irlandese. Beh, piuttosto, ecco, l'archeologia ci viene in aiuto, perché bisogna dire che la tomba in cui è stato ritrovato il corpo di San Cataldo era una tomba che non era quella originaria, innanzitutto, quindi era una tomba però con il corredo che non sembrava tanto irlandese, quanto piuttosto una tomba longobarda. Quindi sembrava una tomba longobarda, perché comunque i longobardi probabilmente l'avevano spostata all'interno della città, minacciati dai normanni, perché ovviamente prima i cadaveri o comunque i corpi venivano seppelliti extra moenia, quindi al di fuori delle mura. Diciamo che più o meno orientativamente si doveva trovare nella zona dove oggi abbiamo la chiesa del Carmine, che era una zona fuori dalle mura della città. Quindi sono state una serie di tombe importanti, sono state riportate all'interno della città. Fra queste erano, ovviamente queste erano di epoca antecedente, e fra queste c'era anche la tomba di San Cataldo. Ma sveliamo anche il nostro quiz, perché più o meno vicino lì dove è stata ritrovata la tomba di San Cataldo sono state ritrovate anche altre sepolture, fra cui una sepoltura di una ragazza, di una giovane, che aveva un corredo funebre molto simile al corredo funebre di San Cataldo, e aveva anche lei una crocetta all'interno, solo che non era una crocetta d'oro, era una crocetta un pochino più umile, però una crocetta che attualmente è conservata al Museo Archeologico di Taranto. Chi era questa ragazza? Beh, oggi non possiamo saperlo, tuttavia viene chiamata dagli archeologi simpaticamente Cataldina, ed ecco svelato chi era Cataldina. Linea alla regia.

0: torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E siamo tornati in studio per questa puntatissima, freschissima. Beh, stavamo parlando di San Cataldo, tuttavia adesso ci sarebbe dovuto essere l'intervento del nostro Alfredo Bianchi, che ci ha momentaneamente abbandonato. Ma visto e considerato che stanno riscuotendo un certo successo, diciamo, con i nostri interventi, dove prendiamo spunto da dei modi di dire per raccontare un po' il dialetto tarantino, determinati modi di dire, diciamo, molto coloriti, allora anche per accontentare un fan di questa rubrica, quindi diciamo che è tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'origine anche degli insulti e delle offese, per accontentare soprattutto il nostro Simone, il nostro social media manager, che è colui che realizza i nostri reel, adesso vi racconto perché si dice prisa. Perché il priso, il priso sappiamo tutti cos'è, il cantero, diciamo così, quindi già così va da sé che non è un complimento. Allora, soprattutto perché questo era un oggetto che si utilizzava tanto tempo fa, perché c'era sempre il bisogno di espletare, diciamo, i bisogni corporali, e c'era sta roba qua, bisognava farli, però non c'erano condotti fognarie, non c'era tutta questa attenzione, e quindi ecco che veniva in nostro supporto la figura dello svuotaprisi, che era una figura socialmente utilissima. Beh, partiamo dal presupposto che i prisi erano di varie misure, 12, 24, 36, 48, vi lascio immaginare cosa, vabbè, comunque, e la mattina passava questa figura e li ritirava, diciamo, li svuotava. C'era una zona della città dove si doveva andare a svuotare i prisi, vi lascio immaginare che meraviglia, e anche che meraviglia di lavoro era questo, perché ovviamente era uno dei lavori più umili, perché non lo voleva fare nessuno. Addirittura i personaggi che generalmente facevano questo lavoro passavano anche alla storia, diventavano anche un po' famosi, perché se vogliamo erano un po' gli eroi della città, dai, diciamo la verità. Fra questi c'è un personaggio, una donna passata alla storia col soprannome di Angiacca Tignosa. Angiacca, Angelica, Adignosa, perché aveva la tigna, poveraccia, tutte lei le teneva, ed era un personaggio così caratteristico che addirittura è entrata fra le figure principali delle maschere del carnevale tarantino. E poi altra cosa, un altro modo di dire, il priso veniva chiamato anche Zio Peppe, dal nome di uno dei famosi svuotatori di prisi che c'erano un tempo a Taranto, o addirittura un monsignor. Ecco qua, lascio proprio libero spazio alla fantasia del perché veniva chiamato così. Comunque, piccolissima storiella legata al priso. Beh, il priso veniva trainato da un vecchio asinello, e c'era questo zio Peppe che aveva proprio questo vecchio asinello, che era diventato vecchissimo, non ce la faceva più, quindi decise zio Peppe di vendere questo asinello. E però l'asinello non voleva essere venduto. Quando andò in fiera e venne messo all'asta, l'asinello iniziò a ragliare forte forte forte per far vedere che non era un asinello da essere venduto, e ragliava forte. Però zio Peppe lo sapeva che l'asinello era vecchio e malandato, e allora gli andò vicino e disse: fatta accatta da chi non te conosce, fatti comprare da chi non ti conosce. E adesso, dopo questo momento edificantissimo di alta cultura, diamo la linea alla regia.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV, momento ospite. Noi parliamo sempre di storia e di tradizione, ma parliamo anche tanto di belli esempi del presente. E quando si parla ad esempio di teatro, ecco che ti richiamo il mio amico Antonello Conte. Ciao,
1: ciao,
0: bentornato,
1: ciao.
0: Stavolta in compagnia di Margherita Buono.
2: Ciao,
0: buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Grazie a te.
0: E voi avete in programma in questi giorni, giovedì prossimo, uno spettacolo tra l'altro dedicato a una persona che io amo estremamente, a Mimì.
1: Sì. E allora giovedì 14, la prossima settimana, alle ore 21 al Teatro Fusco, replichiamo uno spettacolo che abbiamo, col quale abbiamo debuttato a novembre al Teatro Tatà. Abbiamo avuto una bella cornice di pubblico e siamo felicissimi, giusto, di riproporlo, perché quando si tocca un monumento come quello di Mia Martini, no, bisogna andare piano piano, però lo trattiamo con delicatezza, con garbo, con rispetto. E poi è uno spettacolo un po' particolare, no? L'ha scritto Stefania De Ruvo questo spettacolo. Noi, a parte le canzoni di Mimì, chiaramente sul palco, le canzoni più belle di Mimì, proprio fisicamente faremo rivivere alcuni momenti importanti della sua vita, per esempio il tormentato amore.

0: con Ivano Fossati. Un amore quasi, quasi, quasi malato, né? E il difficile rapporto col padre, la nomea di Portaiella, no? Sono volute due paroline nell'ambiente musicale per farle portare, per farle dire che era una porta sgubbia, quando invece non era niente vero. Il rapporto con le case discografiche, perché anche lei aveva un bel caratterino, e fino al grande ritorno poi a Sanremo, e l'ultima fase della sua vita in cui lei si avvicinò proprio a quel padre lì e andò a vivere a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove poi fu trovata morta. Ecco, ripercorriamo tutta la vita di Mimì sul palco.
1: Tra l'altro uno spettacolo dove ci sarà teatro, ci sarà musica, ci sarà anche comunque un contributo, una serie di contributi, video, quindi la multimedialità, tutte le arti messe a disposizione per ricordare questa incredibile artista, perché veramente dovrebbe essere un esempio veramente di resilienza. Oggi si abusa di questa parola, ma non mi piace neanche tanto, però effettivamente se uno ci pensa, con tutto quello che è successo, quello che ha vissuto, verrebbe quasi da dire il destino le ha dato tanto, tantissimo, ma l'ha anche privata di tanto.
0: Una donna brava quanto sfortunata, è stata veramente sfortunatissima. Però ripeto, uno spettacolo assortito, uno spettacolo completo, come dicevi tu, ci sono delle fotografie, dei filmati, e dei momenti teatrali e della musica, di tanta musica chiaramente, per cui secondo me è uno spettacolo completo che invito il pubblico a venire, perché veramente è toccante, insomma è bello. Noi ci emozioniamo.
1: Margherita, tu da donna, perché già vabbè, il punto di vista di un uomo, ok, Mimì una grande, una donna, quanto è impegnativo recitare da donna in uno spettacolo del genere?
2: Sì, io l'ho sentito proprio, me lo sono sentito addosso questo spettacolo, anche se non sono la protagonista, però faccio un po' la parte della regista, quindi faccio la parte della regista che racconta la vita, il vissuto di questa donna che appunto, come dicevi, è stata sfortunata e quindi è tutta la sua vita è stata tormentata, quindi questo il pubblico lo sa, però il pubblico non sa tutto della vita di questa donna, quindi attraverso questo nostro lavoro ci sono cose che forse non sono state mai dette e che vengono fuori, insomma, anche un po' la storia della droga, è stata in carcere, insomma tante, tante cose che molta gente non sa e che quindi arriva al cuore della gente. E poi io dico che è stata un'idea bella, veramente geniale, quella del nostro regista Antonello, perché ha saputo coniugare appunto questa parte cantata, cioè tutta la parte corale con queste canzoni di Mimì che veramente emoziona,
0: cantate dalla nostra Magda Valungo,
2: cantate da una cantante con una voce fantastica, e la parte recitata, interpretativa nostra, che facciamo proprio la voce narrante, quindi raccontiamo la vita di Mia Martini.
1: Ma stavo riflettendo su un fatto e dammi conferma su questo, Antonello, perché nel momento in cui tu vai a raccontare una storia, la racconti, bella, può essere anche d'impatto, il pubblico la recepisce. Nel momento in cui tu la vai a recitare, la storia, vai a mettere di supporto la musica, vai a mettere di supporto delle immagini, quindi veramente questo connubio di arti, e diventa, c'è un momento di empatia molto molto forte, forse addirittura più incisivo. Ora, al di là del fatto che vengono, giustamente come stavate ricordando, anche tirati fuori degli aspetti poco noti della vita di Mimì, però probabilmente diventa ancora più incisivo come messaggio.
0: Sì, noi nella prima serata che abbiamo fatto al Tatà, la gente è rimasta contentissima, perché non si aspettava, come diceva Margherita, uno spettacolo del genere, perché vengono fuori veramente tante cose che la gente non sa. Poi con i contributi filmati, con i video, la gente entra direttamente nella storia, ci si commuove, ed è bellissimo vedere anche la gente che canta insieme a noi. È uno spettacolo che veramente invito tutti quanti a venire a vedere.
1: I biglietti, dove li troviamo?
0: Sì, i biglietti, allora,
1: domanda fondamentale. Allora,
0: abbiamo tre punti vendita, abbiamo Musica E, via Cesare Battisti, abbiamo la Carto Libreria La Francese a Talsano e il Calamaio a Lama. E poi oltretutto ci sono i miei contatti telefonici, i miei numeri telefonici in locandina, chi vuole.
1: Credo nel frattempo sia passata, insomma, in sovraimpressione durante la nostra intervista. Sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sapete,
2: grazie,
1: quando ci sono delle belle cose in città, a noi piace farlo sapere e divulgarle. Grazie per questo lavoro su Mimì, che io amo, grandissima donna, grazie per lo spazio che date alle donne, perché tu comunque sei sempre molto attento ai temi comunque più scottanti, perché questa è ancora storia attuale, perché queste cose succedono ancora, quindi certe forme di tra virgolette bullismo succedono ancora, e tu di bullismo ne hai parlato in parecchi spettacoli, quindi ci vediamo il 14, assolutamente
0: ci vediamo il 14 a teatro. E poi, se mi consenti, l'ultima battuta, noi siamo

0: Anche, stiamo provando anche un altro lavoro in onore degli 800 anni, ricordo degli 800 anni della morte di San Francesco, con un regista bravo che ha già fatto questo lavoro. Stiamo preparando come compagnia Forza Venite Gente, lo facciamo il 3 e il 4 di ottobre al Tatà, proprio il giorno suo.
1: Fantastico, quindi abbiamo tra l'altro la notizia in anteprima, allora intanto ci vediamo il 14 maggio e poi ci rivediamo ovviamente a ottobre. Assolutamente.
0: Per il nostro San Francesco.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie Silvia e grazie Radio Cittadella.
1: Linea alla regia.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, New Hit.

E siamo tornati in studio, siamo al momento dell'accadde più o meno oggi, perché non è che riusciamo proprio a beccare il più o meno, anche se a sto giro ci è andata bene. Già in apertura abbiamo detto del 10 maggio del 1071, ritrovamento della tomba di San Cataldo, e siamo al 9 maggio 1740, nasce a Taranto Giovanni Paesiello. Famosissimo Giovanni Paesiello, quello che ha dato il nome al nostro conservatorio, ma anche quello di Via Paesiello, ma anche quello che è famosissimo, è passato alla storia come uno dei maggiori compositori del suo tempo. Fu battezzato Giovanni Paesiello proprio nel battistero all'interno del Duomo di Taranto, quindi di San Cataldo, e quindi tutto ritorna sempre lì. C'è anche un'iscrizione, se si dà un'occhiata all'interno del Duomo, nell'area dedicata al vecchio battistero, c'è proprio l'iscrizione che dice che qui è stato battezzato Giovanni Paesiello. Piccolo Giovanni Paesiello era molto molto molto dotato, già da piccolo questo componeva, scriveva, era una cosa incredibile. Il papà

l'avrebbe voluto avvocato, però quando la musica chiama non si può far altro che rispondere. Quindi iniziò il conservatorio a 18 anni, si trasferì a Napoli, a 18 anni scrisse le prime opere, praticamente era un fenomeno. Lo resero, queste opere lo resero famoso non solo in Italia ma anche in Europa, quindi lavorò tantissimo a Pietroburgo, alla corte della zarina, era il musico di corte di Caterina II e ci rimase per parecchi anni, fece anche da tramite tra la zarina e un altro tarantino, però d'adozione in questo caso, quindi stiamo parlando di Monsignor Capecelatro, quando Monsignor Capecelatro, per far conoscere il nostro bisso, regalò alla zarina dei guanti realizzati in bisso tarantino e quindi fece da tramite, da mediatore culturale, diciamo così, il nostro Giovanni Paesiello. Una volta terminato il suo lunghissimo incarico a Pietroburgo, passò a Vienna, poi lavorò anche a Parigi, addirittura Napoleone lo volle in corte e gli offrì un compenso che per l'epoca era da record, era di gran lunga superiore a tutti gli altri musici di corte. Pensate un po' quanto doveva essere famoso e noto il nostro Giovanni Paesiello. Però poi sono cambiate un po' le situazioni, situazioni anche politiche, lui riuscì finalmente a liberarsi anche da Napoleone perché voleva ritornare in Italia dopo tanti anni, con la scusa della salute cagionevole della moglie, ritornò in Italia. Nel frattempo arrivarono i Borboni e quindi il nome di Paesiello, che era legato a Napoleone, non è che era proprio una cosa tanto carina, vabbè, quindi pian piano cadde nel dimenticatoio. All'epoca però non è caduto nel dimenticatoio. Oggi la sua arte conta più di 94 opere e basti pensare quanto è famoso che ci sono circa 1800 monumenti dedicati a Giovanni Paesiello sparsi in tutto il mondo, inclusi i busti. Ci abbiamo messo un po' di tempo, però diciamo che c'è anche, nel 1923 viene inaugurata anche a Taranto una statua dedicata a Paesiello che oggi si può ammirare in discesa Vasto. Che bello, questo accadde più o meno oggi. Linea alla regia.

0: Sarà.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Vi avevo promesso una puntata freschissima ed ecco perché ho qui Chef Marco, freschissimo.
1: Buongiorno.
0: Di Gastro Boutique, benvenuto,
1: grazie,
0: ben arrivato,
1: mille,
0: buongiorno.
1: Mille. È un piacere.
0: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
1: È giusto.
0: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché è l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì dagli innato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
1: Allora, ci può proporre
0: una cosa freschissima, però.
1: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
0: È giusto per
1: ovviamente, dico, cosa parliamo? Della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta. E non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra, quindi partiamo.
0: Ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza, ovviamente. Quindi siamo, secondo me, non l'ho mai assaggiata, ma secondo me
1: allora
0: è tanta
1: te la farò
0: roba.
1: Io quando verrai da me nella mia gastro boutique,
0: freschissimo,
1: sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto, quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, un minuto e mezzo, e sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele e
0: Mar Grande che incontra Mar Piccolo,
1: bravissima, proprio c'è una fusione, c'è una fusione, quindi come entrè, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima, ma ovviamente possiamo fare, possiamo
0: svariare. Ti invito, non manco una pasta,
1: certo,
0: mi fai
1: assolutamente farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre, ma parlando di agrodolce aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio, mi sta venendo l'acquolina,
0: no, mi sta facendo venire fame,
1: mi sta venendo l'acquolina,
0: ma non
1: pensarci.
0: Si può, però la prossima volta li porti perché dobbiamo testare.
1: La prossima volta porto direttamente la pasta, così ti faccio
0: freschissima,
1: assaggiare
0: perché questo, se no non ci piace, se
1: assolutamente
0: non è freschissima.
1: Freschissima, ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
0: A fare
1: veramente
0: male proprio, bello.
1: Veramente, veramente speciale.
0: Freschissima e speciale. Però io adesso
1: ne riproporrò nel prossimo video, eh.
0: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
1: sì,
0: anzi freschissima la pasta.
1: Slogan.
0: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè, tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi
1: traguardi.
0: Ti conoscono tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo.
1: Sono freschissimo, sì, è vero. Di nome, di fatto, di pasta e di fatto, come
0: di
1: si dice.
0: Di fatto.
1: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto, ma perché la pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
0: tormentone,
1: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene fortunatamente.
0: Però una ricetta dobbiamo fare insieme un giorno.
1: Molto volentieri, tu mi dai
0: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo, infatti oggi è una puntata freschissima.
1: Perfetta, un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè cosa si vuole
0: ci
1: di
0: sta,
1: più?
0: Ci sta, ci sta. E la prossima volta allora ci vieni a trovare con la pasta
1: molto
0: e facciamo
1: volentieri
0: la pasta magari.
1: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
0: ci attrezziamo.
1: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show perché la mia gastronomia è fatta da pasta show, io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show, e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca, quindi.
0: Domanda provocatoria, come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi per chi ha un palato, sì, abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
1: parto da una tradizione.
0: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda e dice il miele sulla cozza.
1: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella quando poi alla fine della fine della conclusione del piatto il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione / tradizione fosse così azzeccato, quindi questa è la mia soddisfazione principale,
0: che
1: diciamo.
0: È un po' diciamo anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti ti verrebbe il tutto molto molto pesante.
1: Ma infatti dobbiamo essere 2026, dobbiamo spigliati. Sì.
0: Io ringrazio lo chef Marco per essere stato con noi. Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
1: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
0: Promesso, grazie a Chef Marco. Linea alla regia, noi intanto andiamo a spiluccare.
1: Buon San Cataldo a tutti. Grazie.
0: Buon San Cataldo.
1: Grazie.
0: Grazie, Chef.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA SPA Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania Taranto.
1: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella.

0: siamo tornati in studio. Ora è il momento attesissimo del Taranto Oroscopo. E quindi chi ti vado a chiamare? La nostra Marianna Campo, in collegamento telefonico. Marianna?
1: Buongiorno.
0: Cosa hanno detto le stelle? Cosa dicono le consultate?
1: Diciamo che abbiamo avuto una bella luna intensa, piena, sotto il segno dello Scorpione, quindi questa luna è stata abbastanza pesante per tutti i segni, soprattutto per quelli d'acqua.
0: Ah, quindi male per lo Scorpione.
1: Sì, infatti ce l'abbiamo al 12° posto.
0: Madò, mi dispiace per te, ti autocensuri.
1: Sì. Va bene,
0: 12 tanto Scorpione,
1: diventiamo sempre più forti. Questa luna amplifica le tue emozioni in tutti i campi. In cose dove tu vedevi delle ostilità, adesso vedi delle possibilità. Domenica stacca da tutto e da tutti. Il silenzio è l'unica cosa che vuoi. In un sogno ti dà una nuova chiave. Quindi state attenti ai sogni.
0: Attenti.
1: Ma abbiamo bisogno di silenzio, quindi non vogliamo avere nessuno, non vogliamo nessuno vicino.
0: Per quello sei in telefonica oggi,
1: sì.
0: Perché non mi vuoi vedere.
1: Vediamo. 11° posto, abbiamo il segno del Cancro, anche questo qui è un segno d'acqua. Esci dai tuoi soliti schemi, non ti sfugge nulla, hai un occhio più distaccato e meno emotivo, sei più docile e hai molte capacità di ascolto. Dopo tanto movimento questo weekend è più calmo.
0: 10°
1: posto, Vergine, questo fine settimana è fuori dagli schemi mentali che spesso ti autoimponi. Bloccali, in ambito sociale ci sono cose inaspettate. La domenica senti molto il peso della fiducia su di te. Hai una stanchezza mentale difficile che non ti togli da addosso. 9° posto, l'ultimo segno d'acqua, i pesci.
0: Proprio asfaltati i segni d'acqua sta settimana.
1: Il mio segno ha battuto tutti i segni d'acqua.
0: Mamma mia, che cosa
1: brutta. La luna si muove.

0: modifica le tue abitudini, mentre la mente è più analitica, è veloce, hai più lucidità, scegli automaticamente quello che ti sta bene. Domenica si scioglie qualcosa, hai una connessione emotiva più intensa e genuina. Ottavo posto è il segno del leone, la luna ti dà molte tensioni, hai un senso di stanchezza addosso, hai un senso di ostilità con tutti, domenica cala la tensione e se sei in un mood più dolce tutto si sistema.
1: Quindi i leoni...
0: se no io do un consiglio, isolatevi e non ascoltate nessuno.
1: Ecco. Cioè praticamente metà oroscopo, metà segni, niente, a casa devono rimanere questa settimana, non devono mettere il naso fuori di casa, si devono isolare in solitudine, ascetismo totale.
0: Settimo posto, bilancia, questo weekend ti vivi una connessione con te stesso, ci sono molte soluzioni inedite in ogni ambito della tua vita, domenica dedicati del tempo a te, alle attività che ti fanno bene, sei molto più socievole del solito, vedi la bilancia invece è andata bene.
1: Ah.
0: Gemelli, sesto posto, e poi diciamo che noi tra qualche giorno poi entriamo nel segno dei gemelli, quindi il sole cambia e quindi c'è una nuova modifica della classifica,
1: quindi si rimescolano di nuovo le carte,
0: sì,
1: resistete.
0: Sesto posto, gemelli, adesso tutto diventa più stimolante, hai più voglia di novità, sei un po' con la testa nelle nuvole come al solito, ma c'è qualcosa che la tua mente vede con più calma e più logica. Quinto posto, Sagittario.
1: Però questa ancora luna... non hai detto il segno mio di Gis, quindi siamo contenti.
0: No.
1: Ah, vabbè, dai, quinto posto, Sagittario.
0: Sagittario, questa luna è stimolante, la tua mente viaggia veloce, nuove soluzioni tecnologiche che si amplificano, la tua monotonia domenica ha un senso di stanchezza legato alle tue battaglie quotidiane e come gestisci il tuo mondo. Sappiamo che il Sagittario vuole tutto e subito.
1: Ah.
0: Silvia, quarto posto, che non è il tuo segno ma è il mio ascendente, Acquario.
1: La luna nel Gisberto segno... siamo in trepidazione, cioè ancora non è uscito il segno nostro, dai.
0: No. La luna nel tuo segno ti dà un aumento di connessione con i tuoi bisogni, adesso il comando delle situazioni complesse è tuo. Domenica fai attenzione a qualcosa di più intuitivo, hai bisogno di più complicità. Terzo posto, Capricorno.
1: Sta bene, dai, puoi tornare la settimana prossima. Puoi tornare, Gis? Sì, puoi. Sentiamo che dici.
0: Questa luna ti dà distacco da tutti. Adesso vedi tutto senza giudizio. Alcuni vincoli non ti stanno più bene. Domenica finalmente diventi più docile. Senti una sensibilità che ti dà modo di decodificare i gesti non detti.
1: Quindi, Gis, mi sa che dobbiamo andare in onda di domenica noi. Vabbè, andiamo avanti, grazie, puoi tornare la settimana prossima. Secondo posto.
0: Il tuo ascendente, Ariete, quindi sei messa benissimo questa settimana. La luna ti dà più luce, sei più comunicativo e magnetico, hai la facilità della conversazione con chiunque nella validità di quello che dici. Domenica, stop, hai bisogno di calma, quindi domenica rilassatevi.
1: E come modo volevo dire, è un contraddittorio però con me, Capricorno, ascendente, Ariete, che devo fare domenica? Vabbè,
0: sì, comunque. Perché comunque il segno di te è l'alto di fuoco, quindi siete opposti.
1: Quindi sono un po' bipolare, anche astrologicamente,
0: sì.
1: Va bene. Primo posto!
0: Toro, ci sono delle sfide eventuali che ti infastidiscono, ci sono dei vincoli imposti, ma tu come al solito usi gli escamotage, degli escamotage che sono molto geniali. Domenica sei più connesso con la tua anima e lasci la logica e ti dedichi agli affetti.
1: Wow, quindi anche questa settimana, vabbè, dai, non è male il nostro oroscopo, va benissimo.
0: No,
1: mi dispiace per te, vediamo la settimana prossima.
0: Posto, Toro e Scorpione, uno al primo posto e l'altro all'ultimo, ma tanto noi
1: pure tu sei bella bipolare.
0: Ma tanto noi saliamo subito, ci mettiamo subito in
1: carreggiata. Grazie per essere stata con noi, grazie a Marianna Campo. Ci vediamo la settimana prossima.
0: Ciao.
1: E grazie Marianna. Vabbè, è andata bene a sto giro, dai, Gisbe, terzo posto. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al

0: grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

siamo arrivati al termine di questa puntatissima, freschissima, dedicata prevalentemente a San Cataldo, il nostro santo patrono. Beh, allora, la favola della non buonanotte è ovviamente... chi la dobbiamo dedicare la favola della donna? Buonanotte a San Cataldo. Come ho iniziato? Dicendo che San Cataldo è protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino ti è sincero, ma tu pensi al forestiero. Perché? Perché si dice così che San Cataldo è amante dei forestieri? Beh, ecco la nostra favola della non buonanotte. Tanto tempo fa, pare che la figura di San Cataldo fosse così nota che per i festeggiamenti, in occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, giunsero in città tantissime persone, tantissimi visitatori, ed erano così tanti che i cittadini furono costretti a chiudere le porte della città, non riusciva più a entrare nessuno, e quindi molti fedeli provenienti da altre città e altre località rimasero fuori. Evidentemente questa cosa non piacque al San Cataldo, perché la statua del santo, ce l'avete presente la statua di San Cataldo d'argento, bella grossa, ecco, la statua scomparve improvvisamente. Ovviamente i tarantini pensarono subito a un furto, e quindi come prima cosa, ovviamente il pensiero era: ci sono le mura sono chiuse, le porte sono chiuse, è sicuramente qui, è all'interno della città. Iniziarono a cercarlo in ogni dove, ma non c'era la statua del santo. E finché una donna non vide, vicino ad un pozzo nei pressi di Palazzo Troilo, all'interno del pozzo un luccichio. Beh, si sporse bene, e che cosa c'era all'interno del pozzo? La statua di San Cataldo era finita dentro il pozzo, pesantissima. Allora iniziò a chiamare tutti gli uomini più forti per cercare di tirare su questa statua, ma la statua non voleva sapere di muoversi, proprio niente, non si muoveva, ferma lì, bloccata. Poi si giunse a fare una serie di preghiere, sedute di preghiere, non sapevano più veramente a chi santo rivolgersi. Fin quando la notizia di San Cataldo rimasto nel pozzo, intrappolato, non arrivò al vescovo, che in quei giorni era fuori dalle mura della città. Allora rientrò subito in città il vescovo. Per far entrare il vescovo dovettero aprire le porte della città. Quando aprirono le porte della città, assieme al vescovo entrarono tutti i visitatori che rimasero fuori, ed è proprio in quel momento che la statua di San Cataldo ritornò al suo posto nella nicchia all'interno del Duomo. Ed è per questo che da quel momento si dice che San Cataldo è amante dei forestieri. Ed anche per oggi è tutto. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora. Non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, visual

0: Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
9: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
9: Lo so.
10: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
10: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni.

0: versioni di questa storia.
1: Versione A:
0: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
1: Versione B:
0: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
2: Dovete...
0: Gary.
2: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
4: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
5: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
1: Bella la tua camicia.
0: È di seta.
1: Ovviamente.
0: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Cola!
1: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
7: Ogni singolo dettaglio.
1: Poliare ogni ingranaggio.
7: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
6: Come!
1: Raggio?
0: 300. No, 275.
1: Ti puoi decidere?
0: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
0: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
9: Come lasciare il partner ed essere felici? I 7 passi.
10: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
11: E si sono separati ormai da 10 anni.
10: Frank e Melody.
12: Non ho sentito la sveglia.
13: Eppure sorda già da questo.
14: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
12: Senta, scusi.
15: Sì.
12: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
13: Tu questa tonalità non la reggi più.
12: Ma che stai dicendo?
13: Ora ammazza.
14: Noi meritiamo molto di più.
16: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
13: Ecco Jules.
15: In che senso?
14: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
17: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
12: Devo dirti una cosa.
14: Dimmi tesoro, dimmi.
12: Noi meritiamo molto di più.
14: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
15: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come gli è venuto in mente scrivere un manuale per farlo assaggiare?
14: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
12: E invece...
18: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
13: È solo che mi manchi.
18: Ricorderai, ricorderai.
13: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
14: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
12: A cosa serve l'amore?
18: Tra noi è una differenza.
15: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
12: Io me ne vado!
15: Io me ne vado. Sarebbe io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
12: Vaffanculo!
15: E facciamo anche Marco Masini.
19: Consigliato da RDS.
20: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
21: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
22: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura ci occuperemo delle indagini sull'omicidio del cittadino del Mali ucciso ieri mattina in Piazza Fontana e caccia a una baby gang. Ampia pagina dedicata ai festeggiamenti.

0: In onore di San Cataldo, stasera c'è la processione per le vie della città, stamattina ci sono stati altri eventi e ieri sera la cerimonia di conferimento del Cataldus d'argento. Per la cultura il premio Leo Grandi attribuito a Francesca Albanese e per finire l'ampia pagina sportiva. Questo e altro ancora tra pochissimo, Cittadella News.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG.

0: Della TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
0: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buona domenica e auguri a tutte le mamme. Apriamo il nostro telegiornale con le indagini sull'omicidio del cittadino del Mali ucciso ieri mattina in piazza Fontana e caccia a una baby gang. Sentiamo il servizio.
1: È tra un gruppo di giovanissimi che potrebbe essere individuato l'assassino di Sachko Bakari, il 35enne originario del Mali, ucciso sabato 9 maggio alle prime luci dell'alba in piazza Fontana. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia stato ammazzato al culmine di una lite che si sarebbe accesa all'interno di un bar. Protagonisti sarebbero stati alcuni ragazzi di una baby gang ai quali i poliziotti della squadra mobile, diretta dal vicequestore Antonio Serpico, stanno ora dando la caccia. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero offrire elementi decisivi per individuare chi ha sferrato

0: sparato i colpi mortali, probabilmente con un'arma da taglio, inferti al cittadino del Mali. Il 35enne aveva un regolare permesso di soggiorno e fino ad alcuni mesi fa lavorava in un ristorante, mentre attualmente sembra che lavorasse come bracciante nelle campagne del Tarantino. Altri elementi utili all'indagine potrebbero arrivare dalle testimonianze che gli investigatori hanno cominciato a raccogliere già dai momenti successivi al delitto. Ed ora il caso di una bambina sottratta al papà dopo l'atterraggio in Kazakistan. Il padre Tarantino denuncia il sequestro e chiede l'intervento delle istituzioni. È appunto un ingegnere di Tarantino di 41 anni ad accusare la moglie kazaka e agenti locali di avergli strappato la figlia di un anno all'aeroporto di Almaty. L'uomo sarebbe stato intimidito dalla polizia mentre la donna fuggiva con i passaporti. La piccola soffre di una grave patologia autoimmune ed era in cura a Padova. Gli avvocati hanno sporto querela per sottrazione internazionale alla procura di Roma. La Farnesina segue il caso, ma la famiglia invoca l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ed ora la pagina dedicata ai festeggiamenti in onore di San Cataldo. Si è rinnovato questa mattina il rito della crocetta aurea, una piccola processione, una giovane tradizione che anticipa la processione per le vie della città di questa sera. Il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Tutto ha inizio nel cuore di San Cataldo, dove la memoria si fa identità. Taranto questa mattina ha rievocato l'Inventio Corpori Santi Cataldi, il ritrovamento delle reliquie, avvenuto il 10 maggio del 1071. Un rito antico che ogni anno rinnova un legame tra il santo venuto dall'Irlanda e la sua città elettiva. Non è solo folklore, il sorteggio simbolico tra le ditte edili onora i muratori che quasi 1000 anni fa hanno ritrovato i sepolcro profumate tra le rovine del Duomo, un gesto che oggi, ha detto Vito Messi, presidente di ANCE Taranto, benedice il lavoro che edifica la comunità.
2: Una tradizione importante per la nostra città che si rinnova, a cui ci teniamo tantissimo. Il nostro settore è vicino alle nostre tradizioni, è vicino a questa tradizione perché è fondamentale per i nostri imprenditori, per i sacrifici che loro fanno per portare avanti le loro aziende e per quello che è il risvolto che tutto questo dà sul nostro territorio.
1: Dalla polvere dei cantieri al silenzio della preghiera, la processione attraverserà il borgo, questa sera culminando nella locuzione del vescovo. La città si ferma, ascolta, si ritrova sotto lo sguardo del suo patrono. Ma San Cataldo è anche gioia popolare, Piazza Castello si infiammerà al ritmo dei Terra Ross, note che sanno di terra, di mare, trasformando il cuore di Taranto in un palcoscenico d'orgoglio ionico. Il gran finale è affidato alle luci che dipingeranno il cielo sopra il canale navigabile. I fuochi si specchieranno tra i due mari, chiudendo i festeggiamenti con una promessa: remare tutti insieme nella stessa direzione.
0: E sempre Valentina Castellaneta ha intervistato Don Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale, che ha tracciato un bilancio su questi 10 giorni di festeggiamento in onore di San Cataldo.
3: Don Emanuele Ferro, quella di oggi è una tradizione che dà dignità a una classe lavorativa come quella dei muratori, che sono stati loro a riscoprire le reliquie di San Cataldo.
4: Proprio per quello. E tra l'altro abbiamo coinvolto i responsabili di alcune imprese tarantine attraverso ANCE di voler partecipare a questo sorteggio, cioè quello di vivere l'onore di portare la crocetta aurea che poi sarà esposta per tutta la giornata di oggi, ma è anche un modo per onorare il lavoro delle mani dell'uomo. Gesù viene chiamato il figlio del falegname, ma in realtà nella tradizione più corretta potrebbe essere il figlio del carpentiere, quindi è vicino a questo tipo di attività. E poi una cosa che ho notato in questi anni è che nel lavoro, nelle imprese, si sperimenta il valore dell'accoglienza. Abbiamo fatto dei lavori, c'erano tanti ragazzi anche attestati dagli enti di formazione, anche ragazzi extracomunitari che vengono qui per trovare lavoro, che si integrano. È una frontiera il mondo del lavoro e questa è una cosa che San Cataldo sicuramente benedice.
3: San Cataldo oggi tiene conto anche della festa della mamma, ci sarà un pensiero anche per le mamme.
4: Per tutti coloro che fino alle 11:30 vorranno venire presso la cattedrale, nel bookshop della cattedrale, gratuitamente c'è un pensiero, una pergamena che rappresenta l'abbraccio di Maria a San Cataldo mentre viene presentato nella gloria degli angeli e dei santi. È un modo bello per dire anche che siamo sotto la protezione della Vergine Madre.
3: 10 giorni quest'anno per festeggiare il Santo Patrono, non solo della città ma anche della provincia, ha unito in una rete tutti i sindaci della provincia.
4: Sì, è stata una cosa nuova, un'idea proprio della provincia di volerci raccordare in una rete di pace, ma anche quelle che sono le nostre città visibili, ovvero tutto quello che si mette in campo per il bene, per cercare di attuare una narrazione nuova che parte però da cose nuove, da progetti concreti, da progetti veri, ed è stato molto bello, la risposta è stata significativa, entusiasta.
0: È ospite d'onore a Taranto in questi giorni frate Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa. Abbiamo raccolto la sua testimonianza su quelle terre così martoriate. La sua arma è il dialogo, il suo obiettivo è la pace tra israeliani e palestinesi. Frate Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa, è stato ospite a Taranto in questi giorni di celebrazioni in onore di San Cataldo. Ha dapprima partecipato al convegno Disarmare le parole, poi è stato ospite d'onore alla cerimonia del Cataldus d'argento. Il suo lavoro è tutto incentrato sulla costruzione della pace in quelle terre dilaniate dai conflitti.
5: Una terra martoriata e mai abbiamo visto una situazione del genere. Io sono da 37 anni che vivo in Terra Santa, mai ho visto una situazione del genere. È veramente molto molto difficile, la gente sta soffrendo moltissimo in tutta la Terra Santa, non solo a Gaza ma anche nel Cisgiordania, adesso anche in Libano. E stanno soffrendo moltissimo, e come sapete quanti morti a Gaza, quanti bambini orfani e quanti sono morti di fame, di sete, di freddo, adesso arriva il caldo, anche moriranno di caldo, e mancanza di cure, e manca tutto, a Betlemme anche un prigione a cielo aperto, la gente non riesce mai a uscire da Betlemme. Da quando è cominciata la guerra c'è gente che non è uscita da Betlemme e sempre ci sono problemi, arresti, e i cristiani da 3 anni non lavorano e tanti cristiani che stanno andando via da Betlemme e anche da Gerusalemme, da Nazareth. Se continua così la situazione, veramente la gente c'è il pericolo di trovare la Terra Santa senza cristiani locali.
0: Frate Ibrahim è stato protagonista della mediazione tra le parti in conflitto nell'assalto armato alla Basilica di Betlemme nel 2002. Con la forza del dialogo riuscì a trovare un punto di mediazione, un risultato che oggi, nella situazione attuale, sembra davvero difficile da raggiungere.
5: Non dobbiamo perdere la speranza, ma chiediamo da tutti di fare del tutto per la pace, per realizzare la pace. Abbiamo bisogno della pace e chiediamo della comunità internazionale di trovare una soluzione umana per una situazione disumana. Chiediamo di tutti questi che organizzano le guerre, che guardano gli occhi e guardano i terrori negli occhi dei bambini, che veramente vivono tra le macerie e che manca tutto. Questi bambini hanno lo stesso diritto e anche gli stessi occhi di loro figli, di loro nipoti. E quello che chiediamo a tutti i potenti del mondo è di trovare una soluzione di questo problema, perché senza la pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo.
0: E appunto ieri sera in Arcivescovado la cerimonia di consegna del Cataldus d'argento. Vediamo.
6: <totipos->
0: Le voci e i suoni del Mediterraneo, con gli interventi artistici di Venti d'Arte, hanno impreziosito la cerimonia di conferimento del Cataldus d'Argento, il premio a cura della Camera di Commercio. La serata, condotta dal parroco della cattedrale, Don Emanuele Ferro, si è svolta in arcivescovado alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Premiate le personalità che si sono distinte per il loro impegno nella vita sociale, culturale e sociale, come il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Taranto e Bari, Lelio Miro, al quale il Cataldus è stato assegnato come riconoscimento per le sue attività professionali.
6: Questo è un compito che abbiamo tutti noi che iniziamo ad avere un'età e che abbiamo delle responsabilità. Non dimenticarci che siamo figli di questa terra, ringraziarla, vedere il bello che è tanto e fare di tutto perché questo nostro territorio, questa nostra comunità possa essere attrattiva un domani per quelli che ci seguono, per i nostri figli e perché sia per loro una possibilità e non come è stato in passato invece un posto da cui scappare.
0: Il Cataldus d'Argento è stato conferito anche all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole, impegnata in un progetto per realizzare un villaggio scuola autosostenibile in Burkina Faso, che sia autonomo dal punto di vista energetico e alimentare con l'uso dell'energia solare fotovoltaica. A ritirare il premio il presidente Giustino Melchionne.
7: È veramente è un riconoscimento importante del quale siamo onorati. È onorata tutta la comunità, il gruppo di lavoro che sta sviluppando questo progetto dal 2010 e quindi noi siamo veramente felici che la città abbia riconosciuto questa attività che abbiamo svolto in questi anni e siamo particolarmente orgogliosi e speranzosi che questa attività possa proseguire ancora in futuro perché è importante per noi portare nella scuola la cooperazione. Perché cooperare è meglio che confliggere. La cooperazione avvicina i popoli.
0: Premiato con il Cataldus d'Argento l'impegno umanitario di Gennaro Giudetti, l'operatore che si è distinto per la sua attività di volontariato nella striscia di Gaza.
8: Sono qui anche a portare un messaggio alla voce anche di chi non ha voce, no? Quindi per me il riconoscimento del lavoro fatto a Gaza, soprattutto nello specifico nell'ultimo anno, quindi per me è portare un messaggio anche di tutta questa gente appunto di Gaza che non ha voce.
0: E per chiudere la pagina dedicata ai festeggiamenti in onore di San Cataldo, una iniziativa molto particolare. Stamattina le ragazze della squadriglia Pantere del gruppo scout Martina Franca 2 hanno giocato con noi a fare le giornaliste e hanno intervistato i protagonisti del rito legato alla Crocetta Aurea. Sentiamo.
9: Per me la croce rappresenta un simbolo di profonda fede, quella che veramente in tutti noi sentiamo.
10: La credente è una forte emozione e la speranza di che ci possa essere una grande rinascita nel mondo, soprattutto in quello che stiamo vivendo in cui sembra siamo dominati dalle guerre, dalle varie supremazie, e quindi c'è la speranza che si possano ritrovare i valori legati all'amore e a una risoluzione.
11: Nella parte diciamo più religiosa di questa festività oggi c'è stato appunto il rito della croce aurea. Cosa è questa croce aurea? Si narra che comunque quando nel 1800 la chiesa fu rifatta, un muratore appunto trovò questa tomba in cui appunto l'arcivescovo di allora prendo la tomba di questo qua emanava. Intanto emanava questo profumo che c'è l'incenso nella chiesa, quindi questo profumo molto intenso.
0: Bene, brave queste ragazze della squadriglia Pantera che hanno interamente autoprodotto questo servizio che abbiamo appena visto. E cambiamo decisamente argomento. Alla vigilia della stagione estiva, Confesercenti Casa Impresa Taranto lancia un appello ai sindaci dei comuni rivieraschi. L'associazione sollecita un incontro urgente per affrontare le criticità che frenano la valorizzazione turistica del territorio ionico. Il focus è puntato sull'adeguamento dei servizi essenziali, e cioè mobilità stagionale, parcheggi, decoro urbano e soprattutto il potenziamento dei presidi di guardia medica nelle marine. La sicurezza sanitaria è un pilastro dell'offerta turistica, sottolinea l'associazione, chiedendo una gestione razionale dei flussi per superare il limite della stagionalità. Tra le priorità, il coordinamento degli eventi,

0: progetti, regole comuni sull'occupazione del suolo pubblico e la qualificazione dell'offerta in vista dei giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è creare un metodo di lavoro condiviso tra pubblico e privato per trasformare il potenziale della provincia in uno sviluppo economico concreto e coordinato. E adesso parliamo di Europa. Ieri è stata celebrata la giornata dedicata appunto all'Europa e a Palazzo di Città si è svolto un incontro protagonisti gli studenti del liceo Ferraris.
1: Questa esperienza a me ha insegnato il fatto di valorizzare tutte le culture che abbiamo, quindi di capire cos'è veramente l'Europa e cosa ci insegna, partendo dalla storia passata fino ad arrivare ai nostri tempi.
0: L'esperienza dei ragazzi del liceo Ferraris in viaggio per i paesi europei, grazie ai progetti Erasmus, è la migliore testimonianza della ricchezza dei valori di libertà sui quali è fondata l'Europa. E proprio il 9 maggio, nella giornata dell'Europa, se ne è parlato in un evento a Palazzo di Città nel quale i protagonisti sono stati proprio i ragazzi.
2: A me è stato l'importanza del gemellaggio, infatti mi ha fatto notare la bellezza dello scambiarci e del confrontarsi con gente di altre culture e di altri paesi, nonostante la barriera linguistica.
0: Il valore di queste esperienze vissute dagli studenti tarantini è una ricchezza che merita di essere coltivata giorno dopo giorno.
3: È stata una giornata di festa, soprattutto perché abbiamo avuto le testimonianze dei ragazzi. Loro hanno tanto da insegnarci, perché loro hanno capito che confrontandosi con le città europee, con le città del Mediterraneo, possono amare ancora di più la nostra città.
0: Le libertà e i diritti conquistati vanno però difesi attraverso un grande impegno culturale, soprattutto nel contesto attuale nel quale sono tornati ad affacciarsi minacciosi dispotismi e autocrazie.
4: A fianco di valori bellissimi, di diritti proclamati, ci sono pulsioni di morte, ci sono state, e dalla riflessione su questo nel Novecento è nata la moderna Unione Europea. Noi dobbiamo coltivarla come un progetto importantissimo per noi, ma anche per l'intero mondo, un mondo lacerato e oscuro che non può cadere preda di convulsioni di morte e di distruzione. Abbiamo dei doveri molto importanti verso noi stessi e verso gli altri che al mondo guardano l'Europa, come un faro che non deve essere spento e come una terra che non deve essere calpestata.
0: Il saggista Sergio Pargoletti, ideatore dell'iniziativa, ha messo in guardia dai nemici che oggi mettono a rischio i valori fondanti dell'Europa.
5: Tutti quelli che odiano la democrazia, che non si riconoscono nei valori di libertà, libertà di pensiero, di critica. Noi viviamo in un contesto politico internazionale sempre più complesso. La democrazia è sotto attacco, lo dicevo, perché ci sono sistemi che si riconoscono nella teocrazia, sistemi autocratici, che chiaramente pongono l'Europa nel mirino perché non si riconoscono appunto nei principi di libertà e soprattutto nello Stato di diritto.
0: A trarre le conclusioni il sindaco Piero Bitetti.
6: Ragazzi di Taranto che ci hanno fatto respirare un'aria nuova di apertura oltre i confini fisici, oltre i confini mentali, parlandoci delle loro esperienze, parlandoci dei veri valori dell'Europa.
0: Ed ora la festa della mamma. Stamattina in tre piazze della città sono tornate le azalee della ricerca.
7: Un'azalea per la ricerca, ha recitato da sempre il claim. Questa mattina, in occasione della festa della mamma, l'azalea della ricerca di Fondazione AIR che è tornata nelle piazze di Taranto per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Con una donazione minima di 18 euro è stato possibile finanziare il lavoro di ricercatori e ricevere una guida sulla prevenzione. I volontari erano presenti dalle ore 8 in tre punti della città, Piazza della Vittoria, Piazza Sicilia e Viale Magna Grecia davanti alla concattedrale. Dal 1984 questa iniziativa ha raccolto oltre 320 milioni di euro, contribuendo a traguardi straordinari come il tasso di sopravvivenza dell'89,5% per il tumore al seno, un fiore che è un gesto d'amore per la ricerca.
0: Ed ora la pagina della cultura e degli spettacoli. Ieri sera al Fusco la cerimonia di consegna del premio Alessandro Leogrande.
7: Taranto torna ad essere la capitale del giornalismo d'impegno. Al Teatro Fusco e ieri sera è andata in scena la 10ª edizione del premio Alessandro Leo Grande, che ha incoronato Francesca Albanese. Con il suo saggio Quando il mondo dorme, edito da Rizzoli, l'autrice scava nelle pieghe del diritto internazionale per spiegare le ferite della terra palestinese, un'opera che ha fatto il pieno di consensi, conquistando sia i circoli di lettura che il voto degli studenti, aggiudicandosi anche il premio speciale Raccontami giornalismo. Non solo geopolitica, sul palco condotto da Giorgio Zanchini sono sfilate le grandi emergenze del nostro tempo, dalla crisi climatica nel Mediterraneo di Stefano Liberti alla trasformazione del diritto della casa raccontato da Sara Gainsford, fino alle inchieste su Stato e mafia. Ma il premio Leo Grande è soprattutto una staffetta generazionale. Protagoniste le scuole pugliesi, il liceo Ferraris di Taranto ha vinto il premio per il miglior reportage con un'inchiesta coraggiosa sulle dipendenze giovanili. A 10 anni dalla sua nascita, il premio si conferma un presidio di memoria e civiltà, portando avanti lo sguardo lucido e mai accomodante di Alessandro Leo Grande.
0: Ieri sera, sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca, Giovanni Scifoni ha portato in scena il suo spettacolo ispirato alla figura di San Francesco.
8: La follia pop di San Francesco, raccontata da Giovanni Scifoni. Il popolare attore ha portato sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca la sua fresca interpretazione del frate di Assisi, il santo che sapeva anche far sorridere, cantare e persino ballare. Una straordinaria carica di semplicità e umanità fuori dagli schemi che oggi servirebbe molto per frenare o fermare ben altre follie.
9: Il messaggio più sovversivo e veramente rivoluzionario di Francesco è quello di dire: non bisogna possedere nulla. Ma non è che è semplicemente un messaggio politico, un messaggio esistenziale: non bisogna possedere non solo gli oggetti, il denaro, non bisogna possedere il potere. Non bisogna possedere le persone, non bisogna possedere neanche le cose che abbiamo fatto noi. Lui riuscirà a rinunciare anche all'unica cosa che possedeva, che è l'ordine dei quelli che chiamano francescani, che si chiamavano all'epoca frati minori. Lui a un certo punto dirà: basta, non sono più il capo, cioè niente, non possedere niente. Ma chi lo riesce a fare? Nessuno.
8: Autore di numerosi lavori sul tema del sacro, Scifoni respinge tuttavia l'idea di essere sul palcoscenico un missionario della spiritualità.
9: Non voglio prendere questo compito di missione, io semplicemente porto sul palco le cose che mi sono più a cuore e le cose che conosco meglio, e certamente, diciamo, tutto quello che frulla dentro l'animo umano quando si mette a contatto con il divino, con l'inferno, con il dubbio, con la fede, con l'ateismo, sono le cose che mi divertono di più e che mi sono più a cuore.
8: E il pubblico come accoglie queste proposte?
9: Allora, qualcuno si alza e se ne va ogni tanto, ma sono pochi, indignati. La maggioranza delle persone è contenta di dire questo spettacolo, ci ha avuto tanta fortuna, insomma siamo quasi alle 200 repliche, siamo 198 repliche oggi a Martina Franca.
0: Ed ora la pagina sportiva. Tra poco il Taranto scende in campo nella sfida contro il Canosa per la prima gara dei playoff. Sentiamo Francesco Friuli.
10: Senza fare calcoli, 2 risultati su 3. Il Taranto può giocare nell'arco di 90 o 120 minuti per accedere alla fase nazionale. Senza paura, con l'aiuto del proprio pubblico, dalle 16.30 contro il Canosa non si può più scherzare. I rossoblù sono davanti a un bivio: continuare per accedere alla fase nazionale per la promozione in Serie D o meno. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo e i rossoblù dovranno evitare le bucce di banana. Vedi quello che è successo ieri: la Boys caivanese, grande favorita per poter arrivare fino in fondo, è stata battuta nel proprio playoff nazionale per 1-0 contro il Gladiator e pertanto ha detto addio alla promozione in Serie D con netto anticipo. Il Taranto invece deve contare su quello che ha maturato in questo girone di ritorno: la capacità di essere pragmatico, la capacità anche di soffrire nei momenti difficili. Questa è l'analisi del tecnico tarantino Danucci alla vigilia.
11: Il fatto di poter contare 2 risultati su 3 non ci deve minimamente toccare, dobbiamo entrare in campo facendo facendo la nostra partita, cercando naturalmente di giocare a calcio, di fare quello che poi questa squadra a larghi tratti di questo campionato ha sempre fatto e molto bene. Per quanto riguarda il comunicato della curva, io rispetto, ho sempre rispettato il pensiero dei tifosi, quindi sappiamo, se siamo qua a Taranto, sappiamo che siamo qui per cercare di fare qualcosa di importante, per vincere i playoff, sappiamo l'importanza che hanno queste partite per noi, innanzitutto che siamo gli addetti ai lavori, ma per la città intera, quindi sicuramente metteremo dentro il campo il massimo che possiamo mettere.
10: Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in radiocronaca diretta su Radio Cittadella a partire dalle ore 16:25.
0: Ed è tempo di playoff anche per il Martina, che in Serie D cerca il pass per la finale.
10: Sulla strada dei playoff del Martina c'è il Nardò. Nel posticipo serale delle 19:30 allo stadio Tursi, la formazione biancazzurra avrà 2 risultati su 3. Si ricorda però che i playoff della quarta serie non portano ad una promozione diretta in Serie C, ma un inserimento eventualmente in una graduatoria utile per il ripescaggio ed eventuali riammissioni. Il Martina non partirebbe in prima fascia, ma comunque bisogna provarci per chiudere al meglio una stagione che è stata per larghi tratti positiva.
12: È bello, io sono contento del campionato che abbiamo fatto, sono contento di quanto hanno dimostrato i ragazzi, faccio i complimenti alla società perché per l'ennesimo anno si è riconfermata in un campionato importante, magari facendo anche forse meglio degli altri anni perché è stata vicina a quello che poteva essere l'obiettivo bellissimo, quello della vittoria del campionato. Siamo stati lì, penso che abbiamo anche giocato un buon calcio. Di questo posso essere sicuramente contento. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questi playoff in casa e non pensando al doppio risultato, perché non mi piace ragionare così, perché può diventare pericoloso, e ne abbiamo parlato con i ragazzi, però ovviamente ne sono contento. Però nei playoff si azzera tutto, tutti i numeri vengono azzerati e quindi ci giochiamo questa partita secca e dobbiamo essere bravi ad approcciarla con l'entusiasmo giusto e con la voglia ovviamente di dimostrare che il nostro secondo posto del campionato fatto non è stato assolutamente un caso, ma è frutto di grande lavoro settimanale dei ragazzi, come diceva benissimo Maurizio, e è frutto anche di organizzazione societaria e anche tecnico-tattica. Contento ovviamente di tutto questo, però adesso c'è da dimostrare in questa partita che ci siamo e vogliamo fare i playoff nel modo importante.
13: Diciamo che noi siamo preparati, ci siamo preparati in settimana insieme al mister per affrontare questa partita. Sappiamo che è una partita difficile, come diceva il mister, affrontiamo una squadra di esperienza, giocatori esperti. Noi dobbiamo cercare di metterla subito sui nostri ritmi e fare la partita in modo sereno e tranquillo, anche perché questo gruppo ha sempre dimostrato con voglia e cattiveria di riuscire a portare tutti i risultati possibili e immaginabili, anche perché i playoff sono un campionato a parte, quello che abbiamo fatto adesso è passato, dobbiamo proteggerlo ma soprattutto valorizzarlo.
0: E chiudiamo lo sport parlando di futsal. Per la New Taranto purtroppo svanisce il sogno della Serie A.
10: Il sogno della promozione in Serie A per la New Taranto si interrompe in semifinale. La formazione del futuro impatta 2-2, bissando il pari dell'andata, guadagnando l'accesso alla finale del girone grazie alla miglior posizione in classifica. Per la New Taranto il rammarico è tanto. Dopo l'1-1 dell'andata i rossoblù dovevano assolutamente vincere e Spindola nella prima frazione di gioco era riuscito a portare avanti la New Taranto. Scopelliti aveva firmato il pari per la Futura. Nella ripresa la Futura mette la freccia grazie al quinto in movimento e Parisi riesce a ribaltare il risultato. La speranza, così come nella gara d'andata, è firmata ancora una volta da Giannace, suo il gol del 2-2 che porta la sfida ai supplementari. Taranto ha bisogno di un gol in più rispetto agli avversari, questo non arriverà e per la squadra di Angelo Bommino resta il rammarico per non essere riusciti nell'impresa di superare la formazione della Futura e giocare il derby contro il Giovinazzo, che sarebbe valso poi il passaggio alla finalissima nazionale. Niente da fare, la Serie A resta un sogno dal 1993. Per la New Taranto adesso bisogna cominciare a ricostruire pensando al futuro.
0: È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma prima di salutarci vi ricordo che se avete segnalazioni da proporci su fatti di interesse pubblico, notizie, problematiche della città, potete inviare appunto le vostre segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@cittadellatv.it oppure sul numero di WhatsApp 339-680-6868. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Il Taranto torna in campo. Domenica 10 maggio alle 16.25 in diretta dallo Stadio Italia di Massafra, Taranto-Canosa. Incontro valevole come finale playoff del campionato di eccellenza pugliese. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucani a Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: bella questa canzone, Piero. La bossa nova ci piace, bossa nostra in questo caso anche, lei è Gaia, però sono tutte fissate con queste favela brasiliane che secondo me non hanno mai visto, perché altrimenti difficilmente canterebbero di voler passare il resto delle loro giornate così ballando nella favela, anche perché insomma vestita così, ballando nella favela, io non lo so se poi alla fine della strada ci arriva o non lo so, magari la tirano dentro qualche favela appunto intermedia. Noi siamo pronti, iniziamo.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: L'arte non è innocente, questo lo abbiamo capito, ma c'è una domanda: può essere libera? E questa è la domanda che gira intorno alla Biennale di Venezia e che in molti fanno finta di non sentire, perché rispondere spesso è tanto complicato. Non è se la Russia abbia o no il diritto di aprire il suo padiglione. La domanda è un'altra ed è decisamente più scomoda. Quando uno Stato che ha cancellato il dissenso porta la sua arte nel mondo, di cosa stiamo veramente parlando? Fatemi fare il barbero della situazione. Partiamo da un fatto storico, che la storia in questo caso non è un ornamento. Nel 1933 Stalin decretò che la pittura sovietica poteva essere soltanto realista. Niente astrattismo, niente avanguardia. L'arte doveva servire il popolo, ma popolo in quel vocabolario significava altro, significava regime. Allo stesso tempo gli architetti del movimento moderno dovettero utilizzare uno stile neogotico. Le forme pulite del razionalismo sparirono, sostituite da colonne, frontoni, marmo. Chi non poteva emigrare si adeguò. E oggi di quella stagione straordinaria restano forse una ventina di edifici a Mosca, qualcuno ad Ivanovic, molti malmessi, quasi tutti dimenticati. E non è un dettaglio, è la risposta alla domanda. L'arte non era libera allora, non perché gli artisti fossero cattivi o codardi, ma perché la libertà dell'arte non dipende solo dall'anima di chi la crea, dipende principalmente dall'ambiente in cui quella creazione respira o non

riesce a respirare. Qualcuno dirà che oggi è diverso, che il padiglione russo della Biennale è curato da artisti, non da funzionari, forse. Perché i funzionari ci sono lo stesso, accanto, intorno, nei rapporti, nei curriculum e negli incarichi. E allora la domanda, il focus, si sposta ancora. Che cosa cambia se la mano che firma l'opera è libera ma la mano che apre la porta non lo è? Umberto Eco, nel Nome della Rosa, un romanzo bellissimo che vi consiglio di leggere se non l'avete ancora fatto, fa discutere i suoi monaci di una questione apparentemente sottile. Gesù possedeva la tunica che indossava o l'aveva soltanto in uso? Sembrava una disputa teologica, ma era in realtà una disputa sul potere, su chi comanda davvero e su chi è soltanto ospite. Anche a Venezia la disputa è questa. Non stiamo parlando di tele e di installazioni, stiamo parlando di chi apre le porte e perché. José Tolentino de Mendoza, il cardinale portoghese che guida la cultura vaticana con una grazia rara, sostiene che esistono canali che non si possono chiudere mai. La religione, la salute e l'arte, appunto, perché sono gli unici luoghi in cui l'umano sopravvive anche quando la politica ha già ucciso tutto il resto. È un pensiero bello, forse è anche vero. Ma è un pensiero che funziona quando l'arte è davvero libera, quando l'artista che espone non risponde a nessun ministero, quando la curatrice non ha legami con il portavoce degli esteri e quando la tela non è anche solo in parte, un'operazione di facciata. La Biennale ha sempre avuto a che fare con la politica, sempre. Il fascismo la condizionò, il 68 la scosse, il 77, bell'anno, la trasformò in un campo di battaglia. Ogni stagione politica ha lasciato il suo segno su quella laguna. La Biennale è la vitalità. Ed è la vitalità che si vede anche quest'anno, ed è un segno che Venezia è ancora viva, che non è solo un palcoscenico per turisti, ma un luogo in cui il mondo si comunica e si misura con se stesso. Bene, benissimo diremmo, ma proprio per questo il padiglione russo non può essere semplicemente un'altra bandiera al vento. L'arte non è mai innocente, lo diciamo anche noi ogni volta che proviamo a raccontare qualcosa dentro uno studio radiofonico, però può essere libera, può scegliere di esserlo, può costare qualcosa a chi la fa. Qual è la differenza? Qual è la domanda a cui Venezia non ha ancora risposto? Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte con me questa settimana ci sono Piero Caffio e Michael Schino. Inizia anche oggi il radioblog del weekend di Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: entrato in uno scantinato e mi chiedevo, per chi ci sta anche guardando sul canale 94
1: del
0: digitale
1: terrestre,
0: quante
1: casse di birra si saranno bevuti per fare?
0: Ma erano DAF. Buongiorno caro maestro di vita.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, quando vedo questo video e vedo i Ramones suonare, immagino che ci siano casse di birra che...
0: E ti vuoi anche, diciamo, fermare alle casse di birra perché sei un uomo politicamente corretto.
1: Ah,
0: perché non
1: sì,
0: sei libero
1: sì.
0: come la Biennale.
1: Ecco, abbiamo finito.
0: No, non sei libero al 100%.
1: Oggi sta così, vedi? Oggi non ha dormito bene, mo deve...
0: Ma stai zitto, mi sono svegliato con un mal di testa, che siamo già alla prima tachipirina della giornata, speriamo che
1: sono, sono le donne che si svegliano con mal di testa, quindi questa cosa è grave, è molto grave.
0: Che sì, la mia parte femminile stia prendendo sopravvento.
1: A questo punto penso proprio di sì, Daniele.
0: Cambiamo carattere proprio. Vabbè,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a voi, a lei soprattutto, devo dire, com'è andata la settimana? Tutto
1: Ma
0: bene?
1: È stata una settimana fantastica,
0: novembre,
1: incredibile, straordinaria. Cioè, a confronto, la settimana prossima sarà...
0: Mia madre ieri è andata a vedere il nostro santo patrono ed era preoccupata della pioggia che sta facendo la mattina, perché ha detto: ma se piove non esce. No, guarda mamma, esce perché se non esce il santo patrono qua, altro che finiamo nel buco della BRT.
1: No, assolutamente, anche perché devi sapere che io ho un amico che è addetto alle luminarie di San Cataldo. Cioè proprio alla statua, cioè lui ha come funzione pubblica, lui se la statua dovesse perdere qualche luce, lui la sistema.
0: Il primo miracolo dell'anno l'ha fatto,
1: quindi è andata.
0: Non è sparito il comunicato che poi più tardi vi leggiamo, perché pare che ci sia una manina in questa radio che fa sparire i comunicati.
1: No,
0: non lo so.
1: No, no, questa cosa dobbiamo chiarirla, anche perché in funzione di questa cosa dovete sapere che noi inseriremo il momento del cittadino indignato. Che potrà appunto entrare in diretta e dire la sua, e non così libero, parlavamo di libertà prima, appunto,
0: infatti,
1: libero,
0: infatti,
1: liberamente di poter mandare a quel paese tutti
0: Piero
1: quelli che vuole.
0: Pensava di là che oggi noi lo facessimo lavorare poco, nel senso, no, tanto tecnicamente voi fate tutto, voi non devo fare granché. Mi sta venendo un'idea, per cui adesso andiamo a richiamare Michael e facciamo...
1: ecco, vedi, ci hanno spezzato così, ecco.
0: Non si fa niente, vabbè.
1: Ma okay, lo faremo, vi assicuro che questa cosa si farà, perché quando ci mettiamo una cosa in testa...
0: Povero a chi
1: si trova dall'altra parte. Quindi parliamo di libertà.
0: Ma tu sei libero, ti senti libero, sei un uomo libero. E di buoni costumi, userei dire.
1: Di buoni costumi non lo so, insomma, dipende poi dal periodo dell'anno, però... secondo me dire di essere liberi è un'utopia.
0: Ma sì, la libertà è bellissima, attenzione. Però poi si entra in un concetto di quelli forse un po' troppo nebulosi, perché sai che si dice sempre: la mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri. Che sembra una frase così tanto per dire, ma in realtà io credo sia proprio la base della società civile che si mantiene in piedi. Perché tu pensa, se non avessi alcun freno a quello che vuoi dire e fare.
1: Ecco, tu pensa, la Meloni sta facendo è lì, no? È davanti al suo pubblico che sta in città, a un certo punto scorreggia
0: e non si può. Invece ti devi trattenere nella vita, o peggio ancora, dice, può dire una frase ancora, cioè può fare,
1: però non sei libero, perché il tuo intestino ti sta dicendo che devi mandar via, e invece tu ti trattieni.
0: No,
1: quindi,
0: mai trattenere.
1: Quindi, vedi,
0: male. Sai quella roba che dice, no, poi ti torna nel cervello tutto quel gas. Alcune idee vengono partorite anche così. Io no, adesso fate voi il personaggio che le partorisce, sceglietelo anche voi. Io due, tre in testa ce l'ho.
1: Io ho fatto un esempio della Meloni perché rappresenta, no, un ruolo, no, importante.
0: Certo.
1: Ora è chiaro che è una provocazione, però voglio dire, conformarsi, no? In qualche modo tutti ci conformiamo, altrimenti. Ecco, insomma, io in passato qualche politico che magari mentre parlava faceva un ruttino, ci è anche capitato, insomma, in passato, di quelli un po' più come posso dire?
0: Non ci sono più politici di una volta.
1: Regionali.
0: Ieri un convegno in cui dicevano proprio questo, che mancano le scuole di politica, ormai
1: sono tutti
0: conformati, invece forse una volta le scuole di politica ti insegnavano anche altro.
1: Ma sì, perché poi dicono tutti le stesse cose, le dicono in modo diverso, c'è chi le dice meglio, c'è chi le dice peggio, c'è chi dice delle cose fuori dal mondo, però le dice con convinzione. Però la verità è che sì, dovremmo aspirare alla libertà. Ecco, noi secondo me aspiriamo alla libertà, però poi in qualche modo inevitabilmente

0: purtroppo a volte l'aspiriamo questa libertà, però
1: cioè un po', sai, tutta arriva qualcosa, dice sento cos'è sto odore, sarà eppure, la libertà,
2: eppure ti posso,
1: no, è che si è lasciato andare,
2: ti posso dire che alle volte andare un po' controcorrente, magari anche in piccole dosi, può essere una grande rivoluzione. Ora mi è venuto in mente, so che può non c'entrar nulla, parliamo, noi siamo in radio, parliamo di musica,
1: ogni tanto
2: ogni tanto per errore

0: con quello che poi sarebbe stato il ritornello della canzone,
1: tipo Help, I Need Somebody,
0: esattamente, esattamente. Questa qui è stata una grande rivoluzione, perché entrava come un pugno
2: nella pancia di
0: chi ascoltava, e in qualche modo questa cosa un po' è ritornata con gli ascolti, quelli fast, quelli in cui scorri il ditino e vai sempre avanti, dove i Pink Floyd sarebbero poveri oggi.
2: Forza, un pezzo di 6 minuti e dove lo passi? Cioè, già noi forse dovremmo non parlare, allora, togliendo il nostro intervento, pezzo di 6 minuti dei Pink Floyd. Qualcuno in questo momento sta pensando: quando lo fate?
0: Ecco.
2: Perché non l'avete ancora fatto? A proposito di tempo
0: è l'arrivo.
2: Secondo me c'è qualcuno che è libero ancora oggi, e sono i Rolling Stones che...
0: Sì, vabbè, ma loro sono di un altro pianeta.
2: Ma sì, alla loro veneranda età continuano a fare dischi come quello che vi facciamo sentire adesso. Sì, perché è un piacere nel 2026 dire: abbiamo il disco
0: largo
2: nuovo
0: ai giovani
2: dei Rolling Stones. Sì, largo ai giovani, ma loro sono più giovani di noi, eh. Guarda che decisamente sì, eh.

0: dice Harvey, lie to me, mentimi, o come direbbe qualcuno, mentiscimi.
1: Come sei bello.
0: Capito.
1: Come sei magro.
2: Affanculo.
0: Vabbè, ma sono due chiletti, non si vedono tanto, c'è un po' di rotolino, ma insomma...
1: Quello che piace alle donne?
0: Uomo de panza, uomo de sostanza, si diceva. Che poi detto così sembra che sia diventato l'uomo più grasso del mondo, no? Per carità, ragazzi, cioè, guardateci in TV, siamo due figaccioni, voglio dire.
1: Capito? Si è dato subito. L'autostima è a mille qui dentro, eh? È molto bene, molto
0: Senti,
1: bene.
0: La radio fa questo effetto. Poi quando esci dalla porta devi fare un bagno di umiltà.
1: Perché non c'è lo specchio.
0: Insomma, no, secondo me sono le luci soffuse. Capito?
1: Poi noi siamo sul nostro divano, quindi siamo comodi.
0: A voglia.
1: Sì, prima dicevamo dell'Europa unita.
0: Che la giornata che si festeggia,
1: insomma,
0: dici che è unita?
1: L'Europa è unita. Però ci incazziamo col nostro vicino di casa. Ora io mi chiedo, no? Cioè,
0: io mi metto tanto nei panni di quei poveretti degli inglesi che hanno fatto: vogliamo la Brexit! Vogliamo la Brexit? Non lo so se vogliamo tanto la Brexit. Vabbè, mo siamo usciti. E mo che si fa? E mo quasi quasi torniamo. Sai che vogliono.
1: Sì, adesso
0: vorrebbero ritornare, no? Quindi. Forse l'Europa si riunisce di nuovo.
1: Un po' fuori, un po' dentro. Sai cos'è? Secondo me è un po' come quelle relazioni. Si sta troppo tempo insieme.
0: Te lo dico io com'è. È la vecchia storia, ragazzi. Questa è una frase filosofica. Segnatevela perché proprio è di quelle. Mamma, Ciccio mi tocca. Toccami
1: Ciccio.
0: È un po' questo.
1: Ma secondo me è un po' come
0: che non è il nostro Ciccio Casula. È vero che lui viene la mattina presto, non sappiamo che fa, però cioè, non c'è nessuno delle alte sfere quando arriva lui, ma non lo vogliamo sapere.
1: No,
0: ciao Ciccio.
1: Secondo me è un po' come quelle relazioni, no? Come si dice, quando, lavorare insieme, no? L'uomo e la donna quando sono sposati, quando stanno insieme, alle volte, no, il fatto di dover passare troppo tempo insieme può creare dei problemi. Quindi secondo me

0: quest'unione, no? Questa, e secondo me è quello, cioè quando si sta troppo tempo insieme poi c'è bisogno di un po' di libertà. Dovremmo essere un'Europa unita
1: ma non troppo.
0: Ogni tanto ma con dei troppo. Momenti che ognuno per i casi suoi, insomma, no, cioè,
1: Unita però due serie a settimana si esce separati,
0: cioè, capito? Cioè, una sera alla settimana ognuno per i fatti suoi.
1: Noi qui al sud non siamo abituati a certe cose, forse ci stiamo abituando adesso, però dovete sapere che in quel di Bologna la cugina di mia madre già usciva, avevano la sera separata marito e moglie, cioè una sera a settimana ognuno usciva con gli amici suoi. Qui è arrivato tardi, qua, perché tu devi stare a casa, io devo andare a giocare con Deborah Calcetto che poi
0: che devo sudare per forza, quindi quando mi metto tutte le robe,
1: guarda,
0: capito?
1: Abbiamo visto con mia moglie in settimana un film che se avete quella piattaforma che si chiama Prime, di quel famoso venditore online eccetera,
0: di cui
1: cioè,
0: non
1: insomma,
0: possiamo fare il nome,
1: vabbè, Amazon Prime, se avete Amazon Prime, su Amazon Prime c'è, l'ho detto tre volte, signor Bezos, dovrebbe arrivare qualcosa, vi do l'indirizzo poi in privato, no, ce l'hai il mio indirizzo abbondantemente, ce l'hai, si chiama Muori di me il film,
0: sì,
1: con di Caprio, la Giannetta e non mi ricordo chi altri, ma è la storia di un povero Cristo che per aver sbagliato con la moglie, nel senso che a un certo punto ha ceduto a delle avance di una vicina, diciamo, non direi neanche prosperosa, ma un po' come dire provocante, che era arrivata in pieno periodo lockdown mentre la moglie poverina stava lì a fare il medico in corsia,
0: si è fottuto,
1: è finito. E vabbè, non ve lo dico come è finito, ma ecco, vedete il film, ecco, cercate di prestare molta attenzione alla vostra vita.
0: Ah,
1: ecco,
0: se lui avesse avuto la sua giornata libera a settimana, no? Sarebbe, tu dici, sarebbe tornato tranquillo, perché dava sfogo un attimo alla cosa. No, vabbè, ma ci vuole equilibrio. Ecco, si parla di equilibrio e... da quella parte
1: arrivano persone
0: ci fanno segno,
1: forse più equilibrati. Vabbè,
0: allora sì, dai, secondo me ci vuole libertà e unione e un po' di libertà, ci vuole quella capacità di stare insieme, ma di essere insieme nel mondo. Alle volte si pensa, no, che lo stare insieme sia unire i due mondi ed escludersi dagli altri.
1: Vabbè, ma come la mettiamo con l'Europa? Unita? Sì, dai,
0: ma non troppo,
1: sta bruciando, sento rumore di mi preoccupa.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: non sapeva suonare per niente Jimi Hendrix, no, proprio zero. Al di là che la canzone a un certo punto sembrava la sigla del telefilm di Batman anni 70, ti ricordi? Bravissimo, bravissimo.
1: Comunque, in diretta.
0: Tanti ringraziamenti a una delle poche cose ancora buone rimaste sulla nostra rete nazionale, che per il resto, insomma, a mio modestissimo modo di vedere, è in caduta libera.
1: Potrebbero dare, sì.
0: Sì, tra un po' credo che come share la superiamo alla grande.
1: Io ci sono alcuni canali che praticamente non guardo più.
0: No, cioè,
1: dopo
0: qui...
1: il telegiornale,
0: no, ma certi
1: li elimino.
0: Cioè, anche
1: no.
0: Certi telegiornali, guarda, ultimamente te li consiglio. Cioè, ormai proprio puoi dire la stessa cosa, ma la puoi dire proprio in due maniere completamente diverse.
1: Ma infatti devi sapere che io a casa ho l'abitudine di seguire almeno tre telegiornali alla volta, perché vanno in orari differenti, quindi me ne seguo almeno tre. E poi faccio...
0: E dici sempre, ma questa cosa quando è successa?
1: No, ma prima non c'era.
0: No, ma stava già là. E poi, vabbè. Comunque, per dirvi che è ricominciato Ulisse, il programma di Alberto Angela, con una strepitosa prima puntata su New York City, incentrata sul tema musica e New York. E io ho fatto man bassa, ragazzi. Proprio il pezzo che avete sentito un attimo fa, Jimi Hendrix, Loverman, che non sentivo veramente da tanto tempo, l'ho riascoltato proprio grazie al buon Alberto. E anche quello che metteremo dopo, che è girato proprio in piena Fifth Avenue con lei che canta su un tir.
1: Sai qual è la cosa bella di New York? Che
0: quale tra le tante?
1: Vabbè, il fatto che cambiare quartiere significa cambiare musica.
0: Sì, sì.
1: Cioè, se tu vai, se sei a Manhattan, se vai ad Harlem, la musica cambia in virtù del quartiere, come se ogni quartiere avesse una sua storia.
0: Esatto.
1: E questa cosa è forte. E mi viene in mente un aneddoto di Pat Metheny, quindi non l'ultimo dei cretini. Se chi non lo conoscesse, Pat Metheny è uno, insomma, una leggenda della chitarra e della musica.
0: C'ha proprio il Pat Metheny Group.
1: Sì, esatto.
0: Non proprio l'ultimo dei Fessi, come giustamente diceva il nostro maestro di vita, che è maestro di vita non a caso.
1: E lui in una sua intervista racconta, praticamente aveva messo nel suo disco una canzone che era I Don't Know Why.
0: Mm-hmm.
1: E quando l'intervistatore gli chiede, ma
0: quella
1: come
0: di Nora Jones,
1: esattamente, dice, ma come ti è venuto in mente di mettere questa canzone? E lui ha raccontato questa storia. Guarda, dice, ero a New York, stavo nel mio appartamento, avevo voglia di una Coca-Cola, sono sceso per andare al pub di fronte e sono andato a bermi questa Coca, perché lui è famoso perché ama molto la Coca-Cola. Va a bersi questa Coca,
0: fa delle importantissime gare di Rutti,
1: e lui dichiara, guarda, ho sentito una ragazza che stava al pianoforte, stava cantando questa canzone, mi è piaciuta e sono tornato a casa e l'ho arrangiata. Non potevo immaginare che poi quella ragazza di lì a poco sarebbe diventata Nora Jones.
0: Vedi, cose così. Ma guarda, vita vissuta. New York l'ho visitata più volte ed è universalmente nota come la città che c'ho nel cuore proprio. Mi sono capitati anche tanti incontri musicali interessanti, tipo ad un Capodanno di tanti anni fa, nel periodo di Capodanno, mi sono ritrovato in uno scantinato nel Village a sentire un gruppo punk che i Ramones a confronto non erano niente.
1: Nessuno.
0: E non c'era un italiano tranne noi, ed era una roba pazzesca. In occasione del mio viaggio di nozze siamo ritornati l'ultima volta a New York e ci siamo ritrovati in una festa a Soho, organizzata dai residenti, in cui c'era un gruppo che faceva musica, sai, quel Britpop, un po' quello che stiamo passando stamattina,
1: quello che abbiamo sentito oggi,
0: dove ci hanno visto da lontano, ci hanno inquadrato in un secondo, fa You're Italian,
1: italiani, sì, l'hanno scritto addosso,
0: ci hanno offerto birra, ci hanno offerto l'hot dog, abbiamo ballato in mezzo alla strada con questo gruppo che non credo facessero cover, perché insomma qualche canzoncina la conosciamo, no? E ti assicuro che quelle
1: che non c'era niente di...
0: non erano conosciute, ma erano talmente carichi che ballava chiunque, ballava anche un poliziotto che stava a un isolato più avanti all'angolo a controllare le cose. Io lo guardavo e lui non riusciva a stare fermo. Cioè, è una città che ti fa questo effetto.
1: Eh sì, è una città che ha tante sfaccettature, ha tanti colori.
0: È un po' come la nostra.
1: Assolutamente, anche la nostra città ha tanti colori.
0: Pronto, presidente? Eh no, ma Come dire stronzate? No, ma che stai dicendo?
1: Abbiamo il presidente in linea diretta. Ormai siamo sotto l'occhio del ciclone. C'è un fucile puntato su di noi, pronto a sparare. Chissà quando daremo voce anche al nostro pubblico, cosa accadrà.
0: Ma lo facciamo più tardi, però. Facciamo tra nel prossimo intervento. Nel frattempo, chi era la cantante di cui vi parlavamo prima? Bjork. La canzone è Big Time Sensuality e lei gira per le vie di New York.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: effettivamente è avvenuto davvero. Marco Columbro che canta coi Rutti, giusto? Senti, è evidente che
1: senti,
0: è lui.
1: A me ricordava anche qualcosa di Giusy Ferreri, questo brano.
0: Sai che direbbero a Firenze?
1: Il dinero trocadero.
0: Le accise. Direbbero proprio una tipica espressione fiorentina. Le accise. È un po' più su, a sud dell'Arno.
1: Sì, le accise è che le hanno tolte dalla benzina, le hanno.
0: Magari le avessero tolte dalla benzina. Invece quelle stanno.
1: Sì, ci sono, ci sono.
0: Comunque.
1: Comunque c'è un clima di festa, c'è un clima.
0: Si vede, si vede che è weekend di maggio, capito?
1: Sì, c'è il famoso weekend con il morto di cui che rimane sempre nel mio cuore, il buon Barry che è sempre a fianco
0: la
1: a noi.
0: La frase cult di Barry è: se col tempo qualcosa si deve abbassare, che sia la vista.
1: Esatto,
0: che io ripeto a tutti i miei amici quando si lamentano che stiamo diventando presbiti, ragazzi.
1: Ma chi?

0: se ne frega, l'importante è andare.
1: E poi c'è l'amico che ti guarda e fa è là, tu dici oh, è tardi, devo andare. Che gli dici?
2: Ma a proposito di presbitismo, eh?
1: Bellissimo.
2: A proposito
1: si coniano nuove parole
2: di anni che avanzano, di problemi che si parlava, vedi come ti faccio come mi collego, vedi? Si parlava prima di New York, King di Ulisse, della trasmissione, si parlerà del Giappone.
1: Esatto, ti stavo per dire, dove va Alberto Angela sta settimana?
2: Si parla di essere presbiti, di essere anziani come te o come tutte le persone che tu frequenti. A questo punto subentra l'idea geniale del
1: perché
2: giapponese.
1: Mentre dicevi le persone che tu frequenti.
2: Doppio dito medio in diretta, è bellissimo. Molto bene. Allora, devi sapere che il Giappone, proprio che si parlava di Giappone, ogni tanto ci sorprende con delle idee geniali. Allora,
1: siamo al quarto d'ora delle minchiate, ragazzi, però ci sta, è bello, lo facciamo per voi, per tenervi su in morale, ma altrimenti qua l'informazione è sempre
2: Noi si fa informazione seria, non le minchiate che fanno gli altri.
1: Disinformazione.
2: Allora, parliamo chiaro, l'uomo condannato perché spoilerava film e serie TV. Quanti di voi avranno quell'amico che rompe le palle?
1: Involontariamente lo stavo facendo pure io prima quel film.
2: Sono andato al cinema, ho visto quel film bellissimo dove lui e ti dice il finale, oppure ti racconta, ma hai visto quella serie ieri, quella in cui c'era la signora che alla fine...
1: Mia madre. Se mia madre va a vedere un film al cinema e poi ci vado a mangiare il giorno dopo, prima della fine del pranzo mi ha detto come è finito il film.
2: Ma perché vogliamo parlare di Fabio Fazio quando invita gli ospiti che racconta tutto il film dall'inizio alla fine? Il film dura 2 ore, lui sta 3 ore con l'ospite, fa vedere tutti gli spezzoni, tutta la storia.
1: Se fossimo in Giappone, mia madre in galera, Fabio Fazio ai lavori forzati.
2: Allora,
1: capito.
2: Però ora vi leggo la notizia. Il caso arriva dal Giappone, dove alcune forme di spoiler sono state equiparate a violazioni del copyright. Il tribunale di Tokyo ha condannato Wataru Taketsuki, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni,
1: che poi lui ha commentato facendo Wataru.
2: Allora, qual è il caso?
1: Secondo
2: il caso nasce...
1: Adesso vengono da fuori. Ragazzi, ma state bene? Ma che è successo?
2: Allora, il caso nasce dalle azioni legali intraprese congiuntamente da Toko Kadokawa Shoten.
1: Io l'ho fatta leggere solo per sentire come pronunciava i nomi in giapponese, capito?
2: Attraverso l'organizzazione Coda, insomma, in seguito a questa pubblicazione di descrizioni capillari riguardanti il film Godzilla Minus One, quindi anche un film di un certo rilievo.
1: Sì.
2: Secondo quanto emerso dal procedimento, il sito gestito da questo qui non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini, il che in Giappone non si può fare.
1: Io sono sempre molto affascinato da questo mondo del Giappone, perché se ci pensi è un mondo stranissimo. Cioè, il giapponese è colui che crea una stazione di treni nel nulla per permettere a chi ci sta su di potersi fermare, scendere, sedersi, guardare il panorama e aspettare il treno di dopo, pensando alle grandi cose della vita. E poi sono gli stessi che hanno ancora una specie di trasmissione come quella che faceva in Italia un po' di tempo fa, credo tra l'altro preso spunto proprio da quella originale giapponese, chi era? Quelli che vengono lanciati tipo su muri di gomma, poi rotolano.
2: Mai dire banzai.
1: Ecco, una roba del
2: esatto. Geniale.
1: Quindi continuano ancora a farlo. Quindi è meraviglioso tutto questo.
2: Posso dire, mai dire banzai, la trasmissione, secondo me, più bella che la TV abbia mai conosciuto. Non ho mai riso così tanto.
1: Cos'erano? Anni 90 pieni, credo.
2: Sì,
1: no?
2: Cioè quando c'era la Gialappa che commentava.
1: Allora,
2: questi
1: la
2: pazzi
1: Gialappa,
2: che si mettevano il ghiaccio nelle mutande e non dovevano andare in bagno.
1: Cose terribili. Che ho avuto modo di rivedere qualche giorno fa, proprio guardando la penultima puntata di Pechino Express. Proprio in Giappone c'erano personaggi tipo Fiona May che dovevano correre con una banana incastrata nelle parti alte.
2: Bene.
1: Il suo compagno è riuscito a fare cose che ho vergogna anche a dire in radio. È tutto bellissimo.
2: Sì. L'Oriente in realtà è pieno di qualcosa di nuovo, è pieno di freschezza, è pieno di quelle idee geniali, come questa che proviene dalla Cina, perché ce n'è un'altra che merita.
1: Sono vicini di casa.
2: E quindi mentre loro spoilerano e non si può fare, i cinesi brevettano

0: portano il WC per auto nascosto nel sedile. Quindi non avete voi più non scuse se vi...
1: se state ascoltando la radio non mi avete visto, ma se non state ascoltando la radio, ascoltate la radio, mettiamo musica, che è meglio, è Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it

0: www.orizzontetaranto.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Buona domenica e auguri a tutte le mamme. Apriamo il nostro telegiornale con le indagini sull'omicidio del cittadino del Mali ucciso ieri mattina in piazza Fontana e caccia a una baby gang. Sentiamo il servizio.
1: È tra un gruppo di giovanissimi che potrebbe essere individuato l'assassino di Sachko Bakari, il 35enne originario del Mali, ucciso sabato 9 maggio alle prime luci dell'alba in piazza Fontana. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia stato ammazzato al culmine di una lite che si sarebbe accesa all'interno di un bar. Protagonisti sarebbero stati alcuni ragazzi di una baby gang ai quali i poliziotti della squadra mobile, diretta dal vicequestore Antonio Serpico, stanno ora dando la caccia. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Paola Francesca Ranieri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero offrire elementi decisivi per individuare chi ha sferrato i colpi mortali, probabilmente con un'arma da taglio, inferti al cittadino del Mali. Il 35enne aveva un regolare permesso di soggiorno e fino ad alcuni mesi fa lavorava in un ristorante, mentre attualmente sembra che lavorasse come bracciante nelle campagne del Tarantino. Altri elementi utili all'indagine potrebbero arrivare dalle testimonianze che gli investigatori hanno cominciato a raccogliere già dai momenti successivi al delitto.
0: Ed ora il caso di una bambina sottratta al papà dopo l'atterraggio in Kazakistan. Il padre Tarantino denuncia il sequestro e chiede l'intervento delle istituzioni. È appunto un ingegnere di Tarantino di 41 anni ad accusare la moglie kazaka e agenti locali di avergli strappato la figlia di un anno all'aeroporto di Almaty. L'uomo sarebbe stato intimidito dalla polizia mentre la donna fuggiva con i passaporti. La piccola soffre di una grave patologia autoimmune ed era in cura a Padova. Gli avvocati hanno sporto querela per sottrazione internazionale alla Procura di Roma. La Farnesina segue il caso, ma la famiglia invoca l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ed ora la pagina dedicata ai festeggiamenti in onore di San Cataldo. Si è rinnovato questa mattina il rito della crocetta aurea, una piccola processione, una giovane tradizione che anticipa la processione per le vie della città di questa sera. Il servizio di Valentina Castellaneta.
2: Tutto ha inizio nel cuore di San Cataldo, dove la memoria si fa identità. Taranto questa mattina ha rievocato l'Inventio Corpori Santi Cataldi, il ritrovamento delle reliquie, avvenuto il 10 maggio del 1071, un rito antico che ogni anno rinnova un legame tra il santo venuto dall'Irlanda e la sua città elettiva. Non è solo folklore il sorteggio simbolico tra le ditte edili, onora i muratori che quasi 1000 anni fa hanno ritrovato i sepolcro profumate tra le rovine del Duomo, un gesto che oggi, ha detto Vito Messi, presidente di ANCE Taranto, benedice il lavoro che edifica la comunità.
3: Una tradizione importante per la nostra città che si rinnova, a cui ci teniamo tantissimo, il nostro settore è vicino alle nostre tradizioni, è vicino a questa tradizione perché è fondamentale per i nostri imprenditori, per i sacrifici che loro fanno per portare avanti le loro aziende e per quello che è il risvolto che tutto questo dà sul nostro territorio.
2: Dalla polvere dei cantieri al silenzio della preghiera, la processione attraverserà il borgo, questa sera culminando nella locuzione del vescovo. La città si ferma, ascolta, si ritrova sotto lo sguardo del suo patrono.

0: tuono, ma San Cataldo è anche gioia popolare. Piazza Castello si infiammerà al ritmo dei Terra Ross, note che sanno di terra, di mare, trasformando il cuore di Taranto in un palcoscenico d'orgoglio ionico. Il gran finale è affidato alle luci che dipingeranno il cielo sopra il canale navigabile. I fuochi si specchieranno tra i due mari, chiudendo i festeggiamenti con una promessa: remare tutti insieme nella stessa direzione.
1: E sempre Valentina Castellaneta ha intervistato Don Emanuele Ferro, parroco della Basilica Cattedrale, che ha tracciato un bilancio su questi 10 giorni di festeggiamento in onore di San Cataldo.
2: Don Emanuele Ferro, quella di oggi è una tradizione che dà dignità a una classe lavorativa come quella dei muratori, che sono stati loro a riscoprire le reliquie di San Cataldo.
3: Proprio per quello. E tra l'altro abbiamo coinvolto i responsabili di alcune imprese tarantine attraverso ANCE di voler partecipare a questo sorteggio, cioè quello di vivere l'onore di portare la crocetta aurea che poi sarà esposta per tutta la giornata di oggi, ma è anche un modo per onorare il lavoro delle mani dell'uomo. Gesù viene chiamato il figlio del falegname, ma in realtà nella tradizione più corretta potrebbe essere il figlio del carpentiere, quindi è vicino a questo tipo di attività. E poi una cosa che ho notato in questi anni è che nel lavoro, nelle imprese, si sperimenta il valore dell'accoglienza. Abbiamo fatto dei lavori, c'erano tanti ragazzi anche attestati dagli enti di formazione, anche ragazzi extracomunitari che vengono qui per trovare lavoro, che si integrano. È una frontiera il mondo del lavoro, e questa è una cosa che San Cataldo sicuramente benedice.
2: San Cataldo oggi tiene conto anche della festa della mamma, ci sarà un pensiero anche per le mamme.
3: Per tutti coloro che fino alle 11:30 vorranno venire presso la cattedrale, nel bookshop della cattedrale, gratuitamente c'è un pensiero, una pergamena che rappresenta l'abbraccio di Maria a San Cataldo mentre viene presentato nella gloria degli angeli e dei santi. È un modo bello per dire anche che siamo sotto la protezione della Vergine Madre.
2: 10 giorni quest'anno per festeggiare il Santo Patrono, non solo della città ma anche della provincia, ha unito in una rete tutti i sindaci della provincia.
3: Sì, è stata una cosa nuova, un'idea proprio della provincia di volerci raccordare in una rete di pace, ma anche quelle che sono le nostre città visibili, ovvero tutto quello che si mette in campo per il bene, per cercare di attuare una narrazione nuova che parte però da cose nuove, da progetti concreti, da progetti veri, ed è stato molto bello, la risposta è stata significativa, entusiasta.
1: E ospite d'onore a Taranto in questi giorni, frate Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa. Abbiamo raccolto la sua testimonianza su quelle terre così martoriate.
4: La sua arma è il dialogo, il suo obiettivo è la pace tra israeliani e palestinesi. Frate Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa, è stato ospite a Taranto in questi giorni di celebrazioni in onore di San Cataldo. Ha dapprima partecipato al convegno Disarmare le parole, poi è stato ospite d'onore alla cerimonia del Cataldus d'argento. Il suo lavoro è tutto incentrato sulla costruzione della pace in quelle terre dilaniate dai conflitti.
5: È una terra martoriata e mai abbiamo visto una situazione del genere. Io sono da 37 anni che vivo in Terra Santa, mai ho visto una situazione del genere. È veramente molto molto difficile, la gente sta soffrendo moltissimo in tutta la Terra Santa, non solo a Gaza ma anche nel Cisgiordania, adesso anche in Libano, e stanno soffrendo moltissimo. E come sapete, quanti morti a Gaza, quanti bambini orfani e quanti sono morti di fame, di sete, di freddo. Adesso arriva il caldo, anche moriranno di caldo, e mancanza di cure, e manca tutto. A Betlemme anche un prigione a cielo aperto, la gente non riesce mai a uscire da Betlemme. Da quando è cominciata la guerra c'è gente che non è uscita da Betlemme, e sempre ci sono problemi, arresti, e i cristiani da 3 anni non lavorano, e tanti cristiani che stanno andando via da Betlemme e anche da Gerusalemme, da Nazareth. Se continua così la situazione, veramente la gente c'è il pericolo di trovare la Terra Santa senza cristiani locali.
4: Frate Ibrahim è stato protagonista del

0: la mediazione tra le parti in conflitto nell'assalto armato alla Basilica di Betlemme nel 2002. Con la forza del dialogo riuscì a trovare un punto di mediazione, un risultato che oggi, nella situazione attuale, sembra davvero difficile da raggiungere.
1: Non dobbiamo perdere la speranza, ma chiediamo da tutti di fare del tutto per la pace, per realizzare la pace. Abbiamo bisogno della pace e chiediamo della comunità internazionale di trovare una soluzione umana per una situazione disumana. Chiediamo di tutti questi che organizzano le guerre, che guardano gli occhi e guardano i terrori negli occhi dei bambini che veramente vivono tra le macerie e che manca tutto. Questi bambini hanno lo stesso diritto e anche gli stessi occhi di loro figli, di loro nipoti. E quello che chiediamo a tutti i potenti del mondo è di trovare una soluzione di questo problema, perché senza la pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo.
0: E appunto ieri sera in Arcivescovado la cerimonia di consegna del Cataldus d'argento. Vediamo. Le voci e i suoni del Mediterraneo, con gli interventi artistici di Venti d'Arte, hanno impreziosito la cerimonia di conferimento del Cataldus d'Argento, il premio a cura della Camera di Commercio. La serata, condotta dal parroco della cattedrale, Don Emanuele Ferro, si è svolta in Arcivescovado alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Premiate le personalità che si sono distinte per il loro impegno nella vita sociale, culturale e sociale, come il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Taranto e Bari, Lelio Miro, al quale il Cataldus è stato assegnato come riconoscimento per le sue attività professionali.
2: Questo è un compito che abbiamo tutti noi che iniziamo ad avere un'età e che abbiamo delle responsabilità. Non dimenticarci che siamo figli di questa terra, ringraziarla, vedere il bello che è tanto e fare di tutto perché questo nostro territorio, questa nostra comunità possa essere attrattiva un domani per quelli che ci seguono, per i nostri figli e perché sia per loro una possibilità e non come è stato in passato invece un posto da cui scappare.
0: Il Cataldus d'argento è stato conferito anche all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole, impegnata in un progetto per realizzare un villaggio scuola autosostenibile in Burkina Faso, che sia autonomo dal punto di vista energetico e alimentare con l'uso dell'energia solare fotovoltaica. A ritirare il premio il presidente Giustino Melchionne.
3: Veramente è un riconoscimento importante del quale siamo onorati. È onorata tutta la comunità, il gruppo di lavoro che sta sviluppando questo progetto dal 2010 e quindi noi siamo veramente felici che la città abbia riconosciuto questa attività che abbiamo svolto in questi anni e siamo particolarmente orgogliosi e speranzosi che questa attività possa proseguire ancora in futuro, perché è importante per noi portare nella scuola la cooperazione. Perché cooperare è meglio che confliggere. La cooperazione avvicina i popoli.
0: Premiato con il Cataldus d'argento l'impegno umanitario di Gennaro Giudetti, l'operatore che si è distinto per la sua attività di volontariato nella Striscia di Gaza.
4: Sono qui anche a portare un messaggio alla voce anche di chi non ha voce, no? Quindi per me il riconoscimento del lavoro fatto, operato, fatto a Gaza, soprattutto nello specifico nell'ultimo anno. Quindi per me è portare un messaggio anche di tutta questa gente appunto di Gaza che non ha voce.
0: E per chiudere la pagina dedicata ai festeggiamenti in onore di San Cataldo, una iniziativa molto particolare. Stamattina le ragazze della squadriglia Pantere del gruppo scout Martina Franca 2 hanno giocato con noi a fare le giornaliste e hanno intervistato i protagonisti del rito legato alla crocetta aurea. Sentiamo.
5: Un onore di ricordare il centro della nostra missione. Per me la croce rappresenta un simbolo di profonda fede, quella che chiaramente in tutti noi sentiamo. Ok, questo è la croce. La credente è una forte emozione e la speranza di si possano ritrovare i valori legati all'amore e a una risoluzione.
6: Nella parte, diciamo, più religiosa di questo testo, oggi c'è stato appunto il rito della croce aurea. Cos'è questa croce aurea? Si narra che comunque quando nel 1800 la chiesa fu rifatta, un muratore appunto trovò questa tomba, in cui appunto l'arcivescovo di allora, prendo la tomba di questo qua, emanava questo profumo, perché c'è l'incenso nella chiesa, quindi questo profumo molto intenso.
0: Bene, brave queste ragazze della squadriglia Pantera che hanno interamente autoprodotto questo servizio che abbiamo appena visto. E cambiamo decisamente argomento. Alla vigilia della stagione estiva, Confesercenti Casa Impresa Taranto lancia un appello ai sindaci dei comuni rivieraschi. L'associazione sollecita un incontro urgente per affrontare le criticità che frenano la valorizzazione turistica del territorio ionico. Il focus è puntato sull'adeguamento dei servizi essenziali, e cioè mobilità stagionale, parcheggi, decoro urbano e soprattutto il potenziamento dei presidi di guardia medica nelle marine. La sicurezza sanitaria è un pilastro dell'offerta turistica, sottolinea l'associazione, chiedendo una gestione razionale dei flussi per superare il limite della stagionalità. Tra le priorità, il coordinamento degli eventi, regole comuni sull'occupazione del suolo pubblico e la qualificazione dell'offerta in vista dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è creare un metodo di lavoro condiviso tra pubblico e privato per trasformare il potenziale della provincia in uno sviluppo economico concreto e coordinato. E adesso parliamo di Europa. Ieri è stata celebrata la giornata dedicata appunto all'Europa e a Palazzo di Città si è svolto un incontro protagonisti gli studenti del liceo Ferraris.
7: Questa esperienza a me ha insegnato il fatto di valorizzare tutte le culture che abbiamo, quindi di capire cos'è veramente l'Europa e cosa ci insegna, partendo dalla storia passata fino ad arrivare ai nostri tempi.
0: L'esperienza dei ragazzi del liceo Ferraris in viaggio per i paesi europei, grazie ai progetti Erasmus, è la migliore testimonianza della ricchezza dei valori di libertà sui quali è fondata l'Europa. E proprio il 9 maggio, nella giornata dell'Europa, se ne è parlato in un evento a Palazzo di Città, nel quale i protagonisti sono stati proprio i ragazzi.
8: A me è stato l'importanza del gemellaggio, infatti mi ha fatto notare la bellezza dello scambiarci e del confrontarsi con gente di altre culture e di altri paesi, non sempre la barriera linguistica.
0: Il valore di queste esperienze vissute dagli studenti tarantini è una ricchezza che merita di essere coltivata giorno dopo giorno.
9: È stata una giornata di festa, soprattutto perché abbiamo avuto le testimonianze dei ragazzi. Loro hanno tanto da insegnarci, perché loro hanno capito che confrontandosi con le città europee, con le città del Mediterraneo, possono amare ancora di più la nostra città.
0: Le libertà e i diritti conquistati vanno però difesi attraverso un grande impegno culturale, soprattutto nel contesto attuale, nel quale sono tornati ad affacciarsi minacciosi dispotismi e autocrazie.
10: A fianco di valori bellissimi di diritti proclamati ci sono pulsioni di morte, ci sono state, e dalla riflessione su questo nel Novecento è nata la moderna Unione Europea. Noi dobbiamo coltivarla come un progetto importantissimo per noi, ma anche per l'intero mondo, un mondo lacerato e oscuro che non può cadere preda di convulsioni di morte e di distruzione. Abbiamo dei doveri molto importanti verso noi stessi e verso gli altri che al mondo guardano l'Europa, come un faro che non deve essere spento e come una terra che non deve essere calpestata.
0: Il saggista Sergio Pargoletti, ideatore dell'iniziativa, ha messo in guardia dai nemici che oggi mettono a rischio i valori fondanti dell'Europa.
11: Tutti quelli che odiano la democrazia, che non si riconoscono nei valori di libertà di pensiero, di critica, Noi viviamo in un contesto politico internazionale sempre più complesso. La democrazia è sotto attacco, dicevo, perché ci sono sistemi che si riconoscono nella teocrazia, sistemi autocratici, che chiaramente pongono l'Europa nel mirino perché non si riconoscono appunto nei principi di libertà e soprattutto nello Stato di diritto.
0: A trarre le conclusioni il sindaco Piero Bitetti.
12: Ragazzi di Taranto che ci hanno fatto respirare un'aria nuova di apertura oltre i confini fisici, oltre i confini mentali, parlandoci delle loro esperienze, parlandoci dei veri valori dell'Europa.
0: E allora la festa della mamma. Stamattina in tre piazze della città sono tornate le azalee della ricerca.
13: Un'azalea per la ricerca ha recitato da sempre il claim. Questa mattina, in occasione della festa della mamma, l'azalea della ricerca di Fondazione AIR che è tornata nelle piazze di Taranto per sostenere la lotta contro i tumori femminili. Con una donazione minima di 18 euro è stato possibile finanziare il lavoro di ricercatori e ricevere una guida sulla prevenzione. I volontari erano presenti dalle ore 8 in tre punti della città, Piazza della Vittoria, Piazza Sicilia e Viale Magna Grecia davanti alla concattedrale. Dal 1984 questa iniziativa ha raccolto oltre 320 milioni di euro, contribuendo a traguardi straordinari come il tasso di sopravvivenza dell'89,5% per il tumore al seno, un fiore che è un gesto d'amore per la ricerca.
0: Ed ora la pagina della cultura e degli spettacoli. Ieri sera al Fusco la cerimonia di consegna del premio Alessandro Leogrande.
13: Taranto torna ad essere la capitale del giornalismo d'impegno. Al Teatro Fusco e ieri sera è andata in scena la 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, che ha incoronato Francesca Albanese. Con il suo saggio Quando il mondo dorme, edito da Rizzoli, l'autrice scava nelle pieghe del diritto internazionale per spiegare le ferite della terra palestinese, un'opera che ha fatto il pieno di consensi, conquistando sia i circoli di lettura che il voto degli studenti, aggiudicandosi anche il premio speciale Raccontami il giornalismo. Non solo geopolitica, sul palco condotto da Giorgio Zanchini sono sfilate le grandi emergenze del nostro tempo, dalla crisi climatica nel Mediterraneo di Stefano Liberti alla trasformazione del diritto della casa raccontato da Sara Gainsford, fino alle inchieste su Stato e mafia. Ma il premio Leogrande è soprattutto una staffetta generazionale. Protagoniste le scuole pugliesi. Il liceo Ferraris di Taranto ha vinto il premio per il miglior reportage con un'inchiesta coraggiosa sulle dipendenze giovanili. A 10 anni dalla sua nascita il premio si conferma un presidio di memoria e civiltà, portando avanti lo sguardo lucido e mai accomodante di Alessandro Leogrande.
0: Ieri sera sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca, Giovanni Scifoni ha portato in scena il suo spettacolo ispirato alla figura di San Francesco. La follia pop di San Francesco raccontata da Giovanni Scifoni. Il popolare attore ha portato sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca la sua fresca interpretazione del frate di Assisi, il santo che sapeva anche far sorridere, cantare e persino ballare. Una straordinaria carica di semplicità e umanità fuori dagli schemi che oggi servirebbe molto per frenare o fermare ben altre follie.
14: Il messaggio più sovversivo e veramente rivoluzionario di Francesco è quello di dire non bisogna possedere nulla, ma non è che è semplicemente un messaggio politico, è un messaggio esistenziale. Non bisogna possedere non solo gli oggetti, il denaro, non bisogna possedere il potere, non bisogna possedere le persone, non bisogna possedere neanche le cose che abbiamo fatto noi. Lui riuscirà a rinunciare anche all'unica cosa che possedeva, che è l'ordine dei quelli che chiamano francescani, che si chiamavano all'epoca frati minori. Lui a un certo punto dirà basta, non sono più il capo, cioè niente, non possedere niente. Ma chi lo riesce a fare? Nessuno.
0: Autore di numerosi lavori sul tema del sacro, Scifoni respinge tuttavia l'idea di essere sul palcoscenico un missionario della spiritualità.
14: Non voglio prendere questo compito di missione, io semplicemente porto sul palco le cose che mi sono più a cuore e le cose che conosco meglio, e certamente, diciamo, tutto quello che frulla dentro l'animo umano quando si mette a contatto con il divino, con l'inferno, con il dubbio, con la fede, con l'ateismo, sono le cose che mi divertono di più e che mi sono più a cuore.
0: E il pubblico come accoglie queste proposte?
14: Allora, qualcuno si alza e se ne va ogni tanto, ma sono pochi, indignati. La maggioranza delle persone è contenta di vedere questo spettacolo, ci ha avuto tanta fortuna, insomma siamo quasi alle 200 repliche, siamo 198 repliche oggi a Martina Franca.
0: Ed ora la pagina sportiva. Tra poco il Taranto scende in campo nella sfida contro il Canosa per la prima gara dei playoff. Sentiamo Francesco Friuli.
15: Senza fare calcoli, due risultati su tre. Il Taranto può giocare nell'arco di 90 o 120 minuti per accedere alla fase nazionale, senza paura, con l'aiuto del proprio pubblico. Dalle 16.30 contro il Canosa non si può più scherzare. I rossoblù sono davanti a un bivio: continuare per accedere alla fase nazionale per la promozione in Serie D o meno. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo e i rossoblù dovranno evitare le bucce di banana. Vedi quello che è successo ieri: la Boys caivanese, grande favorita per poter arrivare fino in fondo, è stata battuta nel proprio playoff nazionale per 1-0 contro il Gladiator e pertanto ha detto addio alla promozione in Serie D con netto anticipo. Il Taranto invece deve contare su quello che ha maturato in questo girone di ritorno: la capacità di essere pragmatico, la capacità anche di soffrire nei momenti difficili. Questa è l'analisi del tecnico tarantino Danucci alla vigilia.
16: Il fatto di poter contare due risultati su tre non ci deve minimamente toccare, dobbiamo entrare in campo facendo la nostra partita, cercando naturalmente di giocare a calcio, di fare quello che poi questa squadra a larghi tratti di questo campionato ha sempre fatto e molto bene. Per quanto riguarda il comunicato della curva, io ho sempre rispettato il pensiero dei tifosi, quindi sappiamo, se siamo qua a Taranto, sappiamo che siamo qui per cercare di fare qualcosa di importante, per vincere i playoff. Sappiamo l'importanza che hanno queste partite per noi, innanzitutto che siamo gli addetti ai lavori, ma per la città intera, quindi sicuramente metteremo dentro il campo il massimo che possiamo mettere.
15: Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in radiocronaca diretta su Radio Cittadella a partire dalle ore 16.25.
0: Ed è tempo di playoff anche per il Martina, che in Serie D cerca il pass per la finale.
15: Sulla strada dei playoff del Martina c'è il Nardò. Nel posticipo serale delle 19.30 allo stadio Tursi, la formazione biancazzurra avrà due risultati su tre. Si ricorda però che i playoff della quarta serie non portano ad una promozione diretta in Serie C, ma un inserimento eventualmente in una graduatoria utile per il ripescaggio ed eventuali riammissioni. Il Martina non partirebbe in prima fascia, ma comunque bisogna provarci per chiudere al meglio una stagione che è stata per larghi tratti positiva.
17: È bello, io sono contento del campionato che abbiamo fatto, sono contento di quanto hanno dimostrato i ragazzi, faccio i complimenti alla società perché per l'ennesimo anno si è riconfermata in un campionato importante, magari facendo anche forse meglio degli altri anni perché è stata vicina a quello che poteva essere l'obiettivo bellissimo, quello della vittoria del campionato. Siamo stati lì, penso che abbiamo anche giocato un buon calcio. Di questo posso essere sicuramente contento. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare questi playoff in casa e non pensando al doppio risultato, perché non mi piace ragionare così, perché può diventare pericoloso, e ne abbiamo parlato con i ragazzi, però ovviamente ne sono contento. Però nei playoff si azzera tutto, tutti i numeri vengono azzerati e quindi ci giochiamo questa partita secca e dobbiamo essere bravi ad approcciarla con l'entusiasmo giusto e con la voglia ovviamente di dimostrare che il nostro secondo posto del campionato fatto non è stato assolutamente un caso, ma è frutto di grande lavoro settimanale dei ragazzi, come diceva benissimo Maurizio, e è frutto anche di organizzazione societaria e anche tecnico-tattica. Contento ovviamente di tutto questo, però adesso c'è da dimostrare in questa partita che ci siamo e vogliamo fare i playoff nel modo importante.
18: Diciamo che noi siamo preparati, ci siamo preparati in settimana insieme al mister per affrontare questa partita. Sappiamo che è una partita difficile, come diceva il mister, affrontiamo una squadra di esperienza, giocatori esperti, e noi dobbiamo cercare di metterla subito sui nostri ritmi e a fare la partita in modo sereno e tranquillo, anche perché questo gruppo ha sempre dimostrato con voglia e cattiveria di riuscire a portare tutti i risultati possibili e immaginabili, anche perché i playoff sono un campionato a parte. Quello che abbiamo fatto adesso è passato, dobbiamo proteggerlo ma soprattutto valorizzarlo.
0: E chiudiamo lo sport parlando di futsal. Per la New Taranto purtroppo svanisce il sogno della Serie A.
15: Il sogno della promozione in Serie A per la New Taranto si interrompe in semifinale. La formazione del Futura impatta 2-2, bissando il pari dell'andata, guadagnando l'accesso alla finale del girone grazie alla miglior posizione in classifica. Per la New Taranto il rammarico è tanto. Dopo l'1-1 dell'andata i rossoblù dovevano assolutamente vincere e Spindola nella prima frazione di gioco era riuscito a portare avanti la New Taranto. Scopelliti aveva firmato il pari per la Futura. Nella ripresa la Futura mette la freccia grazie al quinto in movimento e Parisi riesce a ribaltare il risultato. La speranza, così come nella gara d'andata, è firmata ancora una volta da Giannace, suo il gol del 2-2 che porta la sfida ai supplementari. Taranto ha bisogno di un gol in più rispetto agli avversari, questo non arriverà e per la squadra di Angelo Bommino resta il rammarico per non essere riusciti nell'impresa di superare la formazione della Futura e giocare il derby contro il Giovinazzo, che sarebbe valso poi il passaggio alla finalissima nazionale. Niente da fare, la Serie A resta un sogno dal 1993. Per la New Taranto adesso bisogna cominciare a ricostruire pensando al futuro.
0: È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ma prima di salutarci vi ricordo che se avete segnalazioni da proporci su fatti di interesse pubblico, notizie, problematiche della città, potete inviare appunto le vostre segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@cittadellatv.it oppure sul numero di WhatsApp 339-680-6868. Bene, è proprio tutto. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di domenica.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto diventa il cuore della programmazione sociale pugliese. La regione ha lanciato la sfida per il prossimo triennio, un welfare che passa da pura assistenza a motore di sviluppo. Si tratta del sesto piano regionale che mette sul tavolo una cifra record, 1.100.000.000 di euro. Non solo numeri, ma una rete di protezione per famiglie, anziani e giovani. Come ha spiegato l'assessore regionale al welfare, Cristian Casili.
3: Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
2: La parola d'ordine è integrazione. Il piano punta a rafforzare gli ambiti territoriali e stabilizzare i servizi, dai centri antiviolenza ai percorsi per inserimento lavorativo dei disabili. Per Taranto la sfida è doppia: grazie al Just Transition Fund arriveranno risorse extra per curare le ferite sociali, sanitarie e occupazionali di un territorio in transizione. I bisogni sono cambiati, ha detto l'assessora comunale ai servizi sociali Sabrina Lincenzo. Con il microcredito sociale offriamo prestiti fino a 10.000 euro per chi vive una crisi temporanea, evitando che scivoli nella povertà estrema. Un'attenzione particolare sottolineata anche da Anna Grazia Angolano, consigliera regionale, dal senatore Turco, secondo i quali le fragilità economiche vanno affrontate con uno sguardo integrato. Il percorso è tracciato, ora la palla passa ai territori chiamati a trasformare questi fondi in servizi più vicini, più umani e soprattutto più accessibili a tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5.500.000 di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
4: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema, che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 25 euro
2: mensili,
4: quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
2: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio, vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
4: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. questa attività che stiamo facendo con la regione, complessa però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
2: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: E adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia. Quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta, quindi, sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghi Italia del gruppo dei Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari, sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, ben trovato.
6: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
5: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
6: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
5: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
6: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi.
5: Che va fatta in un certo modo, lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
6: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto. Il fungo cardoncello che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
5: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
6: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo, quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi li porteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
5: Che bello.
6: E poi con molta probabilità i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'Istituto Alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati dei veri e propri piatti.
5: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno, insomma, questa esperienza. Bello, è molto bello, sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci, con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no, intorno a noi, sia importante.
6: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta: il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Ma c'è tutto un percorso, però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso, man mano che si va avanti, questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
5: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato questa bellissima esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
6: Grazie, saluto gli ascoltatori. Grazie.
5: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sulle grandi opere a Taranto. Il vice sindaco Mattia Giorno accusa l'onorevole Dario Iaia, commissario per il contratto di sviluppo, di attribuirsi meriti che invece, secondo Giorno, arrivano dai governi precedenti e dal lavoro dell'amministrazione comunale. L'ultima occasione di polemica è quella su Palazzo degli Uffici, l'eterna incompiuta in fase di ristrutturazione da quasi un quarto di secolo. L'onorevole Iaia ha dapprima sottolineato il clima di collaborazione istituzionale con il sindaco Bitetti proprio sul CIS, ma allo stesso tempo ha sollecitato il comune a procedere con la gara per la riqualificazione della facciata dello storico edificio.
8: Io invito il Partito Democratico a sollecitare i soggetti attuatori, soprattutto i soggetti attuatori che fanno riferimento al PD stesso, perché si diano da fare per lavorare. Quindi voglio invitare questo pomeriggio il Comune di Taranto, e devo ribadire che col sindaco c'è una grande collaborazione sul CIS, sottolineo sul CIS perché abbiamo dei ruoli istituzionali entrambi, e sollecito il Comune di Taranto affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione della gara per quanto riguarda questo bellissimo palazzo che è alle mie spalle, il Palazzo Archita. Mi risulta che il Comune di Taranto nella prima decade di giugno dovrebbe pubblicare finalmente la gara per fare in modo che le risorse del CIS vengano effettivamente utilizzate per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita, e per poi procedere con gli interventi infrastrutturali interni, rispetto ai quali poi cercheremo di trovare ulteriori risorse.
7: Di diverso avviso il vice sindaco Mattia Giorno, che accusa la presidente Giorgia Meloni di non essere mai venuta a Taranto e quindi di assenza di attenzione per il territorio, sottolineando come dal 2022 non è stato aggiunto un euro alla dotazione del CIS Taranto, che continua a vivere, afferma il vice sindaco, esclusivamente delle risorse stanziate dai governi precedenti. Giorno attribuisce al PD il merito di aver istituito il contratto di sviluppo, che, sostiene sempre il vice sindaco, è stato di fatto fermo in questi anni proprio per responsabilità dell'attuale governo. Lo scontro si sposta anche sull'ennesimo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, la cui entrata in funzione è ora prevista per il 2028. Questa volta è Luca Lazzaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ad attaccare il centrosinistra. Lo slittamento del primo paziente al 2028, afferma Lazzaro, certifica il fallimento della programmazione sanitaria del Partito Democratico. Accuse di inadeguatezza vengono mosse all'indirizzo del presidente della regione Antonio De Caro e infine al sindaco Bitetti, che secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, davanti ad una situazione così grave, dovrebbe assumere un ruolo più incisivo e autorevole in difesa degli interessi di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Near miss all'ex Ilva di Taranto presso il treno Lamiere, una situazione di particolare pericolo e rischio che solo per fortuna non si è trasformata in un altro infortunio, l'ennesimo, in questa difficile prima parte dell'anno. È accaduto, ironia della sorte, proprio il 1 maggio, quando si sprecano le parole sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che sulla necessità di blindare i posti e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come riferiscono i sindacati in maniera congiunta, FIM, FIOM, WILM e USB, è caduto un corpo illuminante industriale a Campana, installato a oltre 20 metri di altezza sotto la copertura del capannone. L'episodio è avvenuto in prossimità di un marcatempo, area frequentata dai lavoratori, nonché lungo la via di accesso al treno Lamiere. Solo per una mera casualità, dicono le organizzazioni sindacali, non si sono registrate conseguenze per le persone. L'evento tuttavia presentava un potenziale gravissimo, con il rischio di infortunio grave o esiti ben più drammatici se avesse coinvolto un lavoratore. Oltre a sottolineare la gravità del fatto in sé e le ripetute segnalazioni sull'usura delle strutture di sostegno e dei sistemi di ancoraggio e sicurezza dei corpi illuminanti, i sindacati ci tengono a rilevare la mancanza della corretta informazione. Inoltre evidenziano che ad essere messi in cassa integrazione insieme a tutti gli altri ci sono spesso addetti alla manutenzione elettrica e meccanica, alcuni addirittura 0 ore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: È il momento di parlare di San Cataldo, il Road to 8 maggio, il percorso che ci avvicina ai giorni dei festeggiamenti. E quali sono i prossimi appuntamenti? Ne parliamo con Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale della Città Vecchia. Buongiorno Don Emanuele, ben trovato.
11: Buongiorno, ben trovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
10: Volevo sottolineare che so benissimo che ti chiami Don Emanuele, però poco fa, a quanto pare, prima di dare la linea, ho detto Don Luigi Ferro, in realtà perché pensavo al nostro confratello, diciamo, della Dolorata, che quest'anno ha avuto l'onore di portare l'Addolorata. In realtà mia mamma mi ha scritto subito, ha cambiato nome Don Emanuele, attento, insomma, niente, vabbè, farti presente a, diciamo, anche, diciamo, questi disagi che uno vive mentre lavora, diciamo, con la mamma.
11: Siamo,
10: diciamo,
11: cugini, siamo cugini.
10: Lo so. Allora Don, esperienza e testimonianza fortissima quella della nipote di Peppino Impastato, e adesso quali sono i percorsi, gli altri appuntamenti in vista, insomma, di questi festeggiamenti patronali del 2023?
11: Si continua domani con le città visibili, un nuovo appuntamento legato alla festeggiamenti, con la partecipazione della provincia di Taranto, che ha voluto coinvolgere le amministrazioni comunali della provincia ionica, non soltanto quelli della diocesi ma anche quelli della metropolia, quindi appartenenti alle diocesi di Taranto, di Castellaneta e di Oria. Si ritroveranno qui alle 4:30 di domani pomeriggio con Emilio Casalini, giornalista della RAI, per parlare di buone pratiche. Per parlare di buone pratiche e per avviare una challenge fra i comuni, per vedere quali sono i percorsi avviati in tema di inclusività, accessibilità e sostenibilità. E poi alle 18:30 ci ritroveremo in chiesa insieme ai vescovi per accendere una lampada, si chiama In Rete per la Pace, il momento di preghiera che vivremo insieme. Ed è un modo proprio per fare rete, per guardarci, per impegnarci, per mettere in circolo le cose buone che fanno parte delle nostre amministrazioni e delle nostre cittadine, i nostri paesi e cittadine che fanno parte dell'interno ionico. Poi sicuramente un momento importantissimo è quello della processione a mare, alle ore 18 dell'8. Quindi alle 18 dell'8 di maggio in cattedrale ci si ritrova intorno all'arcivescovo, intorno al sindaco con il capitolo metropolitano, perché l'arcivescovo consegna al sindaco la statua di San Cataldo, Upregge, che significa praticamente il privilegio di poter avere, tra virgolette, in possesso la statua per il giorno della festa da parte dell'amministrazione comunale, perché la consegna alla città e provveda ai festeggiamenti. E allora poi da lì, dalla cattedrale, da Molo Sant'Egidio ci si imbarca, si solcano i due mari e si imbarca al Castello Aragonese. Al Castello Aragonese continua la processione verso la cattedrale. Ovviamente sono tutti momenti intramezzati dall'ascolto della banda, dai fuochi d'artificio, e la processione a mare è l'appuntamento che in un certo senso forse è probabilmente l'apice,
10: sì,
11: della festa esterna di San Cataldo, anche se il 9 si prosegue al mattino con un convegno per i giornalisti, ma per tutti coloro che vogliono parteciparvi, che è disarmare le parole, che è la macro traccia data dai festeggiamenti di San Cataldo in tema di pace e di comunicazione, ed è un convegno dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali in partenariato con il Comitato di San Cataldo, in modo tale che giornalisti, operatori della comunicazione, giovani, parroci, persone che si occupano comunque di informazione o di comunicazione in generale, possono prendere parte ad un convegno di formazione legato sia all'esperienza del Mediterraneo, come Mediterraneo mare di pace, e quindi c'è l'intervento anche del commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e poi c'è anche la presenza di due testimonianze fondamentali e importanti che vengono dalla striscia di Gaza. Gennaro Giudetti, che è il nostro tarantino,
10: che abbiamo ascoltato anche quest'anno, diciamo, in una versione straordinaria, sì, per la prima volta sul pendio di San Domenico in occasione dell'uscita della Dolorata. È stato un momento davvero molto molto toccante, perché poi alla fine ci permette di comprendere che i riti della Settimana Santa, come San Cataldo, non sono eventi distaccati dalla realtà e dal momento storico
11: che
10: viviamo.
11: Ma no, è esattamente il contrario. Noi facciamo i riti per entrare nella realtà, e accanto a lui ci sarà un altro ospite eccezionale, padre Ibrahim, che è direttore delle scuole cattoliche di Terra Santa, viene da Betlemme, e siamo riusciti ad averlo nonostante ci siano tante incertezze sul traffico aereo, ma è già in Italia, quindi siamo sicuri.
10: Bene,
11: che
10: almeno questo
11: riuscirà a venire con noi, e i momenti saranno moderati sia dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che dalla giornalista, la collega di Marina Luzzi. Quindi insomma dobbiamo cercare di essere presenti e di approfittare di questo momento. Il sabato sera invece è la serata del Cataldus d'Argento. Cataldus d'Argento, che viene riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Comitato da alcune personalità tarantine, ma è sempre l'occasione per poter parlare anche questa volta di Mediterraneo, e c'è un progetto teatrale, musicale molto bello, internazionale, che intramezzerà i momenti della premiazione. Un gruppo di Firenze, giovani del Mediterraneo, chiedo scusa, voci del Mediterraneo, e che dipingeranno sia visivamente che musicalmente quattro quadri con quattro storie che vengono dal Mediterraneo, in lingua greca, araba, dialetto napoletano e italiano.
10: Che bello!
11: È una cosa molto interessante,
10: sì,
11: appunto. E poi il 10. È il coronamento, il giorno in cui si ricorda il ritrovamento di San Cataldo, e al mattino ci sarà l'invenzio corporis, cioè la memoria del giorno in cui San Cataldo fu trovato in quello che adesso è il Battistero, e la sua ricognizione fu possibile grazie al ritrovamento di questa crocetta aurea che noi conserviamo ancora. Ci sarà un sorteggio nel Salone dei Vescovi alle 10:30, nella scuderia alle 19:30, con chi? Con le imprese iscritte ad ANCE, perché San Cataldo fu trovato dai muratori, e quindi ci sarà questo sorteggio ad

0: Quindi sarà dato l'onore di poter portare la crocetta aurea presso il battistero. Qui sarà mostrata ai fedeli ed esposta alla venerazione, portata nel cappellone insieme alle altre reliquie. È un momento molto bello, solenne, che da un po' di anni prende piede. Ma è anche la festa della mamma, giorno 10.
1: Appunto.
0: In conseguenza, noi dedicheremo la messa delle 11:30 a tutte le mamme con una benedizione speciale. E chi vorrà potrà ritirare presso il bookshop della cattedrale un ricordo, una cartolina che si può personalizzare al momento per la propria mamma. È disponibile dalle 9:30 alle 11:30 di domenica mattina. Si viene nel bookshop della cattedrale, su questa pergamena si mette il proprio nome, il nome della propria mamma. E che cosa c'è sulla? Qual è il soggetto? È un particolare de Matteis. Dell'affresco del cappellone dove la Madonna abbraccia San Cataldo. È una dedica per tutte le mamme. E poi il pomeriggio
1: la processione a terra.
0: Processione a terra, concerto dei Terra Rossi in piazza, grande spettacolo pirotecnico e DJ set sul monumento del marinaio.
1: Don Emanuele, insomma, credo che tu abbia detto davvero tutto. Non resta che insomma viverci questi momenti davvero, che fanno parte anche della nostra storia comunitaria, almeno da 955 anni, da quel 1071 in cui furono ritrovati i resti di San Cataldo.
0: Dal 971, hai fatto uno sconto di 100 anni.
1: Appena, diciamo.
0: 100 anni più,
1: appena, appena. E allora, Don Emanuele, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, un abbraccio,
0: grazie,
1: e soprattutto
0: grazie,
1: diciamo, buon lavoro, perché saranno giorni intensi.
0: Grazie, a presto.
1: A presto.

0: risponderà anche alle domande sulla trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia, dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali si riaffaccerebbe l'interessamento di Arvedi. Si tratta del cosiddetto piano B. Si andrebbe a costituire una cordata con Arvedi, il gruppo siderurgico Qatar Steel e un non meglio precisato fondo finanziario. Una prospettiva che di fatto riapre ancora una volta i giochi per la cessione dell'ex Ilva. Lo stesso Urso ha già dichiarato che la gara è aperta, nonostante siano già in corso le trattative con il gruppo finanziario americano Flux e con il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ad essi, ha detto il ministro, si può sempre aggiungere qualcun altro. La gara è aperta, competitiva e comparativa. Insomma, anche il termine di aprile è volato via senza che si intraveda una soluzione a questa gara infinita, sempre aperta e mai in dirittura di arrivo. Duro il commento del segretario della Wilm Rocco Palombella, per il quale siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo. Il Ministero delle Imprese, afferma Palombella, continua da mesi a inseguire ipotesi di cessione senza mai affrontare fino in fondo il risanamento, il rilancio industriale e il ruolo dello Stato nell'ex Ilva. Il futuro dell'azienda, conclude il segretario della Wilm, non può essere affidato a soluzioni improvvisate e senza il coinvolgimento delle parti sociali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La vertenza Tiscali si infiamma dopo il grido d'allarme lanciato da CGIL e CISL. Oggi anche UIL e Partito Democratico alzano il tiro contro la decisione del gruppo di smantellare il presidio ionico. 17 lavoratori, 17 famiglie sospese, per loro l'azienda ha deciso dal 13 maggio il posto di lavoro non è più Taranto ma Bari, una scelta definita dai sindacati un ricatto bianco. Con uno stipendio medio di 1000 euro il trasferimento forzato equivale nei fatti ha una spinta verso le dimissioni. La tempistica solleva più di un dubbio: i trasferimenti dovrebbero scattare appena 24 ore dopo l'udienza cruciale del 12 maggio per la cessione del ramo B2C al gruppo Canarbino. Lo smart working concesso fino a fine anno per la UIL è solo un palliativo, un modo per addolcire la pillola di uno smantellamento ormai deciso. Chiediamo, sottolinea Alfredo Neglia, esecutivo UIL FPC, il ritiro immediato della procedura. Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Taranto non è una sede periferica sacrificabile. Anche la politica si muove. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Ionico, parla di alternativa inaccettabile e chiede un tavolo immediato con le istituzioni. L'obiettivo è uno solo: bloccare le partenze e pretendere che il nuovo acquirente presenti un piano industriale che rispetti la dignità e il lavoro di chi per anni ha garantito la qualità del servizio in questo territorio. Insomma, la battaglia è solo all'inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto. Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017, è stato una delle voci più lucide della sua generazione, vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3. Ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, In fumo sulla città. Leogrande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di quest'anno, un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi. Un premio partecipato, sostenuto dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leogrande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile: Il gelso di Gerusalemme di Paola Cariddi, Un viaggio tra gli alberi, simbolo del Mediterraneo, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese, e Il diritto internazionale tropico mediterraneo di Stefano Liberti sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare, L'Italia senza casa di Sara e Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare, Stato mafia, La guerra dei 30 anni di Stefano Baudin.

0: No, è Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore insieme ai circoli di lettura di tutta Italia sono stati gli studenti pugliesi. I ragazzi non si sono limitati a votare, ma sono diventati reporter nel concorso Raccontami il giornalismo, guidati dalla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. Sabato conosceremo i nomi dei vincitori, ma il vero trionfo sarà vedere una comunità che, seguendo l'esempio di Alessandro Leogrande, sceglie ancora di leggere, capire e restare vigile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Tears, bellissima. Beh, The Weeknd ci ha regalato un album bellissimo, meraviglioso, proprio nel 2020, After Hours, che contiene naturalmente questa canzone, il singolo che vi abbiamo proposto e lanciato in questo che è l'appuntamento dedicato come sempre ai grandi successi del passato, il nostro Rewind, che ogni mezz'ora insomma riaccende quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Questo

Animali notturni, bellissima. Beh, presentata al Festival di Sanremo, la canzone di Mali Gayan, che usa poi questa metafora un po' della vita notturna per raccontare quelli che sono amori intensi, istintivi e anche trasgressivi. Bali, bravissima Mali Gayan, che devo dire è una canzone che poi, tra l'altro, sta girando molto bene anche nella nostra classifica ufficiale. Allora, contatti, come sempre vi ricordo il 339-6806868, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. I don't wanna-

Ecco qua, Call It, la canzone di Soul Roy. Anche questo devo dire, insomma, è stato un altro dei grandi artisti che abbiamo consumato, insomma, in questi mesi. Lui è un giovane artista che viene dalla Svizzera, ha sfornato questa canzone che esplora un po' quella che è la paura di amare, la difficoltà di dare un po' un nome ai sentimenti. Lui ha paura di dire amore perché in realtà pensa, insomma, che definendo il suo sentimento proprio amore la relazione si possa rovinare. Infatti dice nella canzone I don't wanna call it love, non voglio chiamarlo amore. Un altro grande successo, altro grande singolo che abbiamo come sempre ritrovato all'interno di Driving, il nostro viaggio serale. Avremo un ospite più avanti intorno alle 18:20, insomma, ritorno importante per un giovanissimo artista che ben conosciamo, è Lauren.

0: Scorpio, insomma la quinta, una nuova edizione del quinto album di questo insomma grande artista fra quintale che abbiamo conosciuto poi tra l'altro con tanti bei successi. Beh, anche qui si parla dell'amarezza, la tristezza della fine di una relazione, insomma tutte finite questi rapporti d'amore anche per fra quintale, con una bella metafora in questo caso, insomma questa aranciata, le lacrime, il pianto che cadono naturalmente nell'aranciata e la rendendola appunto amara. Questo è un po' la linea, il senso, il tema di questa canzone che racconta la fine di questa storia firmata appunto fra quintale. Bene, facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit. Ask yourself, yourself, yourself.

altro pezzone incredibile, ragazzi, eh? E che accoppiata, perché qui abbiamo Madonna con Sabrina Carpenter con Bring Your Love, eh? Questa canzone che poi, insomma, annuncia, lancia, pensate, il 15° album in studio di Madonna, che uscirà, insomma, penso il 3 luglio, da quello che ho letto. Si chiama Confession 2. Mamma mia, quante belle tracce sicuramente troveremo. Canzone poi questa prodotta anche da Stuart Price insieme a Madonna, con un campione incredibile di una canzone che poi amo in modo particolare, del 1988. Il pezzo era Good Life degli Inner City. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto particolare anche agli amici della tarda serata, della notte in pratica, quelli della replica. Ci sono The Colors adesso.

Un paio di saluti. Flavia, buona serata, mi scrive da Taranto, voglio sentire The Colors, ecco ti accontentata. Antonello, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, per i bei complimenti che ci hai fatto, mi scriveva da Bari, ci guardava naturalmente attraverso il canale 94. Saluti a Silvia, buona serata da Taranto, un saluto anche a Paolo, anche lui immancabile, quello è il nostro appuntamento dedicato come sempre alla musica, insomma due ore di grandi novità. Calcutta, Davide Petrella hanno firmato questa nuova canzone di The Colors con un video, devo dire, molto particolare, che c'è la presenza in questo video di due personaggi, insomma, che appartengono un po' anche agli anni Ottanta, Eva Enger e anche Gianni Celeste, devo dire molto carino, video che naturalmente ritroverete, riguarderete sul nostro canale, canale 94 per intenderci. Ho un ospite, tra pochissimo sarà con noi, lo abbiamo conosciuto sin dai primi singoli, Lauren.

0: dal sapore decisamente anni 80, questa nuova canzone di Lizzo che ritorna, insomma, con un video anche molto carino, molto provocante o provocatorio, diciamo così, insomma, anche perché è una canzone dedicata un po' ai suoi fan e la paura di perderli, insomma, di perdere il pubblico che naturalmente ogni giorno è presente nella sua vita. Don't Make Me Love You, Lizzo. Facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Lauren.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto, come si dice.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene, devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il Mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele,
0: meraviglioso.
1: Sono state le prime due, diciamo, certo, che ho imparato.
0: Senti Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì, però sono a Milano ora.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di vista di crescita da musicista sicuramente c'è stato. C'è stata una crescita ovviamente anagrafica, perché sono passati ora 3 anni. Diciamo allora, l'amore che ho per la musica in realtà è sempre lo stesso, è sempre stato lo stesso e continua a essere lo stesso, anzi a crescere giorno in giorno, è una cosa che non mi stanca mai, e quindi l'unica cosa che è cambiata è semplicemente che sono diventato un po' più grande, però a livello di amore per la musica è rimasto lo stesso.
0: Bene, bene. Lorenzo, ogni tanto hai qualche, come si dice, blocco creativo?
1: Certo,
0: insomma, qual è lo strumento in cui ti rifugi? Più la chitarra o il pianoforte?
1: Ma anche qui vado un po' a periodi, diciamo che ultimamente il pianoforte. Però ovviamente ce l'ho entrambi, qui sia pianoforte che chitarra, come mi trovo suono, però diciamo ultimamente il pianoforte. Poi per quanto riguarda i blocchi creativi, sì, è una cosa un po' che fa parte di tutti, credo. A volte possono durare solo pochi giorni, a volte addirittura possono durare mesi, e poi magari riprendi e in una settimana scrivi 3-4 canzoni, quindi va un po' tutto così, dipende dal periodo.
0: Bene, allora Cobalto, che sentiremo tra pochissimo, una canzone che descrive immagini forti, dai senza tetto ai femminicidi. Come mai, Lorenzo, hai sentito, insomma, l'esigenza di passare a quelli che sono temi intimi, a un racconto un pochino più sociale?
1: Ma allora, questo è un brano in cui, diciamo, io ho cercato di riporre un po' tutto quello che mi circondava, nelle strofe soprattutto passo un po' da un argomento a un altro, toccando, ecco, come anche hai detto tu, temi sociali, come possono essere quello del femminicidio, o addirittura, appunto, ecco, ho parlato anche dell'immagine dei senza tetto, perché un po', diciamo, è stato un brano non di sfogo, ma quasi, nel senso che ho cercato di raccontare quello che mi succedeva intorno, quello che guardavo, prendendo proprio delle immagini immagini concrete di quello che vedevo e riportarle semplicemente in musica, quindi è stato quasi, ecco, un racconto di quello che mi succedeva intorno.
0: Perché cobalto, Lorenzo?
1: Ho scelto il colore cobalto perché, allora, intanto è un colore un po' particolare, diciamo, non comunissimo, e poi perché, diciamo, è un colore che può avere una doppia faccia, nel senso che può essere sia considerato freddo che un colore intenso, e quindi l'ho utilizzato un po' come metafora, come per dire, ecco, che dietro quello che vediamo può esserci anche sempre una seconda faccia, no? Quindi non fermarci mai all'apparenza, ma di andare oltre.
0: Allora, Galassia, questo tuo album che, dicevo, insomma, abbiamo conosciuto per intero, adesso Cobalto. Lorenzo, dove ti porterà il tuo viaggio musicale nei prossimi mesi?
1: Ma io continuerò a scrivere, a sperimentare anche, e cercare di portare, ecco, sempre un prodotto nuovo che possa piacere in primis a me, ovviamente, e poi anche alle altre persone, e quindi cercherò, insomma, di sperimentare e di portarvi nuova musica.
0: Bene, Loren con noi, Cobalto la sentiremo tra pochissimo. Sei impegnato in un tour in questo periodo, Lorenzo?
1: Sì, abbiamo un po' di date, toccheremo inizialmente 3 date, toccheremo 3 parti dell'Italia, nord, Milano, Roma per il centro e Bari per il sud, e poi ci sono 3 date in aggiornamento per quanto riguarda poi quelle successive a queste 3.
0: Bene, allora grazie a Lorenzo che è stato con noi, Loren, naturalmente noi promuoveremo questa tua canzone anche come bella novità della settimana, il singolo si chiama Cobalto, ma noi ci risentiamo presto, Lorenzo, per tante novità. E poi scendi qui da noi in Puglia?
1: Sì, verrò a trovarvi, penso a giugno vengo da voi.
0: È una promessa, noi ti aspettiamo all'interno di Driving e dei nostri vari appuntamenti. Cobalto su Cittadella, il singolo di Loren.

0: Pannella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, New Hit.

canzoni nuove, come sempre le belle novità che vi passiamo in questo appuntamento che si chiama New Hit. Ogni mezz'ora siamo pronti a regalarvi una bella novità che poi naturalmente ritroveremo in quella che è la nostra programmazione. Ritorno importante, Fulminacci, la canzone si chiama Maledetto Me, il brano che poi fa parte di Calcinacci, questo suo album affronta quella che è la responsabilità dei propri errori e le fragilità relazionali, insomma tema anche questo molto delicato, perché è un'autoanalisi sincera che va a esplorare, dice Fulminacci, quelli che sono i sensi di colpa per la fine appunto di una relazione. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, poi tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un'altra bella novità, altro singolo nuovo con la New Hit.

di saluti. Anna, buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso i canali 94. Fabio, buon lavoro, mamma mia quanti bei complimenti, grazie, naturalmente continua a seguirci, spero di poterti accontentare insomma con la canzone che mi ha richiesto. Intanto c'è questo Kamerad, si chiama Tim Kamerad, viene dalla Germania, pensate, ha ottenuto un grande successo nel 2022 con I Believe, con 300 milioni di streaming. Torna con questo singolo, si chiama Hug Yourself, che è un brano, devo dire, pop, decisamente ironico, lo possiamo anche definire liberatorio, che parla poi della fine di una relazione, incoraggiando l'autostima e lasciare andare le persone, insomma, chi in realtà non ci apprezza. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.

0: Mirabella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostri ripescaggi, i grandi successi dal passato, ma in quello che è il nostro viaggio, il nostro rewind attraverso quelli che sono i grandi singoli, riaccendendo come sempre la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Red Hot Chili Peppers, siamo nel 2016, album bellissimo, The Getaway con Dark Necessities, questa gran bella canzone, questo gran bel singolo pieno di carica, con un video anche incredibile che abbiamo naturalmente potuto vedere sul canale 94 sulla nostra Visual Radio, con una bella produzione, quella di Danger Mouse, che poi sostituì all'epoca Rick Rubin, conferendo al brano, devo dire, un suono un pochino più moderno, più stratificato. L'abbiamo sentito naturalmente in questo bel ripescaggio. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

un'altra grande collaborazione. Beh, troviamo insomma Madame con Marrakesh, Volevo capire, si chiama il singolo. Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Debora, devo salutarla dalla provincia di Bari, che poi tra l'altro mi ha richiesto una canzone. Purtroppo siamo in chiusura, ma sicuramente la sentirai nella nostra programmazione. Grazie per il tuo messaggio. Saluti anche a Mirko, buon lavoro e ben ritrovato nel nostro viaggio serale. Ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare e salutare anche gli amici della replica, gli amici notturni, insomma, in tarda serata. Noi andiamo come sempre in replica e poi ringrazio anche il nostro Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto come sempre domani, se volete, con Driving.

0: one way. Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, insieme a me il dottor Leonardo Mortato. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, bentrovati a tutti.
2: Allora, noi facciamo un bel discorso oggi, un discorso di quelli importanti, un discorso di quelli che sicuramente vanno detti da un esperto. Leonardo, tu sei qua perché, insomma, alla base di tutte le tue esperienze, di tutta la tua ricerca e degli ultimi anche studi scientifici, parleremo del microbiota in maniera molto particolare e in generale della corretta educazione alimentare, perché come tu ci insegni il microbiota è un potente alleato che però dobbiamo alimentare per farlo funzionare bene, in buona sostanza, è corretto?
3: Sì, è proprio quello che hai detto. In pratica il microbiota è un po' il regista, come possiamo dire?
2: Sì.
3: Il regista, no? Che ci indica un percorso, no? Tra salute e malattia, abbiamo detto, no?
2: Certo, certo.
3: E questa è una cosa, se ci pensi,
2: è importante.
3: Vero. Quindi il messaggio che dobbiamo lanciare alle mamme è proprio questo, che noi dobbiamo allearci quanto più possibile con il nostro microbiota, che non è poi una cosa proprio così, microbiota, può pensare chissà cosa.
2: Chissà cos'è questa cosa misteriosa.
3: Purtroppo viene dagli ultimi studi, no? Quando abbiamo visto l'altra volta, ti ho detto che noi siamo fatti da migliaia di geni e milioni poi di invece di batteri, quindi siamo immersi proprio in un ecosistema batterico, se ci pensiamo, no? È incredibile.
2: Non lo sappiamo. Cioè
3: non
2: noi...
3: lo sappiamo, poi il discorso è che probabilmente non ci siamo proprio coevoluti. Parliamo di milioni e milioni di anni fa,
2: sì,
3: non è che noi viviamo il contingente, il momento attuale,
2: sì,
3: pensiamo che la vita si concentri
2: qui e ora,
3: ma
2: e invece no, arriviamo da molto lontano.
3: Molto lontano, abbiamo un passato,
2: sì,
3: tutte le nostre carte genetiche, insomma.
2: Che poi sono quelle, in buona sostanza, del bambino, no? Noi prima dicevamo fuori onda che l'importanza la veramente fondamentale, profonda, dei 1000 giorni di vita, che è quello,
3: infatti,
2: con cui siamo partiti. Noi la rubrica è proprio partita con Grazia Benedetti, che salutiamo e che ci sarà le prossime volte. Siamo partiti proprio dall'importanza dei primi 1000 giorni, che uno non può immaginare una cosa del genere.
3: Proprio perché questo riflette un po' il comportamento, per esempio, dell'esperto, del pediatra, ecco, in questo caso, che deve stare bene attento, per esempio, anche nella somministrazione dei farmaci. Cioè, molte mamme non sanno che prescrivendo una varietà di antibiotici, mi viene in mente il primo farmaco,
2: sì,
3: andiamo ad alterare tutta una situazione, diciamo, dell'ecosistema, per cui chiaramente poi non possiamo avere poi il vantaggio, no? Che invece questo regista, ecco,
2: questo regista possa agire liberamente.
3: Ecco.
2: Viene un po', diciamo, costretto da alcune medicine.
3: Sì, alcuni comportamenti da parte del pediatra, da parte,
2: sì,
3: della madre, lo stile di vita,
2: certo,
3: no? Lo stress. Non trascurare neanche lo stress
2: dei bambini.
3: Molte volte siamo noi genitori,
2: gli adulti
3: siamo un po' stressati, magari non siamo in grado di dare delle risposte a volte
2: certo,
3: a dei bisogni che i figli chiedono.
2: Perché poi è chiaro che guarda, questa è una cosa molto bella, però è un mistero, no? Quando arriva un bambino già è un mistero nella pancia, perché come mi dicevi tu prima, il bambino quando nella pancia già

0: sente questi suoni che sono il battito della mamma, il respiro, e la voce della mamma. E poi a mano tu hai detto prima, ma se immagina se mettessimo una musica all'ascolto, no?
1: Il bambino sarebbe in una armonia totale.
0: Ecco perché la musica, noi lo diciamo, è sempre
1: è possibile che
0: se
1: a 6 mesi, 7 mesi vada in questa
0: è così
1: da un punto di vista oculistico, no. Posso dire,
0: ecco,
1: bambino quando nasce ovviamente ha difficoltà ancora a mettere a fuoco,
0: ma quando
1: comincia a vedere, dice, bisogna aspettare quei 20, un mese. Mentre per quanto riguarda la musica,
0: l'ascolta da subito.
1: Ascolta proprio l'armonia del suo si chiama organismo viscerale, scusami, questo è un altro termine. Organismo viscerale è un coacervo di suoni armonici che il bambino sente.
0: Che bello, incredibile. E poi quando viene alla luce, quindi con tutta la bellezza di questo miracolo, perché ogni nascita credo sia un
1: miracolo,
0: un grande miracolo. E quindi le mamme
1: pensa, Annette, cioè tu vivi, no, in un paradiso,
0: sì,
1: no? E poi devi affrontare la vita. Se cominci, come hai detto tu prima, no, a istruirlo in qualche maniera, no, a dargli quei giusti suggerimenti.
0: Sì. Come per dire, guarda, figlio mio, ti aspetta questo, ti aspetta questa armonia, ti aspetta questo amore, questo calore, così come dici tu. E
1: fuori non troverai tutta l'armonia dell'interno, la tranquillità, troverai tanti rumori che proverranno
0: dall'esterno,
1: da altre agenzie, da altri enti, da altre cose.
0: Però qui anche in questo poi la mamma e il papà, come dire, si abituano a questo nuovo essere umano e dicono ok, adesso noi dobbiamo seguire quali sono i suoi ritmi, quali sono le sue cose.
1: Questo
0: proprio nella corretta, diciamo, come dire, accoglienza di un bimbo che nasce. Però tu mi insegni, Leonardo, che quando nasce un bimbo nascono anche una mamma e un papà.
1: Sì, io ho la fortuna di essere un genitore, no?
0: Sì.
1: Quindi avendo cresciuto, insomma, vivendo a fianco mio figlio, ho imparato tante cose, ma le ho imparate, ti dirò, anche attraverso lui.
0: Che bello, è incredibile. Quindi si cresce insieme, come se rinascessimo. Allora facciamo così, Leonardo, noi mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci di nuovo in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri. Leonardo Murtato, il nostro fantastico medico che ci sta parlando del microbiota. Abbiamo parlato della corretta alimentazione, di quello che dobbiamo fare per nutrire questo nostro caro amico microbiota. Partiamo quindi dall'alimentazione, quindi dai primi istanti di vita, primi giorni.
2: Quindi adattamento al seno, innanzitutto quello che si spera. Sì. Io non so, per la mia esperienza, cioè devo dire che tutte le mamme sono in grado di
1: allattare. Okay.
2: Poi subentrano magari alcuni fattori a volte, no?
1: Sì.
2: Che non sappiamo, insomma, certe volte sono un mistero.
1: Dalla tua esperienza, io
2: la
1: non
2: mia
1: lo
2: esperienza,
1: so.
2: A volte non lo so.
1: Ma
2: non
1: c'è
2: lo so.
1: Paura o non lo so?
2: A volte c'è proprio la paura di allattare, vedo, non la mamma, ma non pronta, quindi sa che esiste un latte artificiale col biberon, insomma.
1: E immagina che quello sia la cosa giusta.
2: Immagino la cosa giusta, oppure c'è un intervento della nonna o di un parentato magari troppo vicino,
1: sì.
2: Troppo, da cui magari si è dipendenti a volte, no? Non si riesce a
1: staccarsi. La cosa bella sarebbe dedicarsi all'ascolto del bambino e di se stesse, no? La mamma che dovrebbe ascoltarsi.
2: La mamma si ascolta se stessa, la soluzione
1: la trova.
2: Sono convinto.
1: È importante. Quindi
2: l'esperienza è questa.
1: Sì.
2: E poi vabbè, il classico, voglio dire, allattamento, prima dei 6 mesi per esempio, che tutti mi chiedono, ma perché non diamo un po' di frutta tra i 3-4 mesi, poi cominciamo con un complementare? Ma mi spiego che non c'è assolutamente bisogno, no? Di implementare nutrienti che francamente non...
1: Il latte ce li ha tutti.
2: Fino a 6 mesi il latte materno, anche il latte, per chi non può lattare, il latte diciamo di formula, la start formula, formula 1,
1: sì.
2: Va bene.
1: Va benissimo con quello. Quindi il bambino cresce sano, si sazia e con con latte fino ai 6 mesi. Quindi è completamente inutile.
2: Non forzare nulla, perché molto gli errori li commettiamo, insomma, inconsapevolmente, no? Un po' perché vogliamo far mangiare un po' di più o un po' di meno, insomma. Quando il bambino si autoregola. Cioè l'organismo umano è meraviglioso, noi non lo sappiamo, ma anche nell'adulto, se noi non cogliamo i segnali di quando dobbiamo fermarci nel mangiare, siamo sempre lì,
1: è vero, no? È vero, troppo, dobbiamo ascoltarci.
2: No,

0: cogliere i segnali,
1: i segnali
0: poi...
1: che ci provengono dal nostro interno.
0: Dal nostro interno, sì. È vero, questa è una cosa molto importante. Poi c'è da dire che anche, voglio dire, come dire, un po' probabilmente questa voglia di affetto, di dare affetto a questi bambini, che dici mangia, perché spesso è così,
1: Anzi, invece... sai che ti dicono? Quando hai guardato, dottore, ma quando il bambino ci guarda, è come se dicesse, ma quando è che mi fate mangiare?
0: Perché nell'adulto arriva questo pensiero. Il bambino ti sta guardando perché ti osserva.
1: Sei il padre, sei la madre, insomma, le figure di riferimento, la mamma soprattutto.
0: Poi io vedo, almeno ricordo per quella che è la mia esperienza, questo sguardo languido durante l'allattamento, sempre. Che è molto bello.
1: Ecco perché durante l'allattamento si genera il rapporto tra madre e bambino.
0: Sì.
1: E a livello scientifico è stato visto, per esempio, che c'è una sinaptogenesi, una quantità di cellule nervose che si creano. E quindi pensa a livello cognitivo, no?
0: Quanto fa, incredibile, bellissimo. Va bene, allora Leonardo, dopo queste bellissime informazioni, ancora un po' di musica e torniamo sempre qui con Bimbi Maestri.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci ancora in onda insieme a Leonardo Murtato, il nostro super medico, il nostro super pediatra che ci parla di tante cose. Come il nostro super microbiota, Leonardo.
2: Quello
1: sì. Sì, perché dobbiamo entrare nel meccanismo di questa parola sembra a noi molto lontana, aliena. Invece no, il microbiota, come Leonardo ci sta insegnando in queste puntate, è un nostro alleato.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
6: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che è in bianco e nero.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Eccoci tornati nell'ultimo pezzo, ma non l'ultimo perché poi non ci rivedremo, Leo, della nostra rubrica bellissima Bimbi Maestri. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di questo nostro amico microbiota che dobbiamo alimentare, della giusta e corretta alimentazione, dei casi di obesità che sono maggiori al sud e di tutto quello che noi possiamo fare per alimentarci bene, quindi cibi non processati, uno stile di vita allineato, diciamo, e lo stress, capire noi pediatri che cercano di capire, aiutare la famiglia, quindi la mamma, il papà, il bambino, quindi c'è questo nucleo che va protetto e va supportato.
2: Tu pensa, tra le righe, quando si presenta sempre un bambino con la stessa patologia,
1: cioè, succede che vengono sempre per la stessa cosa, dice mi fa male la pancia, mi fa male la pancia,
2: sono sempre raffreddato, il bambino sempre raffreddato. La mamma dice, nonna, poi si convince, ma come mai c'ha sempre mal di pancia,
1: ho sempre il raffreddore,
2: allora tu ti fermi un attimo, chiaramente devi cercare di comporre un po' poi tutte le...
1: Il puzzle, certo. Non è facile, assolutamente. Quindi questo è...
2: Questo ascolto attivo. Cercare di ascoltare.
1: È vero, è importante, l'ascolto attivo, capire.
2: E non mettersi sempre che siamo pronti a dare subito la risposta...
1: Veloce
2: immediata.
1: L'ascolto attivo, l'ascolto è qualcosa veramente di, come dire, di così importante.
2: Tante, l'ascolto vuol dire fare un silenzio dentro di sé, il silenzio interiore.
1: Quanto dovete essere capaci, no? Voi medici, pediatri,
2: tutti
1: di
2: pediatri,
1: fare questa cosa.
2: Tutti pediatri.
1: In generale tutti i medici.
2: Tutti i medici,
1: per non dare
2: generale.
1: Queste diagnosi affrettate, ma tu c'hai questo, magari no, se stai attento un attimo.
2: Sono in corso ultimamente al velo dell'adulto, certe diagnosi con delle prognosi anche infauste.
1: E magari non è quello.
2: Vomitate sul paziente.
1: Sì, è un peccato.
2: Una cosa proprio...
1: Anche perché noi ripetiamo sempre che noi facciamo questa rubrica proprio per erudire, per informare, per aiutare, per anche un po' consolare, per tranquillizzare le mamme, i genitori, le famiglie, ma anche i nonni, un po' tutto esteso, le persone in generale che hanno voglia di capirne un po' di più e di essere informati.
2: Ma noi possiamo anche sbagliare, perché non siamo il Dio sulla terra.
1: Esatto,
2: prima abbiamo tutti i protocolli lì pronti.
1: Sì.
2: Però insieme
1: si può fare, quindi offrire gli strumenti della comprensione che sono gli strumenti per un cammino sano, perché in buona sostanza è questo, vero? Un cammino sano significa un'evoluzione sana, quindi crescere bene, svilupparsi bene,
2: ma anche pensa alle relazioni, come cioè tu se migliori la relazione con te stesso, no? Con l'autostima si parla. Cioè, è chiaro che si riverbera anche sugli altri, chi ti avvicina, chi ti accarezza, chi ti sorride, chi insomma si costruisce, come si dice, un'altra visione del mondo,
1: perché si avvicina a te, ma anche tu, no? Ad avvicinarti all'altro e a dire quello che hai da dire. Quindi questo è molto molto importante. Allora noi in chiusura volevamo segnalare che c'è una locandina che, se voi mi mandate in onda un attimo, per un evento che è molto importante, un bel appuntamento del 9 maggio, e raccontaci tutto, Leo, cosa accadrà.
2: Il 9 maggio io e la dottoressa Pelicani, la dottoressa Cazzato, che forse avete anche visto qui a Radio Cittadella, abbiamo organizzato con una, io la definirei una neuroscienziata, la professoressa Lopez si chiama, della Sapienza di Roma, un incontro rivolto proprio ai genitori e tutte le figure, insomma, che stanno intorno al bambino, no?
1: Sì.
2: Proprio per implementare quello che è la relazione, ecco, in fondo è sempre la relazione. Noi siamo degli esseri in relazione. Mi piace usare questa parola. Mi piace
1: assolutamente, perché è così. E la cosa bella che mi incuriosisce molto è questo: neurosviluppo e musicoterapia, un approccio multidisciplinare.
2: Cioè, non è che uno si prende, non so, solo la neuroscienziata. No, ma interviene la pediatra, interviene la fisiatra, interviene la logopedista, interviene la psicomotricista.
1: Sì, è vero, quante cose tutte insieme da analizzare.
2: E questo lo faremo
1: il 9 maggio, dalle 9 alle 12.
2: Pomeriggio pure, vedi?
1: Anche il pomeriggio? Sì. Ah, sì, sì, sì.
2: Cosa, caffè? No, lì non è indicato, però non si chiudono i lavori alle 12, si chiudono alle 17.
1: Ah, benissimo, quindi dalle 9 alle 17, sabato 9 maggio.
2: C'è una pausa pranzo.
1: Allo Smairm, presso lo Smairm di quale?
2: Dei Cappuccini, è un po' fuori La Terza, rimane un po'.
1: Vabbè, lo Smairm di La Terza, quindi quello è il luogo importante. Leonardo, allora io ti ringrazio come sempre.
2: Grazie.
1: Per questo tuo apporto, supporto, per tutto quello che tu ci dici e tutti gli strumenti che ci dai, perché magari oggi una mamma che ci ha ascoltato, un papà che ci ha ascoltato, una nonna, un nonno possono affrontare meglio questa giornata.
2: A noi fa piacere.
1: Come vi diciamo sempre, se avete delle domande fatele, perché loro, gli esperti, noi le giriamo loro e poi loro ci rispondono la prossima volta. Grazie dottor Leonardo Mortato.
2: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E alla prossima. Ciao.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
4: Si è fermato sul più bello!
5: Stava per dire chi è l'assassino!
6: È stato il dottore!
7: Ma smettila!
8: Ci risiamo!
9: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
10: No! Giorgio non può essere morto!
11: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
12: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
11: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
12: Ha provato a guardare dentro?
11: Si può fare.
13: Che cosa faremo?
9: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
14: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati. Questa prima parte di Rosso di Sera sarà dedicata ancora una volta ai problemi della sanità. Io sono in compagnia del dottor Giuseppe Merico, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie a voi.
4: E dunque partiamo dalle dichiarazioni dell'assessore regionale, il tarantino Donato Pentassuglia, che dice è tutto un problema legato all'organico, al personale, alla carenza. Sentiamo.
6: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità. Lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
7: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutto le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
6: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
7: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università, e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
6: Pentassuglia ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
7: Questa è una riforma bluff, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
6: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
7: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario, quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta.
4: Ecco, dottor Merico, partiamo da queste dichiarazioni dell'assessore. Cosa possiamo
5: dire? Ma niente, il problema principale è la carenza dei medici. Sappiamo benissimo che la carenza dei medici è legata a una programmazione probabilmente sbagliata in passato, e quindi ci siamo ritrovati con pochissimi medici. È normale, numero chiuso, c'è chi dice va bene, non va bene. Però io ho sentito rettori parlare, giustamente dicevano il numero chiuso perché non abbiamo le aule, non possono, l'università non può contenere 6.000, 7.000 matricole, poi ci si lamenta che non si riescono a seguire le lezioni, non si riescono a fare determinate cose durante l'anno accademico, e quindi perché gli spazi sono quelli che sono. Abbiamo visto anche le interviste di alcuni ragazzi studenti in medicina che parlavano che non ci sono spazi neanche per studiare, cioè mancano tutte queste cose, quindi è molto facile. Bisogna programmare le cose per bene, programmare questo in modo che in futuro i medici non ci sarà carenza, programmare gli spazi dove gli studenti debbono studiare, programmare

0: bene i tirocini negli ospedali. Altro fattore, perché questi tirocini, molti di questi studenti escono con, cioè si laureano, ma hanno poca esperienza, sanno fare ben poco. E questo invece va fatto bene invece durante i 6 anni di facoltà di medicina.
1: Ecco, quindi personale che manca, spazi che mancano e pronto soccorso.
0: Pronto
1: Taranto ne abbiamo
0: soccorso.
1: uno. Di ieri la notizia, ho qui il giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, per 48 ore al pronto soccorso un 83enne senza cibo e farmaci. Questo
0: Vabbè,
1: non
0: queste sono cose che
1: significa.
0: non devono accadere, tanto per
1: Queste non
0: iniziare.
1: devono accadere, però bisogna anche, noi abbiamo raggiunto qualche giorno fa il direttore del centro chiedo scusa, del pronto soccorso, il dottor Turco, che giustamente diceva noi facciamo di
0: Il massimo.
1: tutto, facciamo i miracoli
0: Io l'ho
1: per
0: fatto all'inizio
1: cercare.
0: della mia carriera, pronto soccorso, prima di fare il pediatra, vi posso dire che è un lavoro durissimo, durissimo. Purtroppo ecco, quello che dicevo prima si ricollega, nel senso che i giovani neolaureati hanno paura di affrontare un pronto soccorso dove ti può capitare di tutto, dall'infarto all'ictus, e ci ricolleghiamo al discorso della poca esperienza, poca personalità nell'affrontare queste situazioni.
1: Ma a Taranto ci sarebbe?
0: Ma il problema grosso, secondo me, è che nel pronto soccorso purtroppo si recano molti codici verdi che non dovrebbero
1: Ecco,
0: recarsi al pronto soccorso.
1: tra poco
0: Questo è il
1: sviluppiamo
0: problema grosso
1: questo
0: dei pronto
1: argomento, dottore.
0: soccorso, secondo
1: Intanto
0: me.
1: direi, la politica più volte solleva questa esigenza. Il territorio di Taranto è un territorio vasto, è un territorio particolare con una richiesta dal punto di vista sanitario particolare, straordinaria, questo chiaramente lo sappiamo bene tutti. Ci sarebbe forse bisogno di aprire un secondo pronto soccorso.
0: Beh, quella non è male come idea, non è male come idea, perché il pronto soccorso è importante, soprattutto durante l'estate che ci sono vari incidenti, moto, macchine, di tutto succede d'estate. Ripeto, io l'ho fatto per 5 anni all'inizio della mia carriera e vi posso garantire che nel pronto soccorso succede di tutto. Trovi dall'annegato all'infartuato, di tutto. All'emorragia banale, gastrica, tutto può succedere, quindi ci vuole persone, ci vogliono medici con una buona esperienza per affrontare il pronto soccorso. Ma il problema grosso, secondo me, è quello che ho detto prima, è che purtroppo i pronto soccorsi sono intasati da questi codici verdi. Ci dovrebbe essere più filtro nel territorio in modo che questi pazienti non dovrebbero recarsi al pronto soccorso per
1: Ecco,
0: questi codici verdi.
1: veniamo alle scelte della regione degli ultimi anni, quindi la chiusura di alcuni ospedali, che pure è stata, no, da un certo punto di vista, giustamente, diciamo, non accolta, ecco, diciamo così. Ma perché? Perché nella logica c'era una deospedalizzazione di tutta una serie di servizi sanitari che possono essere portati al di fuori dell'ospedale, quindi un alleggerimento di tutto ciò che arriva in ospedale, però questo passa attraverso, degli step determinati, che sono quelli del funzionamento della medicina territoriale, la medicina territoriale, che è fatta di case di comunità, di ospedali di comunità, dunque è un cane che si morde la coda. A che punto siamo?
0: A che punto siamo? Dovrebbero partire, speriamo, entro fine anno, all'inizio dell'anno prossimo, queste case di comunità, poi ogni regione fa storia a sé. Per esempio, io ho visto che in Toscana sono già partite alcune case di comunità, stanno già lavorando. Poi in tutte le regioni la situazione è sicuramente diversa, non è la stessa. Quindi vedremo, sperando che con le case di comunità veramente si faccia da filtro per il pronto soccorso. È importantissimo questo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ma difatti nelle scuole di specializzazione, quella di medicina d'urgenza viene scartata, molti medici non la vogliono fare perché si ha paura, si ha poca esperienza, non vogliono affrontare, cioè affrontare, stare in un pronto soccorso non è una cosa semplice. Poi ci sono i rischi medico-legali, non li trascuriamo perché sono importantissimi. Quindi le scuole di specializzazione di medicina d'urgenza sono poco frequentate, usiamo questo termine.
1: C'è forse bisogno anche di abituare i pazienti, gli utenti in genere, a dei meccanismi diversi, quindi una cultura diversa anche
0: Ah,
1: del
0: certo.
1: paziente, che
0: Ah,
1: deve
0: certo.
1: sapere che in determinate circostanze può tranquillamente gestire

0: delle situazioni anche a casa, magari con bambini piccoli, anche con persone anziane, ammalate, però questo aiuterebbe, immagino.
1: Sì, c'è una facilità nell'andare al pronto soccorso, subito si corre al pronto soccorso, anche una febbre a 39, vabbè, ma sappiamo benissimo che nei bambini è una cosa frequentissima. Io ho affrontato tante di quelle situazioni con febbre a 39-40. Basta tranquillizzare i genitori, chiedere alcune cose, fare una piccola anamnesi, ci si mette un antifebbrile e si va avanti tranquillamente, non è il caso di scappare, di correre immediatamente, anche se la cosa è venuta fuori da qualche ora. Mi ricordo tanti anni fa quando si facevano le guardie in pediatria, signora, da quanto tempo ha la febbre? Da un'ora. Cioè, da un'ora e già si scappa al pronto soccorso, non succede niente assolutissimamente.
0: Bisogna
1: Voglio
0: tenerla sotto
1: tranquillizzare un
0: controllo,
1: po' le
0: probabilmente.
1: mamme, ci sono poi le mamme, c'è la categoria delle mamme ansiose e le mamme meno ansiose, quindi quelle ansiose purtroppo fanno così. Non è che sto dicendo che non lo devono fare, però un po' più di tranquillità e gestire meglio la situazione si può.
0: Ecco, torniamo al discorso dei giovani, perché qualche giorno fa a Taranto ci sono stati i primi due laureati della Facoltà di Medicina di Taranto. Noi chiaramente abbiamo accolto, noi tutti abbiamo accolto con entusiasmo e con favore questa novità sul nostro territorio, quindi la prima di tante altre ci auguriamo. I ragazzi però hanno detto che ci sono, che hanno dei disagi. Ce ne parla Federica Pompamea nel servizio, sentiamo.
2: Ci sono stati dei notevoli ritardi nelle assunzioni dei professori, ciò ha creato dei disagi pazzeschi. Si è dovuto recuperare una mole di materie che naturalmente poi ha pesato successivamente sul rendimento accademico.
3: E Niccolò Gianciotta, rappresentante dell'Associazione degli Studenti di Medicina e Professioni Sanitarie di Taranto, Unitaras, a denunciare uno dei numerosi disagi che quotidianamente gli universitari devono combattere. A questo si aggiungono anche la carenza di spazi condivisi per la socialità e lo studio.
2: Noi soffriamo dell'assenza di spazi al di fuori dell'università per lo studio, poiché la biblioteca più vicina è la biblioteca Clavio, che è abbastanza dislocata anche rispetto ad altri poli universitari come quello di Taranto Vecchia. Naturalmente noi stiamo sempre di più crescendo come realtà universitaria e gli spazi diventano sempre più necessari. Vorremmo, se fosse possibile, anche avere punti in comune sfruttando queste aule, questi spazi per lo studio, per incontrare altri studenti universitari di altre facoltà, poiché noi purtroppo siamo dislocati, purtroppo non godiamo di un'omogeneità territoriale dove ci sono le università.
3: Più volte i rappresentanti hanno provato a dialogare con le istituzioni per cercare soluzioni, senza però avere un riscontro concreto. Una condizione che mostra la fragilità strutturale dell'Università di Medicina e Chirurgia di Taranto e che impedisce inoltre di accogliere e valorizzare i futuri camici bianchi. Un limite ormai evidente e riconosciuto anche dal rettore dell'Ateneo, Roberto Bellotti.
4: C'è tantissimo ancora da fare, soprattutto in termini di servizi per la comunità studentesca, trasporti, maggiore semplicità di alloggio e tutto quello che invece riguarda più noi, perché le cose che vi ho detto riguardano più la città che l'università, in termini di qualità della didattica e presenza dei docenti qui nella sede. Ci impegneremo al massimo, per noi Taranto non è un episodio, ma è una scommessa che intendiamo vincere.
0: Dottor Merico, in questo servizio si faceva riferimento proprio al disagio dei giovani. Dopo la laurea vanno via perché non ci sono gli spazi, perché non ci sono per tanti motivi. Lei, tra l'altro, ha l'esperienza diretta di suo figlio che è appena laureato, quindi conosce perfettamente quali sono i dubbi, i problemi incontrati dai giovani.
1: Ma dicevo, i ragazzi vogliono adesso, tendono tutti a specializzarsi. Non c'è la vecchia figura del medico, una volta c'era il medico condotto che riusciva a fare un po' tutto, dall'estrazione dentaria ai punti di sutura, un po' tutto, no? Addirittura facevano anche partorire le donne in casa, quindi pensiamo un po' alla figura del medico di tanti anni fa. E quindi involontariamente c'era un filtro da parte del medico di base, il medico generico, nei confronti degli eventuali pronto soccorsi, eccetera, eccetera. Involontariamente c'era un filtro.
0: Ecco, la figura
1: Adesso.
0: del medico adesso certamente non è più quella del medico di famiglia, non è più quella di prima, prima era un punto di riferimento, quindi.

0: giustamente ci si rivolgeva per qualunque cosa. Tutti coloro che magari prima andavano dal medico di famiglia adesso vanno direttamente al pronto soccorso.
1: Molti sì, molti sì. Viene bypassato purtroppo, ahimè, mi dispiace, ma purtroppo il medico potrebbero interpellarlo tante volte. Non vedo il perché non va interpellato il proprio medico di famiglia. Invece si corre immediatamente al pronto soccorso ed è una cosa sbagliata, soprattutto per quei codici verdi che non c'è bisogno che uno si deve andare a fare 3-4 ore di fila al pronto soccorso, quando può fare una telefonata, recarsi dal proprio medico di famiglia e chiedere quello che deve chiedere.
0: Ecco, intanto la
1: Forse è
0: regione,
1: cambiata la mentalità, secondo me, della
0: sì,
1: gente, non riesco a capire.
0: la regione, dicevo, ha avviato con questo nuovo corso, quindi con il governatore De Caro, un programma per recuperare queste lunghissime liste d'attesa che sono certamente insostenibili, soprattutto quando si tratta di determinate
1: No, ma è
0: patologie.
1: giusto, pensiamo ai malati oncologici, ma scherziamo, uno deve fare un controllo, pur c'è un sospetto di qualcosa di brutto e deve aspettare un anno e mezzo per avere un attacco, una risonanza. Mettiamoci nei panni di chi non ha le possibilità, chi ha la possibilità va e la fa privatamente nel giro di poco tempo, ma chi non ha le possibilità, come fa? Povera gente, come fa? E quindi è importante che vengono ridotte queste liste di attesa assolutissimamente, è una cosa fondamentale. Ha fatto bene De Caro a fare questi turni, anche notturni, il sabato, la domenica, i festivi, per cercare di ridurre queste liste.
0: Certamente, questo va detto, va ribadito, il nostro non è un territorio come gli altri, il nostro è un territorio che presenta delle peculiarità, chiamiamole così, per non utilizzare ancora una volta il termine emergenza, delle emergenze sanitarie, per cui sul nostro territorio ci sarebbe bisogno di una maggiore risposta sanitaria.
1: Noi dovremmo avere, dico io sempre certe volte quando parlo, dovremmo avere 100 TAC e 100 risonanze in questo territorio, perché dovremmo, con quello che
0: Molti
1: abbiamo,
0: screening.
1: screening a volontà per quello che abbiamo subito, subiamo e subiremo nella vita dei tarantini. Avremmo bisogno di tutte queste cose, cose che non ci sono state mai date. Ci hanno fatto solamente danni senza avere nessun beneficio, da nessun punto di vista, né sanitario, né economico e né niente. I tarantini sono stati, secondo me, la popolazione prescelta affinché succeda tutto questo.
0: Io questo discorso lo vorrei approfondire poi nell'ultima parte della nostra trasmissione, quindi chiudiamo sul tema sanitario in senso stretto. Il San Cataldo, ancora uno slittamento, questa è un'altra non risposta che viene data al territorio.
1: Cosa vi posso dire, San Cataldo? Io non sono addetto ai lavori, non so perché è slittato di nuovo l'apertura, non riesco a capire il perché. Quindi
0: Però la percezione da
1: ci saranno
0: parte
1: dei motivi. Non
0: del cittadino è una percezione ovviamente negativa,
1: è
0: quindi questa è la
1: semplice, eh?
0: risposta.
1: Attenzione, quello è un grosso policlinico, il nostro, ben accetto sicuramente. Avremo veramente un ospedale con i fiocchi. Non è facile incastrare tutte le cose al punto giusto, è un lavoraccio immenso. Io dentro di me pensavo che ci poteva essere uno slittamento, sicuramente, perché ripeto, il policlinico non è un ospedale piccolo, è molto grande e quindi ci possono essere dei contrattempi. Poi le problematiche tecniche, queste cose non so rispondere perché non sono addentrato a questo, non so rispondervi, però bisognerebbe chiederlo a chi è addetto ai lavori.
0: E facciamo riferimento ora ad un'altra fase, dottor Merico, alla fase della sua associazione, al periodo in cui è stata avviata questa, diciamo, si è cercato di iniziare a far luce su determinate questioni. Io ricordo la diossina nel latte materno, abbiamo seguito giornalisticamente questi passaggi, ricordiamo, penso che lo ricordi tutta la città, quella grandissima manifestazione per le
1: 15.000
0: vie di
1: persone
0: Taranto,
1: vennero dietro.
0: e che a Taranto è una cosa importantissima per

0: che Taranto
1: No, ma è
0: ha
1: bello,
0: forse
1: sai qual è?
0: smarrito, a volte smarrisce il senso di comunità.
1: Ma sarebbe bello qual è? Che fui tacciato per procurato allarme inizialmente, quando avevo messo in mezzo i bambini, cosa che mi venne in mente di notte, e dissi l'unica chiave che potrebbe, ancora usiamo il condizionale, affrontare questo problema è la tematica dei bambini. Fui tacciato di aver procurato allarme, che sfruttavo i bambini per questo motivo. Poi tutti, non mi nascondo, lo dico apertamente, lo dirò sempre, tutti hanno pensato poi ai bambini. Io che faccio questo lavoro da 43 anni,
0: Che era la cosa più
1: che
0: naturale
1: era
0: del
1: la cosa
0: mondo.
1: più naturale, che era quello il fulcro, perché sono uguali le due cose, però una cosa è quando si ammala un bambino, una cosa è quando si ammala un adulto, lo sappiamo.
0: Con lei ha conosciuto, ha toccato di mano.
1: Affrontare, a me è capitato quando ho fatto il primario in ospedale, in pediatria, dire ai genitori che il figlio aveva una leucemia o un tumore cerebrale, so io quello che ho avvertito, come mi sono sentito, e immaginate gli occhi, guardare negli occhi quei genitori che avevano in quel momento quel tipo di notizia. Quindi non tocchiamo il tasto dei bambini perché avevo visto giusto, altro che procura
0: Purtroppo
1: d'allarme,
0: dobbiamo
1: avevo
0: dire.
1: visto giusto. Poi tutti hanno fatto la battaglia per i bambini, tutti dopo di me però, tutti dopo di me.
0: Dottore, ma secondo lei a Taranto cosa è cambiato da allora? Parliamo della sensibilità, chiaramente la sensibilità
1: No, la
0: dal
1: sensibilità
0: punto di
1: c'è.
0: vista del, certo,
1: C'è,
0: del
1: perché
0: rispetto per
1: quando
0: l'ambiente
1: si
0: ormai.
1: ammala ancora purtroppo vediamo, ultimamente mi è capitato un anno fa, l'ultimo mio bambino che ha fatto diagnosi di leucemia in studio, e quindi ci sono, purtroppo ci sono. Ci sono ancora casi, sia leucemie, linfomi, neoplasie,
0: Lei diceva
1: purtroppo ci sono.
0: prima Taranto è stata scelta come vittima sacrificale, mi viene
1: Sì.
0: da dire,
1: Eh sì,
0: tant'è che oggi vive questo dramma
1: ma si
0: sanitario.
1: può mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma si può mai costruire una fabbrica attaccata alle abitazioni? Ma siamo impazziti. Quel tipo di fabbrica andava costruita almeno a 40-50 km in aperta campagna
0: Dal primo
1: e
0: centro
1: non
0: abitato.
1: attaccato alle abitazioni.
0: Ma ora secondo lei in che fase siamo di questa storia, la storia industriale di Taranto?
1: E qua ci sono gli acquirenti, poi spariscono e poi ricompaiono e poi spariscono e poi ricompaiono, ma non si riesce a venirne a capo. La decarbonizzazione, queste cose importanti, l'aria a caldo, sono tutte cose che purtroppo hanno procurato tanti danni e io, come ho detto prima, i tumori c'erano, ci sono e ci saranno ancora per tanti anni.
0: Con
1: Queste
0: lei è
1: cose.
0: stato però nell'amministrazione comunale di Taranto un po' di anni fa, quando ancora non c'era la percezione così forte del problema.
1: Però ebbi il coraggio di chiudere le batterie 4, 5 e 6.
0: Hanno?
1: Quando lo dissi al mio dirigente, sbiancò. Disse, questa cosa vuole fare.
0: Che anno era?
1: Era 2000, l'anno 2000. Ebbi il coraggio di farlo. E io scheletri nell'armadio non ne ho. Quindi l'ho fatto con grande schiettezza, amando questa città
0: Ci vuole coraggio per amministrare
1: e
0: questa
1: per il
0: città.
1: bene dei bambini che ho sempre seguito per tanti anni e seguo ancora.
0: Lei diceva anche dal punto di vista economico, quindi abbiamo il problema ambientale, ovviamente il problema sanitario e il problema, ironia della
1: È una
0: sorte, il
1: città
0: problema
1: con
0: occupazionale.
1: poca occupazione, c'è una disoccupazione notevole, c'è persone che arrancano a stento, arrivano a fine mese a stento, perché lavoro ce n'è poco in questa città, ce n'è pochissimo. Non è una città dove ci sono tante aziende, non parliamo di siderurgia, queste cose qua, ma aziende di vario tipo.
0: Ecco, noi nella seconda parte di questa trasmissione però parleremo con il presidente della Ionian Dolphin Conservation, con Vittorio Pollazzo, di invece di realtà positive. Parleremo addirittura di

0: giovani che da alcune città anche del nord vengono qui. Ci sono dei ragazzi che lavorano proprio nel centro di ricerca Ketos nella città vecchia di Taranto. Perché? Perché dobbiamo raccontare i fatti, dobbiamo dire la verità, però dobbiamo necessariamente individuare anche degli spunti di speranza, di fiducia per
1: Ma
0: questa
1: noi,
0: città.
1: io penso che se non ci fosse stato l'Ilva, Taranto poteva tranquillamente svilupparsi dal punto di vista economico, con il turismo, col nostro mare.
0: Ce l'abbiamo ancora questa possibilità.
1: Ma ce l'abbiamo, ma non si riesce mai a sviluppare come si deve sviluppare questa cosa. Il turismo stiamo andando meglio rispetto agli altri anni. Pensi che io, quando ho fatto i congressi, quando venivano i colleghi, diceva però. Taranto, chissà perché, l'avevamo sempre equiparata all'Ilva, alle cose, ma è una bellissima città, parlavano sempre in questo modo. Cioè noi siamo stati etichettati e siamo etichettati da anni come città dell'Ilva, città industriale dove c'è un sacco di inquinamento, eccetera, eccetera. Questa è stata etichettata Taranto. E ci dobbiamo svegliare tutti. Io in questi giorni dico questo, vorrei svegliarmi a settembre-ottobre. Dopo tutta la fine di questi lavori e vedere com'è la città di Taranto. Però tutti dobbiamo partecipare a mantenerla bene, pulita, a far crescere la città, perché ci sono molti incivili in questa città, molti incivili che la sporcano da tutti i punti di vista. E questo non mi sta bene, assolutissimamente.
0: Grazie dottor Merico per questo suo intervento, grazie anche per questo invito, per questo appello a tutti coloro che ci ascoltano al rispetto e all'amore per la propria città, per la cosa pubblica. Grazie ancora. Termina la prima parte di questo nostro appuntamento con Rosso di Sera, noi ci rivediamo tra pochissimo. Grazie ancora e arrivederci.
1: Grazie.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25, telefono 099 46 41 748. Residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Bene, rientriamo in studio come promesso nella prima parte dopo un primo passaggio sulle questioni e le emergenze dal punto di vista sanitario e ambientale del territorio. Parliamo di prospettive, lo facciamo con Vittorio Polazzon che è il presidente della Ionian Dolphin Conservation. Iniziamo subito dai 15 anni di questa bella realtà.
5: Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, quest'anno festeggiamo 15 anni della Ionian Dolphin, dell'esistenza della Ionian Dolphin, che come tutti sanno è stata costituita da Carmelo Fanizza e che noi ormai cerchiamo di portare avanti seguendo i suoi esempi e avendo composto un gruppo molto strutturato di giovani professionisti che vengono non solamente dalla nostra città ma che vengono un po' da tutta Italia per dare sempre più risonanza e lustro alla nostra città e alla nostra attività, che è quella soprattutto di studiare e monitorare la cetofauna dello Ionio e non solo, diciamo del Mediterraneo che c'è meridionale. Ecco,
4: chi attira, oltre chiaramente i cittadini che secondo me si stanno anche un po' reinnamorando di questa terra, anche grazie a voi, soprattutto grazie a queste realtà che permettono di guardare appunto il lato positivo del nostro territorio, soprattutto del nostro mare. Oltre ai cittadini, i turisti che vengono qui, quali sono quelli più interessati, più incuriositi?
5: Ormai vengono d'estate sulle nostre imbarcazioni cittadini di tutta Europa che sono ormai incuriositi da questa massiccia presenza di delfini nella nostra città, e quindi per noi tarantini è un'opportunità non solamente mostrargli la ricchezza e la biodiversità del nostro mare, ma cerchiamo sempre in qualche maniera di dare loro qualche spunto per restare nella nostra città, perché ormai la Puglia attira tantissimo i turisti. Taranto, diciamo, non è proprio tra le mete più gettonate, però attraverso questa attrazione, no, verso il nostro mare che è unico e verso i delfini, riusciamo comunque a trattenerli e a farli parlare bene alla nostra città, e questo ci rende molto orgogliosi.
4: Ecco, c'è stato un periodo in cui si temeva che questa bella esperienza, che tra l'altro al tempo era, ricordo, agli inizi, potesse naufragare presto. Perché? Perché c'erano dei progetti di ricerca di idrocarburi in mare.
5: Sì, ti ricordi bene, sì.
4: Possiamo considerare
5: sì, un momento superato. Sì, c'erano tante multinazionali che avevano appaltato aree per cercare gli idrocarburi. Credo che fosse il governo Renzi in quel periodo, però fortunatamente adesso non se ne parla più. Noi siamo stati in quel periodo molto attenti a che le cose avvenissero in una maniera corretta e pare che non se ne parli più.
4: Ecco, che cosa avrebbe determinato un progetto del genere sulla popolazione dei delfini? Per
5: diciamo che l'installazione soprattutto di piattaforme petrolifere sarebbero dovuto essere, potevano creare molti problemi a livello acustico alla cetofauna presente.
4: Quindi allontanarli?
5: Quindi allontanarli, spaventarli, piuttosto che anche addirittura farli spaventare a tal punto che potevano verificarsi degli spiaggiamenti. Fortunatamente tutto ciò non è avvenuto e quindi la situazione è sotto controllo e i nostri delfini godono di ottima salute.
4: Ecco, possiamo raccontare cosa fa materialmente la Ionian Dolphin, un'uscita in mare? Anche allora, se mi rendo conto che raccontarla non è come, insomma, non rende l'idea.
5: Sì, sì. Allora, l'uscita in mare è una delle, dei benefit che noi offriamo ai nostri soci. Quindi pagando una quota associativa annuale si ha diritto a una serie di attività, tra cui quella di partecipare al ricercatore per un giorno, che è una giornata di mare. Apparentemente potrebbe sembrare una giornata

0: di divertimento in mare, ma nella realtà si partecipa a una giornata di ricerca scientifica, quindi a bordo ci sono, al di là del comandante, e ci sono uno staff composto da biologi che utilizzano quella giornata per prendere dei dati. Questi dati sono funzionali poi a scrivere a porre dei quesiti e a dare delle risposte, quindi a scrivere delle pubblicazioni scientifiche. E questa è la citizen science, cioè la scienza condivisa con i cittadini, ospiti, soci a bordo della nostra imbarcazione che ci consentono di prendere dati. Tutto questo è finalizzato poi alla protezione del mare e alla protezione dei delfini.
1: Ecco, io a questo punto parto da un dato, perché è necessario, insomma, fotografare quella che è la realtà. In un servizio degli scorsi giorni una collega registrava appunto un dato preoccupante: ad andare via non sono solo i giovani, questo lo diciamo ogni giorno, ma sono di conseguenza le famiglie dei giovani, perché quando i figli sono ormai via, le famiglie tendono a seguire i figli. Quindi questo cosa significa? Che il territorio va verso una desertificazione, diciamo così, una riduzione ancora più drastica della popolazione. L'ex ministro Raffaele Fitto, ora alla Commissione europea, proprio nelle ultime ore ha dichiarato che tra le sfide dell'Europa, della Commissione europea, c'è quella di trattenere sui territori i giovani. Ha parlato di questo diritto di restare, perché è vero che molti giovani hanno voglia di andare via, hanno voglia di conoscere altre realtà, è giusto che sia così, ma magari alcuni, dopo aver fatto tante esperienze, hanno voglia di ritornare, di spendere le proprie energie, di mettere a disposizione le proprie competenze sul territorio, e devono assolutamente, questo deve essere un diritto sacrosanto, devono avere la possibilità di farlo.
0: È proprio così. Noi, come Ionian Dolphin, da sempre ci spendiamo tantissimo a fare educazione ambientale nelle scuole, che secondo me è il luogo più idoneo per parlare ai giovani, ai bambini, agli studenti e indirettamente anche alle famiglie, che questa città ha delle grandi potenzialità da sviluppare, e noi siamo un esempio, perché molti della Ionian Dolphin sono rimasti a Taranto e hanno creduto in questo progetto, no? E però mi rendo conto che non è facile. Noi siamo un po' in controtendenza, perché non solo, diciamo, abbiamo nel nostro piccolo, siamo una piccola realtà, un ETS, un ente del terzo settore, ma nel nostro piccolo abbiamo non solo un bel numero di dipendenti a tempo indeterminato, ma abbiamo anche tantissimi volontari, tantissimi consulenti, gente che si appassiona alla nostra realtà e che magari in qualche maniera rimane collegata al territorio. Ma il nostro impegno è anche rivolto a quei ragazzi che frequentano le nostre attività didattiche, cercando di far accendere quella lampadina, quella voglia di poter rimanere nella nostra città e magari sviluppare progetti, idee innovative collegate al mare, alla blue economy o in generale al green economy, che rappresentano un po' il futuro.
1: Ecco, ringraziamo intanto il collega Gisberto Nicoletti per queste immagini proprio relative ad alcune uscite in mare, immagini che sono innanzitutto belle da vedere, insomma ci fanno stare meglio, e pian piano intanto noi ci stiamo avvicinando al videocollegamento che
0: abbiamo dei colleghi che ringrazio. Perché ci hanno aspettato.
1: Hanno aspettato sin dall'inizio di questa seconda parte di trasmissione. Noi che cosa vogliamo dire con questo videocollegamento? Poi ascolterete direttamente loro. Che ci sono anche dei giovani che invece sono di altre realtà e vengono qui.
0: Sì,
1: è vero?
0: Sì, abbiamo belle esperienze in questo senso.
1: Lascio a te la possibilità di presentarli a partire da Nicola Clemente.
0: Sì, allora, in studio, in ufficio da noi presso Palazzo Amati, no? Che è Ketos, Centro Euromediterraneo del Mare dei Cetacei, che è un palazzo storico e che noi abbiamo valorizzato e abbiamo reso un nostro centro di ricerca, c'è Nicola Clemente, per esempio, tra gli altri.
1: Ecco, Nicola Clemente è già pronto in collegamento con Giorgia Ivan, poi vi presenteremo anche gli altri, e Alberto Tonoli. Buonasera e benvenuti.
0: Buonasera. E Nicola in particolare, li presento io?
1: Sì, prego.
0: Allora, Nicola in particolare è un ragazzo che è venuto da noi

0: a fare la tesi, poi dopo aver fatto la tesi si è distinto per le sue qualità e per la sua passione e gli abbiamo fatto un contratto di garanzia giovani, quindi una prima opportunità. Dopo questo contratto abbiamo fatto un contratto a tempo indeterminato e poi è diventato il responsabile di Palazzo Amati e quindi del nostro centro di ricerca e lui viene da Parma.
1: Ecco, sentiamo direttamente lui, parliamo di questa esperienza, quindi sei a Taranto ormai stabilmente, possiamo dirlo?
2: Ormai sì. Buonasera, grazie per l'invito, grazie Vittorio per la presentazione. Sì, ormai sono a Taranto da fine 2021, quindi sono quasi 5 anni che mi trovo in città. Ormai mi sento quasi più tarantino, nel senso che grazie alla lente di ingrandimento anche della Iena Dolphin Conservation ho imparato a conoscere il territorio, mi sono creato la mia comunità e ho scoperto anche una realtà che in parte conoscevo, la Puglia, il territorio, ma non conoscevo questo grandissimo valore. Grazie all'università, interesse e lavoro, sono riuscito a fare esperienza all'estero, a viaggiare, ricollegandomi a quello che dicevate precedentemente, e una volta scoperta questa realtà sono riuscito intanto a terminare il mio percorso di studi scrivendo la tesi, mi sono appassionato tanto al progetto, cosa l'ho sposato come proprio missione, mi sono innamorato della città e ho deciso di rimanere e investire anche al di fuori a volte della mia comfort zone per conoscere anche i progetti non solo ed esclusivamente legati alla ricerca, ma a ciò che ci sta intorno, dalla divulgazione alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, ed è estremamente bello, gratificante, ma soprattutto importante far conoscere ai giovani le opportunità che ci sono sul territorio. Ovviamente a Parma non ci sono né mare né delfini, però anche le persone lontane dal mare si possono innamorare del mare, e quindi a volte cerchi di capire dove sono queste opportunità. Per me è stato bellissimo vedere qui proprio l'occasione di far conoscere i giovani che nel loro futuro ci potrebbe essere l'occasione di rimanere nel territorio, di uscire, conoscere e riportare qua un qualcosa per valorizzare la biodiversità locale, la comunità locale, rimanere vicino alla famiglia e soprattutto crescere nel proprio territorio senza perdere però quei collegamenti importanti.
1: Ecco Nicola, ma quanto stupore riesci a vedere negli occhi, negli sguardi, nei volti delle persone con le quali tu ti confronti, le persone che incontri, che incontrate voi tutti, insomma, in questo mondo meraviglioso?
2: Guarda, è incredibile perché ogni tanto ci sono persone che chiedono ma qual è la cosa più memorabile a bordo della tua esperienza e io penso a tantissimi avvistamenti e cerco di fare un po' una classifica, no? Chissà, magari il delfino che salta o tanti delfini. In realtà molto spesso sono proprio le persone con le espressioni di cui parliamo, perché c'è proprio dello stupore negli occhi.
1: Anche dei tarantini stessi, forse, vero?
2: Dei tarantini, esatto. A volte trovandoci nella nostra città diamo alcune cose per scontato e ci dimentichiamo magari di avere delle bellezze, avere dei cetacei nel nostro mare, tantissimi, e soprattutto una biodiversità così, così grande. Quindi vedere le persone a bordo o al centro di ricerca anche che si emozionano, che gli dici magari a bordo silenzio che ci avviciniamo ai cetacei e poi esultano perché non riescono a trattenere l'emozione, questo vuol dire che stai creando un qualcosa di positivo, stai creando un legame, stai facendo citizen science, stai creando delle emozioni che è ciò che rimane poi nelle persone, crea ancora più unione e comunità, e questo succede sia in mare ma soprattutto anche a Ketos nel centro di ricerca durante eventi, durante percorsi didattici, visite, e quello super lì è veramente ammirevole, incredibile. A volte ci vedono come forse dei supereroi, quando noi in realtà siamo professionisti nel nostro campo, come ogni persona lo è nel proprio campo in cui lavora, e quindi è bellissimo condividere queste emozioni con le persone, perché si crea veramente un legame che poi va avanti anche nel corso degli anni, e le persone ritornano per continuare a vedere cosa succede e supportarci. Quindi questa è veramente una cosa.
1: È bellissima questa immagine dello stupore che crea unione e comunità. Sul nostro territorio abbiamo bisogno tanto di essere comunità, ce lo diciamo quotidianamente, ci sono tante divisioni, quindi è bello che questo possa avvenire proprio attraverso il nostro mare, che è l'elemento predominante in questa città. Vittorio, passiamo a Giorgia.
0: Sì, Giorgia è una tesista che sta da noi da qualche mese. Sempre più spesso.

0: spesso arrivano tesisti e tirocinanti da università del nord Italia. Giorgia viene per esempio all'università di Trieste, ma lei addirittura di Pordenone. Stai vivendo questa sua esperienza al fianco dei nostri colleghi, al fianco di tutti noi, ed è una valida collaboratrice perché noi poi diamo tantissimo a questi giovani, ma comunque loro ci danno tanto, anche come impegno. Giorgia è una di quelle ragazze che non si tira indietro e quindi ci dà, al di là della sua tesi, ci dà una mano in tutto, e quindi noi la ringraziamo per questo.
1: Sentiamo direttamente da lei la sua esperienza.
2: Salve, buonasera. Sì, mi sono trovata in un mondo completamente diverso da quello a cui sono abituata, appunto l'università, e quindi ogni giorno è una sfida nuova, ma soprattutto ogni giorno imparo qualcosa da ognuno di loro e sono veramente contenta di aver intrapreso questa mia esperienza e non vedevo l'ora proprio di venire qui e imparare perché li conoscevo già sui social, però volevo appunto toccare con mano e a fare ricerca con loro è veramente un'esperienza incredibile. Poi si parlava di stupore e ogni volta che usciamo in barca o comunque vedo i ragazzi che vengono con le scuole, è bellissimo vedere il loro entusiasmo e vedi anche il tuo entusiasmo di bambina che ritorna e quindi è davvero un'esperienza molto molto formativa e molto bella,
1: Ecco, si
2: ecco.
1: percepisce la passione
0: Sì,
1: nelle
0: bello.
1: loro parole.
0: Sì, è vero.
1: Alberto fa parte del gruppo.
0: Alberto è un anziano dirigente di questa associazione che, diciamo, al quale dobbiamo tanto perché grazie a lui, anche a lui, se abbiamo fatto un salto di qualità, lui è colui che magari ha partecipato alla realizzazione del bando di Palazzo Amati. Progetti interreg comunitari, no? Con altri stati vicini, con la regione, quindi è un segmento fondamentale della nostra associazione, quello di intercettare bandi europei e Alberto in questo è un maestro. Alberto lo abbiamo preso dal nord Italia una decina d'anni fa.
1: Ecco, Alberto è di Verona, giusto?
3: Sì, è corretto. Io sono veronese di nascita, ma tarantino di adozione. Per cui mia moglie è di Taranto. Quando ci siamo sposati abitavamo al nord, dopodiché si è palesata da parte sua il desiderio di poter scendere. Io ero flessibile con l'idea di potermi trasferire e provare un'esperienza, a Taranto, e il tutto è nato un po' per caso, per chi ci vuole credere, praticamente un giorno eravamo sui catamarani della Ionian Dolphin Conservation come soci ed eravamo appunto coinvolti nell'attività di ricercatore per un giorno e io sono laureato in interpretazione e traduzione. E mi sono offerto spontaneamente di poter tradurre in inglese per gli stranieri che erano a bordo. Quel giorno Vittorio era a bordo, ha notato quelle le mie competenze linguistiche e scherzando ha detto: "Ma non è che per caso vorresti rimanere vicino all'associazione, vorresti darci una mano?" Ed era giusto il mese prima che ci trasferissimo a Taranto. Per cui, diciamo, poi all'inizio ho fatto il volontario e ho accompagnato appunto ho offerto quelle che erano le mie competenze linguistiche e organizzative all'associazione e poi contestualmente sono iniziati i primi progetti e visto che tutta la monolistica era scritta in inglese, all'epoca non c'erano ancora gli strumenti che abbiamo oggi per accedere alle lingue. Ho dato una mano in questo e poi da cosa nasce cosa e oggi siamo qui.
1: Grazie, grazie ragazzi, grazie Alberto, grazie Nicola e grazie Giorgia per questo vostro intervento, per questo vostro contributo. Grazie, buona serata. E
3: Grazie a voi.
2: dunque
1: ricordiamo, Parma, Pordenone e Verona, quindi ragazzi di Parma, Pordenone e Verona che sono a Taranto per diversi motivi. Due, mi pare di capire
0: Sì, due
1: stabilmente,
0: stabilmente,
1: Giorgia per
0: Giorgia
1: la
0: adesso sta
1: tesi.
0: facendo la
1: Ma
0: tesi, poi si vede.
1: torniamo all'università di Taranto a maricoltura, perché
0: Ah,
1: Vittorio Pollazzon si è formato a maricoltura a
0: sì.
1: Taranto, Carmelo Fanizza si è formato a maricoltura a Taranto. A un certo punto, un bel giorno, non troppo bello, insomma, questo corso di studi è stato interrotto. E che mi sembra la cosa più innaturale del mondo, eliminare un corso di studi in maricoltura a Taranto.
0: Sì, questo è avvenuto tempo fa, però recentemente, un paio di ormai di anni, che il corso è stato riattivato ed è stato riattivato sempre facoltà di medicina veterinaria, però ospitato dal corso di laurea dal Dipartimento di Biologia che si trova a Paolo VI,
1: Ah, ecco.
0: dove c'è il direttore il professor Carlucci, Roberto Carlucci. Quindi diciamo la notizia è bella dopo quella chiusura è che dopo quella chiusura il palazzo che era stato vandalizzato tutto quanto adesso c'è una rinascita. Il palazzo è stato restituito alla collettività e quindi è la sede della Ioni Andolfi, quindi un legame comunque con il mare, no? Prima era la sede del corso di laurea in scienze della maricoltura, adesso è la sede della Ioni Andolfi e quel corso di laurea è stato riattivato. Ed è adesso chi vuole frequentarlo è qui vicino,
1: A
0: è
1: Paolo
0: qui a Paolo
1: VI.
0: VI, qui vicino ai vostri studi, ed è una cosa bella perché quel corso di laurea tende, cioè, aveva come obiettivo quello di formare figure professionali che fossero collegate anche alle tradizioni marinaresche locali, mi riferisco in particolare alla mitilicoltura, quindi figure che possono dare quel spunto, quell'innovazione alla mitilicoltura tarantina che
1: Un'attività
0: oggi è
1: secolare.
0: un po' in attività secolare ma oggi un po' in sofferenza. Quindi bellissimo che si sia riattivato e speriamo che ci siano sempre più iscritti perché poi il rischio è quello. E bisogna incentivare gli open day nelle scuole, no? Perché se i nostri ragazzi cerchiamo di fargli capire che l'Università di Taranto non è seconda a nessuna ed ha una variegata
1: Vabbè, voi
0: possibilità.
1: siete l'esempio
0: Sì,
1: lampante di
0: infatti,
1: questo, perché insomma, avete tradotto in concreto questo concetto, dando vita a qualcosa che si vede, che è sotto gli occhi.
0: certo, si possono rimanere a Taranto, giurisprudenza, medicina, materie scientifiche, pertanto c'è una grande scelta e questo ci consentirebbe, ritornando al discorso che facevi tu, dei giovani menti che emigrano, che vanno via dalla città, consentirebbe di trattenere di più i nostri giovani nella nostra città, perché poi quando vanno a studiare nelle grandi città, quando si laureano fuori, magari trovano opportunità di lavoro e la nostra classe dirigente futura diventa sempre più precaria. Ecco, invece abbiamo bisogno di giovani che rimangano.
1: Per chi volesse intraprendere questo corso di studi, ecco, dato che tu ci sei passato, cosa si studia? Ecco, se dovessero essere in questo momento in ascolto dei giovani che sono incuriositi.
0: Sì, questo corso di studi in particolare, i primi anni sono materie scientifiche comuni un po' a tutti, quindi materie di base, ma poi ci si specializza in materie che hanno a che fare con le biotecnologie della riproduzione delle specie ittiche e quindi molto interessanti, materie che hanno a che fare, attività pratiche, oramai ci sono tantissime ore di attività pratiche, quindi si fanno tantissime stage, tantissime pratiche, quindi interessante, lo consiglierei a tanti giovani.
1: Tra l'altro sul territorio si può tranquillamente fare, siamo a
0: Come no?
1: Taranto.
0: Certo. Così anche scienze ambientali, sempre qui a Paolo VI, c'è una bellissima corso di laurea in bonifiche ambientali, altrettanto attuale, no? Quindi chi vuole intraprendere materie scientifiche può tranquillamente recarsi a Paolo VI e chiedere informazioni su tutti i corsi di laurea che ci sono e magari fare delle valutazioni in questo senso. Darebbe un contributo alla città anche, no? Rimanendo nella propria città, magari può dare un contributo futuro e rimane anche con i suoi genitori che saranno contenti.
1: Ecco, torniamo alla Ionian. Quali sono le figure professionali che sono coinvolte in questo che non è più un progetto, ma è una realtà
0: Sì,
1: vera e propria.
0: allora abbiamo tantissimo tipo di figure che adesso stiamo lavorando tantissimo nell'ambito della ricerca scientifica, stiamo cercando di sempre di più accreditarci come ente di ricerca, siamo già accreditati al Ministero dell'Università e della Ricerca. E abbiamo diversi accreditamenti scientifici, pertanto molte figure sono biologi marini, biologi e in generale anche ambientali. Abbiamo Monica Barnava che è un medico veterinario, abbiamo poi il compartimento di coloro che lavorano nei progetti, che è guidato da Alberto, ma abbiamo anche una collega che se ne occupa insieme con lui, si chiama Valentina. E poi abbiamo tanti comandanti che si alternano a bordo dei mezzi nautici, no? Quindi comandanti esperti che sono al comando dei nostri catamarani. E diciamo che tutti fanno tutto, cioè in realtà partono con una base, ma poi alla fine all'interno dell'associazione, seguendo le indicazioni di Carmelo Panizza, è che ognuno deve fare tutto, non esiste quello che arriva con la giacca e si mette nel suo ufficio, ma esiste il marinaio che poi ha anche ruoli di altro tipo, esiste anche il project manager che va a bordo a fare divulgazione, per cui siamo tutti interscambiabili ed è una bellissima cosa questa che regna all'interno dell'associazione, cioè c'è sì,
1: Armonia.
0: rispetto dei ruoli, ma nello stesso tempo una grande armonia e un grande volersi aiutare uno con l'altro, perché ormai le attività diventano tantissime. Non stiamo parlando del rifugio di San Paolo, ma meriterebbe una puntata l'attività che stiamo facendo a San Paolo con Carmelo Panizza per la realizzazione di questo centro,
1: La
0: il
1: programmiamo.
0: rifugio di delfini che ospiterà delfini che vengono dai giardini zoologici. Quindi stiamo lavorando bene e siamo contenti di quello che stiamo facendo.
1: Grazie a Vittorio Pollazzo, presidente della
0: Grazie.
1: Ionian Dolphin Conservation, grazie a voi tutti, a tutta la squadra della Ionian, a nome credo della città, per questa bella realtà e per le belle immagini che ci proponete ogni giorno.
0: Grazie a voi
1: Quindi
0: perché ci date sempre tanto spazio e per noi è fondamentale. Grazie
1: noi
0: davvero.
1: torneremo a parlare, la facciamo quella puntata, così andiamo avanti in questo nostro viaggio, nella parte bella della nostra città, della nostra terra. Grazie ancora Vittorio
0: Grazie,
1: Pollazzon,
0: grazie.
1: grazie ai nostri telespettatori, a voi una buona serata.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lui è Harvey con Lie to Me, la new hit della settimana qui su Cittadella, la radio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata dedicata non solo alla tendenza e al costume, ma alla musica e al teatro. Oggi in studio con noi Michele Bramo, attore. Benvenuto Michele.
1: Grazie, buon pomeriggio a te Serena e a tutti i radioascoltatori.
0: Poi nella seconda parte ancora Daniela Delle Grottaglie, collega attrice di Michele, e poi meravigliosamente qui a Cittadella Arianna Diretto con il suo nuovo singolo Segreto, e chiacchieremo proprio con lei nel mondo della musica e tutte quelle che sono le aspettative di una giovane promessa cantante come lei. Allora Michele, qui dobbiamo intavolare subito un discorso e ti faccio proprio, sai, la domanda quella diretta: quanto è difficile essere attori di teatro oggi? Vuoi dell'alcol?
1: Se ci fosse.
0: Va bene, dai, facciamo politicamente corretti così.
1: Ok. Non è semplice, ecco, partiamo con questo assunto. Perché? Perché comunque nel tempo ovviamente il ruolo si è evoluto. Sicuramente non si può pensare all'attore come magari veniva incorniciato fino a qualche tempo fa. Ormai diciamo l'attore è anche un ruolo che ne comprende altri, nel senso spesso è anche coautore di ciò che porta in scena, quindi in parte porta la sua vita e diventa anche un megafono politico di resistenza, perché si affrontano temi legati al sociale, al politico, con difficoltà legate anche al dover parlare di temi spesso caldi e che possono in qualche modo anche compromettere un futuro. Attenzione.
0: Ma questo è anche un argomento che è venuto molto fuori con la premiazione di David di Donatello.
1: Esattamente.
0: Quindi, di quanto la politica o comunque tematiche importanti e contemporanee siano necessariamente urgenti, dico, da portare sul palco o meno. Cioè, il palco può diventare un manifesto?
1: Assolutamente sì, e direi deve in qualche modo esserlo.
0: Ma questo vuol dire schierarsi politicamente, secondo te?
1: Sì.
0: Alcune volte va fatto,
1: sì.
0: Dici proprio per etica.
1: Sì, ripeto, con i rischi che ciò comporta, però va fatto, cioè, ripeto, è proprio un atto di resistenza, mi viene da dire. Per cui se il teatro, come anche le altre arti, ecco, allargando un po' il discorso, perdono questa funzione, viene meno un po' tutto, insomma.
0: Voi state portando in scena I Mangiatori di Filo, con la regia di Decchia Tante, e tanti, poi nomineremo anche tutti i tuoi colleghi e collaboratori che partecipano a questa opera. Ora ne parliamo insieme, però quanto c'è di manifesto in Mangiatori di Filo, e soprattutto perché Mangiatori di Filo?
1: Allora parto dall'ultima dall'ultima domanda, perché magari è quella che incuriosisce anche di più. Mangiatori di Filo perché appunto noi parliamo di un'antica tradizione sartoriale artigianale presente sul territorio della provincia di Taranto, in particolar modo di Martina. Mangiatori di Filo perché i sarti, da appunto una ricerca fatta dalla nostra regista, la quale ha vissuto le poche botteghe artigiane presenti sul territorio, si è resa conto, ma anche loro hanno ammesso, che siccome maneggiano continuamente il cotone, il filo, quindi anche con la bocca, va a finire che spesso lo mangiano senza neanche accorgersene.
0: Beh, si immagino magari spezzare un filo magari anche con i denti,
1: esatto.
0: O proprio così, che leggono anche nell'aria proprio i residui, i pezzi.
1: Esatto,
0: comporta che potessimo anche mangiarlo.
1: Esatto.

0: Esattamente, esattamente sì. E quindi, come ti dicevo, è diciamo uno spaccato di un territorio non solo locale, viene da dire proprio di italiano, che ormai diciamo si è un po' perso, ecco, e si cerca in qualche modo di riportare alla luce di quei talenti, di quell'artigianalità che appartiene al Made in Italy.
1: E il Made in Puglia in questo caso.
0: Puglia in questo caso, assolutamente. E quindi lo facciamo come? Sicuramente portiamo in scena uno spaccato, ma anche e soprattutto un modo di vivere, ecco, un modo di approcciare anche il proprio lavoro con una visione comunitaria, mi viene da dire, nel senso che queste botteghe non erano soltanto luogo di lavoro, ma erano luogo di incontro, erano luogo di scambio, erano luogo di riflessione.
1: Direi anche di rivoluzione e resistenza,
0: collegandoci al discorso di prima.
1: Assolutamente. Perché era forse il primo sindacato, quello della bottega, dello stare insieme, perché non si poteva anche eventualmente fare a meno di parlare di questi argomenti o ideare qualcosa, no?
0: Esatto.
1: Quello che magari in quel momento potesse non andare, perché comunque nel frattempo di strada ne è stata fatta, le botteghe nel loro essere sono rimaste quelle artigianali e sartoriali, però solamente sono cresciute come visibilità e non solo,
0: esatto,
1: anche come diritto del lavoro e altre la sicurezza sui luoghi di lavoro. Adesso sarebbe ampio,
0: sì,
1: chiaramente,
0: esatto,
1: il discorso,
0: esatto, però
1: la creatività è rimasta, è solo evoluta ovviamente,
0: sì, ma poi noi cerchiamo anche di portare in modo quelle che sono i loro sentimenti, le loro speranze, ciò che appunto apparteneva a quegli anni, ma che ci siamo resi conto che è trasversale, nel senso arriva fino ai giorni d'oggi. E poi c'è anche, diciamo, una, non voglio spoilerare come si suol dire, c'è anche, diciamo, una parentesi, un intervento che rende ancora più attuale questo spettacolo, parlandoci di una storia ahimè attualissima, come quella di una persona che viene nel nostro territorio affrontando un viaggio difficile per mare, colmo di speranze e cercando di integrarsi in quel tessuto di cui abbiamo parlato fino ad ora,
1: e diventarne parte del territorio,
0: diventarne parte, anche perché ci si rende conto che in qualche modo accomuna anche quei territori.
1: Allora cominciamo a dare la data.
0: Voi
1: siete in scena fra pochissimo.
0: Sì, il 17 maggio.
1: Tra una settimana.
0: Diciamo. Sì.
1: E quindi, visto che noi siamo in diretta sul 94, del digitale terrestre per tutta la Puglia e Basilicata, l'informazione è importante, perché dove andate in scena?
0: Andiamo in scena al Teatro Comunale Cappelli di Martina.
1: Quindi, voglio dire, abbastanza al centro, voglio dire.
0: Sì.
1: Raggiungibile da tutte le parti della Puglia e della Basilicata. Noi continuiamo la nostra diretta con non solo Michele Bramo, ma dopo ascolteremo anche la tua collega attrice Daniela Delle Grottaglie per parlare di arte, di teatro, di mangiatori di filo, perché quanto fa parte in realtà anche del nostro tessuto sociale. Noi non ce ne accorgiamo, ma è proprio così.
0: Assolutamente.
1: Noi continuiamo questa puntata di Frequenze di Moda su Cittadella, continuando dando la linea alla regia.

0: frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: sono i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, il nostro rewind per fare un salto nel passato e perché ci rievoca magari qualcosa di bello. Io sono in compagnia di Daniele Delle Grottaglie, attrice sempre su Frequenze di Moda 96 e 500 per tutta la zona Taranto, anche il Double Plus, perché a noi piace andare sulle frequenze in maniera proprio pro max, direi, voglio dire, a certi livelli.
1: Buon pomeriggio Serena, buon pomeriggio.
0: Come
1: a tutti.
0: Stai Daniela?
1: Bene, sto bene, grazie di questa accoglienza, di questo invito.
0: Con il tuo collega abbiamo cominciato a parlare del teatro, il teatro oggi. Insomma, è venuto a fare una bella conversazione su proprio il teatro come manifesto,
1: sì,
0: anche sia culturale che politico. Ma a proposito di questo, non posso fare a meno anche di domandarti il ruolo della donna all'interno del teatro come arte.
1: L'attore in generale, quando mettiamo in scena qualcosa sembra che di dover mettere sempre in scena altro. Invece, secondo me, ho sempre pensato questo: riusciamo a mettere in scena sempre qualcosa di nostro che non sapevamo di avere, quindi un altro nostro, un altro da sé. E secondo me è molto importante questa cosa. E la donna ha tanto altro da mettere
0: tanto,
1: in scena, da mettere in scena, perché insomma abbiamo, ecco, non per fare questi manifesti eccetera, però abbiamo anche qualcosa che ci viene tolto di solito, ecco, c'è sempre un ruolo piuttosto marginale che viene messo in scena, però stiamo combattendo per questo, ecco, il manifesto che forse del quale ha parlato Michele si può estendere anche alle competenze femminili che vengono trattate da sempre un po' in maniera differente, ecco, c'è sempre una differenza tra l'uomo e la donna, sia nel lavoro cosiddetto più tradizionale che nel lavoro dell'attore.
0: Voglio un esempio.
1: Beh, i ruoli,
0: pratico.
1: Non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne, non sempre ci sono dei ruoli adatti alle donne dopo una certa età. Attenzione a questa cosa, perché sembra tutto bello, tutto luminoso, pieno di stelle,

0: Invece poi a un certo punto superi l'età canonica, i 40, i 45, e fai fatica. Puoi essere la più bella del mondo, puoi essere la più brava del mondo, però cominci a fare fatica. E questa cosa si sente, ecco, più nel cinema, secondo me, questo. Nel teatro è differente. Il teatro da questo punto di vista riesce a
1: fermare un po' il tempo.
0: Fermare il tempo, bellissima questa cosa. Si spegne un po' questa cosa dell'età. Puoi diventare una bambina, puoi essere una ragazzina, puoi essere una donna, puoi trasformarti, vero? E io, per esempio, trovo una libertà, ecco, il termine è questo: il teatro mi dà libertà di essere, cosa che non sempre nella vita mi capita, devo
1: forse
0: essere sincera.
1: È abbastanza, forse anche per tutti così,
0: sì,
1: di quanto proprio... di tuo, cioè nel personaggio che interpreti il mangiatore di filo.
0: Ecco, il personaggio del mangiatore di filo, la mia occhiellatrice, non ha un nome, la mia occhiellatrice, e questo è sintomatico forse, perché anche a quei tempi, soprattutto a quei tempi, la donna aveva un ruolo marginale, i sarti erano degli uomini.
1: Anche se, voglio dire, il lavoro duro.
0: Ma il lavoro manuale maggiore, forse, ecco, più minuto, più minuzioso. L'occhiellatrice faceva degli occhielli
1: a mano
0: precisissimi, ma veniva relegata ad un ruolo molto minore, è un ruolo marginale. E questa cosa nello spettacolo si sente, si avverte, si... La regista lo ha proprio sottolineato, perché ovviamente doveva proprio far venire fuori questo.
1: Perché l'esigenza di conoscere l'occhiellatrice? Adesso immagino che ci sia anche un lavoro interiore della protagonista.
0: Beh, sì. Sì, perché c'era. Perché c'era.
1: E bisogna.
0: Perché non erano solo loro, ma venivano fuori solo loro. Maida, avendo fatto un bellissimo lavoro di ricerca, sapeva che c'era questo personaggio e doveva tirarlo fuori assolutamente. Quindi bellissima questa cosa, che anche come posizione del corpo, come posizione sulla scena, lei è di lato, i sarti sono centrali, però poi viene fuori con la sua storia, viene fuori con le sue esigenze, assolutamente, che vengono in modo anche ironico, in modo molto molto carino, molto ovviamente abbandonate e non prese in considerazione.
1: E tu quanto ti porti a casa del tuo personaggio?
0: Porto a casa la pazienza, mi porto a casa la lentezza, il movimento, la forza di questa donna, che ha avuto un passato molto difficile, ecco, questo sì, che è cresciuta in questo mestiere, che l'ha salvata,
1: e questo è l'importante.
0: Sì,
1: salvarsi.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie Daniela Delle Grottaglie di essere stata con Frequenze di Moda. Noi ci saluteremo alla fine anche con Michele Bramo, perché ho ancora qualche domanda da farvi. Ricordiamo, il mangiatore di filo, giorno
0: 17 maggio, domenica, alle ore 19, Teatro Cappelli. Vi aspettiamo.
1: A Martina Franca. Noi continuiamo con Frequenze di Moda, questa è Cittadella Radio e TV, e noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio. Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: è Francesco Gabbani con Summer Funk, un'altra new hit qui in rotazione su Cittadella la radio e Cittadella TV. Allora è il momento di conoscere, spero che riescano a recuperare il collegamento perché ancora non ci siamo riusciti, ma qui abbiamo potenti mezzi per conoscere Arianna Diretto, che è in collegamento, sarà in collegamento dalla Sardegna, perché vogliamo ascoltare il suo nuovo singolo Segreto. Lei ha soli 16 anni, ha tantissimo da raccontare, riesce a interpretare veramente con tanto talento le canzoni scritte per lei in un modo incredibile, anche perché ha un percorso di formazione scuola legata al liceo musicale, ha interpretato anche molto i palchi del teatro con Peter Pan, con il berretto a sonagli, quindi credo e ha voglia di sentire anche il suo punto di vista di quanto la sua formazione scolastica, ma anche non solo, quella proprio teatrale, abbia in qualche maniera influenzato o l'aiuti a interpretare quelli che sono i brani che stanno insomma avendo molto molto molto successo, tra cui Segreto, il brano da pochissimo su tutti gli store digitali che vi invito a scaricare e a ascoltare, perché una ragazza di 16 anni che riesce così a interpretare le aspettative, la profondità, la complessità di questi silenzi fatti di emozioni, è un'età così giovane, riuscire a farlo con questa intensità è veramente meraviglioso. Arianna Diretto, benvenuta a Frequenze di Moda, come stai?
1: Grazie, bene.
0: Mi senti? Sì. Benissimo. Allora Arianna, stavamo parlando di te perché il brano Segreto, che da oggi, anzi da qualche tempo, è già sugli store digitali, ha dei contenuti molto forti, fatti di complessità, fatto di silenzi, di fragilità. Quanto una ragazza di 16 anni, come hai fatto a interpretare questo genere di emozioni? Perché dovrebbe essere, ed è anche la l'età della spensieratezza.
1: Sì, beh, allora io comunque ho messo molto di mio, però comunque è stata molto brava la scrittrice del testo, Laura Pirigheddu.

0: sei riuscita a mettere in parole quello che io provavo.
1: Sai, le parole sono molto belle, però è ineccepibile il fatto che tu le abbia interpretate benissimo, quindi questo fa parte anche di una profondità tua personale. Io immagino anche quelli che sono comunque che gli studi che stai compiendo in questo momento, il liceo musicale, il teatro, quanto hanno comunque ti hanno aiutato, no, nell'interpretazione del brano?
0: Hanno influito molto, hanno aiutato tanto, perché comunque al liceo musicale studio anche pianoforte e anche canto lirico, e il teatro ha aiutato tanto tanto nell'interpretazione.
1: E in particolar modo proprio questa tua socialità, no, legata a quello che fai, insomma agli studi, hai a che fare ovviamente con tanti coetanei. Come vivi il rapporto con loro, soprattutto perché tu comunque fai studi, però parallelamente hai in mano una professione? Non cioè, diciamo che per ora possiamo paragonarlo a un hobby, ma è questo è dissacrante dirlo, perché comunque tu stai studiando da professionista per diventare e sei una promessa del canto.
0: Sì, sì, con i miei compagni mi trovo bene, cioè.
1: Hai il rapporto con loro, come vivono il tuo essere cantante e dedicarti magari a quello che è una passione un po' fuori, no, dalle righe comuni?
0: Allora, devo dire che comunque molte persone che conosco, la maggior parte sono appassionate della musica e del canto, e alcuni mi supportano anche.
1: Beh, questo è bello, quindi c'è è un bel gruppo di fan, mi fate spalla. Allora, non ho potuto fare a meno di andare sul tuo profilo Instagram, perché volevo conoscerti meglio, e ovviamente il mio occhio è caduto a quella che è un po' la tua attitudine o voglia anche di curare quelli che sono l'outfit, il look, perché l'interpretazione, oltre la voce chiaramente, la mimica facciale, passa anche, se vogliamo, dalla proposta moda, no, degli outfit che porti sul palco. Qual è la tua tendenza? Cosa ti piace in particolar modo?
0: Allora, devo dire che io ho uno stile abbastanza semplice, però quando devo comunque andare a fare un'esibizione, comunque trasmettere appunto delle sensazioni o delle emozioni abbastanza forti, cerco di mettermi un po' più in vingheri, un po' più...
1: di interpretare, dici,
0: esatto,
1: con forza anche con l'abbigliamento. Ti fai seguire o riesci a dare una tua impronta, diciamo, sui look?
0: Allora, l'ultima volta, da poco,
1: una stylist,
0: una stylist mi ha appunto vestita per lanciare il singolo, e devo dire che è stata molto bella, molto brava, perché ci ha azzeccato, perché la musica, appunto, la canzone, si è detto, vuole trasmettere anche un po' di passione, e anche se appunto il mio stile è sempre un po' più sul semplice, un po' acqua e sapone, però molte cose, molte canzoni lo ritengono che sia
1: un
0: po' più il nostro, diciamo.
1: Ma ti senti comunque ad agio nei panni magari del cambiamento estetico? Ti senti comunque te stessa? Dici, perché comunque sono un'artista, mi piace sperimentare. Come ti vedi nel futuro, Arianna? Noi ti vediamo come una stella brillante. E tu? Su quale palco ti vedi fra qualche anno? Se non prestissimo, perché poi la vita è sorprende.
0: Non so, io spero, puntiamo in alto, tipo, non so, Sanremo,
1: ma
0: però comunque anche a Broadway, non so.
1: Ma Arianna, il percorso che stai intraprendendo lo stai facendo veramente, stai facendo un ottimo lavoro, noi ti seguiamo e ti ringrazio di essere stata a Frequenze di Moda, di averci dedicato del tempo, perché avevamo voglia di conoscerti. Io ti saluto, però ti chiedo, e fallo tu, di presentare il tuo brano

0: Questo è il segreto, e è disponibile su tutti gli store, su Spotify, e vi consiglio di andare ad ascoltarlo.
1: Lei è Arianna Diretto.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone

0: pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Lei è Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Ragazzi, non si può fare a meno di ballare Jennifer Lopez. Ancora con noi i mangiatori di filo, Michele Bramo e Daniela Delle Grottaglie. Ma è vero che nel bel curriculum dell'attore ci deve essere anche il ballo? Tipo andare a cavallo, dare di spadaccinare.
1: Diciamo no. Che servono diverse competenze. Ce ne siamo
2: accorti. Chi più ne ha più ne metta, sì, diciamo.
0: Tu dici, no, così la possibilità di interpretare anche più ruoli poi alla fine.
1: Esatto, esatto.
2: Sicuramente la componente appunto danza, corpo è fondamentale.
0: Magari per... in teatro andare a cavallo un po' meno, perché è un po' più difficile praticamente. Beh, la
2: sì,
0: cosa.
2: Sì.
1: Però anche se qualche...
2: Anche se per esempio uno spettacolo in natura si può pensare, come è accaduto anche a lui di farle.
0: Giusto. Sì. Dalla regia, se Piero ci manda così a random le immagini, poi troveremo anche quella dove siete con un leggio immersi nella natura. Cosa stavate facendo? Eccovi, siamo in diretta con...
2: Sì, qui stiamo praticamente a Triglie. E è stato uno spettacolo che abbiamo fatto 2 anni fa in rete con 2 guide turistiche, con le quali insomma ci siamo un po'... abbiamo condiviso il lavoro, nel senso che loro si occupavano della parte appunto riguardante
0: il percorso
2: appunto, sì, storico naturalistico, e noi abbiamo fatto delle incursioni teatrali, sì, con questa scenografia meravigliosa che potete vedere.

0: moto.
1: Andare a cavallo può essere anche, voglio dire, non si sa mai.
0: Per quello ti ho detto,
1: cavalli e cavalieri.
0: Non mettiamo limiti.
2: No, infatti.
1: Ci sono limiti nei mangiatori di filo?
2: Ma
0: in alcuni momenti sembra di no, ecco,
2: sì,
0: diciamo,
2: infatti,
0: nel senso sembra come se non ci siano, però in realtà ci sono, ecco, tante
2: tantissime
0: remore magari che i protagonisti, i personaggi hanno anche inconsapevolmente.
1: Ecco, quindi diamo un'immagine di gruppo,
2: sì, dei,
1: corale,
0: sì,
2: dei condizionamenti che cominciano a venire fuori piano piano, ecco.
1: Ma quanti siete? Poi vediamo nelle immagini poi di tutto
2: tanti.
1: Il...
0: Siamo tanti, tanti. Sì, e con noi c'è Giuseppe Marzio, c'è Vito Gioffreda, e poi abbiamo Bacari Cassama, e poi c'è
2: Michelino Chiarelli.
0: Michelino Chiarelli.
1: So che lei con la memoria è un po'
2: io,
1: più
2: vado malissimo con la memoria.
1: Quindi ci riceveremo, no, voglio dire, la denuncia per aver saltato qualcuno.
0: No.
1: Pare che ci sia la regia Ida Caetante.
0: Ma queste voci di corridoio
2: così.
0: Non sappiamo,
2: sì,
0: quanto sia vero, però.
1: Avete,
0: sì,
1: qualche aneddoto da palco da raccontarmi, magari strano, divertente, qualcosa che è successo?
0: Beh, sì, ne succedono sempre, sì, di ogni. Ti dico, siccome
2: quale,
0: c'è,
1: quale delle 1500
2: perché la cosa bella, dobbiamo dirlo, è il gruppo, attenzione, è difficilissimo, ma è
0: vero,
2: bellissimo poi trovare un gruppo di persone, una squadra che lavora insieme così bene, sinceramente siamo felici di questo tutti qua.
1: Avete combinato qualche marachella, voglio dire, da palco?
0: Beh, allora ti dico, per citarne qualcuno,
1: solo una.
0: Sì. Vabbè, è successo che noi l'abbiamo fatto anche, appunto, in una masseria, bellissima masseria Pace, appunto, nell'agro martinese. E quindi eravamo immersi nel bosco, e avevamo come, diciamo, quinta anche una chiesetta. Tu immagini la chiesetta di una masseria. E quindi per una serie di circostanze legate a un problema tecnico, a un certo punto quello che doveva essere un'immagine proiettata sulla masseria è andata,
1: è sgusciata, dove?
0: Non si sa dove, stiamo ancora cercando. E quindi noi ci siamo trovati a interagire
2: con il bianco del muro della
0: chiesetta
2: così, ecco.
1: Avete interpretato e parlato con il muro,
0: come si suol dire. Abbiamo anche parlato con i muri,
2: sì,
0: ecco,
2: infatti,
0: sì.
2: Si improvvisa sempre,
0: sì,
2: la cosa importante
0: sempre.
2: Improvvisare,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: perdersi,
0: sì,
2: d'animo.
0: Poi anche lì, appunto, fortunatamente, essendo una bella squadra, lo dico senza rischiare di essere smentito, lì, ecco, basta anche uno sguardo, una parola
1: esatto,
0: per agganciare e rimediare a ciò che può accadere.
1: E questa è una cosa che si impara anche durante le prove sul palco, no? La complicità con gli attori.
2: Sì, il lavoro è importantissimo.
0: Non è sempre scontato,
2: no.
0: Diciamoci anche le cose come stanno.
1: No, immagino di no. Dobbiamo, però in questo caso
0: sì, fa parte della magia dei mangiatori, ecco, diciamolo,
2: sì, bello, sì,
0: diciamolo,
2: esatto,
0: davvero.
1: A questo punto ricordiamo, hai saltato qualcuno?
0: No, non ho saltato nessuno.
2: No,
0: Vanessa Caponio
2: esatto, che ci trasporterà il pubblico verso lo spettacolo,
1: ah,
2: con
1: ecco,
2: un'incursione,
1: perfetto,
2: bellissima, un racconto
1: interattivo
2: sempre
1: per...
2: del mondo dei sarti, ecco, quindi
1: il 17
2: sarà
1: maggio
0: ore 19
1: Martina Franca presso,
2: sì,
0: Teatro Comunale Cappelli. Magari ringraziamo
2: assolutamente il comune di Martina Franca.
1: No, il comune di Martin.
2: Ho detto, oddio, ho sbagliato paese così all'improvviso. No, il comune di Martina Franca ci ha dato il patrocinio e il nostro sponsor l'ITS Academy Miti Moda.
1: Il teatro ha bisogno comunque di sostegno,
2: ha bisogno,
1: no? Perché non
0: sempre
1: è che, voglio dire, si
2: grazie
1: riesce necessariamente sempre a fare,
2: grazie
1: perché è un lavoro, ragazzi,
0: sì,
1: è
0: esatto,
1: un lavoro,
0: esatto,
1: un lavoro.
0: Io invito veramente tutti a venirci a vedere, perché guarda, è uno spettacolo che cuce tradizione, emozione, e cuce anche quello che spesso la realtà strappa, quindi diciamo non è uno spettacolo solo da guardare ma da vivere insieme, mi viene da dire.
2: Sì, ci divertiremo, ma nello stesso tempo ci accorgeremo di pensare ad altro. Dice, ma che cosa sta dicendo questa persona? Forse c'è altro.
1: Quindi fa pensare un po',
2: sì,
1: a quanto pare.
2: Sì.
1: Quindi, come si dice sempre in italiano, non venite tristi però.
2: No. Volevamo ringraziare anche, perdonami, le musiche di Angelo Lo Sasso, che ha collaborato con noi, e i contributi video, cioè un insieme di cose in questo

0: suo spettacolo, di Marika De Michele, Gis e Don Ciccio, che ci ha regalato la
1: Don
0: sua
1: Ciccio
0: voce.
1: Anche, voglio dire, noi lo ascoltiamo qui infatti, su Cittadella con la sua trasmissione, ma dai, anche un grazie al vostro ufficio stampa che vi sta portando a destra a manca.
2: Assolutamente, Cristian Frisenna e Floriana Saporano.
0: Grazie,
1: due ragazzi,
0: grazie.
1: Due ragazzi in gamba. Molto. È vero, noi ci conosciamo, però loro, voglio dire, stanno facendo un bel lavoro di supporto. Devo far difendere anche un po' la categoria, scusate.
2: Brava, brava, ci sta, ci sta.
1: Allora, i mangiatori di filo sono anche su Instagram, giusto? Quindi sì, potete contattare anche attraverso l'account per avere informazioni di tutti i tipi. Io ringrazio Michele Bramo e Daniele Delle Grottaglie di aver rappresentato qui tutto il team e il cuore di Mangiatori di Filo. Io sono Serena Mellone e non solo ringrazio Piero Caffio perché è stato alla parte tecnica, ma ci ha fatto anche, ragazzi, una playlist meravigliosa, ma a tutti voi che ci ascoltate sempre sul 94 Digitale Terrestre 96.500 per tutta la zona Taranto, perché siamo anche in Double Plus. Quindi mi raccomando, sempre su Cittadella, la radio.
3: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
4: La radio.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Uno mas, grazie.
9: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
8: Grazie mille, l'apprezzo molto.
9: Dovrebbero fare un reboot.
8: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
9: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
8: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
10: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
10: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
11: Cazzoni, ci state o no?
8: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
12: Sei davvero irritante.
8: Non in faccia.
13: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
8: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
14: Only the strong survive.
15: Finish him!
16: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
8: Sono solo incredibilmente bello.
17: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
18: Sam, mi serve un vestito.
17: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
18: Non sapevo dove altro andare.
17: Allora dimmi,

0: Già ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
1: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
1: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen-Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
8: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Gola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
4: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: Il benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un

0: Sentito il verso dei pipistrelli?
1: Non me ne frega niente.
2: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
3: Hanno bloccato tutto.
4: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
5: Si muove.
6: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
7: Rischia di avere più di 20.000 anni.
8: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
9: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
6: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba. Però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per bere qualcosa gratuitamente.
6: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
12: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso e lo dimostrano i cantieri aperti ormai prossimi alla consegna

0: di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati, il recupero di Palazzo d'Aiala destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di ipogei storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie, artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa, fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere, perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
2: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione. E poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso, che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive, e lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di Città Vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca. Non può esserci nessun paragone. La dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in cui noi non c'eravamo nemmeno, cioè, non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli, perché stiamo parlando degli anni 70, si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo

0: lamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo, la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro. Oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli Ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Ayala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo, che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune, che sarà uno studentato universitario. La curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve. Poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi, e anche qui giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno straordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo, perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia, fino a consegnarci tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto. E abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico, rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum, dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza della, di quest, del, del nostro capoluogo e delle sue

0: peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo. Un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano. Il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che sono che il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dibattito? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione, scusate, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Annarita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
0: Sì, come
1: questa appartenenza è molto
0: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, diciamo, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo, diciamo, definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia che

0: pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando diciamo in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
0: camminare.
1: solo la Città Vecchia.
0: Assolutamente, noi ci siamo, io
2: Fino ai
0: ci
2: primi anni
0: sono.
2: 2000
0: Beh,
2: questa
0: io
2: narrazione,
0: posso
2: anche a scuola ce
0: assicurarti,
2: lo dicevano, io me lo
0: ma ve lo
2: ricordo.
0: dicevano, io il pregiudizio lo
2: Certo,
0: conosco
2: no, ma era un
0: bene e
2: pregiudizio,
0: posso
2: era un pregiudizio.
0: assicurarti che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli diciamo dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se questa è la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
0: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia e quando noi giovani studentesse, insomma, sbarcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
0: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia ci dicevano: signorine, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della Città Vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
2: Era un
1: storici,
2: fenomeno dei centri
1: un fenomeno
2: storici
1: dei
2: che si
1: centri
2: erano
1: storici.
2: spopolati a un certo punto del Novecento e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così. E questo
0: Assolutamente.
2: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverante sia anche per alcuni soggetti della Città Vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero. Che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
1: Come la
2: Uno è
1: nostra
2: qui, uno è qui.
1: Narita. Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande.
2: Sì.
1: Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio d'anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
2: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
1: Sì.
2: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto, era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
1: Beh, un
2: dentro la
1: bel claim,
2: città.
1: no? Case 1 euro.
2: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
1: Social
2: paesi.
1: impazziti
2: Io ho
1: anche.
2: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò la famiglia nella quale ho vissuto, mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città, delle case a 1 euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. In realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che uno o due cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di Casa Unieuro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabili in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha
1: Ricordiamo
2: risorse,
1: frutto
2: e
1: di donazioni negli
2: nel
1: anni,
2: corso
1: nei
2: cioè
1: secoli
2: in quel
1: forse.
2: periodo soprattutto
1: Sì.
2: ci furono eredità abbandonate,
1: Esatto.
2: donazioni al comune, cessioni al comune, e il comune
1: Non
2: fece
1: era tutto
2: un'operazione
1: vostro, ecco.
2: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
1: Infatti.
2: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
1: Certo.
2: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra, e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
1: Infatti
2: È
1: annuisce.
2: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono allo stato attuale non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri, e il governo non sta mettendo altri soldi. Ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa
1: L'identità,
2: isola e che è
1: ma
2: l'identità della nostra città
1: soprattutto
2: e che noi vantiamo, cioè,
1: si
2: perché
1: parla di
2: poi.
1: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
2: I
1: rimasto in Città
2: servizi
1: Vecchia,
2: dipendono
1: come
2: dalla
1: sia
2: domanda.
1: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
2: Poste è
1: spostato
2: intenzionata a
1: a Porta
2: spostare perché
1: Napoli.
2: loro sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
2: un'utenza
1: si
2: così
1: fa a tornare
2: ridotta
1: a
2: in
1: vivere
2: termini,
1: in Città
2: se
1: Vecchia
2: non
1: se
2: la
1: non ci sono
2: ripopoli,
1: servizi?
2: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in città vecchia, che è una cosa scandalosa per diciamo, le famiglie che vivono qui.
1: Non c'è nemmeno un medico di famiglia.
2: Sono servizi di base, ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla. Perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare alcune difficoltà di questo tipo.
0: Ma credo che sia l'ultimo rimasto.
2: Probabilmente non c'è più. Se non è già tardi.
1: Vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, cosa ne pensa o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a un euro.
3: Con piacere.
1: A tra poco.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
3: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no? L'opinione pubblica, comunque come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'Ordine degli Architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine degli Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità
2: magari raccoglie l'appello,
3: che noi abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto

0: che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire, utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno, e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità, a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico italiano soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione. Ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, unitaria e priva di visione.
1: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
2: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo, noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazioni ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando diciamo, a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
3: Ma è come in un paese di 1.000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di.
1: No,
3: Ah,
1: tranquillo.
3: ok. Ne approfitto per dire una
1: Così
3: cosa a
1: poi
3: entrambi.
1: chiudiamo
3: Io
1: il loop su quest'argomento e andiamo
3: le
1: oltre.
3: condivido. Tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti

0: sul territorio. Dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle
1: Il
0: visioni
1: vincolo
0: legate a
1: famoso,
0: vincoli e
1: certo.
0: norme e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso, è gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure.
1: I tempi della
0: Queste
1: legge,
0: robe andavano
1: certo.
0: discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Italia, Paolo, che la cabina di regia. Io non c'ero proprio, quindi è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi, cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa, quindi oggi bisogna provare a rendere, compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non solo non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato a 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid. I 2 milioni di euro di oggi di
1: Non
0: fatto è come
1: valgono.
0: se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se
1: Ma
0: perdiamo
1: nessuno dice di
0: tutto.
1: fermare
0: Posso intervenire un secondo?
1: Prego, prego, animiamo
0: Allora,
1: questo dibattito.
0: posso?
1: Assolutamente.
0: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo. Non
1: No,
0: è
1: no, no, questo
0: no,
1: no, non è
0: assolutamente.
1: quello che
0: Allora,
1: ho
0: noi ci rendiamo
1: detto.
0: conto, e sempre, io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consiliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che
1: Della
0: chiaramente
1: vita
0: della
1: reale.
0: vita reale. Bene. Il fatto di essere molte volte sulla, voglio dire, sul pezzo, o comunque essere
2: Dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro. Ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa. Dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità, e questo è ovviamente un dato oggettivo. Però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte delle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano. Quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così, diciamo, che vede apparentemente contrapposte due cose, la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale e quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché certo. Non dimentichiamoci, quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici generali lo richiedono già all'interno delle loro specifiche normative.
0: Ma poi allora questo è un percorso che abbiamo avuto.
2: Allora
0: insieme,
2: dobbiamo allora su
0: ricordo,
2: questo fare un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a due gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un concorso.
1: Ma posso mettermi un attimo alla precisazione che ha fatto il presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo. Probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa, diciamo, studiavo ancora, quindi...
0: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
1: assolutamente
0: cosa.
1: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta diciamo che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono i professionisti, i tecnici. Assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
3: del processo,
1: esattamente, diciamo, questo di questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non abbiamo, non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma.

0: programma generale nel medio-lungo
1: Dove sta
0: termine.
1: andando questa
0: Dove
1: nave,
0: stiamo
1: diciamo?
0: andando?
1: Esatto.
2: Facciamo, io raccolgo questo impegno. Intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia. E quindi poi su
0: Sì,
2: questo,
0: anche
2: fine
0: perché noi
2: trasmissione,
0: abbiamo mandato non
2: ci
0: so quante
2: scambiamo.
0: PEC, chiedendo i cronoprogrammi, anche per avere, diciamo,
2: Facciamo così, ci scambiamo i
0: contezza.
2: contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo
0: Benissimo.
2: tipo. Ma io non
0: Tanto è
2: sono.
0: registrato, vero?
2: No,
0: Cioè,
2: no, ma figurati,
1: siamo
2: ma
1: una
2: non,
1: trasmissione di
2: no, io le
1: servizio.
2: faccio, dicevo, questi
1: Facciamo un
2: impegni li
1: tavolo noi
2: prendo e li
1: qui.
2: mantengo. Io non sono contrario al confronto, anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il presidente, e insieme con lui, con il presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti in biblioteca, iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda, che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16, nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari, di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è: ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo visto che tutti gli
1: Come
2: atti
1: la pensavano
2: amministrativi,
1: quelli che hanno firmato quella petizione?
2: esatto, come gli che no, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
0: Sì, però diciamolo anche
2: È
0: che il
2: oggettiva questa cosa, non può
0: coinvolgimento
2: essere, cioè questa
0: in
2: cosa
0: quelle
2: non
0: fasi
2: trova
0: vuol
2: giustificazioni
0: dire
2: diverse.
0: fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel
2: Ma
0: 2015
2: fecero le giornate di
0: chiamando.
2: partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
3: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni, diciamo, di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché, come sapete, dietro a quel monumento, perché Taranto. La bellezza di Taranto, che molte volte.
2: Tu eri
3: Che...
2: presidente quando abbiamo fatto tutta la
3: Sì,
2: fase, ti
3: sì,
2: ricordi,
3: sì, sì.
2: con il Maxi?
3: Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, senza che io adesso ripetiamo, ma è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava della fonte, delle, di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo che
1: Quartiere
3: voglio,
1: ben stabile, esatto.
3: ben stabili, cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire è che l'unicum del centro storico che ha una sua della città vecchia di Taranto che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci do questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche

0: E da quello che questa città, anche diciamo, dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello
1: Certo.
0: che è un suo desiderio, una sua
1: Il
0: aspirazione.
1: PUG può
0: Allora,
1: essere un'opportunità da questo punto di vista. Eh?
2: spieghiamo l'acronimo, piano
1: Il piano
2: urbanistico generale che
1: urbanistico
0: può
1: essere
0: generale.
1: un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in
0: Certo.
1: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti, diciamo, le parti applicative e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla
2: È
1: storia
2: superata, certo.
1: e cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso dalla storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e verranno
2: Allora,
1: contattati.
2: ultimo giro di domande, lo dobbiamo diciamo, accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
1: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto, qualche anno fa, per tutta una serie di attività commerciali di aprire in Città Vecchia e ovviamente, diciamo, qui si parla di libero mercato, le persone comprano
2: Certo.
1: un'attività, fanno una scia, aprono, e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia perché sono venute meno le professioni identitarie che in Città Vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, c'è una difficoltà oggettiva. Quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché, questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in Città Vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima. Delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in Città Vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività
2: Manca
1: di
2: perché c'è
1: vita
2: una legge
1: professionale.
2: nazionale e una
1: È
2: regionale.
1: regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è
2: Una legge
1: quello.
2: regionale che
1: Il
2: prevedeva
1: tema
2: un piano
1: è
2: di
1: discutere
2: zonizzazione che ancora
1: il
2: non c'è.
1: perimetro delle norme. Farle applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile, la città vecchia senza problemi per i residenti, al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia, se aprite la Gazzetta
2: Vale per tutti i
1: per
2: centri
1: Bari,
2: storici,
1: vi
2: certo.
1: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano
2: E
1: diventa un
2: questo è un
1: caos,
2: altro punto
1: diventa un caos.
2: importante.
1: E qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda lì, bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine. E diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante che dovrebbe capirlo
2: Certo, è
1: direttamente.
2: anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il

0: situazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni, erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
1: Il
0: presidio.
1: medico era
0: I
1: un'istituzione vera e
0: presidi
1: propria, esatto.
0: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci. Però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone. E quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere, ma un organismo vivente.
1: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale a Rita Casulia Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
2: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
1: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
2: Quelle però
1: scritto, lì
2: ci
1: ci sono
2: pensate voi
1: responsabilità penali, non è
2: a
1: possibile tenerli là, no, non
2: regolamentare.
1: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
2: E
1: leggi.
2: non si riesce a trovare un luogo
1: Ci
2: alternativo.
1: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
2: Ricordiamo
1: E
2: però
1: cioè,
2: che
1: ci sono
2: fino
1: delle
2: allo
1: questioni
2: scorso anno il
1: oggettive.
2: mercato ittico veniva fatto in piazza Sant'Egidio. Motivo per cui io l'anno scorso
1: Con
2: da sola,
1: problematiche.
2: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
1: Ma
2: disgustosa,
1: proprio di
2: non si
1: decoro, di
2: riusciva a
1: pulizia, di
2: passare,
1: odori, di
2: c'era una
1: certo.
2: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
1: Però
2: fatta con una semplice scopa,
1: dirci dei
2: nemmeno con le
1: mitilicoltori,
2: attrezzature,
1: dirci
2: ma
1: se non se
2: no,
1: del mercato del
2: questo
1: pesce
2: vuol
1: ci sono delle
2: dire.
1: regole che non
2: Ok,
1: sono
2: va
1: più
2: bene, va
1: compatibili con la città
2: assolutamente,
1: vecchia in molte
2: benissimo,
1: zone.
2: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
1: Assolutamente.
2: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
1: Ho
2: perdere.
1: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non si può fare.
2: Non
1: Ci
2: si può
1: sono.
2: fare lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
1: L'unica cosa che si può
2: quell'aspetto
1: fare è chiedere alla
2: caratterizzante.
1: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
2: Ma non si
1: c'è.
2: poteva pensare prima della progettazione,
1: Si
2: torniamo
1: sta,
2: sempre
1: no,
2: lì poi
1: siamo,
2: alla
1: quello
2: fine.
1: è un cantiere in fase di progetto,
2: Quella è una
1: è
2: proposta
1: una
2: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato ittico
1: sotto la
2: sotto la
1: pensilina, è una
2: pensilina
1: cosa che
2: Liberty.
1: è in progettazione in questo
2: Anche perché
1: momento, in realtà è in
2: nasce per
1: conferenza
2: quello
1: di servizi, e in
2: storicamente la
1: conferenza di
2: pensilina.
1: servizi è emerso che non si può fare, ci sono delle regole rigide e non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono vabbè facciamo finta di niente, non si può
2: No,
1: fare,
2: assolutamente, ma
1: punto.
2: non si deve fare finta
1: E
2: di
1: sì, ma
2: niente.
1: Il punto è che per arrivare a una soluzione probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce così come lo conosciamo

0: mondo in città vecchia non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché ti
1: È una
0: scontri con
1: battaglia
0: le regole, ti
1: identitaria,
0: scontri con
1: certo.
0: le regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
1: Assolutamente, ma su
0: oggettivamente.
1: quello.
0: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo. E toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
1: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
0: Eh sì, ma loro no,
1: Riportando l'uomo
0: sì,
1: al
0: giusto,
1: centro.
0: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
1: Vabbè, troveremo una
0: Quello è un
1: soluzione
0: problema
1: e
0: lungo.
1: soprattutto
0: Perché è facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
1: noi
0: semplici
1: di
0: da
1: Orizzonte
0: superare.
1: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
0: Ci
1: l'impegno
0: ritorniamo.
1: a dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica e anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora proviamo a fare diciamo un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una coppia di Manduri avrebbe circuito un anziano riuscendo ad incassare circa 2 milioni di euro tra conti correnti, buoni fruttiferi ed altri strumenti finanziari e a ottenere 5 immobili e 2 terreni tra Manduri, Amaruggio ed Avetrana. A dar vita alle indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto col commissariato di Manduria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto e poi agli arresti domiciliari, la denuncia della nipote dell'uomo dopo la sua morte nel luglio del 2023. Secondo l'accusa, l'89enne affidato dal 2019 alle cure della donna sarebbe stato per anni vittima di aggressione patrimoniale da parte della badante e del marito, che avrebbero approfittato dello stato psicologico dell'uomo, consistente dapprima in una fragilità legata anche alla dipendenza affettiva dai due, poi sfociata in una vera e propria infermità mentale. Gli accertamenti patrimoniali avrebbero testimoniato l'utilizzo delle carte di pagamento collegate ai rapporti bancari dell'anziano, con appropriazione indebita di somme di denaro per almeno 85.000 euro, l'apertura di un libretto di risparmio con delega ad operare in favore della donna, l'estinzione di 156 buoni fruttiferi postali per un importo complessivo superiore a 1.200.000 euro, nonché il successivo rimborso di ulteriori 33 buoni fruttiferi cointestati con i nipoti della persona offesa per un valore nominale superiore a 700.000 euro. Parte di queste somme, sempre secondo l'accusa, sarebbero state impiegate per l'acquisto di immobili o trasferite su rapporti riconducibili al nucleo familiare degli indagati. Ulteriori atti pubblici avrebbero invece riguardato la cessione della nuda proprietà dell'abitazione di residenza dell'uomo, la donazione di un terreno e la redazione di un testamento pubblico. Una consulenza tecnica grafologica ha inoltre fatto emergere dubbi sull'autenticità di alcune firme dell'anziano presenti sulla documentazione bancaria. L'ordinanza applicativa dei domiciliari è stata eseguita dalla polizia. I due ora dovranno difendersi dall'accusa di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata. La donna è considerata responsabile anche di truffa aggravata ai danni di altri due anziani, parenti dell'89enne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Assessore, oggi si presentano le politiche regionali per il welfare, c'è tanto bisogno, soprattutto in una città come Taranto.
5: Sì, aumentano i fabbisogni, il piano è il piano 2026-2028, un piano triennale che cuba 1.100.000.000 di euro, una risorsa finanziaria molto importante. Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20.000.000 di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La carenza di medici resta uno dei problemi fondamentali della sanità, lo ha confermato l'assessore regionale Donato Pentassuglia. Ecco le sue dichiarazioni nel corso di Buongiorno Taranto.
7: C'è una carenza di medici importanti per diverse branche e quindi garantire l'H24 in tutte le strutture del sistema complesso che è quello sanitario è difficile in questa fase, perché abbiamo bandi che vanno deserti, non abbiamo persone che si presentano, come abbiamo una carenza di medici di medicina generale con i quali stiamo ragionando in che termini, in che modo affrontare questo periodo fino a che ci siano nuovi medici.
6: L'assessore si è soffermato anche sulle difficoltà del pronto soccorso.
7: L'attenzione sul pronto soccorso rispetto a un modello organizzativo un po' diverso, perché purtroppo abbiamo il 42% di accesso inappropriato al pronto soccorso. Noi dobbiamo garantire questo sapendo che c'è questo tema che io ho posto già alla università e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro anche col magnifico rettore rispetto a corsi che mancano. Quindi, come vedete, è molto più complessa la cosa. Purtroppo il tema della carenza di medici per alcune branche c'è.
6: Pentassugli ha poi bocciato la riforma sull'accesso universitario e in particolare sul semestre filtro.
7: Questa è una riforma blef, un altro modo di parlare alla pancia e non alla testa e al cuore delle persone, cioè a risolvere i problemi.
6: Infine l'ospedale San Cataldo, l'opera della quale è ancora incerta la data di apertura.
7: È un tema serio che influirà, però Taranto ha una particolarità. Lì dentro coabiteranno l'azienda sanitaria locale e il sistema universitario. Quindi ci sarà, diciamo, un lavoro sinergico tra strutture che potrà determinare, tra l'altro, come corso di laurea. Lì abbiamo tutta la rete della clinicizzazione che sto allargando ai presidi di periferia, perché gli specializzandi sono il futuro e devono avere non solo la forza di fare formazione, ma anche di amare il nostro territorio, da Manduria passando per Martina fino a Castellaneta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La situazione della viabilità tarantina ha ormai raggiunto livelli insostenibili, trasformandosi in una vera e propria emergenza quotidiana. Le gravi criticità, che interessano in particolare la statale 106 Ionica e la statale 7 Appia, due arterie fondamentali per la mobilità pendolare e per i collegamenti del tessuto produttivo ionico, stanno determinando un costante collasso del sistema viario, aggravato dai recenti restringimenti e dai cronici ritardi negli adeguamenti strutturali. Così Luca Lazzaro, consigliere comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, che prosegue: non si tratta più di un problema episodico, ma di una condizione strutturale che richiede interventi urgenti e risolutivi, senza più alibi né rinvii. Il consigliere punta il focus sull'azione di Palazzo di Città, chiedendo chiarezza sui recenti passaggi istituzionali. In qualità di consigliere comunale, chiedo direttamente al sindaco e alla sua amministrazione

0: si abbiano formalmente avanzato richiesta all'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del CIS di Taranto, per destinare queste risorse alla messa in sicurezza immediata della rotatoria che coinvolge la statale 106 Ionica e la statale 7 all'ingresso della città, oggi simbolo del collasso della viabilità tarantina. L'obiettivo deve essere quello di autorizzare l'utilizzo di circa 50 milioni di euro del contratto istituzionale di sviluppo originariamente pensati per altre voci, destinandoli alla messa in sicurezza urgente delle infrastrutture viarie. Il Partito Democratico guarda con profonda preoccupazione e con stupore alle dichiarazioni di Luca Lazzaro. A parlare sono l'onorevole Francesca Viggiano e la segretaria del PD Anna Filippetti, che proseguono così: preoccupazioni perché le condizioni della viabilità e delle infrastrutture sono reali e meritano risposte serie. Stupore perché a sollecitare oggi interventi è un esponente della stessa forza politica che esprime il governo nazionale, che attraverso il CIS detiene responsabilità dirette. È qui che il paradosso diventa politico prima ancora che amministrativo. Il CIS, affidato a Dario Iaia, avrebbe dovuto rappresentare lo strumento principale per il rilancio infrastrutturale, urbano ed economico del territorio. Eppure a distanza di anni lo stesso CIS è stato segnato da lunghi periodi di inattività e da una evidente difficoltà nel tradurre le risorse in cantieri e risultati concreti. Ancor più grave è il fatto che molti degli interventi oggi rivendicati non siano frutto dell'azione dell'attuale governo, ma derivino da programmazioni precedenti senza l'apporto di nuove risorse significative negli ultimi anni. Di fronte a questo quadro, le domande che poniamo, sottolineano Viggiano e Filippetti, sono semplici e legittime. Quali nuove risorse il governo ha effettivamente destinato a Taranto attraverso il CIS? Quali opere strategiche sono state avviate ex novo? Quali risultati tangibili possono oggi essere rivendicati al di là degli annunci?
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dedichiamo all'1 maggio Taranto e lo facciamo tracciando un bilancio con uno dei direttori artistici. Diamo il bentornato qui a Cittadella, Michele Riondino. Buongiorno Michele, bentrovato.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Michele, un'edizione 2026 che insomma ha registrato grandi numeri, anche grandi polemiche, ma mi pare di almeno io che l'ho vissuta, diciamo, stando tra il pubblico, mi pare di aver notato quest'anno una particolare partecipazione rispetto agli anni scorsi. Quindi procediamo per gradi, andiamo da questo: numeri grandi, un ordine pubblico mi sembra strepitoso, io ho fatto una fila praticamente infinita, ma la gente mi sembrava felice di farla e di partecipare, o sbaglio?
3: Sì, no, guarda, quest'anno c'è stata, ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti che questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo. Dispiace tanto creare delle file così lunghe, però questo sta a dimostrare che il nostro evento sta crescendo e che addirittura anche il parco...
2: Io mi ricordo i post di Giovanni Raimondi, di John Wayne, diciamo, che tipo ogni mezz'ora scriveva: guardate che state aumentando, poi non vi lamentate se non ce la fate.
3: Certo.
2: Era una specie di allarme costante.
3: Ho cercato in tutti i modi di dare questo suggerimento, di venire il prima possibile, perché il parco si sarebbe riempito. Ormai è un evento dove la gente viene da fuori, è la gente viene da fuori che si organizza con i pullman, parte la mattina presto per essere il prima possibile in città, e quindi ovviamente i tarantini, se la prendono comoda, purtroppo restano in fila, purtroppo. Però ripeto, è un successo, è anche il sintomo di un successo che cresce anno dopo anno.
2: Michele, dal punto di vista politico e dal punto di vista musicale, che manifestazione è stata secondo te?
3: È stata inevitabilmente una manifestazione internazionale che ha affrontato i temi legati alla città. Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stato improntato sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare. Abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di

0: destra che non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi. Fa molto...
1: Guarda Michele, io l'ho scritto anche pubblicamente, io credo che alla fine in qualche modo diciamo la polemica da parte della destra ci stia, cioè nel senso difendono uno di loro, non la condivido, non la comprendo, io ero lì, ho sentito tutto l'intervento di Montanari, io sono stato tra il pubblico, devo dire che ha parlato di altro, non è un accostamento tra i risultati fatti. Non ti ha fatto un po' più strano, almeno a me l'ha fatto un po' più strano, l'intervento di Piero Bitetti che guida un'amministrazione di centrosinistra?
0: Beh, certo che fa strano, perché se la prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma, da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma, capito? E quindi si è sentito in dovere di dover distanziarsi da un intervento che non ha paragonato la Mussolini alla Meloni nell'azione, ma ha parlato dell'uso e delle immagini nei governi e in chi ha il potere. Ecco, guarda, la destra che appunto c'ha questa mania di vittimismo, la capisco, anche l'analfabetismo disfunzionale, io lo capisco. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla, anche perché poi c'è da dire che anche all'interno del comune bisogna anche capire chi è che determina, oppure chi è che ha una linea politica o anche editoriale, perché se il vice sindaco Mattia Giorno fa un bellissimo post al netto delle differenze politiche, quello che 1 maggio Taranto dà e dona alla città è incommensurabile e non si può misurare. Questo evento ormai è diventato un evento che dà la possibilità alla città di essere goduta, di essere vissuta, di essere vista. Poi fa molto dispiacere, perché Bitetti avrebbe potuto intervenire sulle morti sul lavoro, l'intervento della vedova di Claudio Salamita, avrebbe potuto intervenire sull'intervento di Cecinati, e invece no, ha preferito insieme alla destra buttare la sabbia negli occhi.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio libero, Michele. L'edizione 2000, Simona Fersini dal palco ha detto ci vediamo l'anno prossimo, quindi inevitabilmente ti chiedo, vi state riposando o siete già al lavoro per il 2027?
0: No, adesso ci riposiamo, adesso dobbiamo recuperare le energie, le forze, poi ci stiamo ancora godendo il successo dell'edizione, e sai, per noi è una fatica, perché comunque, ripeto, noi ci mettiamo, il comitato non chiede nulla alla città, non ha mai chiesto nulla, ha solo donato alla città il comitato, e questo evento è un evento donato alla città, anche l'esistenza di quel parco è un dono che il comitato ha fatto, perché se non ci fosse stata la prima edizione di 1 maggio Taranto, chissà se quel parco sarebbe come lo conosciamo oggi o avrebbe continuato a essere la discarica che noi abbiamo ripulito nel 2013. Guarda, continueremo perché come ho detto sul palco, noi forse non vinceremo la battaglia contro il siderurgico, ma stiamo vincendo la sfida per il futuro. Noi abbiamo delle giovani generazioni che sanno, conoscono il problema, e fortunatamente sono quelle persone come Margherita Piemontese che andranno via da Taranto, ma che torneranno e rappresenteranno, saranno la nostra classe politica e classe dirigente, e noi dobbiamo solo aspettare che questa gente, che questi giovani crescano per poter rimpossessarci del nostro destino, del nostro futuro.
1: Grazie davvero a Michele Riondino per essere stato con noi, buona giornata e buon riposo, Michele.
0: Grazie, buon lavoro, ciao.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 46 anni, un tempo che per la storia è quasi mezzo secolo, ma che per il cuore di una sorella è un battito di ciglia. Il 4 maggio 1980 la mafia uccideva a Monreale il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, sotto gli occhi della moglie e della figlia. Oggi a parlare di Titti Basile, custode di una memoria che non cede al tempo.
4: Non è vero che il tempo lenisce le ferite, impariamo a convivere e continuiamo a dare senso alle cose che hanno bisogno di essere valorizzate nella giusta maniera. Per cui 46 anni, ucciso alle spalle, mi viene da pensare, mettere a confronto la lealtà di un giovane uomo e la vigliaccheria di chi ha osato fare tanto.
3: Un dolore che però non ha generato odio, ma una lucida distinzione tra chi ha servito lo Stato e chi ha scelto l'ombra della criminalità. Per Titti Emanuele non è solo una vittima di mafia, è un uomo che ha vissuto nella pienezza della luce.
4: E mi auguro che adesso sia ancora splendere, dovrebbe splendere. E le persone che hanno agito, gli individui che hanno agito, vivono nelle ombre, nelle tenebre. E quindi, che dire, provo per loro molta amarezza, perché perdono la bellezza della vita.
3: In fondo lui se ne poteva lavare le mani, invece passò tutta la documentazione a Paolo Borsellino. Da lì si aprì il vaso di Pandora, possiamo dire, riguardo alla lotta con Cosa Nostra. Poi partì anche la stagione degli attentati.
4: Prima di lui ha preso l'eredità del commissario Boris Giuliano, il quale, formatosi anche in America, ha utilizzato un nuovo metodo, quello di incastrare i mafiosi seguendo la via del denaro. Per cui Emanuele, nelle sue indagini, perché prese proprio da Boris Giuliano, investigava proprio sull'uccisione di questo bravissimo indagatore, e Emanuele ha fatto suo questo metodo, per cui ha avuto il coraggio di far arrestare due banchieri molto vicini a Totò Riina, al quale garantivano il lavaggio del denaro sporco, della droga e di tutti i loro malaffari. Per cui Emanuele ha creato una nuova strada.
3: Il ricordo di Emanuele Basile non si esaurisce nelle cerimonie ufficiali, vive nelle testimonianze dei suoi familiari, che raccontano il passato alle nuove generazioni, nell'invito a non restare prigionieri della sofferenza, ma a trasformarla in testimonianza attiva di onestà. Perché se per molti il 4 maggio è soltanto una data sul calendario, per la famiglia Basile, come dice Titti, ogni giorno è il 4 maggio, un giorno per ricordare che la luce, alla fine, vince sempre sull'ombra. E questa è l'eredità che vi ha lasciato.
4: Sì, l'impegno, soprattutto l'impegno. Io avverto questo come un impegno a trasmettere la sua vita, quello che lui ha compiuto, alle nuove generazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ogni anno ormai è sotto gli occhi di tutti, questa è una manifestazione che cresce anno dopo anno, e anche l'adesione del pubblico la certifica questo successo.
5: Michele Riondino non nasconde la sua soddisfazione per il successo del Primo Maggio Libero e Pensante, del quale è uno dei direttori artistici insieme a Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Intervenuto nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto, condotta da Francesco Casula, si è soffermato sui temi affrontati in questa edizione e in particolare sulla polemica suscitata dall'intervento del professor Montanari.
0: Abbiamo avuto il dottor Cecinati, abbiamo avuto la vedova di Claudio Salamida, il mio intervento è stata improntata sulla lettura di una lettera di una diciottenne che abbandona Taranto ma che promette di tornare, abbiamo avuto il comitato, abbiamo avuto diversi interventi che hanno appunto aggiornato la questione tarantina, però i fatti del mondo ci costringono a occuparci anche di guerra in Iran, di Palestina, di boicottaggio a Israele, boicottaggio economico, insomma tutti i temi. È il grandissimo intervento del professor Montanari che ha dato una lezione di arte, una lezione di cultura. Poi ci sono ovviamente i politici, soprattutto di destra, che non, non vedono l'ora di buttare la sabbia negli occhi.
5: L'affondo politico riondino lo ha riservato al sindaco Bitetti, che aveva definito profondamente sbagliato l'accostamento tra Mussolini e Meloni fatto dal professor Montanari.
0: La prima cosa che ti viene in mente è che ha avuto un ritorno di fiamma e forse

0: si è sentito ancora parte integrante di Atti 6, insomma, da lì viene, forse ha avuto una sorta di ritorno di fiamma. Quello che non capisco è quando la sinistra vergogna a fare la sinistra, quando il PD non perde occasione per mettersi in cattiva luce. Non avrebbe potuto il Bitetti stare zitto, non dire nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E va bene i cantieri, ma bloccare una strada per giorni, anzi per settimane, se non addirittura per mesi, senza che si intraveda l'ombra di lavori in corso, è davvero una beffa. Soprattutto per i residenti che vedono cancellate decine di posti auto in attesa di lavori che al momento non si intravedono, se non uno scasso già eseguito del manto stradale. E quanto sta accadendo nel tratto di Corso Umberto più vicino a Corso Due Mari? 3 divieti di sosta, ai quali si aggiunge un quarto cartello, quello in piazza Garibaldi. Ma eccola la raffica di divieti. Un primo cartello indica il divieto di sosta dal 4 maggio al 17 giugno, un secondo dal 6 al 9 maggio, un altro ancora dal 22 aprile al 30 giugno e infine in piazza Garibaldi dal 24 aprile al 30 giugno. Una sovrapposizione di cartelli e divieti, ma come si può vedere dalle immagini girate questa mattina, nemmeno l'ombra di un operaio al lavoro. Un rebus, o forse soltanto sciatteria, i cui effetti vengono scaricati sugli incolpevoli cittadini, costretti a subire, come in questo caso, senza neppure sapere perché.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Altro giro, altra corsa. Per la cessione di Acciaierie d'Italia siamo di nuovo punto e a capo. A dispetto delle assicurazioni del ministro Urso, che aveva garantito di chiudere la partita ad aprile, siamo già a maggio e nessun accordo è stato concluso con i due gruppi interessati a rilevare l'azienda siderurgica. Ma la trattativa con il fondo americano Flax e con il gruppo indiano Jindal non ha fatto segnare sviluppi. Da una parte il confronto si è arenato sulla richiesta di Flax di ottenere un prestito dallo Stato di 500 milioni di euro, una richiesta resa pubblica dallo stesso titolare del fondo, Michael Flax, in una intervista di qualche settimana fa. D'altra parte, sul fronte Jindal, la trattativa col gruppo siderurgico indiano avrebbe incontrato difficoltà, in particolare sulla revisione dell'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, troppe spine in un percorso già di per sé molto tortuoso. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si starebbe pensando ad un piano B. La partita sarebbe giocata direttamente da Palazzo Chigi, visti gli scarsi risultati ottenuti finora con la gestione del ministro Adolfo Urso. L'ipotesi a questo punto sarebbe quella di tornare a ripercorrere la pista italiana e l'unico nome in campo sarebbe quello dell'acciaiere di Cremona Arvedi. A lui, sempre secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, si affiancherebbe un partner straniero, che potrebbe essere Qatar Steel, il produttore d'acciaio del Golfo Persico, che sarebbe stato sondato durante la recente missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio in Qatar. A questa ipotetica alleanza italo-catariota si affiancherebbe un non meglio specificato fondo finanziario. Insomma, una cordata ancora tutta da costruire che allungherebbe ulteriormente i tempi di cessione dell'ex Ilva. Prima però bisognerebbe salutare Flax e Jindal, vale a dire chiudere la gara senza aggiudicazione e aprirne una nuova per consentire ad Arvedi di entrare ufficialmente in gioco. Il futuro dell'ex Ilva resta quindi ancora tutto da disegnare. Nel frattempo, da quando è esplosa la vertenza, lo Stato ci ha rimesso quasi 4 miliardi di euro. 14 anni e 4 miliardi per finire in quello che attualmente è solo un vicolo cieco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un esodo generazionale, il 25% dei tarantini ha più di 65 anni e molti decidono di migrare per ricongiungersi ai figli già partiti, ma anche per sfuggire a una sanità che non risponde. Sono i sindacati CGIL, CISL e UIL a scattare la fotografia, attraverso i dati dell'INPS del 2024, di una città in difficoltà. I sindacati denunciano anche la situazione dell'ospedale San Cataldo, che resta una promessa incompiuta tra continui rinvii. La crisi morde ogni settore, non c'è solo l'ex Ilva con i suoi 9 milioni di ore di cassa integrazione, c'è Leonardo a Grottaglie, dove l'ingresso di capitali sauditi preoccupa per la tenuta dei livelli occupazionali. Poi c'è la Natuzzi, ferma al palo degli ammortizzatori sociali, l'agricoltura in

0: difficoltà e la mitilicoltura in ginocchio per il clima priva di un piano di sostegno. Una situazione.
1: I dati che emergono ci confermano che siamo un territorio pieno di cassa integrazione con un tasso di disoccupazione elevatissimo e per quanto le istituzioni del posto, gli enti locali, il comune, la provincia stiano facendo ogni sforzo possibile per provare a trovare delle vie di uscita a una crisi che ovviamente ereditiamo e tiene all'interno diverse questioni, pensare che il governo non dia risposte, non metta in campo nuove risorse, non si metta in prima linea con la venuta della Presidente del Consiglio in quella che forse è la vertenza più complessa del sistema paese è un chiaro segnale che i sindacati e le realtà datoriali di categoria del territorio hanno il dovere di reagire, rispondere e chiedere alla politica sui livelli superiori maggiore attenzione e garanzie per il territorio e quindi per le imprese e quindi per i lavoratori.
0: I numeri sono spietati, lavora solo il 40% dei cittadini, un giovane su tre, è un NEET invisibile al sistema scolastico e lavorativo, un deserto che sta svuotando la città, 37.500 abitanti persi in 15 anni, una media di 1.000 ogni anno. Non se la cava meglio l'occupazione femminile, con un dato più basso rispetto a quello regionale, ha detto Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto e Brindisi.
2: Sì, abbiamo una percentuale molto bassa anche rispetto a quelli che sono i dati regionali, perciò l'impegno del sindacato confederale è proprio questo, dare una risposta alle tante richieste anche che vengono dal mondo femminile, ma non perché dobbiamo fare una questione di proporzioni, e dare anche dignità a quelle ragazze che oggi vogliono inserirsi nel mondo del lavoro e hanno difficoltà.
0: Le soluzioni ci sono, come il polo dell'eolico offshore, ma i lavori sono in ritardo. Resta l'incognita per i 322 lavoratori dell'agenzia portuale, per i quali gli ammortizzatori sociali scadranno però a fine anno. Da Taranto parte un ultimatum: o si riprogramma l'economia ionica ora o la desertificazione sarà irreversibile. Il tempo dei rinvii per i sindacati è scaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ci sono tre progetti, uno sicuramente è quello di unità di misura, che è uno stabilimento nuovo, quindi di nuova nascita, poi c'è sicuramente l'impianto a idrogeno di Comes e poi c'è l'Innovation Hub di Jaul.
5: Così Patrick Poggi, presidente di EuroTTS e fondatore del Taranto Ecoforum, ha annunciato i nomi delle aziende che a distanza di 4 anni hanno realizzato alcuni dei progetti nati dal confronto tra imprese, cittadini, centri di ricerca e istituzioni durante i dibattiti sulla transizione ecologica, l'economia circolare e la sostenibilità del territorio ionico. Tante le novità dell'edizione 2026 della manifestazione che si svolgerà il 21 e il 22 maggio all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia e che quest'anno celebra e promuove l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune.
4: Calcoliamo 120 soggetti collaborare insieme, più di 50 imprese, più di 70 istituzioni fra enti di ricerca, advisor internazionali e quindi istituzioni nazionali e sovranazionali.
5: Non solo dibattiti ma anche formazioni, fondamentale infatti il ruolo dei giovani all'interno del TEF che attraverso la partecipazione al progetto tra scienza e ambiente in viaggio verso la sostenibilità otterranno delle borse di studio come ha raccontato Patrick Poggi.
4: E anche questo per noi è sicuramente il vero investimento sui giovani perché si investe effettivamente su ragazzi di 16-17 anni che accompagniamo nel loro futuro, insomma.
5: Al centro del dibattito i temi legati alle bonifiche, la valorizzazione dei rifiuti, la sicurezza energetica e la produzione di idrogeno, scelti da Vito Felice Uricchio, presidente del Comitato Tecnico Scientifico. Insomma, un luogo dove coltivare concretamente l'idea di uno sviluppo sostenibile, condivisa anche da Silvia Paparella, General Manager di REM Tech Expo, che considera la manifestazione una vera e propria appendice del primo forum sull'idrogeno, per la transizione giusta del territorio.
6: Il Taranto Ecoforum rappresenta la concretezza, rappresenta l'evolvere dei progetti e dei processi che 4 anni fa erano appunto progettualità sulla carta e che oggi si sono trasformate in attività e in azione. Taranto che diventerà sicuramente uno dei 3 poli di eccellenza e di strategia per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno in Europa.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto diventa il cuore della programmazione sociale pugliese. La regione ha lanciato la sfida per il prossimo triennio, un welfare che passa da pura assistenza a motore di sviluppo. Si tratta del sesto piano regionale che mette sul tavolo una cifra record, 1.100.000.000 di euro. Non solo numeri, ma una rete di protezione per famiglie, anziani e giovani. Come ha spiegato l'assessore regionale al welfare, Cristian Casili.
3: Taranto ha sicuramente delle necessità in più, tanto che come lato welfare abbiamo 20 milioni di euro in più con il Just Transition, e questo è fondamentale per rispondere a fabbisogni che su questo territorio sono crescenti. Parliamo di povertà, non solo povertà assoluta, ma povertà educativa, dispersione scolastica, maggiore autonomia lavorativa. Quindi noi sul welfare cerchiamo di rispondere a 10 aree tematiche che riguardano un po' tutti i settori dei bisogni e delle fragilità sempre crescenti.
2: La parola d'ordine è integrazione. Il piano punta a rafforzare gli ambiti territoriali e stabilizzare i servizi, dai centri antiviolenza ai percorsi per inserimento lavorativo dei disabili. Per Taranto la sfida è doppia: grazie al Just Transition Fund arriveranno risorse extra per curare le ferite sociali, sanitarie e occupazionali di un territorio in transizione. I bisogni sono cambiati, ha detto l'assessora comunale ai servizi sociali Sabrina Lincenzo. Con il microcredito sociale offriamo prestiti fino a 10.000 euro per chi vive una crisi temporanea, evitando che scivoli nella povertà estrema. Un'attenzione particolare sottolineata anche da Anna Grazia Angolano, consigliera regionale, dal senatore Turco, secondo i quali le fragilità economiche vanno affrontate con uno sguardo integrato. Il percorso è tracciato, ora la palla passa ai territori chiamati a trasformare questi fondi in servizi più vicini, più umani e soprattutto più accessibili a tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è tutto oro quello che luccica, ma non è nemmeno tutto nero. Il bilancio 2025 di Arca Ionica, ente che gestisce il patrimonio di edilizia popolare nel Tarantino, è una fotografia a due facce. Da un lato c'è il numero che fa rumore, un disavanzo di oltre 5.500.000 di euro. Dall'altro, garantisce l'amministratore Danny Pascarella, c'è la realtà di un ente che per la prima volta dopo anni inizia a respirare.
4: Noi abbiamo una serie di crediti che pareggiano una serie di debiti, perché dovete sapere che ciò che pesa sui bilanci dell'ente è la fiscalità. Probabilmente molti non sanno che i comuni chiedono il pagamento dell'IMU sulle case popolari. E questo è un tema che incide sui bilanci. Per dirvi che questo è un problema di sistema che non si deve tradurre, che io non enfatizzo perché non si tratta di fare una guerra tra comuni e Arca, perché è un ragionamento di sistema, però è una criticità, perché oggi il canone, voi pensate, il canone medio di Arca Ionica è di 53 euro tra Taranto e provincia, il canone minimo è di 25 euro
2: mensili,
4: quindi è evidente che è un canone che non copre, che non può coprire i costi della fiscalità. Allora si dovrà affrontare questa questione.
2: Una distinzione fondamentale: i debiti infatti appartengono alla cosiddetta gestione stralcio, vecchie pendenze che l'attuale governance sta provando a chiudere attraverso un piano di risanamento già avviato alla Regione Puglia. Nel solo 2025 il buco è stato ridotto di 334.000 euro, un segnale di efficienza che ha incassato il parere favorevole dei revisori dei conti, ma la vera sfida resta quella sociale. Arca Ionica vanta crediti per ben 96 milioni di euro, affitti mai pagati che bloccano la possibilità di fare manutenzione. Senza liquidità, riparare ascensori o tetti diventa un'impresa. La strategia però cambia: non solo riscossione, ma anche caccia ai fondi extra bilancio.
4: Il meccanismo di non pagamento è collegato anche a una sensazione di abbandono dei quartieri popolari da parte delle istituzioni. Allora, più è forte questo sentimento, questa percezione, a volte anche una realtà probabilmente, non solo una percezione di abbandono, più è forte il proliferare di fenomeni collegati a morosità e occupazione abusiva. Questa attività che stiamo facendo con la Regione,

0: complessa, però puntuale su tutti i quartieri e anche sui comuni della città, della provincia, sta aiutando anche a un, pur fermo restando con tutte le criticità e con tutte le critiche che noi giustamente raccogliamo, ci portiamo a casa e li usiamo come bagaglio per cercare di migliorare.
1: La strada verso il risanamento totale è ancora lunga e passa per una stretta sulla morosità colpevole, ma i cantieri aperti e i conti in ordine nella gestione ordinaria lasciano sperare in un nuovo corso per l'abitare pubblico a Taranto e provincia. Il messaggio è chiaro, detto Pascarella, l'ente non è sull'orlo del baratro, ma serve un patto di responsabilità tra istituzioni e cittadini per trasformare i crediti in servizi e gli alloggi in case vere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia. Quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzi Surico di Castellaneta, quindi, sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghi Italia del gruppo dei Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari, sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, trovato.
4: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
3: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
4: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
3: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
4: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi,
3: che va fatta in un certo modo. Lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
4: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti, che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto, il fungo cardoncello, che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
3: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
4: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo. Quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte.

0: quindi li porteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
1: Che
0: E
1: bello.
0: poi con molta probabilità questi prodotti, i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'Istituto Alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati dei veri e propri piatti.
1: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno insomma questa esperienza, bello, è molto bello, perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no? Intorno a noi sia importante
0: Far
1: soprattutto.
0: conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta: il latte non nasce sugli scaffali del supermercato, ma c'è tutto un percorso. Però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso, man mano che si va avanti, va questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
1: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite e per averci raccontato questa
0: Grazie a
1: bellissima
0: voi.
1: esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
0: Grazie, saluto gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. E scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sulle grandi opere a Taranto. Il vice sindaco Mattia Giorno accusa l'onorevole Dario Iaia, commissario per il contratto di sviluppo, di attribuirsi meriti che invece, secondo Giorno, arrivano dai governi precedenti e dal lavoro dell'amministrazione comunale. L'ultima occasione di polemica è quella su Palazzo degli Uffici, l'eterna incompiuta in fase di ristrutturazione da quasi un quarto di secolo. L'onorevole Iaia ha dapprima sottolineato il clima di collaborazione istituzionale con il sindaco Bitetti proprio sul CIS, ma allo stesso tempo ha sollecitato il comune a procedere con la gara per la riqualificazione della facciata dello storico edificio.
3: Io invito il Partito Democratico a sollecitare i soggetti attuatori, soprattutto i soggetti attuatori che fanno riferimento al PD stesso, perché si diano da fare per lavorare. Quindi voglio invitare questo pomeriggio il Comune di Taranto, e devo ribadire che col sindaco c'è una grande collaborazione sul CIS, sottolineo sul CIS perché abbiamo dei ruoli istituzionali entrambi, e sollecito il Comune di Taranto affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione della gara per quanto riguarda questo bellissimo palazzo che è alle mie spalle, il Palazzo Archita. Mi risulta che il Comune di Taranto nella prima decade di giugno dovrebbe pubblicare finalmente la gara per fare in modo che le risorse del CIS vengano effettivamente utilizzate per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita e per poi procedere con gli interventi infrastrutturali interni, rispetto ai quali poi cercheremo di trovare ulteriori risorse.
2: Di diverso avviso il vice sindaco Mattia Giorno, che accusa la presidente Giorgia Meloni di non essere mai venuta a Taranto e quindi di assenza di attenzione per il territorio, sottolineando come dal 2022 non è stato aggiunto un euro alla dotazione del CIS Taranto, che continua a vivere, afferma il vice sindaco, esclusivamente delle risorse stanziate dai governi precedenti. Giorno attribuisce al PD il merito di aver istituito il contratto di sviluppo, che, sostiene sempre il vice sindaco, è stato di fatto fermo in questi anni proprio per responsabilità dell'attuale governo. Lo scontro si sposta anche sull'ennesimo slittamento dell'apertura dell'ospedale San Cataldo, la cui entrata in funzione è ora prevista per il 2028. Questa volta è Luca Lazzaro, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ad attaccare il centrosinistra. Lo slittamento del primo paziente al 2028, afferma Lazzaro, certifica il fallimento della programmazione sanitaria del Partito Democratico. Accuse di inadeguatezza vengono mosse all'indirizzo del presidente della regione Antonio De Caro e infine al sindaco Bitetti, che secondo il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, davanti ad una situazione così grave, dovrebbe assumere un ruolo più incisivo e autorevole in difesa degli interessi di Taranto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Near miss all'ex Silva di Taranto presso il treno Lamiere, una situazione di particolare pericolo e rischio che solo per fortuna non si è trasformata in un altro infortunio, l'ennesimo, in questa difficile prima parte dell'anno. È accaduto, ironia della sorte, proprio il 1 maggio, quando si sprecano le parole sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che sulla necessità

0: necessità di blindare i posti e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come riferiscono i sindacati in maniera congiunta, FIM, FIOM, WILM e USB, è caduto un corpo illuminante industriale a Campana, installato a oltre 20 metri di altezza sotto la copertura del capannone. L'episodio è avvenuto in prossimità di un marcatempo, area frequentata dai lavoratori, nonché lungo la via di accesso al treno lamiere. Solo per una mera casualità, dicono le organizzazioni sindacali, non si sono registrate conseguenze per le persone. L'evento tuttavia presentava un potenziale gravissimo, con il rischio di infortunio grave o esiti ben più drammatici se avesse coinvolto un lavoratore. Oltre a sottolineare la gravità del fatto in sé e le ripetute segnalazioni sull'usura delle strutture di sostegno e dei sistemi di ancoraggio e sicurezza dei corpi illuminanti, i sindacati ci tengono a rilevare la mancanza della corretta informazione. Inoltre evidenziano che ad essere messi in cassa integrazione insieme a tutti gli altri ci sono spesso addetti alla manutenzione elettrica e meccanica, alcuni addirittura zero ore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È il momento di parlare di San Cataldo, il Road to 8 maggio, il percorso che ci avvicina ai giorni dei festeggiamenti. E quali sono i prossimi appuntamenti? Ne parliamo con Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale della Città Vecchia. Buongiorno Don Emanuele, ben trovato.
3: Buongiorno, ben trovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Volevo sottolineare che so benissimo che ti chiami Don Emanuele, però poco fa, a quanto pare, prima di dare la linea, ho detto Don Luigi Ferro, in realtà perché pensavo al nostro confratello, diciamo, della Dolorata, che quest'anno ha avuto l'onore di portare la Dolorata. In realtà mia mamma mi ha scritto subito, ha cambiato nome Don Emanuele, attento, insomma, niente, vabbè, farti presente diciamo anche, diciamo, questi disagi che uno vive mentre lavora, diciamo, con la mamma.
3: Siamo,
2: diciamo,
3: cugini, siamo cugini,
2: lo so. Allora Don, esperienza e testimonianza fortissima quella della nipote di Peppino Impastato, e adesso quali sono i percorsi, gli altri appuntamenti in vista, insomma, di questi festeggiamenti patronali del 2026?
3: Si continua domani con le città visibili, un nuovo appuntamento legato alla festeggiamenti, con la partecipazione della provincia di Taranto, che ha voluto coinvolgere le amministrazioni comunali della provincia ionica, non soltanto quelli della diocesi ma anche quelli della metropolia, quindi appartenenti alle diocesi di Taranto, di Castellaneta e di Oria. Si ritroveranno qui alle 4:30 di domani pomeriggio con Emilio Casalini, giornalista della RAI, per parlare di buone pratiche. Per parlare di buone pratiche e per avviare una challenge fra i comuni, per vedere quali sono i percorsi avviati in tema di inclusività, accessibilità e sostenibilità. E poi alle 18:30 ci ritroveremo in chiesa insieme ai vescovi per accendere una lampada, si chiama In Rete per la Pace, il momento di preghiera che vivremo insieme. Ed è un modo proprio per fare rete, per guardarci, per impegnarci e per mettere in circolo le cose buone che fanno parte delle nostre amministrazioni e delle nostre cittadine, i nostri paesi e cittadine che fanno parte dell'interno ionico. Poi sicuramente un momento importantissimo è quello della processione a mare, alle ore 18 dell'8. Quindi alle 18 dell'8 di maggio in cattedrale ci si ritrova intorno all'arcivescovo, intorno al sindaco con il capitolo metropolitano, perché l'arcivescovo consegna al sindaco la statua di San Cataldo, upregio, che significa praticamente il privilegio di poter avere, tra virgolette, in possesso la statua per il giorno della festa da parte dell'amministrazione comunale, perché la consegni alla città e provveda ai festeggiamenti. E allora poi da lì, dalla cattedrale, dal Molo Sant'Egidio ci si imbarca, si solcano i due mari e si imbarca al Castello Aragonese. Al Castello Aragonese continua la processione verso la cattedrale. Ovviamente sono tutti momenti intramezzati dall'ascolto della banda, dai fuochi d'artificio, e la processione a mare è l'appuntamento che in un certo senso forse è probabilmente l'apice,
2: sì,
3: della festa esterna di San Cataldo, anche se il 9 si prosegue al mattino con un convegno per i giornalisti, ma per tutti coloro che vogliono parteciparvi, che è Disarmare le parole, che è la macro traccia data dei festeggiamenti di San Cataldo in tema di pace e di comunicazione, ed è un convegno dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali in partenariato con il Comitato di San Cataldo, in modo tale che giornalisti, operatori della comunicazione, giovani, parroci, persone che si occupano comunque di informazione o di comunicazione in generale, possono prendere parte ad un convegno di formazione legato sia all'esperienza del Mediterraneo, come Mediterraneo, mare di pace, e quindi c'è l'intervento anche del Comitato

0: commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, e poi c'è anche la presenza di due testimonianze fondamentali e importanti che vengono dalla striscia di Gaza. Gennaro Giudetti, che è il nostro tarantino,
1: che abbiamo ascoltato anche quest'anno, diciamo, in una versione straordinaria, sì, per la prima volta sul pendio di San Domenico in occasione dell'uscita della Dolorata. È stato un momento davvero molto molto toccante, perché poi alla fine ci permette di comprendere che i riti della Settimana Santa, come San Cataldo

0: storico che viviamo.
1: Anzi, è esattamente il contrario, noi facciamo i riti per entrare nella realtà. E accanto a lui ci sarà un altro ospite eccezionale, padre Ibrahim, che è direttore delle scuole cattoliche di Terra Santa, viene da Betlemme e siamo riusciti ad averlo nonostante ci siano tante incertezze sul traffico aereo, ma è già in Italia, quindi siamo sicuri.
0: Bene, che almeno questo
1: riuscirà a venire con noi. E i momenti saranno moderati sia dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che dalla giornalista, la collega di Marina Luzzi. Quindi insomma dobbiamo cercare di essere presenti e di approfittare di questo momento. Il sabato sera invece è la serata del Cataldus d'Argento che viene riconosciuto dalla Camera di Commercio e dal Comitato da alcune personalità tarantine, ma è sempre l'occasione per poter parlare anche questa volta di Mediterraneo, e c'è un progetto teatrale, musicale molto bello, internazionale, che intramezzerà i momenti della premiazione. Un gruppo di Firenze, giovani del Mediterraneo, voci del Mediterraneo, e che dipingeranno sia visivamente che musicalmente quattro quadri con quattro storie che vengono dal Mediterraneo, in lingua greca, araba, dialetto napoletano e italiano.
0: Che bello!
1: È una cosa molto interessante,
0: sì,
1: appunto. Poi il 10. È il coronamento, il giorno in cui si ricorda il ritrovamento di San Cataldo, e al mattino ci sarà l'invenzio corporis, cioè la memoria del giorno in cui San Cataldo fu trovato in quello che adesso è il Battistero, e la sua ricognizione fu possibile grazie al ritrovamento di questa crocetta aurea che noi conserviamo ancora. Ci sarà un sorteggio nel Salone dei Vescovi alle 10:30, nella scuderia alle 19:30, con chi? Con le imprese iscritte ad ANCE, perché San Cataldo fu trovato dai muratori. E quindi ci sarà questo sorteggio, ad alcuni sarà dato l'onore di poter portare la crocetta aurea presso il Battistero, qui sarà mostrata ai fedeli e esposta alla venerazione, portata nel cappellone insieme alle altre reliquie. È un momento molto bello, solenne, che da un po' di anni prende piede, ma è anche la festa della mamma, giorno 10,
0: appunto.
1: E di conseguenza noi dedicheremo la messa delle 11:30 a tutte le mamme con una benedizione speciale. E chi vorrà potrà ritirare presso il bookshop della cattedrale un ricordo, una cartolina che si può personalizzare al momento per la propria mamma. È disponibile dalle 9:30 alle 11:30 di domenica mattina, si viene nel bookshop della cattedrale, su questa pergamena si mette il proprio nome, il nome della propria mamma. E che cosa c'è sulla? Qual è il soggetto? È un particolare dei Matteis. Dell'affresco del cappellone dove la Madonna abbraccia San Cataldo. È una dedica per tutte le mamme. E poi il pomeriggio
0: la processione a terra.
1: Processione a terra, concerto dei Terra Rossi in piazza, grande spettacolo pirotecnico e DJ set sul monumento del marinaio.
0: Don Emanuele, insomma, credo che tu abbia detto davvero tutto, non resta che insomma viverci questi momenti davvero, che fanno parte anche della nostra storia comunitaria, almeno da 955 anni, da quel 1071 in cui furono ritrovati i resti di San Cataldo.
1: Dal 971, hai fatto uno sconto di 100 anni.
0: Appena. E allora Don Emanuele, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, un abbraccio,
1: grazie,
0: e soprattutto
1: grazie,
0: diciamo, buon lavoro, perché saranno giorni intensi.
1: Grazie, a presto.
0: A presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il caso Ilva al Question Time di Montecitorio. Nel pomeriggio il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà anche alle domande sulla trattativa per la vendita di Acciaierie d'Italia, dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali si riaffaccerebbe l'interessamento di Arvedi. Si tratta del cosiddetto piano B. Si andrebbe a costituire una cordata con Arvedi, il gruppo siderurgico Qatar Steel e un non meglio precisato fondo finanziario. Una prospettiva che di fatto riapre ancora una volta i giochi per la cessione dell'ex Ilva. Lo stesso Urso ha già dichiarato che la gara è aperta, nonostante siano già in corso le trattative con il gruppo finanziario americano Flux e con il gruppo siderurgico indiano Jindal. Ad essi, ha detto il ministro, si può sempre aggiungere qualcun altro. La gara è aperta, competitiva e comparativa. Insomma, anche il termine di aprile è volato via senza che si intraveda una soluzione a questa gara infinita, sempre aperta e mai in dirittura di arrivo. Duro il commento del segretario della Wilm Rocco Palombella, per il quale siamo di fronte all'ennesimo fallimento del governo. Il Ministero delle Imprese, afferma Palombella, continua da mesi a inseguire ipotesi di cessione senza mai affrontare fino in fondo il risanamento, il

0: rilancio industriale e il ruolo dello Stato nell'ex Ilva. Il futuro dell'azienda, conclude il segretario della Wilm, non può essere affidato a soluzioni improvvisate e senza il coinvolgimento delle parti sociali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'avvertenza Tiscali si infiamma dopo il grido d'allarme lanciato da CGIL e CISL. Oggi anche UIL e Partito Democratico alzano il tiro contro la decisione del gruppo di smantellare il presidio ionico. 17 lavoratori, 17 famiglie sospese, per loro l'azienda ha deciso dal 13 maggio il posto di lavoro non è più Taranto ma Bari, una scelta definita dai sindacati un ricatto bianco. Con uno stipendio medio di 1000 euro il trasferimento forzato equivale nei fatti ha una spinta verso le dimissioni. La tempistica solleva più di un dubbio: i trasferimenti dovrebbero scattare appena 24 ore dopo l'udienza cruciale del 12 maggio per la cessione del ramo B2C al gruppo Canarbino. Lo smart working concesso fino a fine anno per la UIL è solo un palliativo, un modo per addolcire la pillola di uno smantellamento ormai deciso. Chiediamo, sottolinea Alfredo Neglia, esecutivo UIL FPC, il ritiro immediato della procedura. Non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Taranto non è una sede periferica sacrificabile. Anche la politica si muove. Anna Filippetti, segretaria provinciale del PD Ionico, parla di alternativa inaccettabile e chiede un tavolo immediato con le istituzioni. L'obiettivo è uno solo: bloccare le partenze e pretendere che il nuovo acquirente presenti un piano industriale che rispetti la dignità e il lavoro di chi per anni ha garantito la qualità del servizio in questo territorio. Insomma, la battaglia è solo all'inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto si prepara a celebrare il giornalismo che non ha paura di sporcarsi le mani. Sabato 9 maggio alle 18 il Teatro Fusco ospiterà la finale della 10ª edizione del premio Alessandro Leogrande, una serata condotta dal giornalista Giorgio Zanchini per premiare le inchieste che hanno segnato l'ultimo anno. Ma il premio è prima di tutto un omaggio a un figlio di questa terra che ci ha lasciati troppo presto. Alessandro Leogrande, nato a Taranto e scomparso a Roma nel 2017, è stato una delle voci più lucide della sua generazione, vice direttore dello Straniero, firma del Corriere del Mezzogiorno e voce di Radio 3. Ha dedicato la vita a raccontare le ferite del mondo, dalle inchieste sui nuovi schiavi nelle campagne del sud, in Uomini e Caporali, al dramma dei migranti nel naufragio, fino al legame viscerale con la sua città, In fumo sulla città. Leogrande non è stato solo un giornalista, ma un testimone dei margini, capace di trasformare la cronaca in letteratura civile. Quel testimone è oggi raccolto dai 5 finalisti di quest'anno, un percorso nato a settembre che ha visto i libri viaggiare tra i presidi di tutta Italia e nelle scuole pugliesi. Un premio partecipato, sostenuto dalla Regione Puglia, Comune di Taranto e partner come Edison e Fondazione Feltrinelli, che proprio nel nome di Leogrande continua l'attività di inchiesta con la newsletter Pubblico. 5 le opere in gara che spaziano dalla geopolitica all'impegno civile: Il gelso di Gerusalemme di Paola Cariddi, Un viaggio tra gli alberi, simbolo del Mediterraneo, Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un'analisi lucida sulla questione palestinese, e il diritto internazionale, Tropico Mediterraneo di Stefano Liberti, sulle trasformazioni ecologiche del nostro mare, L'Italia senza casa di Sara e Gainsford, un'inchiesta sulla mutazione del diritto all'abitare, Stato Mafia, La guerra dei 30 anni di Stefano Baudino e Einar Koenig, una ricostruzione rigorosa della nostra storia giudiziaria. A decidere il vincitore insieme ai circoli di lettura di tutta Italia sono stati gli studenti pugliesi. I ragazzi non si sono limitati a votare, ma sono diventati reporter nel concorso Raccontami il giornalismo, guidati dalla giornalista di Internazionale Annalisa Camilli. Sabato conosceremo i nomi dei vincitori, ma il vero trionfo sarà vedere una comunità che, seguendo l'esempio di Alessandro Leogrande, sceglie ancora di leggere, capire e restare vigile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È nuovamente attivo il servizio di densitometria ossea presso l'ambulatorio di radiologia del poliambulatorio di Tramontone a Taranto. Dopo i lavori di ristrutturazione dei locali e la sostituzione dell'apparecchiatura con una più moderna e tecnologicamente avanzata, il servizio è stato riattivato questa settimana. La densitometria ossea è un esame strumentale di secondo livello, fondamentale per la diagnosi di patologie legate all'età avanzata, specie nella popolazione femminile. Grazie alla nuova strumentazione, basata su tecnologie di ultima generazione, è possibile effettuare esami accurati e rapidi per la valutazione della densità minerale ossea, fondamentali per la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio dell'osteoporosi e di altre patologie correlate. Il nuovo apparecchio, che consente di effettuare indagini anche sui tessuti molli, garantisce un esame di alta qualità diagnostica, riducendo l'emissione di radiazioni per il paziente. Esame importantissimo in termini di prevenzione. Così il commissario straordinario dell'ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, che continua, si rivolge alle donne in fase di premenopausa e menopausa e agli uomini a partire dai 65-70 anni per verificare la situazione minerale delle ossa e il potenziale rischio di fratture. La riattivazione di questo servizio, dichiara Colacicco, conferma il nostro impegno di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì ed è accessibile con prenotazione tramite CUP.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stata scelta Taranto come location per ospitare la cerimonia conclusiva del premio Nutrievo 2026 e non a caso, in quanto la città dei due mari si trova in una regione che da sempre è simbolo dell'olivicoltura italiana. Ma nella sala Monfredi della Camera di Commercio, data la portata nazionale del premio, erano presenti produttori, frantoiani, imbottigliatori e operatori di settore provenienti da tutte le regioni italiane produttrici del paese, quindi oltre la Puglia, Umbria, Sicilia, Sardegna, Lucania, Abruzzo, Molise e Marche.
5: Essendo un concorso nazionale, naturalmente i prodotti, gli oli imbottigliati che sono arrivati ad essere qui assaggiati e sottoposti a giudizio da un panel di assaggiatori molto molto qualificato, è che le olive devono essere italiane e prodotte, quindi coltivate, prodotte in Italia e imbottigliate, mollite in frantoi italiani. Questo è il presupposto principale. Poi le etichette devono essere a norma e poi quello che resta è la qualità del prodotto che viene giudicato appunto da un panel di assaggiatori molto qualificati. Siamo giunti alla terza edizione nazionale e invece come edizione locale, regionale, siamo alla settima, ottava. Però quella che ci interessa in questo momento è questa terza edizione nazionale che, benché raggiunge un livello di rappresentatività abbastanza importante a livello nazionale, ci sta dando spunti notevoli di crescita e di miglioramento di quelli che sono i presupposti per un tentativo di eccellenza per quanto riguarda le nostre produzioni locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

su Cittadella Radio e Cittadella TV, Ci Divertiamo, il nuovo singolo degli Agent Featuring Manitoba, che abbiamo insomma con piacere questa sera con noi, questa bella formazione fiorentina. Poi tra l'altro, e a rappresentarla c'è

0: Ruggero. Ruggero, benvenuto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie mille.
0: Allora, Agent, bella formazione, dicevo, con questa canzone ci divertiamo, che stiamo programmando in questo periodo. Abbiamo sentito un minutino in apertura, poi la risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Siete in cinque, Ruggero?
1: Noi siamo in cinque, sì.
0: Chi siete? Chi siete?
1: Allora, faccio nomi e cognomi.
0: Bene, vai.
1: Io sono Ruggero Spagnoli, nel gruppo suono il basso. Poi abbiamo Edoardo Nativi alla voce, John Livon alle tastiere, Enrico Magrini alla batteria e Gabriele Fabbri alla chitarra.
0: Allora, vi siete conosciuti al liceo, se non sbaglio, al liceo musicale Dante di Firenze nel 2021, e avete iniziato a suonare insieme nel 2023, un po' per passione, no? Per mettere un po' in musica le vostre idee. Senti, com'è stato passare un po' da quello che è il suonare un po' per passione a formare poi una band vera e propria nel 2023? Ruggero, com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che è un passaggio continuo, no? Cioè cercare di essere sempre il più professionali possibili, però allo stesso tempo mantenere la passione che uno ha all'inizio quando fa le cose anche un po' per gioco, no? Quindi un gioco molto professionale è anche il modo per mantenere la voglia attiva di voler fare, di volersi migliorare.
0: Senti, Agent, questo nome particolare, insomma, perché, come mai questa scelta e cosa significa naturalmente per voi questo nome?
1: Allora, il nome molto semplicemente è un acronimo delle iniziali dei nostri nomi. E ci sono delle iniziali che non tornano, ma semplicemente perché ci sono dei ragazzi che durante il percorso ci hanno abbandonato, quindi ce ne sono entrati di nuovi. Insomma, la formazione ha subito dei cambiamenti, però ecco, questo è in succo il significato del nome.
0: Allora, con noi abbiamo in diretta Ruggero Spagnoli per questa bella formazione fiorentina, Lee Agent, featuring Manitoba. Ci divertiamo, è il titolo di questa canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Allora, senti, Ruggero, vi definite una band pop rock, no? Però devo dire, ho letto un po' che le vostre influenze spaziano dal funk al rock alternativo. Qual è il vostro processo creativo collettivo?
1: Allora, guarda, noi quando scriviamo una canzone diciamo che ogni canzone fa un suo corso, no? Molto spesso parte da un giro di accordi, poi qualcuno ci mette un testo, arriva sempre quel momento della canzone in cui la canzone viene affrontata da tutti quanti insieme, quindi magari c'è un momento in cui la lavoriamo più da un punto di vista di arrangiamento, e allora lì c'è un lavoro proprio di band dove la suoniamo tutti insieme per dargli, diciamo, l'ultima veste, una struttura, ecco.
0: Beh, diciamo che voi, insomma, avete un bel carico di esperienza anche dal vivo, perché dal 2023 vi siete esibiti su oltre 50 palchi tra i più rilevanti della Toscana, e non solo, vero Ruggero? Poi svariati festival, tra più importanti locali, insomma, Magazzini Generali, Viper Theater. C'è un posto, un concerto che portate particolarmente nel cuore, che avete, insomma, dato maggiore importanza e che ricordate con piacere?
1: È stato molto bello questo capodanno, che abbiamo avuto l'opportunità di suonare prima di Daniele Silvestri qui a Scandicci, ma forse anche un'altra esperienza che ci è rimasta nel cuore è quando siamo andati in Germania per l'emergenza contest. Quella è stata una situazione sicuramente per noi assurda, è stata bellissima, perché ritrovarsi in situazioni così professionali in mezzo a festival fuori dall'Italia per noi è abbastanza assurdo, quindi ritrovarsi in quelle situazioni è stato veramente appagante.
0: Senti Ruggero, com'è fare musica emergente oggi a Firenze? Insomma, sentite un po' il supporto della città?
1: Sì, la sentiamo tanto, poi siamo in tanti musicisti a Firenze, abbiamo tantissimi amici, siamo una cerchia bella grossa di musicisti, quindi ti posso anche dire che c'è un panorama abbastanza fervido e quindi niente, c'è tanta passione per la musica, tante persone che apprezzano soprattutto, ecco.
0: Allora, c'è questa bella collaborazione con i Manitoba, che insomma fanno parte di questo singolo, sono stati importanti loro per la realizzazione di questa canzone, Ci divertiamo, e soprattutto com'è nata questa collaborazione, Ruggero?
1: Ah beh, loro sono stati sicuramente fondamentali, anche perché ora te la racconto brevemente. Noi stavamo

0: registrando il nostro EP che uscirà tra poco, e abbiamo incontrato in studio loro e Manitoba. Noi li conoscevamo di già, perché diciamo che a Firenze, essendo venuti da anche dal mondo dei talent in TV, loro erano già conosciuti. Ci hanno fatto sentire questo pezzo che avevano scritto anni fa e che non avevano assolutamente intenzione di far uscire, e noi abbiamo detto: raga, ma questa è una bomba, facciamolo. E allora Edo poi ha ricantato le strofe, noi abbiamo risuonato la strumentale e è venuta la bomba che stiamo ascoltando, ecco.
1: Bene, allora prossimi mesi Ruggero sicuramente promozione di questa canzone. Poi mi hai parlato di questo EP che uscirà tra pochissimo, mi dicevi, Ruggero?
0: Sì, faremo tra l'altro anche un release party, ora ne approfitto, faremo l'8 maggio al Viper Theater presso l'Hotel di Firenze, faremo un release party dove suoneremo appunto l'EP nuovo, in più ci saranno ospiti come Marco Cocci, Manitoba appunto, e quindi niente, faremo questa grande festa a Firenze per riunirsi tutti, ballare e cantare insieme, ecco, non vediamo l'ora.
1: Bene, promozione, poi tanto live, e per chiudere, Ruggero, un sogno degli Agent.
0: Ah, il sogno nostro è molto semplice: vivere di questo, riuscire a permettersi di fare questo che ci piace soprattutto e che ci fa stare bene, che ci fa tanta voglia di fare, tanta voglia di farsi conoscere, di arrivare alle persone.
1: Allora, naturalmente vi auguriamo tutto quello che tu ci hai detto, ma soprattutto tanto live, tanto contatto col pubblico, importantissimo per una formazione come la vostra fiorentina. Noi abbiamo avuto gli Agent con noi a rappresentare questo bel gruppo, c'è stato Ruggero Spagnoli, featuring Manitoba, il singolo che va a chiudere questa nostra piccola chiacchierata. La canzone si chiama Ci divertiamo. Grazie Ruggero.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La fine di un'attesa estenuante è arrivata questa mattina, dopo oltre 50 ore trascorse su una barella nel triage del pronto soccorso del Santissima Annunziata. Un 83enne diabetico e cardiopatico è stato finalmente ricoverato nel reparto di medicina generale. Era iniziato tutto lunedì scorso, 4 maggio, alle 17.30, quando l'anziano uomo, già provato da diabete e cardiopatie, era arrivato d'urgenza al Santissima Annunziata. La diagnosi è pesante, sepsi e broncopatia riacutizzata. Sarebbero servite un reparto, cure mirate, invece per lui si erano aperte solo le porte di un corridoio.
2: Il punto è che la cosa inquietante è che in nessun reparto, neanche di cliniche, perché ci avevano anche parlato della possibilità di ricoverarlo in extremis, insomma in delle cliniche convenzionate.
3: Sì.
2: In realtà a quanto pare in 3 giorni, perché insomma oggi saranno quasi 3 giorni di ricovero nel triage, lui è ovviamente disperato perché è una situazione nel triage terribile. Certo. Come si può immaginare.
1: A denunciare l'accaduto è Mara Venuto, la figlia dell'anziano, che racconta un degrado che va oltre la scomodità. È una questione di dignità umana, ha detto. L'uomo non autosufficiente sarebbe stato lasciato sporco nelle proprie feci per ore, i pasti appoggiati sul tavolino e non somministrati se non ieri sera, costringendo i parenti a imboccarlo nelle brevi finestre di visita. Persino i farmaci salvavita avrebbero subito ritardi che Mara definisce inaccettabili.
2: In pratica questo è accaduto il 5, diciamo circa sì. 30 ore dopo l'ingresso nel triage. E noi siamo riusciti ad entrare, perché chiaramente lì gli accessi sono contingentati e regolati.
3: Certo.
2: Perché c'è un flusso enorme di persone e non si può disturbare ovviamente il lavoro dei medici e degli infermieri. Quindi insomma siamo entrati e abbiamo trovato papà purtroppo maleodorante, quindi non era stato pulito, e il suo cibo era aperto ma ovviamente non consumato, perché lui non è in condizione di mangiare da solo. Abbiamo segnalato la cosa, devo dire con sollievo che ieri sera le cose erano cambiate.
1: Il paradosso è clinico prima che logistico: nonostante la diagnosi di infezione settica, i medici non possono procedere con gli esami specifici per individuare il batterio, il motivo. Quegli esami si possono fare solo se il paziente è ricoverato. Così, mentre il tempo scorre, l'83enne riceve una terapia antibiotica generica, una sorta di cura d'attesa che potrebbe non bastare. Dall'altra parte la direzione dell'ASL di Taranto prova a difendersi parlando di un picco di casi di bronchiti e polmoniti che ha letteralmente saturato il reparto di pneumologia. Peppo Turco, direttore del pronto soccorso, spiega di aver cercato un posto anche in malattie infettive, ma i letti non ci sono. Incalzato, Turco ha detto: quello della carenza dei posti letto è un problema italiano, non solo di Taranto, ma noi, ha aggiunto, facciamo il nostro lavoro e trattiamo i pazienti come fossero dei nostri parenti. Per il resto, ha concluso Turco, non ci possiamo sostituire alla politica e trovare soluzioni.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il blocco dello stretto di Hormuz porta bene al porto di Taranto. Le difficoltà del traffico marittimo nel Golfo Persico hanno aperto nuove opportunità per lo scalo tarantino. Le compagnie, infatti, cercano nuove rotte per lo stoccaggio temporaneo dei container, e questo ha risvegliato l'attività di Ilport, il terminalista che ha in concessione il molo polisettoriale. Tutto bene dunque? Niente affatto, perché questa improvvisa ripresa dei traffici si scontra con le difficoltà di manodopera. Nei giorni di maggiore intensità di lavoro, infatti, ci sarebbe bisogno di un supporto per affiancare gli operai di Ilport. Accade quindi che ci sono giorni in cui l'attività va in affanno. Tutto questo perché manca il fornitore di manodopera temporanea, un problema nato 3 anni fa, quando è scaduta l'autorizzazione della compagnia portuale Nettunia. Da allora non è stato possibile attivare nuove procedure, anche per l'intervento di ANAC e Antitrust. Nonostante le sollecitazioni del precedente presidente dell'autorità di sistema portuale, dal ministero non è mai stata sbloccata questa situazione, a differenza di ciò che è accaduto a Ravenna, dove l'autorità portuale ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire un bando per reperire 300 unità. Queste difficoltà finiscono per far perdere competitività al porto di Taranto, e quindi anche l'opportunità offerta dalla crisi internazionale rischia di essere un'occasione perduta. La buona notizia arriva dalla regione. La giunta del il presidente De Caro ha infatti stanziato 1,5 milioni di euro per la riqualificazione degli ex lavoratori della Taranto Container Terminal, 320 lavoratori che ora potranno affrontare i percorsi di formazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'inchiesta sul presunto caso di appalti pilotati al comune di Martina Franca coinvolge anche il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, ora indagato. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri Marzia Castiglia e Francesco Sansobrino, Toma avrebbe esercitato pressioni sugli uffici della Camera di Commercio per consentire l'iscrizione al registro delle imprese di una ditta che poi ha ottenuto dal comune di Martina un servizio da 36.000 euro per la manutenzione del verde pubblico. Senza quella iscrizione, la società di cui è titolare l'imprenditore Emil Kostin Ragulea non avrebbe potuto ottenere quell'appalto. I fatti risalgono al 2024. L'impresa di Ragulea non ha i requisiti per ottenere gli affidamenti dal comune di Martina. Per essere in regola è necessaria l'iscrizione al registro imprese sezione artigianato. Ma a Ragulea manca un requisito fondamentale, e cioè l'aver frequentato un corso di manutentore del verde. A questo punto entrano in scena l'avvocato Fernando Rinaldi e sua moglie Romina De Matteis, che garantiscono a Ragulea di poter contare sull'appoggio del presidente di Confindustria per agevolare l'iscrizione della ditta al registro imprese, pur in assenza dei requisiti richiesti. Un'iscrizione illegittima, insomma. Ma i fatti non finiscono qui, perché secondo gli elementi raccolti dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, i coniugi Rinaldi De Matteis avrebbero intascato dall'imprenditore la somma di 1.500 euro, facendogli credere che la richiesta sarebbe arrivata dal presidente degli industriali. Da quello che è stato accertato, invece, quei soldi sarebbero finiti semplicemente nelle tasche dei due coniugi. C'è un altro aspetto però che è emerso nell'inchiesta. Per ottenere l'affidamento del servizio, Ragulea avrebbe corrisposto una mazzetta da 2.000 euro al funzionario comunale Antonio Raguso, il quale, sempre secondo l'accusa, avrebbe pilotato altri due affidamenti, sempre per i servizi di manutenzione del verde pubblico, intascando mazzette anche da altri due imprenditori, Cosimo Caliandro e Giuseppe Fornaio. Per tutte queste ragioni, i pubblici ministeri hanno chiesto l'arresto in carcere per il funzionario comunale e i domiciliari per i tre imprenditori e per i coniugi Rinaldi e De Matteis. Sulla richiesta è attesa ora la pronuncia del GIP Alessandra Romano. Gli interrogatori preventivi sono stati fissati per il 12 maggio. Sulla vicenda, infine, interviene il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, il quale ribadisce che legalità, trasparenza e correttezza sono sempre stati il pilastro dell'azione politico-amministrativa dell'amministrazione comunale. Palmisano assicura totale collaborazione nei confronti della magistratura in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda e adottare, se necessario e nelle sedi opportune, ogni provvedimento a tutela dell'interesse pubblico.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono 5 punti di vista diversi del mondo che raccontano quello che stiamo vivendo oggi. Il premio Leo Grande non si discosta mai troppo dall'attualità, ogni anno la racconta in maniera anche piuttosto forte e cruda.
3: Il premio Leo Grande è nella realtà e l'ambizione della nostra associazione è portare la realtà tra la gente, portare l'analisi della realtà tra la gente, tra i ragazzi anche delle scuole, con l'auspicio che attraverso la lettura di questi libri riescano ad orientarsi meglio nel labirinto della società contemporanea. Sono 5 punti di vista ovviamente diversi, ma sono i temi diversi spesso, ma un filo comune riusciamo a trovarlo sempre, che è quello di penne prestigiose del giornalismo italiano che riescono a raccontare la realtà attraverso anche gli strumenti della letteratura. Quindi questo porta ad un coinvolgimento maggiore del pubblico e il nostro auspicio è che questo di conseguenza faciliti non solo la comprensione della contemporaneità, ma faciliti anche una presa di consapevolezza del ruolo che ognuno può avere in questa contemporaneità.
1: Il premio Leo Grande va anche nelle scuole. Come sono state accolte queste tematiche? Nelle scuole si parla di Palestina, si parla di Gerusalemme, ma si parla anche dell'Italia, dello Stato della mafia.
3: Certo, la scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare un contributo portando la viva voce di chi è sul campo. Mi riferisco ovviamente ai giornalisti che scelgono dei temi e li approfondiscono, perché i ragazzi possono naturalmente incrociare i temi della nostra contemporaneità attraverso gli interessi, attraverso letture, ma molto difficilmente riescono ad approfondirli attraverso libri che vanno nel dettaglio e che portano documenti e che portano punti di vista che derivano dallo studio appunto di vicende molto particolari della nostra storia. Quindi l'accoglienza è senz'altro molto positiva e c'è l'impegno da parte nostra e da parte degli insegnanti anche di facilitare la comprensione laddove alcuni temi non sono sempre vicini ai ragazzi. Quindi c'è questo sforzo che porta però alla soddisfazione di vedere i ragazzi coinvolti, i ragazzi incontrano da remoto gli autori, sono loro che li intervistano, quindi hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con chi ha scritto i libri, porre loro delle domande, e devo dire che questo è uno dei momenti più interessanti, anche più emozionanti del percorso, perché si incrociano le prospettive degli adolescenti con le prospettive degli adulti, e quindi spesso non è solo l'incontro sul libro, ma è l'incontro tra due visioni del mondo diverse che si confrontano, hanno l'occasione di confrontarsi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Antichi mestieri che prendono forma e generazioni che si incontrano all'interno del Parco Lulù, nel quartiere Tamburi, che grazie ai beneficiari di Isola Cooperativa Sociale si è trasformato nel Borgo delle Idee. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'attività socioeducativa del progetto Hub Culturale Parco Lulù, realizzata in collaborazione con il Comune di Taranto attraverso i fondi Xilva destinati al piano di rigenerazione sociale per le famiglie disagiate, con l'obiettivo di valorizzare il territorio, rafforzare i legami di comunità e offrire occasioni educative e culturali accessibili a tutti, come ha spiegato la vicepresidente di Isola Cooperativa Daniela Riccardo.
6: È un borgo degli anni 70, ma in realtà questo borgo non esiste perché è trasformato in una situazione odierna, quindi c'è una dimostrazione di giochi di una volta, antichi mestieri, le arti dell'impastare, del cucire, comunque tutto ciò che era lo scenario degli anni 70 per strada. Però è anche vero che essendo nel 2026 abbiamo ricreato attraverso i nostri beneficiari di progetto anche una situazione di integrazione multiculturale, e quindi loro faranno o hanno fatto, dipende diciamo dalle attività dello stand, una dimostrazione di quello che è il loro hobby o comunque il loro talento.
5: Tra laboratori creativi, giochi e attività educative, anche i racconti dell'attore e regista tarantino Massimo Cimaglia.
7: E sono certo che attività come queste saranno da ripetere, anche da diffondere magari in tanti altri giardini, perché lo stare insieme, adulti, bambini, con i tanti stranieri che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra città, fa bene alla comunità, ci fa crescere e ci dà un esempio bello di comunità, di stare insieme, di convivialità, che dovrebbe essere alla base della vita di tutti i giorni.
5: Tanto spazio anche all'arte, con l'esposizione delle opere realizzate dall'artista tarantino Piero Vinci. Quadri che per la moglie, presidentessa dell'omonima associazione culturale Lilli Rodà, rappresentano appieno le unicità e le bellezze delle imperfezioni.
8: Questo quadro qui è nato da una tela bianca, una tela messa per terra in una manifestazione di inclusione, proprio perché si parlava di... è una festa per gli immigrati, quindi in questa tela messa lì per terra tutti i bambini presenti ci mettevano il loro e ci mettevano le loro aspettative, il loro modo di essere, le loro aspirazioni, il loro cambiamento proprio di vita, di cultura, perché io mi immaginavo quello che potevano vivere nelle case, quello che affrontavano in un mondo così diverso da quello a cui erano abituati. Ecco, da quel caos messo lì chiaramente sotto la guida di Piero, da quel caos creato in quella pagina bianca è stato definito questo quadro, è stato creato qualcosa di bello che nulla a che vedere con quello con la tela originaria, prima bianca, che può essere un blocco per tanti, ma laddove per tanti è un blocco, per altri, per chi sa vedere, per chi sa andare oltre, è un momento di creatività, un momento di inclusione, un momento di definizione del bello.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Anche quest'anno vince il Palio di Taranto il quartiere Tre Carrare Battisti con Marco Sandi e Francesco Cortese. La 41esima edizione della suggestiva regata si è presentata come una gara combattuta fino alla fine. È molto più di una competizione remiera, così il presidente Francesco Simonetti, che sottolinea: il Palio, infatti, è il simbolo autentico di Taranto, capitale dei due mari, città antica e fiera, custode di tradizioni che affondano le radici nella storia, nel mare, nello spirito della sua gente. In questi 40 anni il Palio ha saputo unire generazioni, emozionare cittadini e visitatori, raccontando al mondo la bellezza della nostra città attraverso la passione dei vogatori, il fascino del mare e l'amore per le nostre tradizioni. Simonetti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, per la sua presenza, ma anche per le sue parole di stima e i complimenti rivolti alla manifestazione, definita un evento geniale, profondamente identificativo della città di Taranto. La sua partecipazione ha rappresentato un segnale importante di vicinanza, attenzione e valorizzazione alla nostra storia e alla nostra comunità, ha detto Simonetti. Ma un grazie speciale è stato rivolto anche al sindaco Bitetti e al suo staff, alla Marina Militare, alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera, al Comitato di San Cataldo, al Panatron Principato, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e a tutte le donne e gli uomini che con professionalità e spirito di servizio hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento. Infine, il grazie più grande Simonetti lo rivolge ai vogatori, veri protagonisti, dice, di questa meravigliosa tradizione, esempio di sacrificio, passione, appartenenza e amore per Taranto. Prossimo appuntamento col Palio a luglio.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Una lite violenta è iniziata nel bar che si affaccia su Piazza Fontana, poi culminata all'esterno nel ferimento che ha determinato la morte dell'uomo. È accaduto all'alba nella città vecchia di Taranto, a perdere la vita Saco Bacari, un 35enne originario del Mali, colpito più volte all'addome con un'arma da taglio al momento non ancora ritrovata. Sul posto i soccorsi degli operatori sanitari del 118 e il disperato trasporto presso il vicino ospedale Santissima Annunziata, dove poco dopo è deceduto per le gravissime ferite riportate. Sul posto la Polizia di Stato con la squadra volante e la squadra mobile. La zona è stata ovviamente transennata per consentire alla scientifica di fare i rilievi necessari alle indagini e quindi a ricostruire la dinamica del delitto e a risalire al responsabile. Acquisite le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, Piazza Fontana torna così ad essere protagonista di un fatto di sangue e ripropone nella maniera più brusca il tema della sicurezza in città.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue voci. Una città ha bisogno dei suoi cittadini.
5: Con queste parole l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha richiamato la comunità tarantina alla corresponsabilità per superare le difficoltà politiche, sociali e ambientali che caratterizzano oggi la città. Un messaggio chiaro quello annunciato durante l'antica cerimonia Upreg nella Basilica Cattedrale, dove il simulacro di San Cataldo è stato consegnato al sindaco Piero Bitetti, al suo primo appuntamento ufficiale con la tradizione patronale dopo l'elezione. Un momento che precede la processione a mare, particolarmente
12: particolarmente sentita dai fedeli che in questa occasione, oltre a pregare il santo, celebrano anche lo specchio acqueo che quotidianamente ospita marinai e cittadini. Monsignor Miniero ha inoltre pregato affinché questi istanti di comunità diano ai tarantini la forza di uscire fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento e non li faccia rimanere al confine della sola denuncia. Un messaggio condiviso anche da Don Emanuele, parroco della cattedrale di San Cataldo.
13: Le feste patronali non sono evasione, non sono soltanto un momento di svago, sono il momento in cui una comunità si ritrova come tale a camminare insieme e di conseguenza sono un'opportunità in cui si sperimenta l'appartenenza e appartenersi significa essere responsabili gli uni degli altri.
12: L'auspicio per l'arcivescovo Miniero è quello di riuscire attraverso azioni comuni a diventare responsabili del benessere altrui, a servire questa terra, questo popolo e non a servircene.
14: Non si può pensare di costruire qualcosa di buono e di bello per una comunità se non insieme con gli altri. E qui tutti dobbiamo sentire questa forza che ci viene proprio dal focalizzare insieme un bene possibile e con piccoli passi realizzarlo.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Gli avvocati di alcuni degli imputati nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria Ambiente Svenduto nell'udienza di ieri hanno fatto richiesta di prescrizione per associazione a delinquere, omissione dolosa, delle cautele sui luoghi di lavoro e concussione contestata all'ex presidente della regione Nichi Vendola. Richieste che il pubblico ministero ha ritenuto motivate. Ora dovrà essere la Corte d'Assisi ad esprimersi in merito durante l'udienza fissata per il prossimo 22 maggio. Prima di tale data è previsto intanto l'intervento delle parti civili. Il pool difensivo sottolinea come sia passato troppo tempo per addivenire oggi ad una sentenza di primo grado. È chiaro che ora il processo potrebbe subire un altro importante ridimensionamento. Ricordiamo che nel settembre del 2024 è stato annullato dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce il processo Ambiente Svenduto, che era in svolgimento a Taranto e che nel 2021 era giunto alla sentenza di primo grado con 21 condanne, quindi cancellate. Da qui il trasferimento presso il Tribunale di Potenza e la ripartenza del procedimento che ora vede alla sbarra 18 persone fisiche e 3 società. Inizialmente erano 47. I fatti con riferimento ai quali si presume il disastro sanitario e ambientale risalgono al periodo tra il 1995 e il 2012, durante il quale l'acciaieria tarantina era gestita dalla famiglia Riva.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Le segreterie provinciali e regionali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme all'RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, fanno sapere che le eventuali nuove iniziative di mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in Atuzzi saranno calendarizzate solo dopo l'incontro convocato dal Ministero del Lavoro per il prossimo 12 maggio, sull'istanza presentata dall'azienda di modifica dell'utilizzo della cassa integrazione. Le organizzazioni sindacali ribadiscono, anche alla luce del tavolo permanente annunciato dal ministro Urso per il 27 maggio, la netta contrarietà all'aumento della CIGS fino all'80% e alla richiesta aziendale di possibile pagamento diretto INPS, la richiesta di ritiro dell'istanza di modifica CIGS e di tutte le misure annunciate dall'azienda nell'incontro tenuto al MIMIT il 13 aprile scorso, con riferimento a chiusure, dismissioni, ulteriori delocalizzazioni. Se l'azienda dovesse confermare la richiesta di modifica della CIGS all'incontro convocato dal Ministero per il 12 maggio, sarebbe un'ulteriore conferma della volontà di abbandonare il territorio e le lavoratrici e i lavoratori, a cui risponderemo, dicono i sindacati, con più intense iniziative di mobilitazione.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Nuova operazione dei carabinieri a Statte, i militari con il supporto della compagnia di Taranto e di quella di Massafra hanno arrestato due uomini del posto, un 39enne e un 64enne, entrambi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei controlli disposti dall'arma per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nelle aree urbane più sensibili del territorio. Il primo arresto è arrivato al termine di un'attività di osservazione nei pressi dell'abitazione del 39enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato frequentemente alcuni soggetti già noti come assuntori di stupefacenti all'interno di una cantina collegata allo stabile in cui viveva. Un via vai sospetto che ha spinto i militari a intervenire. Nel corso della perquisizione trovati 90 grammi di cocaina, 40 di hashish, già suddivisi in dosi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Durante lo stesso servizio antidroga è stato fermato un 64enne del posto, notato mentre camminava in strada con atteggiamento agitato. Nel corso del controllo, nella tasca della felpa dell'uomo sarebbero stati rinvenuti 9 involucri contenenti sostanza stupefacente. La successiva perquisizione nella sua abitazione avrebbe permesso di sequestrare altri involucri di hashish, 2 bilancini di precisione e ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento. Tutta la sostanza sequestrata sarà analizzata poi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. I 2 uomini, fatta salva la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Vi avevo promesso una puntata freschissima ed ecco perché ho qui chef Marco freschissimo.
17: Buongiorno.
16: Di Gastro Boutique, benvenuto,
17: grazie,
16: ben arrivato,
17: mille,
16: buongiorno.
17: Mille. È un piacere.
16: È perché San Cataldo, oggi stiamo parlando prevalentemente di San Cataldo.
17: È giusto.
16: Volevo dire in questo momento, in questo intervento, volevo parlare del citro di San Cataldo, perché è l'unico citro in Mar Grande, l'acqua dolce, l'acqua salata, la leggenda dell'anello di San Cataldo che è stato buttato lì dagli innato il citro, eccetera, eccetera. Poi mi è venuto in mente, però dolce salato, agrodolce, che si mangia? Uno chef cosa proporrebbe a San Cataldo?
17: Allora, ci può proporre
16: una cosa freschissima, però.
17: Questo ovviamente, quindi ovviamente freschissima di pasta mi contraddistingue, ma partirei con un antipasto.
16: È giusto per
17: ovviamente dico cosa parliamo, della cozza, parliamo di citri, parliamo di Mar Grande e tutto, quindi parlerei di una cozza. La cozza come la farei? Farei una cozza fritta e non so se l'hai mai assaggiata, e ultimamente sta andando un po' di moda, è una cozza fritta con del miele sopra. Quindi partiamo.
16: Ed è uno spettacolo, ma tu lo sai che c'è una ricetta ottocentesca molto molto famosa che accosta appunto il miele col vino e la cozza, ovviamente. Quindi secondo me, non l'ho mai assaggiata, ma secondo me
17: allora te la farò io quando verrai da me nella mia gastroboutique.
16: Freschissimo.
17: Sarà un antipasto freschissimo con questa cozza fritta, ovviamente farina, non pastella, perché altrimenti si copre un po' il tutto. Quindi farina di semola, la cozza la infariniamo leggermente, la friggiamo, gran classico, 1 minuto e mezzo. E sopra ci mettiamo questa chicca di questo miele.
16: Mar Grande che incontra Mar Piccolo.
17: Bravissima, proprio c'è una fusione. C'è una fusione. Quindi, come entrée, come antipasto, questa è la chicca, ovviamente freschissima. Ma ovviamente possiamo fare. Possiamo
16: ti invito, non manco una pasta,
17: certo,
16: mi fai?
17: Assolutamente. Farei. Ultimamente sto promuovendo molto il contrasto di cacio e pepe con la cozza, sempre, ma parlando di agrodolce aggiungerei sopra una cipolla caramellata, ovviamente caramellata fatta a bassa temperatura, prima la cipolla viene sbollentata a bassa temperatura, poi viene caramellata con dello zucchero, si crea questa cipolla veramente agrodolce, sfumata con un po' di aceto, e viene questa cipolla spettacolare che col contrasto della sapidità della cozza e del cacio, mi sta venendo l'acquolina.
16: No, mi sta facendo venire fame.
17: Mi sta venendo l'acquolina,
16: ma non
17: pensarci.
16: Si può, però la prossima volta li porti, perché dobbiamo testare.
17: La prossima volta porto direttamente la pasta così ti faccio
16: freschissima,
17: assaggiare.
16: Perché questo, se no non ci piace, se non è
17: assolutamente freschissima. Ti faccio assaggiare questo connubio con cipolla caramellata, cozza e il tutto mantecato con una pasta a cacio e pepe.
16: A fare
17: veramente
16: proprio, bello.
17: Veramente, veramente speciale.
16: Sì, ma è speciale. Però io adesso
17: le riproporrò nel prossimo video, eh.
16: A proposito di video, tu sei diventato un fenomeno social con questo fatto del freschissimo,
17: sì,
16: anzi freschissima la pasta.
17: Slogan.
16: Ma come ti è venuto soprattutto? Cioè, tu pensavi di riuscire ad arrivare a questi?
17: Assolutamente
16: questi
17: no,
16: assolutamente ti conoscono
17: no.
16: Tutti sui social, io testimone, io l'hanno incrociato per strada, tu sei freschissimo. Lui è freschissimo.
17: Sono freschissimo, sì, è vero. Di nome, di fatto, di pasta e di fatto,
16: di
17: come si dice,
16: di fatto.
17: Niente, no, non pensavo minimamente di arrivare a questi livelli, infatti diciamo che follower sono veramente tanti per una gastronomia, ovviamente la mia è una gastronomia, non gastronomia. E lo slogan è nato tra me e il mio, chi mi cura la pagina, diciamo il mio social manager, e abbiamo detto ma perché pasta fresca? Freschissima. E quindi di conseguenza ogni video abbiamo riproposto questo slogan che
16: tormentone,
17: adesso è un tormentone attuale che sta andando molto bene, molto bene, fortunatamente.
16: Però una ricetta dobbiamo fare insieme un giorno,
17: molto volentieri, tu mi dai
16: facciamo un mix, non è mai troppo tardi, freschissimo. Infatti oggi è una puntata freschissima.
17: perfetta. Un sabato mattina freschissimo in onore di San Cataldo, cioè, cosa si vuole
16: ci
17: di
16: sta.
17: Più?
16: Ci perfetto. Sta. E la prossima perfetto. Volta allora ci vieni a trovare con la pasta molto e facciamo volentieri. La pasta, magari.
17: Molto volentieri. Il macchinario, porto un po' il macchinario perché ovviamente
16: ci attrezziamo.
17: Sì, infatti ci attrezziamo, ma tanto facciamo un pasta show perché la mia gastronomia è fatta da pasta show. Io ogni piatto lo completo al tavolo con un pasta show e quindi ti faccio un pasta show, faccio venire prima di assaggiarlo l'acquolina in bocca, quindi.
16: Domanda provocatoria: come accolgono i tuoi piatti? Perché tu fai comunque dei piatti anche abbastanza, diciamo, innovativi per chi ha un palato sì. abituato alle cose tradizionali, al cibo della mamma, della nonna, che deve essere fatto assolutamente così.
17: Parto da una tradizione.
16: C'è un po' di magari arriva il tarantino che guarda e dice il miele sulla cozza.
17: C'è assolutamente scetticismo all'inizio, ma la cosa più bella quando poi alla fine della fine della conclusione del piatto il cliente ti fa i complimenti e non pensava che questo connubio di innovazione barra tradizione fosse così azzeccato, quindi questa è la mia soddisfazione principale,
16: che è
17: diciamo.
16: Un po' diciamo anche il fil rouge della nostra trasmissione. Noi parliamo sempre di storia, di tradizioni, di cultura, parliamo di esempi virtuosi del futuro e cerchiamo anche di utilizzare, anche nel momento in cui parliamo di storia, dei linguaggi quantomeno contemporanei, ecco, diciamo così, perché altrimenti diverrebbe il tutto molto molto pesante.
17: Ma infatti dobbiamo essere nel 2026, dobbiamo spigliati. Sì, sì, sì.
16: Io ringrazio lo chef Marco per essere stato con noi. Allora, prestissimo torna la puntata freschissima.
17: Faremo una puntata dedicata solo al freschissimo, guarda.
16: Promesso. Grazie a chef Marco.
9: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Cerco sempre di capirmi, il

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Cobalto, il nuovo singolo di Loren che ritroviamo con piacere qui sulla nostra emittente. Loren, a ribenvenuto, come si dice.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Come stai, Lorenzo?
1: Tutto bene, grazie. Tu?
0: Beh, tutto bene. Devo dire, con te con piacere abbiamo fatto un bel percorso con questo tuo album Galassia, che abbiamo spulciato per intero, traccia dopo traccia, lo abbiamo anche promosso come new hit di settimana in settimana. Invece adesso c'è una nuova canzone che stai promuovendo, si chiama Cobalto, ne parleremo sicuramente tra pochissimo, l'abbiamo ascoltata in apertura della nostra chiacchierata, poi la risentiremo come sempre in chiusura. Senti, praticamente tutto è iniziato con la chitarra di tuo padre, insomma, nella tua cameretta, nella cantina, se non sbaglio, da quello che ho letto. Il primo accordo che hai provato a suonare, Loren, te lo ricordi?
1: Mi sembra sia stato il mi minore.
0: Cosa suonavi all'epoca? Cosa ti piaceva cantare?
1: Ah, mi ricordo che c'era mio padre che era un po' arrugginito a livello di con la chitarra, no? al tempo, però mi ricordo che si ricordava le solite canzoni che erano Alba Chiara di Vasco Rossi, poi c'era Quando Piove di Pino Daniele,
0: meraviglioso.
1: Sono state le prime due, che ho imparato.
0: Senti, Lorenzo, tu sei di Isernia?
1: Io sono di Isernia, sì. Però sono a Milano ora.
0: Senti, ma quanto della tua terra, della tua provincia porti nella tua scrittura?
1: Allora, in realtà devo essere sincero, non ho ancora mai scritto un brano dedicato alla mia terra.
0: Ci hai pensato magari?
1: Sì, ci ho pensato, però sicuramente diciamo mi porto quello che il mio piccolo paese mi ha potuto condizionare, diciamo, da piccolo, nel mondo proprio, nella visione del mondo, essendo, diciamo, una provincia molto piccola, quindi mi porto dietro comunque la crescita in una piccola provincia, e quindi automaticamente poi lo scrivo anche nelle mie canzoni.
0: Bene, Fiore d'inverno invece è stata la canzone che tu hai portato a Sanremo Giovani. Stiamo facendo un piccolo recap del tuo percorso artistico. In cosa senti di essere cresciuto di più, insomma, da Fiore d'inverno fino adesso? Insomma, cosa è servita quell'esperienza e soprattutto cosa è cambiato da allora in pratica?
1: Ma allora, innanzitutto sicuramente il fatto che io stia continuando a studiare al conservatorio qui a Milano, quindi diciamo da un punto di

0: Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

canzoni nuove. Come sempre le belle novità che vi passiamo in questo appuntamento che si chiama New Hit. Ogni mezz'ora siamo pronti a regalarvi una bella novità che poi naturalmente ritroveremo in quella che è la nostra programmazione. Ritorno importante, Fulminacci. La canzone si chiama Maledetto Me, il brano che poi fa parte di Calcinacci. Questo suo album affronta quella che è la responsabilità dei propri errori e le fragilità relazionali. Insomma, tema anche questo molto delicato, perché è un'autoanalisi sincera che va a esplorare, dice Fulminacci, quelli che sono i sensi di colpa per la fine appunto di una relazione. Beh, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana, poi tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un'altra bella novità, altro singolo nuovo con la New Hit.

0: Ancora un paio di saluti, Anna. Buona serata, mi scrive dalla provincia di Bari, ci guardava attraverso i canali 94. Fabio, buon lavoro, mamma mia, quanti bei complimenti, grazie. Naturalmente continua a seguirci, spero di poterti accontentare, insomma, con la canzone che mi ha richiesto. Intanto c'è questo Kamerad, si chiama Tim Kamerad, viene dalla Germania. Pensate, ha ottenuto un grande successo nel 2022 con I Believe, con 300 milioni di streaming. Torna con questo singolo, si chiama Hug Yourself, che è un brano, devo dire, pop, decisamente ironico, lo possiamo anche definire liberatorio, che parla poi della fine di una relazione, incoraggiando l'autostima e lasciare andare le persone, insomma, chi in realtà non ci apprezza. Beh, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Facciamo pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostri ripescaggi, grandi successi dal passato, ma in quello che è il nostro viaggio, il nostro rewind attraverso quelli che sono i grandi singoli, riaccendendo come sempre la nostra time machine, la nostra macchina del tempo. Red Hot Chili Peppers. Siamo nel 2016, album bellissimo, The Getaway con Dark Necessities, questa gran bella canzone, questo gran bel singolo pieno di carica, con un video anche incredibile che abbiamo naturalmente potuto vedere sul canale 94, sulla nostra Visual Radio, con una bella produzione, quella di Danger Mouse, che poi sostituì all'epoca Rick Rubin, conferendo al brano, devo dire, un suono un pochino più moderno, più stratificato. L'abbiamo sentito naturalmente in questo bel ripescaggio. Tra mezz'ora ritorna come sempre Rewind.

Altra grande collaborazione, beh, proviamo, insomma, Madame con Marrakesh. Volevo capire, si chiama il singolo. Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio. Deborah, devo salutarla.

della provincia di Bari, che poi tra l'altro mi ha chiesto una canzone. Purtroppo siamo in chiusura, ma sicuramente la sentirai nella nostra programmazione. Grazie per il tuo messaggio, saluti anche a Mirko, buon lavoro e ben ritrovato nel nostro viaggio serale. Ringraziamenti a quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Devo ringraziare e salutare anche gli amici della replica, gli amici notturni, insomma, in tarda serata. Noi andiamo come sempre in replica e poi ringrazio anche il nostro Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto come sempre domani, se volete, con Driving.

0: runway. Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Le lab-

0: per il nostro riguardo, Maradona, i Pelé, amici, siete super, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Maico Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di scuola in fattoria con Cia Due Mari alla scoperta del mondo dei funghi, la prima uscita per i piccoli alunni delle quarte classi della scuola primaria Pascoli Giovinazzi, Surico di Castellaneta. È ripartito quindi con entusiasmo questo viaggio di scuola in fattoria, che è un'iniziativa promossa dall'area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani Puglia, quindi circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell'istituto comprensivo Pascoli Giovinazzo Surico di Castellaneta, quindi sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e in particolare del mondo dei funghi. Ed è una questione molto importante perché tanti giovani, giovanissimi studenti accompagnati dai loro docenti hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne bellissime di Castellaneta e prendere parte a una visita guidata nell'azienda agricola micologica Funghi Italia del gruppo De Biasi, una vera eccellenza del territorio. Questa carovana festosa di scolari sotto sguardo attento del direttore CIA Due Mari Vito Rubino e anche dello staff CIA di Castellaneta, composto da Nicola Gigante e Valentina Lavarra, ha varcato i cancelli dell'azienda di Contrada Trio Primo per osservare da vicino l'intero ciclo di vita dei funghi, imparando dove e come nascono e quali siano le tecniche corrette per la raccolta. E sotto la guida del titolare Donato De Biasi, i bambini hanno esplorato le serre in cui l'azienda produce nuovi substrati e varietà fungine come il Pletorus ostreatus e o altri generi, insomma, per offrire prodotti sempre più resistenti e di altissima qualità. L'iniziativa ha rappresentato un momento educativo fondamentale proprio per far comprendere ai bambini il valore della filiera agroalimentare, ed è per questo motivo che io entro in videocollegamento con Vito Rubino, direttore CIA Area Due Mari. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, saluto gli ascoltatori.
0: Allora, ci piace tanto questa scuola in fattoria, ma sicuramente è un grande momento, una grande esperienza di formazione, anche di esplorazione per questi bambini.
1: Certo, è un modo per far conoscere i bambini che purtroppo hanno perso il contatto con il mondo agricolo, far conoscere dove nascono i prodotti, come vengono trasformati. Un percorso formativo abbastanza importante. Noi sono circa 19 anni che facciamo questo tipo di attività con la scuola primaria e con la scuola dell'infanzia, e diciamo abbiamo un riscontro positivo perché comunque i bimbi restano meravigliati del mondo fantastico dell'agricoltura. Quindi l'obiettivo è raggiunto, diciamo.
0: Assolutamente. Poi è bello, no, quando si vede insomma una certa quantità importante di bambini che lasciano l'aula momentaneamente per andare nel verde, nella campagna, nella natura, a fare lì formazione, sì, anche capire cosa succede, no, nella filiera agricola.
1: Nel caso, diciamo, l'esperienza fatta ieri gli è stata anche la possibilità di raccogliere proprio il prodotto. I bimbi si sono cimentati nella raccolta dei funghi,
0: che va fatta in un certo modo. Lei me lo spiega, vero? Che non è facile.
1: E certo, va fatta, diciamo, erano sotto lo stretto controllo del titolare dell'azienda e dei dipendenti, che hanno fatto vedere ai bimbi come con le mani, con i guanti, con tutti gli accorgimenti hanno fatto la raccolta di questo prodotto, il fungo cardoncello, che è tipico del nostro territorio, della nostra zona.
0: Bello, bellissimo, una cosa molto importante. Ci sono ovviamente dei progetti futuri che farete sempre con i ragazzi?
1: Sì, certo, noi tutti gli anni facciamo. Quest'anno è prevista una ulteriore uscita per quanto riguarda il mondo, diciamo, del latte, il percorso del latte, quindi riporteremo in una stalla, in un caseificio, per far vedere loro tutto il percorso, cosa succede dalla mungitura fino alla trasformazione del prodotto.
0: Che bello.
1: E poi con molta probabilità i prodotti agricoli, poi faremo l'esperienza della trasformazione in un laboratorio dell'istituto alberghiero Mauro Perrone, dove insieme ai cuochi, una volta raccolti questi prodotti, verranno preparati, verranno realizzati dei veri e propri piatti.
0: Che bello, quindi insieme ai ragazzi più grandi poi faranno insomma questa esperienza, bello, è molto bello, sì. Perché io penso che questo periodo in cui siamo tutti molto di corsa, di fretta, veloci con i computer, i telefoni, le TV e tanto altro, penso che un momentino nella natura per riscoprire un po' quello che c'è, no? Intorno a noi sia importante.
1: Far conoscere l'origine dei prodotti, perché noi solitamente facciamo una battuta, il latte non nasce sugli scaffali del supermercato. Mercato, ma c'è tutto un percorso, però ci sono tanti bimbi che non hanno questa opportunità, perché in passato c'era un legame con i nonni, con i genitori che avevano la campagna. Adesso man mano che si va avanti va questa situazione si riduce sempre di più, e quindi i fortunati che conoscono, diciamo, tutti i percorsi o gli animali della fattoria sono pochissimi, e quindi con questa esperienza loro vengono a contatto con la realtà.
0: Bene, benissimo. Vito, io la ringrazio per essere stato qua mio ospite, per averci raccontato
1: grazie
0: questa bellissima
1: voi.
0: Esperienza. A presto, buon lavoro a lei e a tutti quanti voi. Alla prossima.
1: Grazie, saluto gli ascoltatori. Grazie.
0: Grazie. Allora, amici, adesso continuiamo, perché c'è un pezzo bellissimo, c'è un artista strepitoso, lui è Harry Styles. Scrivetemi, mi raccomando, 339-680-6868, 099-4730-144 è il numero per intervenire in diretta a redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. C'è Harry Styles e questo è American Girls.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Lie to Me, questo è il pezzo, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio e Megoschino, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un evento e si terrà alle 10.30 di venerdì 8 maggio presso la casa circondariale Carmelo Magli in via Speziale a Taranto, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto di pet therapy a favore delle detenute e dei detenuti portatori di disagio o di fragilità psichica. E ovviamente interverranno i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nell'iniziativa, e l'attività ha visto, su proposta della Conf Cooperative Taranto, la condivisione della direzione Casa Circondariale Carmelo Magli e la partecipazione fondamentale del Dipartimento Salute Mentale ASL Taranto e quella del WWF Taranto, in possesso di competenze, requisiti e autorizzazioni di legge. Ed è per questo motivo che io voglio parlare di questo insieme a Gianni De Vincentis, presidente WWF Taranto. Buongiorno Gianni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, è un grande risultato questo, dopo questo percorso. Ci vuoi parlare, far capire cosa accade in questo percorso che sembra molto intenso, a quanto pare, sicuramente?
1: In effetti noi abbiamo accettato volentieri l'invito di Conf Cooperative, che ha proposto questa iniziativa. Un'iniziativa mirata a sostenere una parte della popolazione carceraria, chiaramente non è dedicata a tutti. I fruitori di questa iniziativa sono

0: direzionati da quella che è la parte ASL, quindi noi siamo a supporto, facciamo questa attività, l'abbiamo volgarmente chiamata pet therapy, giusto per dare un'idea, ma in effetti si tratta di educazione assistita con animali, è una branca specifica che tende insomma ad abbassare quei limiti di stress che alcuni soggetti, che ovviamente devono espiare delle pene, hanno durante questo periodo. Chiaramente non è dedicata a tutti, è dedicata a soggetti che hanno problemi psicologici, psichici e anche motori. Tant'è vero che ultimamente stiamo provando un'attività definita, chiamata Doga, che è una sorta di yoga con animali. Ci avvaliamo ovviamente di personale che è già esperto e qualificato per questo tipo di attività. E in quest'ultimo frangente proviamo a far fare insomma anche dei movimenti specifici a persone che giustamente si muovono anche poco. I risultati che abbiamo avuto sono stati risultati eccellenti, non lo diciamo noi per autocelebrarci, ma sono le relazioni dell'ASL. Infatti per queste persone che molto spesso sono soggette a trattamenti farmacologici, no? Per ovvi motivi, si sono notevolmente abbassate queste terapie proprio perché hanno tratto beneficio da questa interazione con gli animali durante questo percorso.
1: Importante, importantissimo. E tra le altre cose, io penso che questo sia in un momento di fragilità di queste persone che hanno dei disagi o fragilità psichiche. Credo che nella loro vita questo sia stato un punto centrale, un punto molto importante, personale loro. Grazie a voi, grazie agli esperti, grazie a tutto questo team di persone che lavora per appunto aiutare le persone in difficoltà. Gianni, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Venerdì c'è la conferenza stampa. A che ora? E lo
0: Sì,
1: abbiamo detto.
0: alle 10:30 avremo questa conferenza stampa, diciamo consuntiva, durante la quale insomma tireremo un po' le somme di quest'ultimo periodo di attività e vedremo poi se sarà possibile proseguire questa attività. È una cosa che secondo noi va fatta anche in funzione di quelli che sono i problemi del nostro sistema carcerario, che non sono problemi che diciamo denuncio io assolutamente, ma il sovraffollamento delle carceri è qualcosa ormai
1: Di
0: di
1: noto,
0: dominio pubblico.
1: certo.
0: Quindi queste persone soffrono molto, è giusto che espiino la loro pena, ma è giusto anche che insomma non debbano subire degli stress esageratamente importanti.
1: Assolutamente. Io ti ringrazio Gianni per averci raccontato di questo bilancio. Quindi alle 10:30 di venerdì presso la Casa Circondariale ci sarà questa conferenza di presentazione dei risultati del progetto di Pet Therapy. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a te. A presto, alla prossima, grazie
0: Grazie, arrivederci a tutti.
1: mille. Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo, mi raccomando, restate con noi perché arriva Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani.

0: in collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati nel nostro Rewind che ritroveremo tra mezz'ora. Torniamo sempre indietro nel tempo per ascoltare i vecchi successi, anche quelli più recenti, insomma, e anche quelli più lontani, quelli che appartengono al passato. Sicuramente nel prossimo Rewind ascolteremo uno vecchio. E insomma, la musica che ci piace, la musica è tutta, non è solo quella che passa adesso, le new hit o cose che vi facciamo ascoltare, perché vi informiamo di tutto quello che esce, no? Che è appena caldo, appena sfornato sul mercato. Adesso parliamo di sensibilità, parliamo di perché odiare le stesse cose crea un legame molto più forte. Allora, a volte non serve nemmeno parlare, no? Ti trovi in una stanza, incroci lo sguardo di qualcuno mentre accade qualcosa di fastidioso e quella smorfia condivisa, vi è mai capitato? O in quella risata che scappa, capisci tutto. Ed è lì, proprio lì, in quel preciso momento, che nasce un'amicizia destinata a durare. Spesso i legami più autentici non si costruiscono su ciò che ci piace, ma su tutto quello che proprio non riusciamo a mandare giù. E anche la scienza lo conferma. Le antipatie comuni uniscono. Così. Questa dinamica non è solo una sensazione, ma un fatto analizzato dai ricercatori di una rivista specializzata. I loro studi hanno dimostrato e dimostrano che condividere le medesime avversioni

e i medesimi fastidi accelera la conoscenza e crea una sintonia più viscerale rispetto agli interessi positivi. In poche parole, odiare le stesse cose ci unisce più velocemente che amarle. Non lo so, perché io ad esempio parlo per la musica, quando condivido musica con le persone vicine a me, quindi amiamo la stessa cosa, secondo me è una cosa più, come dire, più profonda che odiare, però questa è una mia sensazione. E perché odiare le stesse cose ci lega così tanto? Torno a leggere l'articolo. Questo accade perché le nostre antipatie definiscono i nostri confini, i nostri valori in modo più netto, quindi mostrare il proprio lato, tra virgolette, critico, richiede fiducia, e quando l'altro risponde con la stessa frequenza si crea un'identità di gruppo immediata. Quindi se hai una persona con cui puoi scambiarti uno sguardo d'intesa e sentirti subito supportato nelle tue piccole battaglie quotidiane, sappi che quel legame ha radici molto più profonde di una semplice passione in comune. Vi è capitato mai? Scrivetemelo 339-680-6868, 099-47-30-144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it se volete scriverci. Questa è Cittadella Radio 96.5 FM, sì, canale 94 TV, Cittadella TV, in streaming sul sito radiocittadella.it, www.radiocittadella.it, e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso facciamo una bella cosa, sì, ci sentiamo lui, Charlie Puth, con Beat Yourself Up.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV.